0: informazioni tradizionali, culturali.
1: Guarda, fa una cassata siciliana, tradizionale cassata siciliana.
0: La dobbiamo assaggiare.
1: Che è la fine del mondo.
0: Mamma mia,
1: compleanno, mamma mia, da celebrare.
0: Che meraviglia.
1: Telefono a Pino per la cassata siciliana.
0: Va bene, lo faremo, lo faremo. Allora, Pino, l'altra domanda era che in cui Santa ci ha già parlato. Di che cosa?
1: Io ho menzionato la cassata siciliana, ma credo che Pino voleva parlare dei cannoli.
0: Dei cannoli, sì. Allora,
1: non tutti i cannoli sono uguali.
0: No. E poi anche le farciture dei cannoli ha cambiato variamente. Ma il vero cannolo nato in Sicilia, Pino, ci puoi dare un po' di informazioni?
2: Sì, diciamo, la storia non è chiara dove veramente è nato il cannolo. Però è stato inventato, diciamo, dalle suore di clausura di un convento nei pressi di Caltanissetta. E questa dicetta poi è venuta, l'hanno elaborata gli arabi negli anni 800 dopo Cristo, su per giù. Praticamente questa tradizione, il nome, diciamo, è uscito come uno scherzo carnevalesco, che praticamente consisteva nella fuoriuscita della crema di ricotta nel cannolo dell'acqua. Noi, il cannolo per noi è il rubinetto dove esce l'acqua, quindi far uscire dal rubinetto. Sì, il rubinetto.
0: Il tubo, no, sì.
1: Che l'acqua nasce al cannolo.
0: Sì, mamma, intelligentissimo.
2: Noi lo chiamiamo un cannolo, il rubinetto, lo chiamiamo un cannolo.
0: Sì.
2: Dopo un cannolo, giù un cannolo, picchia l'acqua un cannolo. Così, questa è la... E quindi è nata la parola da questo dialetto.
0: Sì.
2: E quindi diciamo che è stato uno scherzo che poi è rimasto nella storia. E quindi questo è. Poi diciamo che il cannolo, i due famosi sono il cannolo di Caltanissetta, si dice che il primo cannolo è stato realizzato, e poi a Piana degli Albanesi e a Dattilo, sono i cannoli più famosi. Però in Sicilia, a Piana degli Albanesi, è il più conosciuto, diciamo, che è un paesetto vicino a Palermo. Diciamo che i suoi ingredienti sono tradizionali, che si tramandano in generazioni. È la ricotta di pecora, che nasce proprio in quella piana del paese, Piana degli Albanesi. C'è una ricotta di pecora, diciamo che le pecore sono lasciate libere nelle montagne dove c'è aria pulita, quindi questa ricotta è profumata e incontaminata, e praticamente è anche un po' cremosa, quindi ha una dolcezza particolare con tutte le altre ricotte. E poi la cosa più importante è la croccantezza del guscio, che è un impasto tradizionale fritto che si ottiene con una perfetta, diciamo, doratura e fiabilità. E che dire, questo è il cannolo autentico che noi cerchiamo di portare, che io faccio e cerco di portare qua in Adelaide.
1: Pino, se posso interromperti, allora, questi cannoli in Australia, o meglio in Adelaide, intanto Elena gli è venuta la collina in bocca, in Adelaide è venuta fuori questa usanza di foderare la sfoglia del cannolo col cioccolato.
2: Ti spiego il perché. Questo è per non far diventare la buccia molla. Perché riempiono il cannolo e lo mettono in vetrina. E quando lo vendono, invece no, il cannolo si riempie fresco al momento, perché deve essere la ricotta umida non secca, e poi il fuori deve essere croccante e nello stesso tempo soffice, non che
1: è friabile.
2: Devi mordere forte perché c'è la cioccolata dentro.
1: Ecco, perché io personalmente non amo i cannoli che hanno la quella aggiunta cioccolato. Di cioccolato,
0: no.
2: Perché cambia tutto,
0: porta via il vero sapore dalla ricotta,
1: cambia tutto.
2: Sì,
1: è vero, è proprio vero. E poi naturalmente anche le sfoglie del cannolo sono fatti diversi da posti,
0: sì,
1: di posti,
0: però
1: perché
0: hai visto...
1: ognuno ha la propria ricetta, ci aggiunge, ci porta fuori,
2: ci aggiungono la vaniglia. Ci aggiungono la vaniglia che non ci dovrebbe essere, chi ci aggiunge il liquore,
1: sì.
2: Ci aggiunge altri prodotti che non ci devono essere, se no il sapore cambia.
1: Logico.
2: Non è il sapore del cannolo, perché il sapore del cannolo è particolare, è quella ricotta. Quella frittura della scorza che uniti hanno un sapore particolare e tradizionale.
1: Se ci aggiungiamo
2: altri prodotti, non abbiamo più questo sapore.
0: Allora, Peppe, se mi permetti a dirlo, io, Elena, questa. Io adesso chiudo gli occhi e vedo la ricotta di pecora cremosa. E poi vedo il cannolo. E poi vedo Peppe che riempie il cannolo e me lo dà, mi dice, Elena, assaggia. Oh!
1: Elena va in visibilio.
0: Oh, che meraviglia, che meraviglia.
2: Comunque, se volete i cannoli veramente autentici, li potete ordinare da noi oppure venire ai mercati dove noi ci troviamo.
1: Tu vai al mercato di qui in città la domenica?
2: No, in città no. Io vado il sabato siamo a Monbarker e la domenica a Guva.
1: Ok,
0: bene.
1: Gua.
0: Va bene.
1: Hai capito?
0: Ma guarda, è stato proprio la sua presenza con noi, Peppe, oggi è stata veramente per me fenomenale. Abbiamo veramente sfogliato il vero senso tradizionale e culturale, no? Diciamo dei dolci tipici,
1: alcuni dolci siciliani,
0: una meraviglia. E io la voglio ringraziare di cuore, di nuovo a nome di tutti, specialmente dalla Radio Italiana 530, per la sua immensa presenza, e verremo a trovarla senz'altro. Gli auguro un successo enorme per gli affari e una buona settimana. Grazie
2: a voi, sempre a disposizione.
0: Grazie, ciao.
1: Ok,
0: allora Rita, se mi permetti, prima dallo stacco, dunque io vorrei ripetere, carissimi ascoltatori, che c'è Radioton che ufficialmente inizia oggi e finisce il 24 di giugno. La ragione per questo evento è per sostenere la Radio Italiana 531 con il vostro, cioè con le vostre donazioni. È tutto qua. Dunque telefonate per favore dando il vostro nome e il numero del cellulare e la somma in cui volete donare. A tra poco, non sta corita?
3: Sì, ma magari ascolteremo questa canzone che hai suggerito tu. Abballati,
0: sì, è una
3: cosa.
0: Allora,
1: abballati.
0: Ci abbiamo con noi abbiamo con noi un'enciclopedia dalla Sicilia, Santa, che lei spiega
3: è
0: tutto.
3: È anche una cantatrice.
0: Sì. Dai, dai, Santa, parlaci.
1: Comunque, questa canzone dipende con chi parli. I calabresi credono che sia loro, noi.
3: Magari.
1: Il campanilismo italiano.
0: Ah, sì.
3: Okay,
1: però è un brano che fa sempre piacere ascoltare.
0: Okay.
1: E non solo. Prima di venire in Australia, questa canzone io non l'avevo mai sentita con pesce fritto e baccalà. Quindi mai sentita con queste parole che fanno parte della tradizione di nuovo australiana qui in Adelaide, almeno È interessante come le cose
0: molto
1: cambiano. Adesso io non so se Ubici Fritte Baccalà fa parte di della canzone tradizionale calabrese, ma in Sicilia il Ubici Fritte Baccalà non c'era mai.
0: Ah.
1: Erano altre parole che adesso non mi vengono in mente.
3: Ma questo,
1: comunque, ascoltiamola.
3: Ma questa versione con Roberto Alagna, che magari, lui è siciliano, mi sembra.
1: Non lo so, okay, non lo conosco.
0: Va
1: quindi
0: bene, l'ascoltiamo.
1: Noi adesso l'ascoltiamo.
0: L'ascoltiamo,
1: sempre,
0: sì.
1: Possiamo anche ballare.
0: Sì, però questa qui è lunga 8 minuti, le faremo
3: a
0: metà.
3: No, questa
0: va bene. Ok, sì, certo, balleremo, Sandra.
3: Bravissima.
0: Sì, tutti in piedi. Buon ascolto, cari ascoltatori.
1: E intanto

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 con i programmi.
6: Avete ritrovato il fiato adesso, ragazze?
7: Appunto, perché sì, abbiamo ballato,
5: abbiamo
7: con
5: un ballo. Sì. Infatti io
7: però
5: mi
7: sono... è difficile ballare quando c'è il tappeto, vero?
5: A voglia. E qui è sempre una festa, se sta bene. È per questo, cari ascoltatori, mi raccomando e vi ricordo da telefonare per le vostre donazioni generose. Grazie. Allora, adesso io do la linea alla nostra
7: addirittura
5: Santa Santina, perché è un'enciclopedia proprio dalla Sicilia. Però
7: no, magari.
5: Se mi permetti a condividere un punto piccolissimo, poi ti passo la linea. Allora, io volevo sapere le particolarità siciliane, va bene? Le particolarità.
7: Sì, lo so. Ma
5: allora, dalla Sicilia per se stessa, ok, è ricchissima per il suo inestimabile patrimonio storico e culturale. I paesaggi mozzafiati, le spiagge paradisiali, va bene, ed è una tradizione culinaria tra le più vecchie del mondo. E poi il punto principale che ho scoperto è che è la regione italiana con il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
7: Perfetto.
5: Yeah. Ma è una cosa,
7: ha detto bene.
5: Più ne sfoglio,
7: perché la storia siciliana va secoli e secoli, anche perché la posizione...
5: Millenni, in effetti, millenni.
7: Dove si trova, in mezzo al mare
5: Ma la posizione è particolarissima.
7: Però
5: Santa.
7: Prima volevo anche fare un altro punto, che prima ho sentito parlare, che parlava di Trapani e del couscous.
5: Sì.
7: Allora, Trapani è la città del couscous. Hanno anche una pasta, oddio come si chiama, adesso non mi ricordo, che è buonissima, che fanno lì. Però È tradizione a Trapani,
5: sì,
7: fare il couscous, ed è molte famiglie, le famiglie più antiche di Trapani, hanno persino una, la oddio adesso il couscoustiera,
5: sì sì sì sì, ci sta,
7: che poi sarebbe
5: sì sì la couscoustiera, sì,
7: che,
5: sì,
7: che
5: sì,
7: sarebbe poi una pentola particolare per fare preparare il couscous,
6: ma mi sembra che il couscous no, non si cucina, si aggiunge, no, acqua e basta.
5: Nei vecchi antichi, nei tempi antichi,
7: è un altro modo di cucinare il couscous,
5: perché lo macinavano a mano, il grano non era così fine, era più grezzo,
6: sì, okay.
7: Però a Trapani ancora oggi molte famiglie hanno questo particolare pentola, chiamiamola la costiera, che si tramandano da madre a figlia.
5: Mamma, un'eredità. Un'eredità.
7: Ecco,
5: è un'eredità.
7: Quindi pensa un po', se tu sei una mamma con due o tre figlie, alla fine devi decidere chi dà.
5: Come allora è come rice cooker, no? Sì. Metti, ma che sì, meraviglia. E come lo cucinavano sul fuoco.
7: E poi lo cucinavano sul fuoco, cammino, eccetera.
5: Sì.
7: Quindi è qualcosa di molto particolare di Trapani. Ed è per quello che quando si va in qualsiasi posto in viaggio, che fai la vacanza,
5: sì,
7: è molto bello sapere un pochino prima che ci vai, così puoi andare a vedere o approfondire le cose che ti interessano di più,
5: ecco,
7: quando sei sul luogo, perché sì, sappiamo per esempio Trapani è anche la città dove si fa il pesto, poi dice no, è ligure, vero,
5: sì,
7: che quello verde è ligure, ma quello rosso è siciliano.
6: Il pesto rosso.
5: Il pesto rosso, no, è buono, ma sì sì, l'ho visto, lo vendono pure, Sacla,
6: okay,
5: nei giari di Sacla, okay, si vendono.
7: Ecco, quindi sì, c'è il pesto rosso siciliano, che appunto è nato a Trapani, perché quando tantissimi anni fa, arrivavano le navi dal nord, da tutto,
5: sì,
7: il mondo che si conosceva allora, e chiedevano, soprattutto se venivano dalla Liguria, chiedevano il pesto, e i siciliani quel pesto non lo conoscevano, quindi hanno deciso di preparare il pesto trapanese, che è fatto con i pomodori freschi o i pomodori secchi, non ha i pinoli ma le mandorle, e quindi viene fuori un bel pesto che quando lo unite alla vostra pasta che avete appena cucinato è gustosissimo.
5: E ovviamente questo qui è come il pesto verde per condire la pasta.
7: Per condire la pasta. Puoi anche usarlo come dip in Australia.
5: Ah, wow.
7: Però a Trapani è una delle ricette, delle cose che più tradizionali, diciamo, fra tante altre, appunto questo è ancora non mi ricordo il nome della pasta, che non la puoi comprare in nessun posto. A Trapani puoi comprarla,
5: c'è una forma particolare,
7: assomiglia un po' è una pasta tipo un po' maccheroni col buco, diciamo,
5: ah,
7: ma
5: sì,
7: non è così
5: i tubulari, lunga, i tubulari
7: un po', sì,
5: come i tubulari,
7: però quando mi ricordo come si chiama ve lo dico, perché non mi ricordo,
5: va
7: adesso
5: bene.
7: È una pasta particolare di Trapani,
5: dalla zona di Trapani,
7: quindi è interessante, perché poi tutto dipende da quello che si vuole quando si va in vacanza.
5: Certo,
7: se ti interessa di più, sì, il cibo o la storia o
5: tutto, un po'
7: eccetera,
5: di tutto,
7: e poi poco fa tu per l'avvio,
5: sì,
7: appunto,
5: sì,
7: delle,
5: ma c'è una storia,
7: dei panorami,
5: sì, una storia particolarmente, sì, incredibile.
7: Tu
5: sì,
7: sei stata a Taormina, giusto?
5: Sì, sono stata anche a Palermo.
7: Ah, Palermo, bellissimo.
5: Molto.
7: Palermo.
5: Messina, Messina, anche Messina.
7: Messina secondo me è una bella città, ma è la più poverella fra tutte le città siciliane, anche perché è stata distrutta dal terremoto del 1918, quindi la città è stata rifatta quando il terremoto ha proprio
5: distrutto,
7: rasa
5: l'ha
7: zero,
5: distrutta,
7: completamente
5: l'ha buttata
7: distrutta,
5: per terra, sì,
7: completamente
5: sì,
7: distrutta, sì. Sì, sì, ma sì. Quello è la, un'altra cosa dei della Sicilia è appunto il fatto che ovunque vai trovi dei paesaggi incredibili.
5: E vabbè.
6: Per caso si chiamano Busiate?
7: Busiate!
5: Yeah!
7: La pasta trapanese, sì.
5: E questo non si può comprare da nessuna parte?
7: No, io non l'ho mai trovata qua in Australia, o in Adelaide dovrei dire, come per esempio gli anelletti di Palermo. Sì. Pino poteva dirci molto di più, magari lo richiameremo un'altra volta.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
7: Perché a Palermo c'è questa pasta che è come degli anelletti, proprio come le fedi, piccola,
5: sì, sì, sì.
7: Rotonda.
5: Sì.
7: E loro ci fanno il timballo.
6: Ah, quella cosa.
7: Sì, è un timballo, cucini la pasta e poi prepari il sugo, le melanzane e fai il timballo e poi lo metti al forno.
6: Sì, sì, sì, quello lo conosco.
7: Questa pasta a volte la trovi in Adelaide, ma è molto, molto raramente.
5: Rara.
7: Se ti serve, ma le busiate non le ho mai viste. Come. Elena mi diceva che lei ha visto alla televisione una pasta con quattro buchi.
5: Sì.
7: Ecco, e quella la trovi a Catania.
5: Hai visto che dobbiamo
7: fare una pasta con quattro buchi.
5: Sì.
7: Deve assolutamente essere servita con il sugo di carne di maiale.
5: Ah! Oh. Ma che peccato, siamo arrivati quasi alla fine del nostro programma. Io
7: e c'è
5: non
7: venuta
5: vorrei
7: fame.
5: Lasciare... La fame ce l'abbiamo sempre. Però...
6: Vedete, c'è un bella tipo di colazione lì in cucina.
5: Ah,
6: potete fare un caffè.
5: Allora
7: siamo a posto.
5: Io voglio ringraziare a tutti, voglio specialmente ringraziare Beppe D'Adelfio e voglio ringraziare di cuore Santa, è una collega meravigliosa che ci dà tanta gioia, tanta felicità con la sua presenza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è il 15 giugno 2026. Partiamo dal Sud Australia, dove il torneo Il Haifi Golf continua a dimostrarsi un grande successo per l'economia locale. Secondo i dati diffusi dal governo statale, l'edizione 2026 ha generato oltre 97 milioni di dollari di benefici economici e ha attirato più di 115.000 spettatori. L'evento ha anche fatto registrare numeri record per l'occupazione alberghiera ad Adelaide. Restando in tema di grandi eventi, il Premier Peter Malinauskas e la AFL hanno confermato che il Gather Round rimarrà in Sud Australia almeno fino al 2029. L'accordo garantirà altri 3 anni di una manifestazione che porta visitatori da tutto il paese e rappresenta una significativa opportunità economica per lo Stato. Passiamo ora a una notizia nazionale. Dopo il recente attacco di uno squalo sulle coste di Sydney, il governo del New South Wales ha deciso di rafforzare il monitoraggio delle spiagge, autorizzando nuovamente un maggiore utilizzo dei droni di sorveglianza. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei bagnanti e migliorare la capacità di individuare eventuali pericoli in mare. Sempre a livello nazionale, continua il dibattito sul futuro del programma NDIS, il sistema di supporto per le persone con disabilità. Il ministro federale della salute, Mark Butler, ha ribadito l'impegno del governo a mantenere il programma sostenibile nel lungo periodo, mentre associazioni e utenti continuano a seguire con attenzione le proposte di riforma. Chiudiamo col calcio. L'Australia ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino ai mondiali FIFA 2026, battendo la Turchia per 2-0 nella prima partita del gruppo D. Grazie a questa vittoria, i Socceroos condividono la vetta del girone con gli Stati Uniti. La prossima sfida sarà proprio contro la nazionale statunitense, sabato 20 giugno alle 4:30 del mattino, ora del Sud Australia, in una partita che potrebbe già essere decisiva per il primo posto nel gruppo. Vediamo ora il meteo. Per Adelaide è prevista una giornata prevalentemente nuvolosa, con possibilità di qualche rovescio isolato. Temperature comprese tra 8 e 16 gradi. Condizioni simili in gran parte del Sud Australia, con venti moderati nelle aree costiere e cieli nuvolosi nelle regioni meridionali dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.

0: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: No, we've enjoyed having your company, haven't we, Rita? Both
1: absolutely.
0: Times.
1: Absolutely.
0: And you're welcome at any time to come and
2: I'm sure there's plenty to talk about. Yes. Whether it be just more for Tessie or other stuff, we've got plenty of topics.
0: So wish you all the best. I wish you all the best when you go to the Gold Coast for your competition. And to you and your family for sharing your recipes. And that has been really wonderful. And your choice of songs. We didn't get to play the last one, but I will tell everybody if you'd like to listen to Stanotte con te with Nina Sartori, Sartori. Should be a beautiful song that we didn't get to hear. Other than that, best of luck with everything.
2: Thank you,
0: you
2: very
0: do.
2: Much.
0: Mauro, you're a wonderful guy, and it's been a pleasure having you here. Rita, thank you.
1: You're welcome.
0: Anche agli ascoltatori. This is the most important, one of the most important week for the radio from now to the 24th because we have our radiothon. We encourage you to come here, have a cup of coffee and a biscuit and donate to the radiothon. Also come to the dinner dance, which is on the 24th at the Fogolar Forlan at 6 o'clock, but you need to book. And it's only $55 and it's all your meals plus drinks are included. I think it's going to be a very successful and wonderful night.
1: And so a fun night.
0: Please ring in and come in and see us and come in with your donations. We love you and we love your support. Arrivederci.
1: Okay. Ciao, ciao.
2: Ciao, everyone.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è il 15 giugno 2026. Partiamo dal Sud Australia, dove il torneo Il Haifi Golf continua a dimostrarsi un grande successo per l'economia locale. Secondo i dati diffusi dal governo statale, l'edizione 2026 ha generato oltre 97 milioni di dollari di benefici economici e ha attirato più di 115.000 spettatori. L'evento ha anche fatto registrare numeri record per l'occupazione alberghiera ad Adelaide. Restando in tema di grandi eventi, il Premier Peter Malinauskas e la AFL hanno confermato che il Gather Round rimarrà in Sud Australia almeno fino al 2029. L'accordo garantirà altri 3 anni di una manifestazione che porta visitatori da tutto il paese e rappresenta una significativa opportunità economica per lo Stato. Passiamo ora a una notizia nazionale. Dopo il recente attacco di uno squalo sulle coste di Sydney, il governo del New South Wales ha deciso di rafforzare il monitoraggio delle spiagge, autorizzando nuovamente un maggiore utilizzo dei droni di sorveglianza. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei bagnanti e migliorare la capacità di individuare eventuali pericoli in mare. Sempre a livello nazionale, continua il dibattito sul futuro del programma NDIS, il sistema di supporto per le persone con disabilità. Il ministro federale della salute, Mark Butler, ha ribadito l'impegno del governo a mantenere il programma sostenibile nel lungo periodo, mentre associazioni e utenti continuano a seguire con attenzione le proposte di riforma. Chiudiamo col calcio. L'Australia ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino ai mondiali FIFA 2026, battendo la Turchia per 2-0 nella prima partita del gruppo D. Grazie a questa vittoria, i Socceroos condividono la vetta del girone con gli Stati Uniti. La prossima sfida sarà proprio contro la nazionale statunitense, sabato 20 giugno alle 4:30 del mattino, ora del Sud Australia, in una partita che potrebbe già essere decisiva per il primo posto nel gruppo. Vediamo ora il meteo. Per Adelaide è prevista una giornata prevalentemente nuvolosa, con possibilità di qualche rovescio isolato.

0: stato. Temperature comprese tra 8 e 16 gradi. Condizioni simili in gran parte del Sud Australia, con venti moderati nelle aree costiere e cieli nuvolosi nelle regioni meridionali dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Ok, siete sempre in ascolto da Radio Italiana 531 e sono sempre io Rita che sono qui da stamattina, però adesso è arrivato Joe, il giardiniere. Buongiorno Joe.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Prima di iniziare,
1: sì,
0: vogliamo parlare un po' di questo, del nostro Radiothon. È arrivato il momento più importante dell'anno,
1: sì,
0: perché da oggi è iniziato il nostro Radiothon, devo dirlo con
1: Radiothon,
0: sì. Sì, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Ovviamente la Radio Italiana 531 da oltre 50 anni è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. È vero, Joe?
1: Certo, certo abbiamo bisogno.
0: Sì.
1: Perché senza aiuto... No, penso che non si può andare avanti.
0: Ogni cosa si deve sostenere.
1: Ogni cosa,
0: sì,
1: bisogna avere un po' d'aiuto.
0: Sì.
1: Tutte le cose.
0: E potete fare una donazione telefonando in radio. E i numeri saranno... prima di tutto il numero dell'ufficio è 8340-2806. Però se volete chiamare qui nello studio il numero è 8340-7700. Oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno, iniziando da oggi. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. E stamattina ho notato che già ci sono arrivati tantissime persone per condividere un caffè e una colazione. È stata una bella atmosfera.
1: Sì. E c'erano le torte pure.
0: Sì, pure. L'hai visti.
1: Viste. Torte, sì.
0: Beh, se ancora ci sono ancora.
1: Ci sono ancora le torte, sì.
0: Dopo...
1: Come entravo, l'ho visti sul tavolo.
0: Sì, ok. Allora dopo.
1: Perché c'era una festicciola lì.
0: infatti c'erano
1: tante gente.
0: C'era una bella
1: persone,
0: atmosfera,
1: insomma,
0: sì.
1: Che prendevano il caffè
0: e
1: un pezzo di torta.
0: E perciò. Voilà. Vi diamo l'appello di riunirvi anche voi tutti, di venire qui e fare questa colazione con noi. E ricordate anche che c'è la Big Raffle: ogni $5 di donazione corrispondono a un numero, e più numeri avete e più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Vi chiediamo di sostenere la vostra radio, sostenete la Radio Italiana 531. E ringraziamo tutti i nostri sponsors, volontari, che siamo noi, e a voi che ascoltate e ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Ecco.
1: Sì, certo che... Bisogna aiutare,
0: sì,
1: aiutare, io penso che la nostra comunità è molto generosa per quanto riguarda questo.
0: Finora ha sostenuto la radio per 51 anni.
1: Per 51 anni vuol dire che qualcosa di buono c'è stato, è vero?
0: In questa
1: radio.
0: Senz'altro.
1: Vuol dire che insomma abbiamo portato avanti questa radio e abbiamo anche aiutato i nostri ascoltatori, perché purtroppo nella nostra comunità, vedi, io lo so forse più di tanti altri, perché faccio il volontariato con Nonna Cucina.
0: Sì, è vero,
1: ecco.
0: È vero.
1: E dato che faccio il volontariato con Nonna Cucina, portiamo il mangiare, insomma, portiamo il cibo, distribuiamo il cibo a varie persone che insomma non hanno la possibilità magari di cucinare o sono soli o insomma ci sono tanti i fattori, purtroppo, e noi vediamo perché quando vai in giro e porti questi cibi dalle persone che insomma non stanno tanto bene o magari che sono un po' anziani, e vediamo tante, tante di queste cose, e tante dicono che la radio è accesa per 24 ore.
0: E infatti trasmette per 24 ore al giorno, così.
1: E quindi vedi, come dicevo prima, aiutiamo questi ascoltatori, questa comunità, che aiutiamo, diamo un po' di compagnia. E questa è una compagnia, perché la radio è una compagnia. Entriamo nelle case di queste persone o magari nei villaggi dove abitano, e facciamo il nostro meglio per aiutarli.
0: E anche diffondere la voce, cultura, storia italiana dappertutto, anche tra i giovani.
1: Anche dai giovani, perché i giovani sono anche quelli che dovrebbero
0: darci una mano e poi portare
1: noi
0: avanti.
1: Magari non possiamo essere qua per sempre,
0: no.
1: Sono i giovani che devono prendere le retene e continuare avanti, altrimenti la radio non può andare avanti.
0: Sì.
1: E per questi giovani io penso che sarebbe bene parlare l'italiano, possibilmente imparare l'italiano, perché se non impariamo l'italiano, se non imparano l'italiano non possono. Questa è E questa radio è italiano, diciamo, dobbiamo parlare.
0: È anche
1: una
0: bella cosa parlare l'italiano, imparare l'italiano. Oh, ok.
1: Ecco.
0: Abbiamo una telefonata, così facciamo uno stacco e rispondiamo.
1: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Bentornati. Joe, la telefonata è dal nostro Giuseppe Annese, che tutti spero che conoscete. Ciao Giuseppe, ci sei?
7: Sì, ci sono.
0: Ecco. Va avanti.
1: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno.
7: Buongiorno Gio, come stai stamattina?
1: Sto bene, abbastanza bene. Insomma, la mattinata, come per quanto riguarda il tempo, non è brillante, diciamo, non si vede il sole stamattina. Ma insomma, siamo in inverno.
7: Un altro paio di mesi così cominciamo.
1: Un paio di mesi sono lunghi, però un po' lunghi, vero?
7: Lo so.
1: avere sempre la nebbia è un po' di d'acqua. E beh, comunque è così. L'inverno deve passare in questo modo. E poi abbiamo bisogno pure d'acqua, sai, di pioggi, abbiamo bisogno.
7: Sì. In Italia stamattina ho visto che la settimana prossima arriverà a 40.
0: Come?
1: Dove?
7: In Italia la temperatura arriverà a 40.
1: A 40 dove? Ah, qui?
0: In Italia.
7: No, in Italia.
1: Ah, in Italia, certo, lì.
7: Ma noi facciamo in tempo fino alla settimana prossima di andare in Italia.
1: Ma certo che facciamo in tempo, adesso con l'aereo non ci vuole mica tanto, no? E 24 ore saremo lì.
7: Appunto.
1: Ma meglio di no. Meglio di no, 40 gradi, no, assolutamente no. Non mi piace il caldo eccessivo a me, veramente.
7: Ma poi da 30 meno 0, come stiamo adesso a 20 gradi, a 40,
1: sì, bellissimo.
7: Falta di temperatura, no?
1: Sì, poi fino adesso veramente non abbiamo avuto proprio mattinate fredde o serate fredde, proprio fredde. Arriva magari a 10 gradi, ma sì, insomma, sì. 10 gradi non è 10 gradi meno zero, diciamo.
7: Non ci saremmo capaci ad assistere a quella temperatura, diciamo.
1: Allora, Giuseppe, dimmi.
7: Allora, Joe, c'è un amico che mi sta assillando di domanda, una domanda.
1: Sì.
7: Lui ha sentito dire che si può fare un innesto delle melanzane con una pianta. Lui vorrebbe sapere il nome di questa pianta. L'unico suggerimento che mi ha dato è che è una pianta spinosa.
1: Sì.
7: E, diciamo, se tu ne sai qualcosa o dove si possono comprare, dove si possono trovare queste piante.
1: Guarda, io penso che se menziono la Garden Centers, non credo che li vendano. Questo appartiene alla famiglia, si chiama Solanum. E questa famiglia è più di una pianta, che variano praticamente. Variano, ci sono quelle che non hanno spine, poi ci sono quelle che hanno spine, insomma ci sono, non mi ricordo la varietà quante sono, ma sono più di una comunque. E allora sì, si può innestare su questa pianta, su questa rootstock, lo chiamiamo rootstock. Rootstock vuol dire la pianta originale. La pianta originale dove c'ha le radici e sì. Poi si innesta su questa pianta. Si prende un innesto della melanzana, la melanzana che è già preparata, è già, diciamo, noi parliamo durante l'estate, perché adesso le melanzane non si coltivano. Ma quando si cominciano a coltivare le melanzane da quando comincia la primavera in poi. E allora si prende un pezzo, si prende una talea, diciamo in italiano talea, ma talea vuol dire cutting, un pezzo, insomma, un pezzo di 20 centimetri, 15-20 centimetri, e si innesta su questa rootstock che sto parlando.
7: Sì, ho capito.
1: Non è difficile, non è difficile, ma non è neanche facile, deve sapere, certo deve sapere come fare, ma non è difficile, perché questi, vedi, si può innestare come una paletta, se vogliamo dire così, una paletta, la infili dentro sotto la corteccia, fai una T per esempio, fai una T, oppure lo tagli completamente di sopra e poi ci fai un taglio verticalmente andando giù, ci fa un taglio verticalmente andando giù e infili questa talea, questo pezzo di melanzana dentro, e lo infili dentro, e poi si attacca con un nastro di plastica che si può comprare, lo vendono insomma dai garden centers, se chiedi lo vendono dai garden centers. E poi insomma mettere in un posto dove è protetto, non tanto sole, un po' diciamo ombreggiato, e sarebbe bene metterlo in un vaso, perché con un vaso lo puoi spostare dove ti pare, dove vuoi, dove è il miglior posto, e lasciarlo lì. E insomma comincerà in 2-3 settimane, si vede se questo innesto è stato di successo o meno.
7: Ho capito.
1: Ora, no. Un'altra cosa, vedi Giuseppe, un'altra cosa che ti voglio menzionare, il prossimo mese, se non so, alcuni dei nostri ascoltatori, io parlo in generale qui, e tu pure se vuoi venire, c'è una dimostrazione con Rare Fruit Society.
7: Come si chiama?
1: Rare Fruit Society.
0: La frutta rara?
1: La frutta rara, praticamente, è un'organizzazione che coltiva frutti, e che è un po' difficile coltivarli qui in Sud Australia, ma ci vuole un po' di attenzione, tanto più attenzione degli altri frutti. E Rare Fruit Society, ma una volta l'anno, a luglio, la fine di luglio, una volta l'anno, la fine di luglio, ci sarà una grande dimostrazione come si innesta. Si innesta in vari, perché ci sono tanti tipi di innesti, e chi ha la volontà di sapere, la volontà di conoscere, può venire là, San Giorgio la Molara, e San Giorgio la Molara. Ecco, e lì c'era una serata che c'è questa dimostrazione, come dicevo, per quanto riguarda gli innesti.
7: E allora, se io mi metto a contatto con un Rare Fruit Society, loro mi daranno tutte le date, gli orari.
1: Esatto.
7: È una buona idea.
1: Esatto. E lì è il miglior posto, perché poi là, un'altra cosa poi si può domandare dove si può ottenere questa pianta. E questa pianta, vede, si può ottenere dalle persone che la coltivano, perché io penso, non l'ho vista in nessun posto dove la vendono, nei garden centers, non l'ho vista in nessun posto, però c'è nella comunità italiana, so che tanti di questi, insomma, tanti dei nostri ascoltatori sono sicuro che hanno. E se c'è qualche ascoltatore magari che ha questa pianta, ci può anche telefonare qui, e se vuole può anche condividere con noi.
7: Sarebbe una buona idea.
1: Ecco. Sì.
7: Perché la persona con cui io ho a che fare è un dottore.
1: Ah!
7: Non è neanche contadino, ma ha la voglia di fare questi esperimenti, lui, diciamo, perché gli piace la campagna, roba, è differente da me che come devi parlare di pesci e non di giardini, hai capito? Perché essendo morfettese noi siamo...
1: Guarda, se bella quel sei, no, non vuol dire. Allora, Giuseppe, puoi chiedere a questo tuo amico dottore di venire là una serata, come ti dico lì, alla fine, più non mi ricordo preciso la data, ma sarà più o meno la fine, mi sembra l'ultima settimana del mese entrante, insomma una cosa così. Però puoi prendere informazioni con Rea Fruit Society. E là ci sono tutte le informazioni che hai bisogno.
7: Sì, passerò tutti i dettagli che tu mi hai dato, passerò tutto a lui e gli dirò: ora mettiti a contatto tu con la Real Fruit Society.
1: Real Fruit Society. Sì.
7: Quando è il tempo che faranno queste dimostrazioni di potere.
1: Esatto.
7: Quando lo vado a trovare ve lo dirò.
1: Sì, l'unico posto, l'unica maniera magari che può capire come si innesta e può anche ottenere magari la pianta, domandando si può anche ottenere.
7: Ho capito, mi ha dato una buona soddisfazione, oggi c'avrò tante cose da dire. Vuol dire che quando andrò a vedere lui non mi darà nessuna medicina, mi devo dare io tutte queste informazioni.
1: No, no, è bello avere un amico dottore, vero?
7: No, è verissimo proprio, perché sì. A volte, diciamo, se dimentico qualcosa, lui di seconda mano cerca di aiutarti, non va con... attraverso il direttore, roba varia, no? A volte uno dimentica, dobbiamo dire la verità, perché quando vai là a farti la vista, poi dopo 2 minuti arrivi a casa e dici: ho dimenticato questo, ho dimenticato quest'altro.
1: Sì.
7: E lui, no, una mano lava l'altra.
1: Sì, è vero, Giuseppe.
7: Una mano lava l'altra.
1: È verissimo. Sì. Ok, allora ci sentiamo la prossima volta.
7: Grazie di tutto.
1: Di niente.
7: Mi hai aiutato davvero, mi hai tolto da un diciamo un grattacapo.
1: No, siamo qui per aiutare.
7: Appunto. Buona giornata, ciao, buona giornata Lina.
1: Anche a te, sentiamo. Giuseppe, tante saluti.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, buona giornata.
7: Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Speed camera locations per lunedì 15 giugno: Grand Junction Road, Gipps Cross, Prospect Road, Prospect, Main North Road, Blair Athol, Galway Avenue, Collinswood, Port Wakefield Road, Gipps Cross.
9: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
10: Da oltre 50 anni,
9: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
10: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
9: Romeo,
10: 3X,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
9: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
9: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
10: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
9: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
11: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione.
12: Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Bentornati. Adesso avete due motivi per telefonarci, uno per fare la domanda a Joe e una per fare una donazione. Perciò vi ripetiamo il numero dello studio, che è 8340-7700, oppure il numero dell'ufficio per fare una donazione, 8340-2806. Joe, durante la canzone ha telefonato la signora Maria,
1: sì,
0: che è una nostra ascoltatrice, ogni settimana. Ti ricordi che ha chiesto dove comprare la pianta dei mirtilli? Dici che ancora non l'ha trovato.
1: No, si può trovare, come no? Si può trovare. Magari se possiamo fare il nome... Se possiamo fare il nome dove li vendono?
0: Sì, perché no?
1: Da Bunnings. Da Bunnings l'ho visto io nella nursery. Di Bunnings.
0: Sì.
1: Qui
0: ci sono tanti.
1: Railway Terrace.
0: Sì.
1: Railway Terrace. C'è la l'ho visto io.
0: Ok.
1: Insomma, se vuole... Vuole andare a farsi una camminata lì, non so dove abita, oppure dipende dove abita. Se abita qui vicino, può andare da questo Railway Terrace, oppure dove c'è un altro Bunnings.
0: Garden Center, un altro Bunnings, ci sono tanti.
1: Oppure una nursery. Ci sono tante di questi garden centers in giro qui in Adelaide, e domandando si trova, no?
0: Ok, sicuro, allora non dovrebbe essere...
1: Sicuro che si troverà.
0: Ok, buona fortuna, signora Maria. Ok, allora la settimana scorsa non siamo stati qui perché era long weekend.
1: Sì.
0: E tu cosa hai fatto? Sei riposato?
1: Io long weekend di solito faccio poco.
0: Fai bene.
1: Magari mi piace andare fuori, perché stare sempre nel giardino va bene, anche
0: sì.
1: Stare nel giardino c'è tanto da fare, però mi piace anche andare fuori, insomma, trovare amici e
0: sì,
1: così.
0: Hai fatto bene, così ti rilassi un po'.
1: Comunque, vedi, d'ora in poi, io ho già cominciato, d'ora in poi possiamo cominciare a potare.
0: Ah, c'è
1: la
0: questo...
1: La potatura invernale è già cominciata.
0: C'è questo lavoro che si deve fare.
1: C'è tanto...
0: questo lavoro si deve fare.
1: Certo,
0: deve
1: si deve
0: iniziare.
1: Fare. Se vuoi potare, bisogna farlo. E questa potatura comincia questo mese e finirà, possiamo dire finirà, ad agosto. Ad agosto.
0: Ah, ok.
1: Però ad agosto, vedi, le piante cominciano a muoversi. Quindi sarebbe bene fare la potatura prima d'agosto, prima alla fine d'agosto. Perché adesso vedi tante di queste piante che perdono le foglie, che sono decidue, perdono le foglie, vuol dire che si può potare, perché quando cominciano a perdere le foglie tu puoi vedere, si può vedere bene dove tagliare, dove insomma tagliare un ramo
0: e la pianta
1: ora una sfoltatura
0: andrà
1: in
0: riposo, vuol dire che
1: andare a riposo per insomma fino alla fine del mese.
0: Okay.
1: Del mese di agosto, e che poi tante piante vede sono più primitivi, cominciano a germogliare prima. E tante magari dopo, dipende che tipo di pianta è. Parliamo di pesche, per esempio, pesche, noce pesche, albicocchi, tutte queste piante cominciano a fiorire magari anche alla fine dell'inverno. Alla fine dell'inverno.
0: Già.
1: Poi vedo un'altra cosa, dipende anche le temperature, come vanno. Se le temperature continuano mite come adesso, Adesso siamo in inverno e le temperature non sono troppo bassi.
0: No, ancora no, infatti.
1: E allora la pianta comincia a risvegliarsi.
0: Allora si deve potare più presto.
1: E si deve potare prima, più presto possibile.
0: Okay.
1: Comunque ci sono 2 mesi, possiamo dire che ci sono più di 2 mesi, c'è tutta la possibilità di potare.
0: Okay.
1: Non ci sono scusi, io penso.
0: No, certo, come detto, se è un lavoro che si deve fare, si deve fare.
1: Si deve fare, sì. Mm. E poi cominciare con le piante magari che hanno già perso le foglie, perché vedi, c'è un'altra cosa da dire, che tante piante come mele, pere e magari i gelsi, sai, quelli che... Sai cosa sono i gelsi?
0: Sì, mi sembra, è un albero.
1: Sì, un albero che produce frutta, sì. Pure. È deciduo, però ancora c'è le foglie. E anche le mele e pere, alcune pere, non tutte, alcune pere c'hanno le foglie, ma in particolare le mele. Le mele ancora hanno le foglie, quindi... si può aspettare ancora un altro mesetto e poi cominciare, perché sarebbe bene aspettare fino che perdono le foglie,
0: sì.
1: Perché quando non ci sono foglie più sull'albero è facile a potare, vedere più o meno dove si può tagliare.
0: Ho visto che i gelsi si dice che sono mulberries.
1: Mulberry, sì, sono mulberry.
0: Ma quelli non sono i mora?
1: Le more.
0: Le more?
1: Sì.
0: Ah, ma l'albero si chiama un gelso?
1: Gelso,
0: ah,
1: sì.
0: Ok, ho capito.
1: I gelsi poi dipende che tipo di gelsi, perché vedi, quelli ci
0: crescono...
1: sono varietà di questi alberi.
0: E vanno avanti, variano. Molto, sono forti.
1: Sono
0: fortissimi questi alberi.
1: Sono vigorosi.
0: Vigorosi, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, vigorosi. E quando si pota bisogna potare se a bruciapelo.
0: Sì, sì, sì.
1: Bisogna potare.
0: Infatti mio padre aveva uno e una volta ogni tanto praticamente cioè era a terra. Quasi quasi l'aveva tagliato tutto e tutti pensavamo che dove è andato quell'albero. Dove è finito quell'albero?
1: Si riprendono,
0: certo.
1: Subito, si riprendono subito.
0: Più di prima.
1: Con più vigore.
0: Più di prima.
1: Direi. Anche con più vigore.
0: Sì,
1: sì.
0: Sì.
1: Sì. Ok.
0: Ok, c'è un'altra telefonata. Mm-hmm. Rispondiamo adesso.
2: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: Bentornati tutti in ascolto. Sul telefono abbiamo Tony. Tony, ci sei?
5: Sì.
0: Ok, va avanti.
5: Volevo domandare, ti volevo chiedere, io ho messo dei broad beans, i favi, no?
0: Broad beans.
5: I favi.
1: I favi?
0: Sì.
1: Le favi, sì, sì.
5: questo adesso sono, l'ho messo settimane fa, diciamo, ma sono cresciuti già tanto e si stanno piegando. Cosa potrei fare?
1: Si stanno come?
5: Sono cresciuti molto lunghi, si stanno piegando praticamente.
1: Ah. Allora senti, poi magari per non essere danneggiate dal vento, non so se c'è vento dove abiti, per non essere danneggiate dal vento puoi mettere una fila, non so, un palo con una con
5: qualche stecchetto, qualche stecchetto come i pomodori piccoli, queste,
1: sì sì, più o meno come i pomodori, come i pomodori.
5: Già sono 20 centimetri, questi si piegano a terra, sai com'è, di menù nel terreno ci sta, tutto organico, allora.
1: Sì, bene, sì, ma ancora come 20 centimetri ancora non sono mica troppo lunghi. Magari quando arrivano a 60-70 centimetri, perché dipende che tipo di fave sono. Ci sono quei fave che vengono troppo lunghi, alti, e allora quelle si devono proteggere in qualche modo, si devono proteggere che non vadano giù. Ma se sono ancora piccoli, 20 centimetri.
5: Perché come si piegano, Joe, come si piegano, cominciano a venire fuori l'altro sciuzzi dalla pianta, no?
1: Sì, sì, sì, va benissimo. Ma magari se li vuoi tirare via, li puoi anche tirare via, però io...
5: No, io lo voglio lasciare,
1: esatto. Lascia lì, e, insomma, vuol dire che produrranno più fave, più frutto.
5: Va bene, ma non è che, perché dico, quando era il tempo da seminare, non mi sembra che era tanto... in anticipo, allora come
1: sì, beh, se, dipende quando semini. Se semini magari in autunno, all'inizio dell'autunno, so già.
5: No, dico, era 2-3 settimane fa, l'ho messo sì, all'alta mancanza della luna passata.
1: Ah, allora no, non c'è problema, guarda, non c'è problema.
5: Perché il terreno, dico, lo so che ci sta abbastanza menù, chicken menù, sheep menù.
1: Sì, però male. Vedi, io ti dico che d'ora in poi sono lenti, saranno lenti, sì, a crescere.
5: Pure io l'ho pensato, ma forse ha fatto questi giorni caldi e quelli vanno veloci.
1: Vanno veloci.
5: Dopo col freddo non vanno tanto veloci. Penso.
1: No, sai perché vanno veloci? Perché ancora, quando l'hai seminati, il terreno era ancora caldo. Era abbastanza caldo, perché vede, quest'anno all'inizio dell'inverno non è stato freddo e poi il terreno ci vuole anche un po' di tempo che si comincia a raffreddare, quindi quando il terreno è ancora caldo la pianta cresce veloci, ma d'ora in poi ti assicuro che d'ora in poi rallenterà tanto. Perché il terreno già comincia a essere freddo. Allora quando il terreno è freddo, la pianta va avanti ancora, va avanti, diciamo, lenta, ma non troppo, troppo veloce.
5: Non troppo.
1: Ecco, sì.
5: Va bene, grazie Gio. Okay.
1: Prego.
5: Buona giornata.
1: Prego, tante cose. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Tony.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ok. E allora... parlavi di potare, di tutte queste cose che si devono fare a questo punto dell'anno. Io il weekend scorso ho fatto un po' di raccolta delle olive per aiutare un parente conoscente di
1: e
0: famiglia.
1: E questo è il periodo,
0: sì,
1: ecco, della raccolta di olivi.
0: Sì, un lavoro molto duro, posso dire.
1: Sì, vale la pena. Però.
0: Vale la pena. Però ho pensato, dopo la raccolta, ovviamente questo è il tempo di anche potare o tagliare gli ulivi per prepararli per l'anno prossimo.
1: Una volta che raccogli gli ulivi, sarebbe bene potarli.
0: Sì.
1: Subito dopo raccolte gli ulivi, potarli, insomma. Potarli, perché gli ulivi, vedi, quando si potano anticipatamente, come adesso, cominciano a germogliare, cominciano a buttare dei laterali, e poi dipende quanto li vuoi, diciamo, la pianta quanto vuoi che si allunghi.
0: Perché questo, anche questo è un albero vigoroso, come ha detto del gelso.
1: Certo, ma tutti gli ulivi praticamente sono vigorosi.
0: Sì, perciò
1: ci sono,
0: se non li
1: quelli
0: tieni...
1: che non sono tanto vigorosi, dipende poi come li tratti, se ci mette tanta acqua oppure tanto fertilizzante, questa roba qua. Ma generalmente parlando, gli ulivi sono, insomma, in coltivazione, io parlo in coltivazione, gli ulivi sono vigorosi.
0: Ma ci saranno tanti ascoltatori che avranno uno o due alberetti,
1: ecco,
0: a casa anche.
1: Ecco. Subito dopo la raccolta, gli ulivi devono essere potati.
0: Ok.
1: Subito dopo la raccolta. Se vuoi potarli, non deve potarli, ma dipende quanto vuoi che l'albero si allunghi. Un albero, diciamo, compatto e basso. Perché poi
0: se no è troppo difficile, ecco, volevo dire.
1: È più facile raccoglierli,
0: sì.
1: Non c'è bisogno coprirli, perché gli ulivi non vengono...
0: Gli uccelli
1: se non li mangiano.
0: Finora no, però.
1: Quando sono maturi, quando sono già neri, proprio neri, maturi, allora gli uccelli li cominceranno a mangiare. E il problema che abbiamo qui in Adelaide... Nelle colline di Adelaide, il problema è che ci sono ulivi che sono selvatici, possiamo dire, crescono allo stato selvatico. Perché? Perché gli uccelli li prendono, li mangiano, vanno attraverso il sistema digestivo che c'è. Capisci?
0: Vanno attraverso il sistema digestivo
1: e poi dove li depositano in vari posti in Adelaide, particolarmente in collina, perché in collina non vengono coltivati e cominciano. E infatti ci sono feral in certi posti, e ci sono tantissime di questi ulivi. E il problema è che perché sono ulivi piccolini, sono piccoli questi ulivi, e li ingoiano, gli uccelli li mangiano, e poi dato che c'è l'acido attraverso il sistema digestivo, e poi quando cadono per terra cominciano a germogliare.
0: Ma questi selvatici poi non fanno frutto, veramente?
1: Fanno frutto.
0: La fanno?
1: Sì, okay. Fanno frutto. E non sono, sono anche buoni, per l'olio va benissimo.
0: E allora se qualcuno li trova a qualche posto...
1: Per l'olio va benissimo, va solo che non in coltivazione,
0: no,
1: vedi, non hanno, non c'è tanto frutto, diciamo.
0: Sì, e poi sarà difficile raccogliere.
1: Perché gli ulivi, se li coltivi bene, ci dai fertilizzante e acqua, ti aiutano a crescere, insomma, e a produrre.
0: Ok.
1: Ecco, quindi...
0: Va bene, ancora adesso c'è anche questo da pensare, preparare gli ulivi per l'anno prossimo.
1: Preparare, perché mi sembra che quest'anno è un'annata piena, è vero?
0: Sì, abbastanza piena.
1: Se non
0: piena.
1: Sbaglio è un'annata piena, perché ci sono, gli ulivi non producono tutti gli anni.
0: Però anche quando viene quell'anno che non producono, si devono anche mantenere.
1: Certo, si devono anche mantenere, perché crescono, e magari crescono più vigorosi ancora, perché non hanno il frutto da maturare, sì. Quindi cresceranno più vigorosi ancora. Quindi bisogna potarli, insomma.
0: Okay.
1: Quasi tutti gli anni, direi.
0: Ok, sì. Buon consiglio.
1: Ok.
0: Ok, siamo purtroppo alla termine di
1: ma
0: nuovo.
1: Ma guarda un po'.
0: Oggi veramente
1: è volato. Ok, allora io ti ringrazio, Rita.
0: Piacere.
1: Grazie tanti per il tuo aiuto, e ringrazio anche i nostri ascoltatori, e telefonateci quando avete bisogno di noi.
0: Certamente la settimana prossima ci
1: saremo qui, la prossima settimana. Okay. Intanto buon giardinaggio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
6: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...

0: Ok, siamo qui di nuovo con voi, restate con noi le prossime due ore. La bravissima nostra conduttrice oggi ci ha subito di corsa.
1: No, ti ho dato tanto tempo, Gione.
0: Sì. Andiamo a salutare voi tutti, un saluto dove voi vi trovate. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 e un saluto a voi tutti. Andiamo subito a salutare la grande boccista che mi hanno detto che a Melbourne ha conquistato il mondo di tutti gli uomini che giocavano le bocce e tutti volevano giocare con la nostra Tilduccia del Sud Australia. So, fortuna che io ho amici lì nel Vittoria e mi hanno informatissimo, poi ci domandiamo anche a Tilduccia, ma infatti ha conquistato il cuore di tutti coloro che partecipavano a questa grande competizione. Andiamo subito a salutarla, è fatto molto facile questa mattina, infatti ho anche due ospiti, sono vestite tutte e tre uguali, hanno fatto molto facile, sapevano che io i colori non le so capire. Andiamo subito, soltanto che la nostra Tilduccia, perché chissà cosa è successo a Melbourne, c'ha il fascicolo che è tutta coperta, chissà sotto al fascicolo cosa ci sta.
1: John, buongiorno.
0: Buongiorno. Ah, ora abbiamo visto, c'è un poco d'oro, un poco, facci vedere che no, collana che c'hai.
1: Io no, ti tengo in sospenso.
0: Benissimo. Okay. Allora, buongiorno Tilda.
1: Buongiorno, e com'è?
0: Ben ritornata.
1: Grazie, è stato bellissimo.
0: È stato bellissimo. Allora, gli amici mi hanno detto delle cose buone,
1: sì,
0: perché si è avuto un mucchio di amici, un mucchio di, perché poi tu
1: abbiamo conosciuto tante persone,
0: perché poi tu sei proprio una persona molto facile,
1: che non è che mi vergogno, vero?
0: No, non è, no. Ma quando una persona va in giro, solamente che rappresenta un stato,
1: sì, deve... Infatti mi hanno detto, perché sapevano che ero nella radio, volevano che facevo il speech, dico, ma voglio.
0: Ah, e vabbè, ma avevi tante persone con te, so.
1: Sì, sì, no, è stato bello. No, tante bei amici, amiche, sì.
0: Benissimo, allora, poi ne parliamo con te. Ma oggi noi ci abbiamo con noi Anna Morelli,
1: sì,
0: che è una dedicatissima ascoltatrice alla radio, è venuto a fare la donazione, perché tutti sanno, da ora in poi, dalle 10 questa mattina, inizia il Radiofon. Poi ne parliamo. Allora andiamo a salutare ad Anna. Anna, buongiorno.
2: Buongiorno Johnny, buongiorno a tutti chi mi ascolta.
0: Ok, poi ci abbiamo anche a Teresa, che è venuto con Anna lo stesso a fare la donazione e per il radiofono, e diciamo buongiorno Teresa.
3: Buongiorno John, oggi è una bella giornata, anche se un po' nuvolosa, però è bella, non è troppo freddo.
0: C'era,
3: sì, siamo venuti.
0: Scusa, c'era John. Anche con noi Rita Zerillo,
3: che ha portato dei biscotti speciali.
0: Mamma mia,
3: e la pizza con le cigole.
0: So, grazie,
3: grazie Rita, comarita, grazie.
0: Sarà
3: tanto
0: a scappare di corsa, e grazie a Anna che la torta, e mamma mia, ora...
3: il famoso panettone di Anna Morelli.
0: Allora dobbiamo dire a mia moglie, sta attento, perché ormai sei signore, mi hanno fatto mangiare.
2: So, Rosa, quando... non va né di cane un cucini oggi.
0: No, no, non ci dici quando veramente forma, butta tutto.
1: John di Fede, quando le due già c'ha il posto per
0: sì, sì, sì, sì. Passa, no? Che passa mezz'ora, a me come fosse passato un mucchio di tempo. Ok, allora, grazie per essere qui, perché il Radiofon è molto molto importante. Anna e Teresa, chi meglio di voi si ricorda quando lavoro voi due siete fatto per la radio, ma siete fatto anche E per me e per tutti coloro che vi hanno chiesto, questo gruppo che siamo per una decina di anni, siamo fatto il Radiofon a Campania Club, e Anna Morelli dice: io anche se non sto bene, mezza struppiata, mezza che non posso camminare, ma è per la radio, devo essere presente. Carissimi ascoltatori, io non ho visto, ho conosciuto tantissime donne nella cucina come chef, ma non ho potuto incontrare un'altra persona come Anna Morelli, instancabile.
2: Grazie Johnny.
0: Alla sera
2: è stato
0: dopo.
2: Sempre il mio piacere di aiutare tutta la comunità italiana, e qualsiasi persona che entrava, metti Johnny, perché voleva che questa radio andava avanti allo meglio che poteva. E per oggi sono contentissima di vedere questo bellissimo ufficio, che tutti se lo godono.
0: Grazie Anna, perché te ti ricordi, e poi domandiamo alla tua collega che anche essa si è dedicato per far sicuro che prendavamo tutto gratis, e poi dobbiamo dire ha preparato anche l'entrata per Filippo ed Assunta Belperio, che hanno creato, ho visto delle foto, hanno creato lì nell'entrata delle bocce, hanno creato un fruit shop, roba di verdura, che la gente lasciava la sedia. Io dicevo: non comincia bene, iniziamo prima la festa, perché sennò la gente se ne va, si alza e non trova la sedia, perché non avevamo sedie dappertutto, però ci siamo riusciti.
2: Ringraziamo a Filippo e Assunta, e mio marito dovevamo ringraziare, perché sempre deve aiuto a Filippo e Assunta a vendere questa roba, che poi
0: i fondi
2: venivano alla radio.
1: Il nome di suo marito?
2: Saverio Morelli.
1: Saverio, grazie.
0: Ci diamo
1: Saverio
0: un saluto. Ok, ora andiamo dall'altro ospite, da Teresa, perché Teresa, te ho detto che da veramente l'instancabile Anna Morelli, ma dobbiamo dire a Teresa, l'instancabile Teresa, non ho trovato un'altra persona quando si tratta di risparmiare, di comprare la roba molto precisa, di comprare la roba. Teresa mi ha fatto tornare a Benevento quando io, 1971, sono ritornato, abitava da mia zia. Mia zia dice: io vado tutte le mattine a comprare tutto quello che ci serve oggi, fresco, freschissimo. Figurati, Teresa ha portato il metro, perché senza sarta, essendo vicino al padre che calzolaio, a chissà chi si telefona, va bene, ha andato dal Buccia per misurare quando ci dovevano fare i pezzi di carne.
3: I pezzi di carne dovevano essere di 12 centimetri.
0: So,
3: 12 centimetri per 6, 7.
0: Alla sera ci dicevamo: Teresa, ma tu c'hai ancora? Ma che c'ho? Si hanno mangiato tutto. Figurati, nei frigoriferi, nei due curum, non c'era niente. Perché io avevo un'abitudine di dire: puliamo tutto, perché non vogliamo roba di seconda mano.
2: Ma Teresa è stata sempre attiva, e chi guardava meglio di Teresa la moneta che facevamo minuto per minuto, scriveva. No,
0: le sudate che faceva le sere del Radiathon, perché noi dicevamo tutti devono pagare, io dicevo vicino a mia moglie al microfono: hai pagato il biglietto?
2: Non credo che hanno usciti fuori senza pagare.
0: No!
2: Nessuno! Ah. E Teresa manteneva quella moneta.
0: E tanta gente dicevano, ma a me tale persona, io aveva l'obbligo di non guardare in faccia a nessuno. Se hai pagato a John Di Fede, vai da John, ti fai dare i soldi dietro, io voglio ogni sedia i soldi.
2: I soldi.
0: Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Sorry, John.
0: Basta.
3: Thank you, John. Thank you, Nadine.

0: Ok.
1: Va bene, ritorniamo subito, poi andiamo ai nostri sponsor. La nostra Tilduccia, siccome che sta ancora tutta emozionata.
2: Ok, no, andiamo ai nostri sponsor.
1: Andiamo ai nostri sponsor.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!
2: Ok, Teresa, c'è un annuncio da fare, vero?
7: Sì, vediamo. La prima cosa che voglio dire è che Johnny i colori lui non li sa. Tu non sei vestita al colore mio e di Nannina, tu sei vestita a navy blu.
2: Ecco, e te sei nera.
7: E porti lo scialle grigio.
2: Sì, ma lui il nero e il blu.
7: Ma lui,
2: non lo
7: per
2: sa
7: lui tutti i colori sono uguali.
2: Certo.
1: Ma
2: sì.
1: Teresa, dia la verità, è tutto nero.
7: No, navy blu.
1: Tu sei proprio fasi. Ma perché non te ne aiuta a Milano?
7: E ieri moda. E ieri ce l'ho detto pure a mio fratello.
1: Vado a vedere, guarda, per me da
7: navy
1: qua
7: blu
1: è nero.
7: No? E che fai come...
8: Questo è nero.
1: Continua quello che devi fare.
7: Ah, ok. Allora...
1: Se non fai imbrogliare a me.
7: No, non ti imbrogli tu. Tu ti imbrogli solo se ti vuoi imbrogliare. Altrimenti?
2: Quando gli conviene.
7: Quando si vuole imbrogliare lui.
2: Va bene.
7: Va bene, allora, io stamattina ho visto, mi è venuto a casa... Marco, come fa di cognome Marco?
2: Borrillo. Sì, ciao Marco, un saluto, un abbraccio.
7: E allora, dopo ci siamo, diciamo, se n'è andato e ho detto che oggi dedicavamo questa canzone per Carlo.
2: Sì.
7: Però questa canzone gliela dedica il padre.
2: Ah, ecco, Marco a Carlo.
7: A Carlo. Sì. E io sono Teresa della Radio Italiana.
2: Sì, da noi tutti, John, Annarella e Tilde, ti mandiamo un grande abbraccio,
7: sì.
2: Carlo.
7: Ciao Carlo.
2: E
7: ciao.
2: Ti facciamo ascoltare Il Volo con Il Mondo. Buon ascolto Carlo, buona giornata.

0: Grazie Tilda, grazie ai nostri sponsor, grazie per questa bellissima canzone. Carissimi ascoltatori, io mi ho messo a parlare, però vi voglio ancora ricordare un'altra volta che è iniziato il Radiothon. Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro radiofono, 10 giorni dedicato a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa. Allora, in breve, ora è iniziato. Come ha fatto Anna Morelli e Teresa, possiamo domandarvi quando avete donato, perché io qui non ce l'ho ancora. O Anna, se poi il segreto non lo dite.
1: Anna è donato $50.
0: Mamma mia, congratulazione.
1: Grazie.
2: Poi
1: ho portato un po' di moneta delle mie amiche che pure mi hanno donato. Ma adesso non ricordo i nomi delle persone, ma dopo tu le annunci quando fai il tuo programma.
0: Benissimo. E Teresa, te come sei andata?
3: Io ho donato $50.
0: Benissimo.
3: Grazie. Alla radio.
0: Sì. Grazie, allora, cara. Siete più brave di noi due.
3: Perché tu ancora non fai la donazione?
0: No, ho solo mangiato i vostri dolci.
3: Hai visto come sei bravo?
2: Un bel dolce che ha fatto Anna. La pizza piena, la pizza con i cicoli, vero?
1: Sì, beh, era buonissima.
0: Con le cicole. No, ai cicoli. Ma dove hai?
2: Io sono napoletana.
1: A me mi hanno piaciuti i biscotti che ha portato Rita. Thank you, Rita.
0: No, i taralli all'uovo.
2: I taralli all'uovo.
0: Non sono biscotti, questi sono taralli.
1: Non lo so, io li chiamo biscotti.
0: No, perché biscotti noi amiamo quelle pastarelle un poco lunghe.
2: Vabbè.
0: Va bene, allora, caro signore.
2: E il numero di telefono se vogliono fare donazione?
0: Sì, 83407700, che noi siamo qui, ci farebbe tanto piacere, poi ne parliamo un poco di più, perché queste due signore le siamo fermate per restare con noi alcuni minuti. Allora, Anna, cos'altro ci puoi raccontare? Ha raccontato del Radiofon il grande lavoro. Raccontaci un poco perché noi dobbiamo continuare a fare questi. Hai visto? Hai detto qualcuno per telefonare e qualcuno ha telefonato. Perché dovessimo continuare a fare questi programmi? Ora che tu stai dall'altro lato ed ascolti, come e quando? Parlici un poco. Cos'è per te la radio?
1: Per me la radio è una compagnia. Quando c'ho tempo che sto in casa, la tengo sempre accesa. E per noi anziani che non lavoriamo più, non stiamo in contatto con le persone.
0: Aspetta un secondo che ci abbiamo una telefonata. Andiamo a dire pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
4: Oh, hello, boss.
0: Hey, guarda, chi c'è? Teresina.
4: Buongiorno a tutti questi che stanno tutti nello studio con te.
3: Buongiorno, Teresa.
1: Buongiorno,
0: Teresina.
3: Teresina, ok.
4: Bellezze tutte quante. Senti, mi sto facendo un sacco di risa qua, ascoltando tutti voi.
1: Ah, sta bene.
0: Allora, quello che aveva domandato a Anna Morelli ce l'hai detto tre in due parole. Vuol dire che la gente che sta a casa, se, quando uno ride è contento, è allegro, vuol dire che
4: sì.
0: Va.
4: No, ma non rido perché magari, ma è bello che stanno tutti là. Anna massimamente, perché non lo so quanto tempo ci avete. I primi giorni che ero là in cucina al Campania Club avevo questo terrore di questa donna, perché mi strillava, gridava, diceva: Teresina, prendimi quello coso, Oddio, ma quale cosa?
1: Ah, te le ricordi? Te le ricordi quello che abbiamo fatto? Ah,
4: dopo invece poi piano piano magari prendi la mano, ma i primi giorni
0: senti, Teresina,
4: è stato proprio un'educazione.
0: Teresina, allora tu hai conosciuto Anna Morelli, hai conosciuto a Teresa Vella, Morano e a John Di Fede, da chi ci avevi più paura?
4: No, sicuramente da Anna.
1: Povera Anna, quanta griti che faceva la cucina.
4: Sì.
1: Però quando aveva detto che facevamo le cose, sono state pronte e portate avanti.
4: Sì, veramente sotto la tua guida abbiamo lavorato tutti.
1: Sì.
4: Tanti auguri, goditi questo programma, te lo meriti.
1: Grazie mille, Teresa. Dici tutti ai nostri amici che, come ho fatto io, pure $10, $5, qualsiasi minuto,
4: ecco,
1: pure un dollaro per la radio, perché noi siamo anziani. E ci occorre la radio in casa.
2: E anche perché...
4: Va bene, allora sforzatevi un poco tutti che stanno in ascolto, aggiungete quello che potete, ci aggiungi pure la donazione nostra.
1: Grazie.
4: Va bene. Allora,
0: ti ringraziamo perché ci abbiamo sempre i nostri sponsor. Non vi dimenticate 834077 00, fate come ha fatto Teresina, telefonateci, perché poi questa Anna e Teresa vanno a casa più contenti, perché l'ho dovuto mantenere per fermarle alcuni minuti.
4: Va bene, allora tanti auguri a tutti, buona giornata a tutte voi, ok?
3: Ciao Teresa, ciao.
4: Ciao.
5: Radio Italiana 531.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
9: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
10: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui. Ringraziamo Tilda, tu chi c'hai che ha risposto il telefono?
2: Sì, la nostra cara Elena Spinelli, saluti sì. A tutti, e lei ha già fatto la sua donazione, grazie di cuore. Lei vuole ascoltare Romagna Mia, però quando finiamo,
0: sì. Cioè
2: quando finiamo il discorso andiamo alla Romagna Mia. Quando, ciao Spinelli.
0: Quando ce l'avamo queste due
2: signorinelle
0: che sono qui.
3: Posso salutare la signora Elena?
2: Ah, senz'altro.
3: Buongiorno signora Elena, io sono Teresa, non so se lei si ricorda di me e io la verrò a trovare un giorno a casa. La telefono prima e dopo verrò a casa sua. E la canzone che lei ha richiesto io già avevo pensato di farcela sentire, perché è bellissima la canzone di Romagna Mia.
0: Dopo.
3: Ciao signora Elena.
0: Ok, allora, Anna, ti avevo domandato poi il telefono che dovrebbe sempre telefonare, 8340-7700. Quelle domande che ti ho fatto prima, ti ricordi ancora?
1: E non me le ricordo. Cosa...
0: Mamma, ti ha scritto un'altra volta. Ah, se tornasse nata voda, cioè, ah no, se nascesse.
1: Se nata voda, sì, sì.
0: Se nascesse nata volta.
1: Cosa io facessi?
0: Con tutte le esperienze, apressi un ristorante ad Adelaide
1: sicurissimamente. Come no?
0: Mamma mia. Eppure dovessi fare proprio un ristorante che noi parlavamo la settimana scorsa con Teresa. Molto conosciuto Enzo, loro fanno la roba loro, tu dovessi fare solo la roba da dove tu sei nata.
1: Pasta e fagioli, lenticchie con patate,
0: polenta. La facevano tutti napoletane o bolognese?
1: Bolognese, napoletana.
0: Tilda il telefono.
1: Faceva più con le spaghetti alla marinara.
0: Pura marinara?
1: Oh, sì.
0: Mamma mia. E il mare non ci sta a Campolattaro, a Morcone?
1: Ma le prendavamo.
0: Le prendavamo?
1: Sì, come no.
0: Sì, ma ora c'è il lago lì a Morcone.
1: Sì.
0: È vicino proprio alla casa di Abunanime Michele Rinaldi.
1: Sì, sì, cioè, sì.
0: Le proprio... crescono i pesci là o no?
1: Mi credo che sì, però adesso non lo so che cosa è successo, perché io manco
0: allora, tu apprezzi un ristorante proprio semplice
1: vicino al Rolaghetto d'Italia.
0: Ah,
1: se tornasse.
0: Va bene, allora Teresa che sta ascoltando.
3: Sì.
0: Ci ho domandato la radio cosa era per Anna, ma ha mutato fuori il binario. La radio cosa è per te ora che sei anche sola?
3: La radio è di grande compagnia, perché ascolti per esempio danno le notizie, il giornale radio, fanno dei bellissimi programmi, quindi anche se tu non vai fuori tu puoi sapere delle notizie, che è molto importante sapere delle cose. Quindi la radio è molto molto buona per noi, che ci tiene compagnia e ci dà informazioni.
0: Allora ragazzi, prima che andate via, perché voi conoscete questa signora, deve scegliere una bellissima canzone. Noi abbiamo scelto Romagna Mia,
3: sì,
0: che potrebbe essere pure Calabria.
3: Anche per la mia. Sì, anche per la
0: vogliamo
3: mia.
0: La vogliamo dedicare. La vogliamo dedicare.
11: Buongiorno.
0: Sì, pronto. Pronto, buongiorno.
11: Buongiorno, Giovanni, come va? Tutti bene?
0: Tutti bene, tutti bene.
11: Maria, tutto bene?
0: Sì, allora. Sì,
3: Maria.
11: Dimmi una cosa, tutte le feste del compagno che la mettete a casa.
2: Maria, non ti senti bene, adesso ti dedichiamo la canzone di Romagna Mia e dopo parliamo, ok?
11: Io voglio sapere una cosa, Giovanni? Giovanni?
0: Yes. Sì, sì, sì. Forza, forza, che...
11: Mi sente?
2: Sì, adesso sì, dica.
11: Mi sente?
0: Sì, parla.
11: Senti, tu ammendi le tende da fuori, perché non ammendi tutte le comitate, mi ha faticato per centenete, e mi ha faticato, ammendi solo tre persone hanno faticato.
2: Sì, no, no, Maria, ascolta, adesso quando continuiamo si sarà detto anche quello, va bene Maria, ascolta la bella canzone, va bene?
11: No, io non voglio sentire la canzone, voglio sentire la domanda di fede.
2: Sì, sì, lui te lo...
11: Ha menduato a 100 forestieri e noi da Campana Scrap abbiamo faticato per senza me, Maria Signore, io e le altre persone, noi di gente.
0: Va bene Maria, Fammi andare avanti, poi lo facciamo, non ti preoccupare.
11: Ciao, ciao.
0: Ciao. Ok.

0: mia.
1: Allora Tilde, io ti ho detto che oggi facciamo due per una, Romagna mia e Calabria mia, la dedichiamo ad Antonia Mastrantuono, che ha fatto 80 anni ieri, da tutte le sue amici, i suoi parenti, la sua famiglia, Romagna mia, Calabria mia.
2: Allora sarà per Elena Spinelli.
1: Elena Spinelli.
2: La nostra Maria.
1: Sì, che Romagna mia e Calabria mia è quasi uguale. Va per tutte e due.

0: Ok, grazie, grazie a tutti coloro che telefonano, però carissimi amici, quando siamo a parlare non possiamo rispondere l'altro telefono, ci dovete scusare e poi oggi io sto parlando con due persone che sono venuto qui a fare la donazione per Radioton. So, se voi venite al prossimo programma o io sto qui ancora un'ora e mezza, parlo pure di voi. Se voi venite giovedì sera, io parlo di voi. So, giovedì sera dalle 8 alle 10, lunedì prossimo, quando voi volete, venite, che la porta, come dicono qui l'amministrazione, la porta è aperta dalle 10 questa mattina. So, venite, venite a fare la vostra donazione. Va bene, allora, voi due signore mi dovete lasciare, che avete tanto da fare, è stato il mio desiderio di fermarvi a voi due e di parlare di Radiofon. Poi, stiamo parlando di Radiofon perché Radiofon lo siamo iniziato noi a Campania Club. C'ha ragione la signora che ha telefonato, c'era anche essa, ma c'erano 50 persone quella sera. Io non sto a parlare di loro, sto a parlare solo di voi due. Se vengono pure loro, parlo pure di loro. Va bene, allora.
1: Grazie Giovanni.
0: Maria, cioè Anna Morelli, grazie per la donazione dei 50 dollari, per la torta, per venire qui che sei così occupatissima. Arrivederci, grazie. Buon viaggio,
1: grazie
0: e buon
1: mille.
0: Ascolto.
1: Grazie.
2: Allora, io saluto a tutti i radioascoltatori, vicini e lontani, quelli che sono in ospedale, nelle case di cura, e noi ci risentiremo la prossima volta. Fate buona giornata.
3: Ciao,
2: grazie
3: ragazze.
2: John,
3: ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie Tilde, è sempre un piacere.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui. Allora, siamo salutato le nostre signore, carissimi ascoltatori, ancora Radio Fon, amici di Radio Italiano 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15, da oggi, al 24 giugno, torna il nostro Radioton, 10 giorni dedicato a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, attrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche Big Refo: ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero, più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio 531, grazie a tutti i vostri sponsor, i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. So, non vi dimenticate che Radio Fon è aperto questa mattina alle 10 e se venite a fare una donazione, Frande, che c'è il programma che io, cioè il programma, siete anche ospiti qui, potete anche voi dare un saluto. Ok, allora, la nostra Tilda, ancora io volevo, se mi trovi anche Calabria mia, perché siamo fatto due dentro uno.
1: Ok, sarà fatto.
0: Per la signora Antonia Mastrantuone, che ha fatto 80 anni ieri. Questa signora ascolta sempre la radio, da tutti i familiari, che devo dire congratulazione a ieri, è stata veramente una bellissima festa. Dove ci siamo goduto tante risate con tutte quelle signore che erano presenti. Stava io in mezzo a 6-7 donne. So, Tilda ieri da veramente era fortunato, c'aveva mia moglie a un lato, un'altra signora bravissima, signore Limbetto a me, signore dappertutto. Ci siamo fatto tantissime parlate, so, ma maggiormente di queste signore erano calabrese. Allora, se tu l'hai trovata questa bellissima Calabria mia, la stai trovando, la stai pescando?
1: Sì, l'ho trovato, però volevo di Vince Palumbo.
0: Oh, così. Benissimo, un grande cantante anche calabrese, il nostro grande Vince Palumbo, che ha fatto tante canzoni, l'ha cantato per tanti anni e poi... Chi si mai dimentica, grande MC alla festa della Madonna di Montevergine. Andiamo a vedere Tilda cosa ci presenta.
1: No, andiamo a ascoltare da Nino Raetano, va bene?
0: Ah, Nino Raetano, sì. Bravissimo. Nino, il grande Nino, io l'ho salutato a Templeton Town Hall.
1: Ah, bravo.
0: L'ho abbracciato.
1: Che bravo. Buon ascolto, eh.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, suo figlio torna.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Thank you, Tilda. Thank you to our sponsors. Thank you to the people that I ring up. 8340770. So, ladies and gentlemen, carissimi ascoltatori, come vi ho detto prima, che il nostro ospite oggi è il member di Port Adelaide, representing here today the government, the Labour Party, l'onorevole Sian Rich, e poi abbiamo l'ex member di ATLI, l'onorevole Joe Scalzi, che fra poco una combinazione. Sono parenti e sono sicuro che l'onorevole Joe Scalzi ci spiega questa parentezza, perché poi piano piano anche mia moglie è dello stesso paese. My wife, she's from the same little town, Squillani, so we got something in common. So good afternoon, both of you. How are you?
1: Thank you. Thanks for having me, John, and buongiorno to everyone. Really proud to be here. As you mentioned, we've got that connection there, and great to have my cousin Joe here today as well with me.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Per me è un grande onore di avere Shine, il member di Port Adelaide, laborista. Io sono liberale, però siamo insieme a lavorare per la comunità. E quella è la cosa più importante, e quello è molto importante per la democrazia, che ci dobbiamo rispettare. E per me non solo il rispetto, ma anche c'è quella connessione che siamo parenti con Shine. Infatti la mamma di Shine, Maria, è nata a Squillani. Io sono nato a Squillani. Io avevo 8 anni e penso che Shine's mom, how old was she, Shine? About
1: she was 4, I think.
2: 4. 4 anni. Però,
0: e mia moglie sei.
2: Sì,
0: allora, so it was all the same time.
2: Sì, allora quelle, l'immigrazione di quel tempo, in quel tempo i paesi si

0: Lago per le gare
1: e vari tipi di peperoncino.
0: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Okay,
1: okay, so we say thank you to our guest and Tilda. It's been another fantastic day. Grazie, arrivederci. Buona fortuna. Voglio ancora di ricordare a tutti voi, Radiofon è aperto dalle 10 fino al 24 giugno. Non vi dimenticate, venite all'ufficio, telefonate 8340 7700. Arrivederci e buona fortuna. Grazie Tilda.
0: Grazie John e buona giornata a te e ciao ciao a tutti.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

Oye, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì, ieri eccomi qui, Pipu, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco, vi auguro a tutti un buon ascolto. Allora, com'è la situazione al momento? Tutto bene, tutto a posto? 19 gradi di temperatura qua in Hanimash, bellissima.

giornata invernale. Non ci possiamo proprio lamentare. Ringraziamo anche, salutiamo anche il team che ci ha preceduto, i Politician con John Di Fede e The Company. Allora, carissimi tutti, mi sembra che le cose qua vanno abbastanza bene, anzi benissimo, di più, perché sai com'è, siamo tutti felici e contenti perché alleluia, oh yeah, proprio così, abbiamo anche qualche squadra a cui tifare, la nazionale australiana, meno male che mi sono fatto il passaporto australiano, così ne posso anche fare parte, perché quello italiano a livello di sport proprio non vale nothing, zero, che porcheria, devo proprio dire, che porcheria, sono già tre volte che fanno cilecca, mamma mia, ma I can't believe this people. Anyway, andiamo a ascoltare Una vita in vacanza e questo ce lo canta lo Stato Sociale. Buona, e fatevela una risata, 83407700.

Una vita in vacanza, una vita in vacanza e poco ci manca, ragazzi. Allora, carissimi tutti, rieccoci qui, buon lunedì, sono 11 minuti passate le ore 2, pomeridiane le 14, e al momento la temperatura 19 gradi, è 15, oggi è il 15 di luglio, maggio, giugno, luglio, no, giugno, scusate, mamma mia come corro e veloce, io sono avanti, io sono proiettato nel futuro, Allora, mi sembra che le cose vanno abbastanza bene. L'Australia ha sparato una doppietta ai turchi che non sono molto contenti. E comunque sai com'è. E tutto è bene quel che finisce bene. 2-0 per l'Australia. Well done, well done. Ma ritorniamo con noi qui in Adelaide con Defendemos l'Allegria, con Francesco in compagnia. Un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, Fighteri One Italia, Radio Station, vorrei ma non posto, no, non io ragazzi, questo è Jayaz e Fedez, vorrei ma non posto, ascoltiamolo insieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434-347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

Good afternoon da Francesco, eccoci qui, buon lunedì, tanti dicono è lunedì, che fiacca, che brutto, che triste, ma che brutto, è bellissimo, perché comincia la settimana nuova, vita nuova, tutto bello. Allora qua saliamo nell'angolino Ridolino, oh yeah, for sure, pensate che un tipo, no, un ragazzino va dal macellaio e le dice, ehi, hai cuore? Certo, risponde il macellaio. E allora perché non permette che io esca con sua figlia? Madonna, che storia, chissà. Io penso che ci ha tirato il macete dietro il macellaio. Allora, carissimi tutti, oggi è una giornata abbastanza mite e mi sembra e le cose vanno abbastanza bene. Problemi non abbiamo avuto, uragane, arquate, vi dicendo, il tsunami, tutto a posto e tutto bello. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, perché le canzoni non bastano mai. Un bacio all'improvviso, questo ce lo canta Rocco Han e Anna Mena. Un bacio all'improvviso. Smuac, smuac.

Un bacio all'improvviso, ce l'ha appena fatto ascoltare Rocco Hunt e Anna Mena. Allora ritorniamo con voi qua, carissimi, carissimi tutti. Abbiamo qua, sai, siamo nell'angolino Ridolino, eh. Un paziente va dal dottore, anzi mi soffermo qua. Un paziente va dal dottore. Perché lo chiamano il paziente? Lo sappiamo benissimo, perché certe volte dobbiamo aspettare ore, mamma mia. Quanta pazienza ci vuole. Io prima dicevo, oh, ma chissà perché lo chiamano il paziente. No, ora mia, adesso l'ho capito perché l'ho aspettato 3 ore. Mamma mia, ha avuto una pazienza. Ma anyway, ritorniamo all'angolino Ritolino. Un paziente, dopo, con tanta pazienza, non aveva perso la pazienza. Comunque, questo paziente va dal dottore e le dice, dottore, c'ho un po' di problemi qua al chest, no? E il dottore sa, vieni, come on, sit down there, please. No, ora mia, e le comincia a dire, ok, che tossisca. Ancora, tossisca ancora, più forte. Ah, ma lei ha la tosse. Ragazzi, che bello farsi le risate anche quando non ci vuole, nel momento giusto, eh. Anyway, ti volevo dedicare, questa ce la canta Bomba Dash e Jeff Fede, ti volevo dedicare.

0: qui le bugie sono in vendita. Tu sei siero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci

0: E rieccoci, rieccoci con voi carissimi tutti. Che bello, ogni giorno è sempre più bello, Allora, la situazione mi sembra abbastanza bene, anche quattro risate ce le siamo fatte, io personalmente, sì. Allora, anzi, stop, andiamo alla pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'8331-0631.
0: Radio Ton is on, amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radio Ton, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce in forma, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive le lingue e la cultura italiana. Per continuare a farlo dobbiamo e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 di giugno. Ogni contributo piccolo o grande fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Reflu. Ogni 5 dollari di donazione corrispondono ad un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Radio Ton is on.

Black Nirvana ce l'ha fatta ascoltare Elodie. A proposito, chi è che di voi ha mai visto un asino con le orecchie? Dite voi tutti, ma non è vero, non è vero Pipu. Io veramente l'asino l'ho visto con gli occhi. E rieccoci qui, buon lunedì, sono 36 minuti passate le ore 2, le 14 precisamente. Oggi è il 15, siamo a metà mese di giugno, people, siamo nell'inverno, fa un po' freschetto la sera, però new worries, e andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Non avere paura, questo ce la canta Tommaso Paradiso, non avere paura, non abbiamo paura.

0: Non avere paura, cantata da Tommaso Paradiso. Mamma mia che storia. Oh, ma vi ricordate quando noi dicevamo: oh, ma te la sei fatta sotto, hai la tremarella, mano. Ok, allora tutto a posto? Tutto a posto, sì? Ok, allora abbiamo qua un qualcuno che forse sai che vuole dire qualcosa. Vediamo un po' il barbuto. Good afternoon.
1: Ciao Francesco.
0: Ah, ciao.
1: Come stai?
0: Bene, bene, grazie.
1: Allora, intanto grazie per aver letto le informazioni su Radioton.
0: Che bello
1: e poi,
0: vederti.
1: Visto che hai messo una canzone di Tommaso Paradiso, volevo dire ai nostri ascoltatori che Tommaso Paradiso questo fine settimana si è sposato.
0: Congratulations, pensavo che dicevi che era tuo parente.
1: No, si è sposato, lui ha già una bambina e la moglie, e aveva la compagna, e adesso finalmente si sono sposati in Toscana, in Maremma.
0: Dalle tue parti, hai visto che eravate parenti? Tu non lo sai, ma forse eravate parenti.
1: Forse eravamo parenti, a Capalbio, che è uno dei posti più belli della costa, dove vanno tutte anche i VIP della televisione e della politica italiana. Bellissime foto, andate a cercarle su internet.
0: Ok, tutto a posto, tutto bello. Io sono stato a Pisa, sono stato.
1: Ti è piaciuta?
0: Beh, ho fatto il militare, ho fatto a Pisa, sì.
1: Ti è piaciuta di sicuro.
0: E
1: allora,
0: mi è piaciuta anche Firenze, sono stato anche a Firenze sul tetto di Firenze, piscina, vedevo che bella.
1: Bellissimo.
0: Che bella. Però l'Italia è tutta bella, eh? Però deve andare nei posti belli.
1: Bisogna un po' sapere anche
0: nei posti
1: dove andare.
0: Che non sono belli, non è bella. ho fatto la scoperta, ragazzi. Oh, ma anyway, questo è un programma Defendemos l'Allegria con Francesco in compagnia, che dopo, ragazzi, forse ci saranno una sorpresa, perché mi devo organizzare, visto che i miei compagni mi hanno fatto buca, io mi devo organizzare e devo portare dei comici.
1: Da, per favore,
0: devo portare
1: sì.
0: Dei comici qua a turno, li devo mettere in fila fuori e dire: vieni avanti cretino, che a me mi scappa da ridere.
1: Guarda che no, è un'ottima idea, eh?
0: Yeah, yes. Anzi, please, vedete se me li trovate qualche di uno.
1: Tocca a noi trovarli.
0: Oh, ragazzi, mi sembra che c'è questo fantastico evento Radioton,
1: sì.
0: Che è nell'aria. Ok, mi sembra che abbiamo anche qua un personaggio molto noto alla Radio Italiana 531. E forse io penso che è la persona indicata proprio per promuovere questo grande evento della Radio Italiana 531.
2: Allora, buongiorno, grazie. Scusa, siamo piombati qui nel tuo programma.
0: Mi avete fatto un favore perché mi stavo annoiando.
2: Ah, hai visto?
0: A forza di ridere.
1: Forza
2: di ridere da solo.
0: Infatti così, yes.
2: No, grazie. Allora, come hai detto tu, è arrivato il momento più importante dell'anno per Radio Italiana 531. Oggi si apre il Radioton. Che cos'è il Radioton, Stefano?
1: È la raccolta fondi della radio. Si chiama Radioton perché è anche marathon, quindi è una maratona.
0: Che è una corsa a chi dona di più.
1: È una corsa a chi dona di più, bravissimo.
2: Quindi inizia oggi, finirà?
1: È iniziato oggi, finirà il 24 giugno. Abbiamo già avuto delle persone stamattina che sono venute a trovarci, perché la novità di quest'anno è che la radio ha le porte aperte tutte le mattine per i nostri ascoltatori.
0: E la borsa aperta, la cassaporta aperta.
2: La cassaforte
0: sì.
2: Aperta
0: per mettere
2: sì,
0: i soldi,
2: per soldi, perché voi dovete venire a bere il caffè e fare la vostra donazione.
0: Ok, io metto già la mia.
1: Qualsiasi,
0: perché io parto
1: è anche 5 dollari,
2: bravo,
1: basta
2: non scappare e ti aspetto di là
1: a fare
0: no
1: scappare.
0: Ma io la mando di tramite
1: direct bank account.
0: Sparo
2: la spari?
0: Io la sparo.
2: Perfetto,
0: io
2: perfetto.
0: La sparo con Francesca, la spariamo. Ok,
2: fantastico.
0: Un piccolo siluro non è grande, ragazzi,
1: no,
2: ma
1: no,
2: qualsiasi
1: no.
2: Donazione ricordiamo,
0: yes,
2: da un dollaro in su va benissimo. Noi
1: Francesco,
2: esatto, intanto aspettiamo quello di Francesco, ma aspettiamo
0: e di Francesca,
2: anche, e di Francesca, ma aspettiamo anche tutti i vostri, perché ricordatevi che se noi siamo qua e diamo questo servizio gratuito alla comunità è solo grazie a voi.
1: A voi.
0: Scusate se mi interrompo, sapete perché ho detto Francesco e Francesca? Perché lei è la mia manager, bank
1: questo,
0: manager.
1: È lei che gestisce la situazione.
2: Gestisce la situation. La situation.
0: Lei, no, it's beautiful, ma it's very good, very good. Lei mi tutela i miei interessi.
2: Ottimo.
0: E anche i suoi, no? Veramente.
1: Poi tu,
0: perché sono i suoi sono anche i miei.
1: Esattamente. E poi tu tutelerai i suoi interessi in altre circostanze.
0: Sempre. Sai qual è stato il primo...
1: Tipo?
0: tutte cose.
2: Tutto il resto,
0: no, ma sapete qual è stata la cosa, la prima regola, chiamiamola così, quando mi sono conosciuto con Francesca, poi abbiamo cominciato a dire: a me piace questo e quell'altro. Io ho detto: guarda, Francesca, io sono fatto che dico così, no, mi piace comandare, non mi piace essere di comandato, ma però se ci deve essere un boss in casa sono io. Ho chiarito subito.
1: Ha vinto lei, però.
0: No boss in casa. Ma però tu... se proprio ce ne deve essere uno, Slim.
2: No, ma qui ti sbagli.
1: Te lo farà credere.
2: Ti sbagli perché la donna te lo fa credere, ma poi comanda lei. No con boss. Questo vi saluto.
0: Sì, no, aspetta, dove va?
1: Conoscendo Francesca.
0: No boss in casa. No. Noi boss proprio.
1: Ma come avete le cose? Cioè, nel senso.
0: In comune.
1: Tutto, distribuite. Cioè, c'è delle cose in cui magari decidi un po' più te, delle cose in cui decidi
0: no,
1: più
0: le
1: lei.
0: Cose che piacciono a lei e decide più lei, le cose che piacciono più a me e decido io.
2: Però
0: e
2: le condividete sempre.
0: Perché guarda, sono 35 anni che siamo in together.
1: Cavolo.
0: No? Non penso che sia per interesse, perché io sono broke, non è che sono un rich man, no?
1: Sì.
0: No, non è che sono un briatore, no?
1: Di quelli ce ne è pochi.
0: Ma mi sembra che ce n'è tanti, eh.
1: Dici?
0: Anche qui in Adelani, no worries che ce ne sono tanti. Anzi, facciamo annuncio a Radio Tony.
2: Venite qua, i briatori di Adelaide, vengano qui
0: belloni,
2: a donare.
0: Bravi.
2: Belloni,
0: più
2: briatori.
0: Yes, bravi, venite, bravi.
1: Anche i belloni.
2: Anche i belloni.
1: Perché comunque ci rallegrano la mattinata.
0: Perché chi è bello di fatto
2: è bello anche dentro
0: di tatto. Allora se volete salutare prima che andate via, poi c'è la pubblicità.
1: Grazie
0: e poi
1: a
0: io vi faccio delle risate. Ah, avete fatto la risata la risata. E questa non era combinata, brava.
1: No. E non era neanche ovvio.
2: No, non era ovvio.
1: Ti ringraziamo perché ci stava.
0: Bello, ma che
2: grazie
0: bello,
2: Francesco!
0: Ragazzi.
2: Alla prossima!
0: Ciao. Pubblicità. Radio Italiana 531, Radio Tony Zone.
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Dimmi dove e quando. Allora io mi ricordo una volta, sai, quando vi si dicevamo tra ragazzini e diciamo, oh, dove e quando, ci vediamo in piazzetta, ci sfidiamo lì. Mamma mia, che storie che si facevano una volta. I tempi sono cambiati. 52 minuti passate le ore 14, le due pomeridiane Pippo. Oggi è lunedì il 15 di giugno del 2026. Allora salutiamo, abbiamo avuto la bella e la bestia in studio, il barbone e la bella, no, scherzavo, abbiamo avuto Sara e Stefano, qui hanno anche dato un po' un impact, no, al Radioton, e naturalmente anche un impact che lo danno tutti i giorni alla Radio Italiana 531, quei ricordi di là, Only e Julie.

Holly e Julie ce l'ho appena fatto ascoltare quei ricordi là, ma ritorniamo qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531 con un programma naturalmente in diretta radiofonica. Defendemo l'allegria con Francesco in compagnia. Angolino, angolino, ridolino, pipu. Allora, una ragazza bionda entra dalla parrucchiera e dice: ah, ben arrivata, cara, dice l'inserviente. Finisco in un attimo questa signora e poi vengo da te, come previsto. Ti faccio nera, dice. Ma io non avevo previsto che tu mi facessi nera, dice la bella bionda, Già, ma siccome sei uscita col mio ragazzo, preparati. Mamma mia, che storie. Storie, perché tante volte anche si tiravano i capelli. Roma, Bangkok, Giuseppe Ferreri. Beautiful song oggi, people.

0: La Roma a Bangkok, Giusy Ferrari e Baby Kai. 59 minuti passati alle ore 2. Oggi è il 15 di giugno del 2026. Temperatura al momento 19 gradi. Giornata mite, nuvolosa. Però siamo nell'inverno, perciò non ci possiamo proprio lamentare.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15.
3: Speed camera locations per lunedì 15 giugno. Grand Junction Road, Gipps Cross, Prospect Road, Prospect, Main North Road, Blair Athol, Galway Avenue, Collinswood, Port Wakefield Road, Gipps Cross.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
6: Da quant'è che non sbaglio?

0: Basta che sia altrove.
1: Altrove cantata da Ultimo. Ultimo che poi tra l'altro mi sembra ha partecipato anche al Festival di Sanremo e non era arrivato prima. Era arrivato ultimo, però poi ha fatto un successone. Tante volte non è quello che arriva primo vince, quello che arriva ultimo perde. No, ora a me poi dipende anche come vanno le cose dopo, people. Allora, mi raccomando, strada facendo, prestate attenzione, mi raccomando, sulla strada, speed camere, autovelox in italiano, poi ci sono anche molte buche, lavori in corso, no? Guarda, amici, ci sono anche molti scooter e ci sono anche molti, come li chiamano qua? I pattini che la gente, sai, vanno come matti. Attenzione, mi raccomando, be careful sulle strade. E anche un'altra raccomandazione, mi raccomando, non fate le caccoline, perché la gente vi vedono, ragazzi. La gente vi vedono quello che fate in macchina, perché tanti, sai, mangiano, poi c'è quelli che addirittura si mettono il pollice di dentro in quel posto lì, ragazzi. Ma anyway, come un tuono, questo è un altro bellissimo brano musicale e ce lo canta Rose Villian e Gue, come un tuono.

0: A volte.
1: La prima volta, c'è sempre la prima volta, Allora, carissimi tutti, qua abbiamo, siamo nell'angolino Ridolino, pensate che una moglie va in profumeria e dice al profumiere: vorrei un profumo in grado di far perdere le staffe a mio marito. Dice: eccolo qui, dice, sicuro, è il Superman. E lei veramente poi dice: ma è veramente molto, molto sexy? Chiede la signora. No, è veramente molto costoso. Mamma mia, che storia. Perché sai com'è, che le donne piacciono le cose belle, le cose, e naturalmente le cose belle anche costano, i profumi, borsetti e via dicendo. Felicità, questo ce la canta Albano.

La felicità è fortunato, fortunata o chi ce l'ha coi tempi che corrono. E però basta poco per essere felici oggi, oggi come oggi. E anche un buon bicchiere di vino in buona compagnia tante volte ti può anche dare felicità. Perché no? Perché no? Allora, carissimi tutti, io spero che anche sei oggi voi siete felici e le cose vi vanno nel migliore dei modi. Io vi auguro a tutti un radio di felicità. È sempre bello. Questo ce lo canta Coez.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. The Palma.

E ti vengo a cercare, ti vengo a cercare. Allora abbiamo qua qualcosa anche da raccontare. Non so se vi ricordate un tempo che fu quando eravate piccioncelli, che eravamo dei bambini, facevamo anche dei capricci, ci divertivamo e facevamo anche cose un po' troppo che scherzose, facciamo scherzi, no, non da preti, proprio da birichini, che oggi poi li chiamano anche con altri nomi, che a me proprio quei nomi là proprio non mi interessano proprio, anzi ci sono delle cose che adesso anche dei nomi, delle word, qua li chiamano così, che qua si usano molto, e invece io mi ricordo che in Italia per noi erano cose normalissime, pipu, perché le cose che è normale di tante volte, sai, se vengono interpretate nei modi, sai, perché non a tutti piace la normalità, Vogliono le complicazioni oggi, anche lì fanno business, senza giacca e cravatta, questo ce la canta Nino D'Angelo.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, sono 26 minuti passate le ore 15, oggi è il 15 di giugno del 2026, carta canta, no vorami, perciò non ci si può sbagliare, ho detto tutto, vi dico anche la temperatura, al momento 19 gradi qui in Hanimash con pioggerelline sparse, siamo nell'inverno, winter time, People, Riccione, questo è un altro brano musicale che io sento un po', tra un po' ci sarò anche lì su queste bellissime coste dell'Italia e dell'Europa, mi farò le vacanze, anzi prendo anche l'occasione per dirvi che vi saluto con questo programma, non adesso, poi sai come ancora ci abbiamo quasi una mezz'oretta, però prossimamente per un 5 settimane non mi sentirete in radio, siete contenti, finalmente è diretto. Oh, finalmente, e Francesco, non ce la facevamo più di non fare le risate. Allora, Riccione, questo ce la cantano i telegiornalisti e Tommaso Paradiso. Riccione.

0: chi? Parlami d'amore che domani sarò a pezzi.
1: Radio Ton Ison 8340 77 00. Pronto chi parla? Allo, Francesco speaking.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: Radioton 2026 è arrivato!
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che mi sono innamorato di te.

0: innamorato di te.
1: 39 minuti passate ore 15, ho sparato una doppietta di canzoni perché ero busy, ero impegnato con una radio ascoltatrice che raccontava un po' come vanno le cose qua in Australia. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Ma che tu dica fa? Questo ce lo canta Angelina Mango. Ma che tu dica fa? Ascoltiamola insieme.

0: che tu dica fa?
1: Ma che tu dica fa? Cantata da Angelina Mango. Ma levo dannanze, ma cacciati dei peli, cacciati, canzioni dei pedao. Allora, carissimi tutti, siamo in un lunedì pomeriggio, siamo di The Afternoon, siamo quasi nel evening, 42 minuti passate l'ore 15, oggi anche il 15 del 2026, giugno precisamente. Allora, cosa abbiamo nel piatto oggi, questa sera? Cosa state preparando per le vostre mogli o voi mariti, o voi mogli per i vostri mariti, Ma chissà, oh, mi raccomando per tutti coloro che state rientrando nelle vostre case, mi raccomando, telefonate prima, sai com'è, onde evitare le sorprese, sai com'è, non si può mai sapere, nord, sud, ovest ed est, questo ce la cantano, di 883.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oggi Road, Klemzig. Non mancare!

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va anche via. Mi raccomando, rimanete in ascolto con la Radio Italia 531, Fighter One Italia Radio Station, Radioton is on. È il programma successivo sarà condotto con onora mi musica è condotto da Marisa. 52 minuti passati alle ore 15, 19 gradi al momento di temperatura. A me non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto. Ciao ciao tra Five Week People.

1 ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 15 giugno. Grand Junction Road, Gipps Cross. Prospect Road, Prospect. Main North Road, Blair Athol. Galway Avenue, Collinswood. Port Wakefield Road, Gipps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Ciao a tutti e benvenuti a una nuova settimana e un'altra splendida ora di musica degli anni 80 e 90. Io sono Marisa e sono qui live da Studio Sanremo con voi con un altro programma musicale da Musica E. Allora, mi raccomando, sedetevi comodi, rilassatevi e divertitevi mentre vi porto in un viaggio attraverso gli anni più bella della nostra vita. Allora, indovina la prossima canzone? Per forza deve essere Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

infatti erano i migliori anni della nostra vita. Adesso un po' di Anna Oxa con Quando nasce un amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: quando nasce un amore.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

capire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota,

E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita.

vita nuova come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: Ah, mi sento così tranquillizzata dopo questa canzone. Cioè, sono così rilassata adesso in studio. Guarda, stavo pensando dopo un weekend o il weekend che ha passato qui ad Adelaide. C'è così tanto di fare. Da fare. C'era la festa di Sant'Antonio alla Divertimento. Commedia, il divorzio. Poi noi abbiamo passato una bellissima serata di conversazione, canto e danza con Silvia Coloca presso la casa di Abruzzo Molise Club, fino a una serata in compagnia con James Liotta al Sicilia Sports Club. Nessuno aveva veramente motivo di annoiarsi o di restare a casa. E mi piace veramente pensare che nella nostra comunità italiana ci sia sempre qualcosa da fare. Non c'è proprio scusa per rimanere a casa. E che si tratta di eventi culturali, musica, teatro, feste o momenti di incontro. Ok, ma c'è sempre qualcosa per tutti. E più importante, Radio Italiana 531 è sempre qui per tenervi informati, uniti e aggiornati, portando queste meravigliose iniziative anche nelle vostre case. Questo mi porta a ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il nostro Radiothon 2026 si sta avvicinando ed è quel momento speciale dell'anno in cui chiediamo il vostro sostegno per garantire che Radio Italiana 531 possa continuare a trasmettere e a rimanere una parte integrante della comunità italiana e della comunità sud-australiana nel suo insieme. Oh! E c'è il capo qui che secondo me vuole parlare perché è entrata con una forza. Marco Petta, che numero sei? Due?
1: Due.
0: Due?
1: Marisa, bravissima che ricordi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, bello.
1: Bravissima che ricordi del Radioton. Oggi giornata molto positiva. Ringrazio Anna che è venuta a trovarci, Teresa che è venuta a trovarci.
0: Ah,
1: Sono
0: bello.
1: venuti a trovarci degli ascoltatori qui in radio e sono venuti a fare la loro donazione. E Anna e Teresa hanno portato anche le donazioni di tante amiche. Quindi, se non riuscite a venire qui alla radio direttamente, date i soldi a Marisa, per esempio, che è una volontaria della radio, e poi lei viene, fa la lista, fa quello che
0: Assolutamente.
1: deve fare. And we are all happy. Happy as Larry. Poi sto Larry è sempre contento.
0: Ma poi possono anche chiamare, vero?
1: 8340-7700. Abbiamo avuto delle chiamate oggi che hanno telefonato in onda, quindi molto interessante, molto importante. E brava Marisa, che
0: E
1: ricordi
0: poi
1: i nostri ascoltatori.
0: i nostri carissimi ascoltatori possono anche venire al Radiothon 2026 al 24 giugno a Furgola Furlan. Questo sarebbe bellissimo perché potete anche incontrare con tutti i vostri radio presenters di Radio Italiana 531. Saremo tutti là, o quasi tutti, quelli che sono ancora qui ad Adelaide, non sono in Italia.
1: Come no, come no. Adesso ne perdiamo un paio che vanno in Italia. Francesco va in Italia 5 settimane.
0: Beato
1: Beato
0: loro.
1: lui, beato lui.
0: Infatti.
1: Simone è in Italia fino a chissà quando.
0: Però
1: Tu
0: noi
1: dove
0: siamo
1: vai?
0: qui.
1: Dove vai tu?
0: Io vado, vorrei fare una settimana a Bali, se è
1: No,
0: possibile.
1: bene. Sabato sei stata in Abruzzo, ho visto, con Silvia Colloca. Se
0: Sì.
1: hai viaggiato, complimenti. Devo farti i complimenti, Marisa,
0: Grazie,
1: che ho
0: Marco.
1: sentito tanto feedback positivo e non voglio dire really, really good job. Brava, brava, brava.
0: Grazie, grazie. Ma lei anche è stata veramente grande. Le
1: Sì.
0: sue risposte, cioè, lei è una donna così positiva, così con tante talente. E guarda, anche a cantare ci ha portato un viaggio in Italia per un mezz'ora.
1: Bellissimo. Allora io ti saluto, ti lascio il tuo bellissimo programma. Radioton, mi raccomando, chiamate 8340 7700 durante i programmi, però tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno siamo live qui, siamo live nel senso che siamo vivi alla radio, dalle 10 a mezzogiorno ci venite a trovare, fate la donazione e vi diamo anche un pezzo di torta, un caffè, oggi c'era anche la pizza, domani c'è ancora un po' di pizza,
0: però passare.
1: La pizza è di domani, non è quella di oggi, cioè la pizza fresca, non è che ogni giorno, cioè, ho capito.
0: Beh, guarda, non solo i nostri ascoltatori, per favore portate anche un amico e farli conoscere la radio,
1: esatto.
0: E ricordate, siamo molto più di una stazione radio, siamo una famiglia.
1: Brava!
0: Ok, adesso Caruso con... Questa volta vi faccio ascoltare una versione che secondo me è bellissima. Guarda, non è Lucio Dalla, ma comunque la voce di Lara Fabian è anche bellissima. Caruso, cantata da Lara Fabian.

Chi non piace la voce di Gianni Morandi, canzoni stonate. Adesso una canzone che è da tanto che non lo ascolto e sicuramente ti verrà la voglia di ballare. Claudia Amore e Adriano Celentano con Non succederà più. Oh, that was a bit off, wasn't it? Okay, Non succederà più, Claudia Amore, Adriano Celentano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Santa Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Musica è sponsorizzata da wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Fausto Leale con la canzone A chi. Devo assolutamente menzionare l'incredibile partita di calcio del fine settimana, Australia contro Turchia. Quanto orgoglio avete provato guardandoli vincere sulla scena mondiale? Io tantissimo, ma purtroppo l'Italia non è arrivata alla scena mondiale, ma la bellezza di condividere l'amore per due paesi e l'opportunità di sostenere il paese che si è qualificato. Quindi un grande saluto e congratulazione alla squadra australiana di calcio e continueremo a sostenere e a fare il tifo per la durata del torneo. E se qualcuno dai nostri ascoltatori di Radio Italiana 531, dai nostra famiglia, si trova negli Stati Uniti e sta vivendo dal vivo tutta l'emozione della Coppa del Mondo, potete naturalmente continuare ad ascoltarci e a seguirci in diretta tramite l'app. Quindi un saluto dalla vostra famiglia qui a casa su Radio Italiana 531. Godetevi questa straordinaria esperienza. Ma guarda, non è che sono un grande supporto della tecnologia, ma certe volte la tecnologia veramente c'è in questo caso, è meraviglioso. Ok, andiamo a un po' di pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

un vero amico. Ma chi non ha bisogno di un vero amico? E quanto sono importanti gli amici. Cioè, personalmente lo so bene, oltre alla mia famiglia non riuscirei a immaginare la mia vita senza i miei carissimi amici. Adesso, Ligabue, che cantano Ligabue, è difficile, eh? L-I-G-A-B-U-E. Non so se pronuncia giusto, ma Ligabue, una vita da mediano.

Ligabue, una vita da mediano. Siamo a quel punto del programma che per forza devo salutarti. Grazie comunque per avermi accompagnata ancora una volta per un'altra puntata di musica e musica degli anni 80 e 90. Vi auguro una settimana magica. Cercate di rimanere all'asciutto perché sarà una settimana piuttosto piovosa, ma va bene così. La pioggia sta mantenendo il nostro stato bello verde. E a proposito, se qualcuno dai nostri ascoltatori sta per partire per le vacanze e siete diretti verso qualche posto più caldo, godetevi il caldo e buon viaggio. Ciao a tutti e come sempre un grande abbraccio da Marisa e ricordate, Radio Italiana 531 è più di una stazione radio, siamo una famiglia. Ciao ciao per oggi!

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Lunedì 15 giugno. Grand Junction Road, Gipps Cross. Prospect Road, Prospect. Main North Road, Blair Athol. Galway Avenue, Collinswood. Port Wakefield Road, Gipps Cross.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Benvenuti to That's So Dolce, a podcast where we dive into the sweet, the messy, and everything in between while navigating life in our late 20s and early 30s.
8: We're your hosts, Antonella Lezza
7: and Claudia Migliaccio,
8: here to talk everything from the daily grind of our careers to being women in today's world.
7: It's not always easy, but it's always real, and sometimes it's a little, well, dolce.
8: Brought to you in collaboration with Radio Italiana 531, so whether you're dealing with life's dolce moments
7: or just want some real talk.

0: He asked for my number. He said, I love you first. Like, it was just all those firsts that was kind of on his shoulders, but the way it should be. And it just, again, it was just like a reassurance thing for me that, okay, this is how he feels. And I loved that.
1: So that, yeah, it's just the time. Like how we've always said, it's the time.
0: Timing is everything. So that brings us to the end of episode 2, season 2 of That's So Dolce. Make sure you tune in next Monday for our new episode.
1: Thank you for listening to us and for Radio Italiana 531 for supporting. Ciao.
0: See you next week.
2: Stefano, allora torniamo in onda?
3: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
2: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
3: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
2: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
3: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
4: Destinazione Australia.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 18 e 6 minuti.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Wow.
1: Ed eccoci qua, buonasera carissimi. Ciao Domenico, ciao Giuseppe, come andiamo?
2: Buonasera, aspettami, ha detto Domenico.
1: Non iniziamo a litigare, aspetta, pure parlare prima.
2: Ha detto Domenico, poi Giuseppe, no? Aspetta,
3: La domanda l'ha fatta a me, come andiamo? Non a te.
2: No, ha guardato a te, ma mi stava domandando a me.
1: Allora, questi due si litigano come fossero le mie ragazze. Ragazzi, c'è spazio per tutto, non vi preoccupate, abbiamo tempo.
2: Non aver paura,
1: Dopo vi do pure un bacino.
2: Allora, Marco, sto molto bene, grazie che me l'ho chiesto.
1: Prego, caro.
2: E voglio ringraziare tutti i cari ascoltatori di questo nuovo programma che abbiamo messo insieme, noi tre, non c'è due senza tre. Allora, la sigla l'ha trovata Giuseppe, finalmente hai fatto una cosa, guarda, una volta, però i capelli si vede che sono diventati grigi, chissà quante ore che ha speso di notte senza dormire.
3: No, stamattina l'ho trovata, non ti preoccupare.
2: No, va bene, ma
3: è venuto in mente.
2: Possiamo dire così, possiamo farla più grande.
3: Ma tu dici bugie, a me non piace dire
1: però bugie. Devo dire che è proprio azzeccata questa sigla.
3: Perché il titolo è quello là, è il titolo del nostro programma.
2: Senti. Mettiti l'apparecchio all'orecchio e vedi quando gridi,
3: fai
2: creccare.
3: Ma io non la voglio
2: ascoltare. Ti metti così vicino,
1: non ti preoccupare, Giuseppe, ti regolo io, ci penso io a te.
2: È già in regola.
1: Regoliamoci.
2: Hai capito?
1: Oggi. Cos'è? Il 15 giugno oggi, se non ricordo
2: siamo
1: male.
2: Già arrivati mezzo in mese di giugno. Sì. Speriamo che avete fatto le tasse. No, ancora no.
1: Non me ne parlare.
2: 15 giorni bisogna fare le tasse. Giuseppe tasse non ne fa, perciò non avere preoccupazioni.
1: È un evasore, Giuseppe. Sappiatelo.
2: Lui è tutto cash.
1: Tutto cash.
3: Quello che è aperto. È un negozio che ha aperto a Porta Adelaide. Tutto cash.
2: Che pure, tutto cash.
1: Sei tu il proprietario.
3: Sì.
1: Allora, siamo a inverno inoltrato, ormai qua si vede pure, qua ormai è messa settimana tutta pioggia,
2: sì,
1: come facciamo? Prepara l'ombrello?
2: No, ci vuole, ma lui è già tutto bagnato, vedi che sudore.
1: Mamma mia, prepara l'ombrello perché questa settimana piove a scatacqua, scatafasci.
2: Sì, ma tra poco senti i troni.
3: Se mi bagno i capelli vuol dire che non me li devo lavare di nuovo, no?
1: Ah, hai ragione.
2: I fulmini no, ma i troni li senti.
1: Hai ragione.
3: Non li sei. Mi bagno... Vabbè. Io non ho paura della pioggia.
2: Ah, ti bagni, si bagna, guarda. Ce devi dire a tutti.
3: Non ho paura della
2: Ma che
3: pioggia.
2: C'hai problemi? Ti devi mettere il pannolino?
1: Ma tu ricordati che uomo bagnato, uomo fortunato.
2: No, quella è donna bagnata.
1: Quella è sposa in realtà, però vabbè.
2: Ma allora possiamo fare una sposa, no?
1: Ti sposo, però adattiamo un po' i proverbi noi, capito?
2: Se vogliono telefonare qualcuno che si può sposare a Giuseppe, 834077700. No, ne pensi? Che ne pensi?
1: Sì, io posso fare da testimone.
3: Posso dire qualcosa?
2: No, hai già detto troppo.
1: Prego.
2: No, ma non a domandare...
3: È una domanda a voi due che...
1: Chi ci ha mandato?
3: Per non dire una parolina.
2: Tu ci hai messo insieme.
3: Il nonno
2: ha messo il papà col figlio. Adesso sta a dire.
3: E lo Spirito Santo dove
1: allora,
3: sta?
1: Allora,
2: quella è un'altra cosa.
1: Io sono il nipote, possiamo fare così.
2: Ah, il nipote,
1: lo
2: dai.
1: Zio
2: è
1: il
2: lo
1: nonno.
2: Zio è il nonno.
1: Ognuno ha i suoi ruoli qua.
2: No, ma lui è più bisnonno.
1: Se no,
3: quello più vecchio di me.
1: Allora facciamo una cosa. Tu Giuseppe fai il nipote. Tu fai il nipote
3: a quello là.
1: No. Domenico fa lo zio e io faccio
2: il nipotino.
3: Me ne scapperei da casa.
1: Va bene, che devo
3: se,
1: fare?
3: C'è quella la famiglia che ho.
2: Ma dai, non ti preoccupare, che ti vogliamo bene.
3: Oh, da dopo stai.
2: Bullshit.
1: Va bene, mandiamo un po' di pubblicità, signori.
2: Che giornata.
3: Oh, fa caldo qua. Oh.
2: No, c'è solo Angelo.
1: Oh, che succede qua? Aspetta un attimo.
2: Siamo fermati.
3: Già spaccato tutto.
1: È successo.
2: Va bene, ne parliamo ancora. Allora, si vede. Giuseppe, ma che stai sudando?
1: State calmi.
2: Va bene.
1: Pubblicità.
4: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
5: Radioton 2026 è arrivato.
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo.
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
5: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: che anda a Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando, io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
1: Padre Cocca, sienta a me, Padre Cocca, sienta a me.
0: Una persiana che sbatte,

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, siendami.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Siendami vatta cucca, siendami vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'epallinigricere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzoli trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Allora, domani vuoi incominciare a leggere questa?
3: E pigliamoci sta pastiglia! Siamo di nuovo in diretta, carissimo Giuseppe! Allora, chi è che vuole leggere? Cosa volete leggere?
4: Lui vuole che leggo io, non so perché, perché lui non sa leggere.
2: No, io non so leggere.
3: Allora, facciamo una cosa, mentre voi decidete chi deve leggere cosa, io faccio un bel annuncio.
4: Allora, sai che facciamo? Heads and Tails.
3: Allora, basta chiamare l'83 40 77 00 se volete commentare questa puntata con noi. E visto che siamo in periodo di Radioton, vi leggo questa bellissima cosa. Cari amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radioton, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, amici. Potete fare una donazione telefonando in radio. Ecco, potete telefonare il bellissimo Giuseppe che prenderà giù la vostra donazione. Segniamo i vostri contatti e il vostro numero. Oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. E ogni contributo, piccolo o grande, per noi fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle. Ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Quindi mi raccomando, donate, perché per noi fa davvero la differenza e ci dà una mano ad andare avanti. Ottimo, ho finito. Oh, vi stavate addormentando?
4: Sì, sì, no, vuole leggere Giuseppe, ha detto che io non ce la faccio a leggere.
2: Perciò io voglio che leggi tu, perché tu sai leggere.
4: Ah, va bene, no, ma lui sa leggere, guarda,
2: io
4: aspetta,
2: non so leggere.
3: Impariamo.
2: Non c'ho gli occhiali.
4: Ma ce l'hai l'occhiali?
2: Dove?
4: È meglio che non lo dico,
3: Vabbè, leggiamo questo annuncio.
4: Ce l'ho in tasca.
3: Che qua non abbiamo tempo da perdere, bando alle ciance.
4: Allora taglia a metà e fa la corta.
3: Fai lunga, abbiamo due ore qua.
2: Ma se incomincia...
4: ma vedi, lui va a cercare una cosa che vuol dire tutta la storia...
3: No, ma tu basta... Della... Guarda, siccome basta che leggi quella a destra...
2: Scusa, Scusa, se incominci a leggere dall'inizio, allora deve finire. Se no non ci capisci
4: niente. Allora, vuoi dire cos'è, che se ne tratta? Ci puoi dire cos'è?
2: Stanno dicendo che dal 1946 al 26 gli 80 anni della Repubblica Italiana.
4: Ecco, però, allora basta, finito, abbiamo capito la storia.
2: Capito tutto.
3: Tutto chiaro.
4: Infatti.
3: No, però io, secondo me, da quello che vedo da quel bellissimo giornale, sono tre articoli separati. Cioè, sono congruenti.
2: Questi due sono uguali.
3: Sono uguali,
2: sono
3: ok.
2: La stessa...
3: Vabbè, Giuseppe, dai, dacci una lettina, lui ci sta dando un po' di suspense per quello.
4: Ma io non dico niente, tu l'hai detto tutto.
3: Allora,
4: tu ti sei messo
3: sotto fondo. Non parliamo. Concentrazione.
2: Allora, 80 anni di Repubblica Italiana, 80 anni di governi caduti, promesse tradite, scandali, compromessi, clientele
4: Adesso sento un po' nervoso.
2: Trasformisti, politici e occasioni mancate. Eppure siamo ancora qua. L'Italia è sopravvissuta a tutto. Terrorismo, mafia, corruzione, crisi economiche, populismo, guerre fredde, politiche interne, persino alla capacità tutta italiana di distruggere chiunque provi a fare qualcosa di diverso. Ma forse il vero problema della Repubblica Italiana non è mai stato soltanto chi governa. Forse il problema siamo diventati anche noi, perché è troppo facile indignarsi ogni giorno contro la politica, come se fosse qualcosa di estraneo ai cittadini. La politica italiana non arriva da Marte, nasce dentro la società italiana. È lo specchio del paese. Per decenni abbiamo votato promettendo a noi stessi che questa volta cambierà tutto. Poi il giorno dopo abbiamo rincominciato a chiedere favori, scorciatoie, raccomandazioni, eccezioni personali. L'Italia pretende legalità, ma spesso applaude il furbo, pretende democrazia, ma poi difende il privilegio quando conviene. Pretende giovani componenti, ma continua a votare le stesse facce da 40 anni. E mentre Roma discute, milioni di italiani all'estero osservano tutto con amarezza, perché chi vive lontano dall'Italia spesso la vede meglio di chi ci vede e ci vive dentro. Gli italiani emigrati hanno conosciuto i paesi dove le istituzioni funzionano, dove la politica viene giudicata sui risultati e non sulle tifoserie, dove lo Stato non è percepito come un nemico, ma come un servizio. Allora la domanda diventa inevitabile: perché l'Italia continua a rimanere bloccata? Forse perché questo paese vive in una campagna elettorale permanente, destra contro sinistra, che è vero, nord contro il sud, giovani contro anziani, garantisti contro giustizialisti, europeisti contro sovranisti. La guerra continua, lo stesso serve soltanto a nascondere l'assenza di visione. Intanto gli italiani all'estero crescono. Oggi gli iscritti all'AIRE superano i 6 milioni. Una vera regione italiana sparsa nel mondo, eppure continua a essere trattati come un tema secondario da affrontare in una campagna elettorale per il 2 di giugno. Con questo discorso celebrativo, consolati sotto pressione, tempi biblici come documenti, rappresentanza debole, voto estero continuamente sotto attacco, giovani talenti che lasciano il paese senza alcuna strategia nazionale per riportarli indietro. La verità è dura da dire, ma necessaria. L'Italia continua a perdere pezzi di sé stessa ogni anno, eppure nonostante tutto gli italiani nel mondo continuano a difenderla. Continuano a parlare in italiano ai figli, continuano a costruire comunità, scuole, associazioni, giornali, radio, eventi culturali. Continuano ad amare un paese che spesso non li vede davvero. Forse il punto della 80 anni della Repubblica dovrebbe essere proprio quello di smettere di celebrare soltanto il passato, iniziare finalmente a decidere che il futuro vogliamo costruire. Perché una Repubblica non vive di memoria esterna, vive di coraggio politico, responsabilità civile e capacità di cambiare. E oggi l'Italia ha bisogno di una cosa più di tutte: smette di sopravvivere e ricominciare ad avere ambizioni. Altrimenti, tra gli altri 80 anni, racconteremo ancora gli stessi problemi, le stesse divisioni, le stesse occasioni perdute. E sarebbe il fallimento più grande della nostra Repubblica. Serve una nuova consapevolezza collettiva, capace di unire responsabilità individuale e visione internazionale, superando l'inerzia e le divisioni. Solo così la Repubblica potrà ritrovare fiducia, credibilità internazionale e una reale capacità di futuro condiviso con le prossime generazioni italiane, capaci di trasformare le promesse in fatti concreti, di restituire dignità al merito e alla partecipazione democratica reale italiana, che sappia finalmente guardare al futuro con coraggio condiviso. Serve una nuova cultura politica fondata sull'ascolto, sulla trasparenza, sulla responsabilità condivisa e su una visione europea più forte, capace di rendere l'Italia protagonista e non spettatrice del cambiamento globale.
3: Ottimo, ottimo. E io
2: per me è, diciamo, significativo, ti dico sincera verità.
3: Io direi andiamo un attimo in pubblicità e poi lo commentiamo insieme, se per voi va bene.
2: Sì.
3: Andata.
4: Io dico che era un po' lunga.
3: Si stava addormentando il buon Domenico. Andiamo in pubblicità.
5: Radio Italiana 531.
6: camera locations per lunedì 15 giugno, Grand Junction Road, Gipps Cross, Prospect Road, Prospect, Main North Road, Blair Athol, Galway Avenue, Collinswood, Port Wakefield Road, Gipps Cross.
7: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
8: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
9: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
8: Ah, sì. E cosa fanno?
9: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
8: Ma che bello! Tutti i giovedì?
9: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
8: Ok, prenotiamo allora.
10: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Ehi hey mambo, mambo italiano.
1: Giuseppe italiano, ehi hey mambo, e un annesi italiano, ehi hey mambo.
0: Ci sta guardando per dire, ma questo è normale, non sono normali.
2: No, vabbè. No, mi stavo vedendo se eravate italiani.
1: Sul discorso politica che tu hai portato, che hai letto, va bene.
2: Io l'ho trovato qua, non l'ho portato.
1: Ah, vedi, neanche l'ha andato a comprare.
0: È andato a risparmio, è andato.
1: Chi trova...
0: Chi cerca trova nella vita.
1: Spagna. Ecco, questo è vero. Però quello che stava a dire, ne parliamo. Cosa e significato, come l'hai pensato il significato di quello che stavano parlando? Lo voglio chiedere a te.
2: Tu lo vuoi chiedere a me?
1: Sì, perché tu l'hai letto.
2: Sì, ma tu l'hai ascoltato.
1: Sì, ma tu perché l'hai letto dovessi capire ancora di più di quello che hai ascoltato. Ho capito, perché io potevo prendere sonno una vez.
0: Ma mo ci fate capire che stavamo parlando.
1: Aspetta, stai fuori. No, vieni dentro.
0: Rientra.
2: Ma tu hai capito che hanno detto che sono 82 anni che fanno ancora quella storia della Repubblica, però sono sempre loro al governo che si votano fra di loro. Hai capito?
1: È controllato,
2: e non
1: posso. Diciamo.
2: Questo non lo so se è controllato,
1: sì, è controllato
2: o no.
1: Se tu dici che loro è la stessa persona che sono sempre dentro, parlano sempre della Repubblica, allora vuol dire che è controllato, perché sono tanti anni ancora uguale, non è cambiato niente.
2: Ma ti danno la possibilità di votare, sì, non è controllato.
1: Ma non vale.
2: Vale.
1: No, non vale, perché se tu dici che sono tanti anni che sono stati... gli stessi rappresentanti, va bene, della Repubblica, allora com'è che 80 anni
2: perché non hanno raggiunto i limiti per cambiare la Repubblica?
1: Sì, ma come andiamo con i voti? Quelli che votavano la Repubblica li facevano andare avanti, e quelli che non votavano li cacciavano fuori.
2: Ma questo non lo so, io non stavo mica là.
1: I numeri erano, hanno fatto più voti in Repubblica.
2: Tu lo stai dicendo, vuol dire che ne sai
1: politica.
2: Qualcosa.
1: No, non ne
2: io non voto più.
3: Comunque, secondo me il senso dell'articolo era un altro, cioè era più rivolto agli italiani che vanno all'estero e diciamo che l'Italia non ci vede più come una risorsa, soprattutto magari mi riferisco a me che magari sono un giovanotto.
1: E che vieni da là pure, la vedi in questo modo?
3: Vengo, insomma, sono venuto qua un anno fa, quindi qualcosa ne so. Ed è proprio vero, mi ci ritrovo con quelle parole che hai detto. Io penso che quell'articolo che hai letto è molto bello e... Vedi, il problema è che noi in Italia, cioè noi non ci siamo più, non ci sentiamo più a nostro agio a stare nel nostro paese. Perché non spesso siamo più visti come un peso che come una risorsa, no? Perché quello che dovrebbe essere un giovane, no? Una risorsa. Mm-hmm. È per quello che mi ci ritrovo con quelle parole che hai letto, perché è il motivo per cui io sono venuto qua, perché in Italia mi sentivo più un peso a volte.
2: Ma però per me, ti dico sinceramente, per me è sbagliato che non è obbligatorio andare a votare. Perché forse l'Italia è l'unica nazione al mondo che non è obbligatorio andare a votare.
3: Qua in Australia è obbligatorio votare? Non lo so, cioè chiedo...
2: È obbligatorio votare. E se non ci vai ti danno la multa pure.
3: Davvero?
1: Prendi una contravvenzione, sì.
2: Cioè ti danno la multa.
3: È interessante. Sì. Mi ci ritrovo con questa... Pensavo che non fosse obbligatorio...
2: Vabbè, io... Poiché non sono cittadino australiano, non ci vado a votare. Però a casa mia arrivano le cartoline di andare a votare, anche se arrivano due mesi dopo la data di scadenza, ma però arrivano lo stesso. Ma non è obbligatorio.
1: Guarda, bisogna registrarti. Una volta che ti registri, prendi una contravvenzione. Invece se non ti registri, diciamo, sei nato in casa, arrivi a 18 anni... e non registri, loro non la sanno e non ti fanno la contravvenzione.
3: Guarda, quello che mi ricordo dell'Italia è che votare è un diritto, e se tu non lo fai per un tot di anni, non voti in Italia, perdi il diritto, cioè
1: non puoi votare,
3: non puoi più votare. Vabbè. Questo è quello che sapevo, però non ci sono mai arrivato a sto livello, per fortuna, quindi non ho mai neanche conosciuto qualcuno che avesse perso questo diritto, quindi penso che deve essere una cosa che si progredisce in tanti anni, capito?
2: Io penso di no, che seguirà ancora questo passo, Marco. non lo faranno obbligatorio un giorno, se non cambia quello che ha detto lì dentro la Repubblica.
1: Non lo cambiano mai, giusto?
2: E allora, se non cambiano loro, non possono cambiare le nuove leggi.
3: Ma forse gli fa anche comodo, no? Sta roba che non è obbligatorio votare.
2: E quello la ragione per cui.
3: Perché comunque un voto astenuto non è un voto, capito?
2: E appunto, e quella la ragione per cui. Perché non è, essendo obbligatorio, loro fanno votare ciò che vogliono loro, no?
3: Certo.
2: Non è mica... prima ricordo quando ero ragazzino, quando arrivava il tempo di voto, che andavano in giro quelli che volevano essere votati portando un pacchetto di pasta o un po' d'olio per gli anziani a darli e per farsi votare loro. così è stato nel passato, sì, quando io avevo 12-13 anni.
3: Mo sarebbe tipo corruzione quella.
2: Lo è, ma
3: effettivamente sì, certo.
2: Ma a quei tempi là nessuno ti controllava.
3: Certo.
2: Ecco perciò, parlando dell'Italia, ecco perciò una ragione per cui anche i giovani vanno via, perché hanno trovato che all'estero si vive un po' più, diciamo, onestamente, pure, certo. Dobbiamo dire, certo, onestamente. Certo. Perché se tu, quando tu arrivi all'età pensionistica e roba varia, ti danno tutta la pensione che ti spetta. Hai capito?
3: Ho capito, ma non c'è rischio per me, Giuseppe, su questo.
2: No, ma...
3: non ci arrivo, mi sa che non ci arrivo proprio alla pensione.
2: E ti accompagno io.
3: Mi porti tu in posta a ritirare.
2: Tu devi arrivare solo a 77 anni.
3: Ah, è che ci vuole.
2: Appunto.
3: Prossimo anno è la reincarnazione, praticamente. Ti devi reincarnare.
2: Ma se tu cadi e poi urti la testa e diventi mezzo ribambito, ti danno la pensione.
3: Ah, quella di invalidità.
2: Oh. Di invalidità.
3: Posso puntare a quella allora? Ci conto. No, si scherza, amici. Sì, comunque a proposito di italianità, c'è una bella... Vabbè, prima ritorno a questo discorso, cioè rimarco questa cosa. Com'è possibile che io mi debba sentire più una risorsa da italiano in Australia che da italiano in Italia nel mio paese? Non so se hai capito quello che voglio dire.
2: Ho capito benissimo, non ti preoccupare.
3: Cioè,
2: ho capito
3: è un
2: benissimo.
3: Controsenso.
2: E purtroppo sono stati anni che sono andati avanti così. Ecco perciò, quando si arrivava ai tempi delle votazioni, promettevano mari e monti. Però non abbiamo mai visto l'acqua del mare e nel sole nei monti. Hai capito?
3: Ho capito.
2: Sono stati sempre loro. I nomi alla fine erano sempre loro. No, non c'è da scherzare.
3: Ah, ma pure ora attualmente è tutto un
2: parentalismo,
3: figli di figli.
2: Sarà così, non lo so perché...
3: Ma è pure peggio probabilmente.
2: Perché a me sono arrivate quelle cartoline e ho dovuto buttarle perché erano già scadute.
3: Ci hai fatto gli aeroplanini di carta, ci hai fatto quelle cartoline.
2: No, meno piccolini.
3: Ah, manco gli aeroplanini ci puoi
2: no,
3: fare.
2: No, ma che aeroplano. Sì,
3: mannaggia la miseria, mannaggia. E comunque, a proposito di un esempio di italianità, ci tenevo a fare questo discorso, perché ieri, come sapete, ha giocato l'Australia, che si è qualificata ai mondiali, a differenza dell'Italia, e pare che i Socceros, così come vengono chiamati...
1: Socceros,
3: che è un misto tra soccer e canguri,
2: e canguro, sì.
3: Ah, bel misto,
1: sì,
3: bel...
1: l'hanno chiamato, diciamo... Comunque, se erano moffettesi, come li dovevano chiamare?
3: Socceros.
1: No, son Carus.
3: Son
1: Carus.
2: E Carus non è mica moffettese.
1: napoletano, questo di Marco. Allora è così, Arabo. Hai capito?
3: La Turchia, ci siamo. Comunque, dicevo, hanno debuttato i Socceros.
2: Socceros.
3: Dipende dove siete, insomma.
1: O Soccaruso.
2: No, lui è Caruso. Un cantante.
1: Soccaruso.
3: Non dovevo tirarla fuori questa parola, io sapevo che...
1: No, vai, dai.
3: Allora, hanno debuttato ai mondiali 2026 stampando un clamoroso e storico 2-0 contro la Turchia sul prato del BC Place di Vancouver, in Canada. Diciamo la verità, voi ci credevate che l'Australia potesse vincere?
2: Sì, io sì.
3: Lui è un modo di fede, perché io non
2: no, io dobbiamo vedere questo. Vedi che l'Australia, da quando io sono arrivato dall'Italia,
1: l'hanno dovuto mandare di nuovo indietro, ma l'hanno fatto
2: riuscire. No, no. Non sapevano dove stava l'aeroporto. Allora, io
1: lui pensava che l'avevano fatto l'etichetta a ritorno, invece hanno fatto una via sola.
3: Si è sbagliato. Per risparmiare ha detto, e invece no, è solo andato.
1: No, non ne volevano più, non ce l'hanno fatto più in moffetta, mandalo.
2: Allora, ho seguito l'Adelaide United. Yeah. Sono andato un paio di volte a Melbourne, quando giocavano a Melbourne contro la Croazia, roba varia.
3: Facevi l'ultra.
1: Io non ci credo.
3: Facevi l'ultra.
2: Sì.
1: Non ci credo. Chissà, ci credo
2: con
1: che
2: il Pullman andava.
1: Lui faceva come lo chiamano? Army something. I soldati là che seguivano la squadra, no?
3: Bodyguard.
2: No, non lo facevo quello.
1: L'ho visto.
2: Io andavo.
3: La gruppi?
2: Il club della Delight organizzava i pullman, dove mettevi il nome, ci davi i soldi e il giorno della partenza ti trovavi ai marci. E di là andavi a Melbourne dove...
1: Allora tu hai buttato le pietre ai croati, la Melbourne, no?
2: Sono stati loro a mandarmi a noi.
3: L'abbiamo beccato.
2: No, perché no, vabbè, a parte gli scherzi, adesso quei mezzi pazzi dei croati.
3: Oh, non c'è da scherzare con i croati, eh.
2: Hanno buttato delle pietre contro i vetri e ne hanno preso uno che stava seduto vicino all'occhio.
3: Oh, molto grave come cosa.
2: Sì.
1: Hanno rotto il vetro completamente.
2: Sì.
1: È passato la... Ma chi era mandato? Un mattone?
2: Che matto? Che l'hai detto così? So che matto. Con una pietra basta per fare rompere. Specialmente poi con quel freddo di quella mattina.
1: Allora il colpo l'ha preso bene, no?
2: Ah, e voglio che l'ha preso
3: bene.
1: Poveretta.
2: Poi siamo andati al ristorante e l'abbiamo trovato anche lì dentro.
1: Pietre?
2: No, le pietre ai croati. Allora, ma sei proprio scemo, fa imbrogliare pure.
1: No, ma io stavo a dire, pensavo che le pietre avevi trovato nel solo.
2: Ma tu le domande le devi fare dopo, non era. Perché tu alla fine ti stai facendo vedere la gente.
1: Aspetta.
2: Non capisci un fico secco.
1: Vedi come incomincia a dire una bella cosa. Andiamo con i nostri sponsor, sai.
3: Sponsor!
1: C'è sempre la bocca dolce.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Ed eccoci qui, buona serata ancora, sempre qui con Domenico e Giuseppe. Allora, stavamo parlando di calcio prima, quindi io ritornerei di nuovo all'argomento. Dunque, gli esperti davano, diciamo, sulla carta, comunque l'Australia era più scarsa, anche se ha stravolto tutti i pronostici, e ha vinto 2-0 contro la Turchia. E, che dire, la Turchia ha dominato un po' il possesso palla per quasi il 60% della partita, bombardando la porta australiana con ben 30 tiri. Ma davanti a loro si è alzato un muro invalicabile. La difesa, guidata dal monumentale Harry Sattar, ha respinto l'impossibile, e tra i pali la mossa a sorpresa del CT, Tony Popovic, ha pagato il prezzo più alto. Il giovane portiere Patrick Beich, penso che sia così, scusatemi la pronuncia, preferito al capitano storico Matt Ryan, l'altro portiere, ha blindato la porta con ben 8 parate decisive, quindi gran prova del portiere australiano, inclusa una punizione magistrale tolta dall'incrocio dei pali. E poi là davanti la magia, perché a sbloccare il match ci ha pensato il talento purissimo del 19enne, tra l'altro super giovane, Nestori Irankunda, che tra l'altro, correggetemi se sbaglio, ha giocato nell'Adelaide United, no? Diventando ufficialmente il più giovane marcatore australiano di sempre in un mondiale. Dopo il gol ha festeggiato con la classica esultanza alla Tim Cahill, quella di tirare i pugni alla bandierina del calcio d'angolo, un'immagine che comunque ha fatto rivivere un momento nostalgico e ha creato brividi, e che resterà nella storia dello sport. E a chiudere definitivamente i giochi al 75esimo minuto ci ha pensato Conor Metcalf, che ha gelato le speranze di rimonta turca e ha fatto esplodere di gioia le piazze australiane, da Melbourne a Sydney ad Adelaide. Con questa vittoria l'Australia vola a quota 3 punti nel gruppo D, secondo solo agli Stati Uniti per differenza reti. E il bello deve ancora venire, ora ci aspettano 6 giorni di riposo e preparazione prima della prossima grandissima sfida. Sabato mattina dovrebbe essere, se non mi ricordo male, mezzogiorno, non mi ricordo benissimo, però i Socceroos sfideranno i propri padroni di casa, cioè l'America, a Seattle. Sarà una battaglia per il primo posto nel girone, quindi è una sfida bella sentita. Dunque, preparate scarpe, caffè, sciarpe, caffè, tutto quello che c'è, perché bisogna, comunque, visto che noi non siamo qualificati nel mondiale, tiferemo quantomeno Australia. E c'era una bella cosa che volevo far notare, in quanto c'è qualche italo-australiano all'interno del team della nazionale, tra cui Christian Volpato, che è un talentuoso trequartista del Sassuolo, che è una squadra italiana che dovrebbe stare nella Serie A, nato a Sydney ma con nonni italiani, e ha rappresentato anche l'Italia a livello giovanile nell'Under 19, Under 20 e Under 21, ha ufficialmente scelto di cambiare nazionale e proprio alla vigilia dei mondiali del 2026, accettando la chiamata dell'Australia. L'altro è Alessandro Circati, che è un difensore centrale del Parma, sempre in Serie A, tra l'altro squadra che gioca vicino a casa mia, dove sono cresciuto, a Reggio Emilia. È nato a Fidenza, ma è cresciuto a Perth, è uno dei punti fermi della difesa dei Socceroos e ha persino già indossato la fascia di capitano, diventando il più giovane a farlo dal 1981. Altro italiano, Jacob Italiano, questo è proprio il suo cognome, terzino destro cresciuto nel Perth Glory, passato dalla Germania, e che oggi gioca in Austria nel Grazer AK, ha il doppio passaporto e fa parte della spedizione mondiale del 2026. Ultimo, ma non per importanza, Paul Izzo, esperto portiere italo-australiano che gioca in Danimarca nel Randers FC, convocato come uno dei 3 portieri per la Coppa del Mondo. Quindi, se facciamo un piccolo calcolo, su 26 giocatori convocati dell'Australia per i mondiali, la percentuale di giocatori con chiare e dirette origini italiane è quasi del 20%. Quindi 20% dei nostri connazionali che giocano nell'Australia, direi che è un bel numero, no?
1: Well, io penso che in Italia ci stanno giocatori più bravi nel mondo, quello è il mio parere sui giocatori. Poi ognuno c'ha il parere suo personale.
0: Certo. Cioè, no, no, sicuramente il livello in Italia è stato molto alto in precedenza, purtroppo negli ultimi anni non va più così, ma lo vediamo nello stesso campionato italiano. Io prima, sono onesto, ero molto, molto, ero tifoso della Juventus, ma poi ho visto che il livello del calcio italiano non era più lo stesso e ho smesso di seguire il calcio. Poi vabbè, nel frattempo poi mi ero appassionato di box, ho iniziato a farlo come sport e poi ho iniziato a seguire quei match di box, ecco. Diciamo che è anche uno sport meno...
2: Però in Italia il calcio è stato fatto, diciamo, è più... c'è più allenamento, è una cosa, guarda, è il sport centrale,
0: è molto
2: dell'Europa,
0: sentito, sì, è il primo.
2: Invece qui abbiamo il football, perciò il soccer per l'Australia, per arrivare a quei livelli sono stati molti molti bravi, perché non è una cosa di vita qua, non è come in Italia o diciamo altre nazioni.
0: Certo.
2: Per me, io dico che l'Australia fa molto bene per una squadra che non ha allenamenti come in Italia. In Italia va molto bene, diciamo che ci sono stati un po' di scandali tra le squadre, diciamo, in Italia, perciò forse non si è trovato nel calcio mondiale questa volta, perché forse ci sono tanti scandali che loro hanno problemi su di quelli.
0: Ma sì, ma forse il problema, credo, del calcio europeo, che ormai sono troppo ben pagati questi giocatori, secondo me. Non sono più dediti a fare sacrifici, si va ad allenare perché bisogna guadagnare lo stipendio, non perché viene prima la passione, no? Che secondo me, quando si fa uno sport a livello professionistico, prima di tutto la passione per quello sport, e poi se sei bravo arrivano pure i soldi, perché insomma in queste ere moderne qua i soldi non mancano, soprattutto negli sport. Comunque andrei un attimo in pubblicità, perché dobbiamo andare in pubblicità.
3: Pubblicità. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 7 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Ed eccoci di nuovo qua. Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico con la pubblicità, ma ora mi pare risolto. Allora, stavamo parlando di calcio prima. E diciamo che anche per quanto riguarda il calcio australiano stiamo rappresentando, no? Perché come dicevo prima, il 20% dei giocatori del team australiano sono di origini italiane, no? Quindi abbiamo esportato il saper giocare a calcio anche qua in Australia, no? Ma anche nell'Adelaide United so che ci sono parecchi italiani, anche coach italiani. Quindi è molto bella, credo, questa cosa che ovunque andiamo cerchiamo di esportare le nostre buone doti. A volte abbiamo esportato pure quelle cattive, però ci sono stati dei brutti esempi anche là. Però insomma, cerchiamo di, insomma, in generale, soprattutto qua in Australia, gli italiani hanno una buona reputazione. Abbiamo anche esportato tanto buon cibo, tanti modi di saper fare le cose, il vino, abbiamo il pane, come fornai, abbiamo portato tanto qua in Australia.
5: Il caffè.
4: E insomma, penso che qualche merito ce l'abbiamo anche noi, o no, Giuseppe? Che dici?
5: No, ce l'abbiamo abbastanza, no? Qualche. Anche sulla costruzione, chi l'ha portata qua la costruzione?
4: Hai ragione, anche quello, vedi? Sì, perché comunque noi europei non costruiamo da 200 anni o da 100 anni, noi costruiamo
5: dai secoli,
4: da medioevo, rinascimento, insomma nel tempo abbiamo assunto una certa esperienza. E che dire? C'è un altro argomento di cui parlare, però non so se è il momento giusto per parlarne, perché mi aveva dato questo spunto voi riguardo quella signora che si è trovato quell'estraneo in casa. Quindi dai, parliamone ora, potrebbe essere il momento giusto. Allora, dunque, questa storia tra l'altro si è svolta proprio qua ad Adelaide, quindi perché non parlarne? È una di quelle storie che sembrano uscite direttamente da un film thriller, ma che purtroppo per la protagonista è stata fin troppo reale, direi. Mettetevi nei panni di una tranquilla nonna pensionata che vive da sola con il suo gatto. Da mesi sente dei rumori strani provenire dal soffitto. E cosa pensate che sia? Magari qualche animale, no? In Australia si direbbe che la risposta più logica è un possum, no? Uno di quei piccoli animaletti che amano intrufolarsi nei tetti delle case. E invece la realtà era decisamente più inquietante. La donna ha raccontato a una testata giornalistica locale che i sospetti andavano avanti alla fine dell'anno scorso.

0: strani rumori, il gatto costantemente nervoso e spaventato e piccoli oggetti in casa che sparivano misteriosamente.
1: E gabinetto usato anche.
0: Esatto. La signora aveva persino notato che a volte l'asse del bagno veniva lasciata alzata e che qualcuno, come diceva Domenico, ecco, qualcuno usava i servizi igienici. Ma pensava di essere lei a dimenticarsene e a posizionare male le cose. Che sai, magari quando uno c'ha una certa età ci può stare che si dimentichi qualcosina, no? Ha contattato più volte l'ente per le case popolari dove risiede, ma nessuno è mai andato a controllare. Fino a pochi giorni fa, in pieno inverno australiano, prime ore del mattino, un boato molto molto forte scuote la casa. Un rumore che come se qualcuno stesse letteralmente sfondando il soffitto. Subito dopo, una voce maschile che impreca ad alta voce, il vicino che si era intrufolato, e il cosiddetto possum, che poi non era possum, era caduto o ha perso l'equilibrio, ed ecco perché aveva imprecato, perché aveva fatto un bel rumore. La donna, terrorizzata, si è barricata in silenzio per paura che l'intruso scendesse in casa. Quando poi ha chiamato la polizia e la polizia è finalmente intervenuta ed è salita nel controsoffitto, la scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lì dentro non c'era un animale, non c'era un possum, ma c'era un vero e proprio abusivo, uno squatter, come si dice in inglese, che aveva stabilito la sua dimora sopra la testa dell'anziana signora. Gli agenti hanno trovato un letto di fortuna, cibo in scatola, stoviglie, scarpe e persino droghe. Insomma, questo faceva i porchi comodi suoi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo riusciva a entrare nel tetto attraverso alcune tegole danneggiate e scendeva all'interno dell'abitazione per rifornirsi o usare il bagno proprio mentre la proprietaria dormiva. La donna si è detta profondamente scossa e traumatizzata da questa violazione della sua intimità. E dal canto suo, l'ente per l'edilizia popolare ha fatto sapere che metterà in sicurezza il tetto il prima possibile, ricordando però che i propri tecnici non sono addestrati per affrontare gli intrusi criminali. Insomma, una storia da brividi che ci ricorda come a volte la realtà superi di gran lunga la fantasia e che se sentite dei rumori in soffitta forse è meglio dare un'occhiata approfondita. Quindi è particolare questa storia, non credo di averla mai sentita in giro per il mondo, però fa riflettere, perché cioè pensate se magari quello che era, si intrufolava, era una cattiva persona, magari qualcuno che aveva non solo l'intenzione di occupare il soffitto della casa, magari anche di far male alla povera vecchietta, perché come abbiamo letto in questo articolo, questo tizio si intrufolava anche mentre la signora dormiva, si intrufolava in casa e andava nel gabinetto. Se magari un giorno sbroccava con la testa, magari avrebbe pure potuto fare del male, e ci sarebbe stato anche molto facile, essendo che la signora dormiva, no? E quindi questo mette un po' in problema, mette un po' in luce il problema di sicurezza che magari ci possono essere qua nelle case, no? Perché magari uno pensa, la signora sente dei rumori, magari è diventata paranoica, no?
2: Sì.
0: E magari non gli hanno creduto, e qua nasce sempre quel problema di a volte non si dà troppa considerazione alle persone anziane, capito? Si sentono come abbandonate e dimenticate, no? E sicuramente io fossi stato un tecnico, quantomeno sarei andato, non voglio dire sarei andato lì a fare un sopralluogo, no? Però quantomeno sarei lì un'oretta a sentire se magari quello che poteva essere la signora era vero, perché poi è anche vero che il ruolo di un tecnico non è quello di cacciare via il criminale, quello sarebbe della polizia, per quello è un caso parecchio particolare, no?
2: Ma anche far dormire uno dei figli o nipote
0: esatto,
2: durante la notte, se fosse stata anche una buona idea per lei, no? E vediamo, beh, è andata bene ciò che finisce bene.
3: Il problema con quello è che abbiamo tanta gente che vive in strada, non c'ha case, non c'ha niente. Allora trovano le possibilità, specialmente che sta arrivando l'inverno, di mantenersi caldi, poi che non si bagnino. Non credo che quello l'ha fatto apposta per andare contro gli anziani, però bisogna stare molto attento perché può succedere a chiunque. Il problema è che abbiamo tanta gente che sta fuori di casa e non c'ha soldi neanche per pagare l'affitto, come abbiamo i problemi adesso con diciamo inflation, che non ce la fanno a pagare, ci sono molta gente stradale, perciò in strada, voglio dire, che vivono in strada, perciò questi problemi escono perché alla fine non ci sono posti per questa povera gente, allora si fanno trovare il rifugio e diciamo che si sono trovati nella soffitta di questa povera signora, che lei sentiva rumori e non è che sapeva che qualcuno abitava là dentro, solo che se n'è accorta perché le successe cose, il bagno, mancavano oggetti. Allora bisogna stare molto attenti, come hai detto tu, è vero, l'anzianità, gli anziani non c'hanno, non c'hanno troppa credenza, tante, pure se stanno dicendo la verità, tanta gente dice ah no, ma è la mente, no, si sono dimenticati, sono loro, e invece certe volte bisogna ascoltare, come hai detto tu prima, Marco, è vero.
0: Però è molto bella questa cosa, Domenico, che hai detto, perché hai messo in luce anche un altro problema, che non è solo quello magari che non si crede alle persone anziane, ma è anche il problema che c'è anche magari un problema di casa, no? C'è magari chi ha problema di casa, perché questo qua poi non mi, alla fine era, è un criminale, perché comunque ha occupato, sì, abusivamente la soffitta di una signora, però fondamentalmente non le ha mai fatto del male. Quindi era fondamentalmente un disperato, una persona che magari...
3: Qualcuno che voleva una soffitta per vivere, un tetto per stare caldo e che non si bagnava, che l'inverno sta arrivando. Siamo...
0: Esatto, quindi esatto, per stare al caldo, anche perché ormai le temperature iniziano a diventare parecchio rigide, e quindi questa cosa mette in luce anche un problema magari di abitazioni, perché esistono qua le case popolari in Australia?
3: Sì, sì, ma non è quale problema. Il problema è che l'inflammation, come si dice, inflation, diciamo, la vita è cara. L'affitto se n'è andata proprio che per affittare una casa... Devi avere due che lavorano, perché l'affitto adesso sono diciamo $800 a settimana la casa.
0: Mamma mia.
3: E uno che diciamo che prende un po' di stipendio per vivere non ce la fa.
0: Certo.
3: No, allora rimane in strada, allora trova tutti i modi per trovarsi qualcosa per mantenersi caldo, per vivere.
0: Certo.
3: E siamo arrivati a quei problemi, ci sono molti, è molto molto, è un problema grave.
0: Sono più problemi che si accavallano insieme.
3: Sì.
0: Comunque andiamo un attimo in pubblicità, torniamo fra pochissimo.
3: Pubblicità!
0: Yeah!
4: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Ed eccoci di nuovo qua. Ancora buona serata. Allora, c'era il caro Domenico che voleva fare un annuncio, no? Dov'è?
1: Friends of Radio Italiana 531, the most important time of the year has arrived. From June the 15th to June the 24th, our Radiothon is back. 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been voice that informs, entertains, shares your stories, and keeps the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station any morning during these days. Up until June the 24th, every contribution, big or small, truly makes a difference. Don't forget our big raffle. Every $5 donated gives you one raffle number. The more numbers you have, the more chances you'll have to win one of the 10 fantastic prizes that we will be drawn on the afternoon of June the 24th. Support your radio. Support Radio Italiana 531. Thank you to all our sponsors, volunteers and listeners who make this extraordinary event possible year after year.
0: Oh, grazie mille Domenico. E vi ricordate che c'è anche la possibilità di donare qua in diretta con noi. Basta chiamare l'8340 7700, prendiamo giù i vostri contatti, dopo vi ricontatterà i nostri uffici e potrete fare la vostra donazione anche da casa. E quindi mi raccomando, è molto importante per noi, quindi per favore sosteneteci, questo dà un grosso contributo per noi per andare avanti, perché insomma è vero che abbiamo gli sponsor, però questa è pur sempre una radio comunitaria e che è sostenuta grazie al supporto della comunità italiana. All right guys,
1: aiutateci, aiuto, aiuto, 531 sta andando per molti anni, e ringraziamo a tanti che hanno dato molte donazioni qui alla nostra stazione, che vale molto. Ringraziamo a tutti i volontari, gli ascoltatori.
0: Eh sì, perché sono ben 50 anni che comunque questa radio va avanti, da ben prima che io fossi nato.
1: Si vede, quanti anni c'è adesso?
0: Io
1: 49.
0: Ne ho appena fatti 18.
1: No, ma va.
2: Oh, poi
1: mi stai prendendo in giro adesso, Da veramente?
0: C'ho ne ho 0,3.
1: Io pensavo che avessi 16 anni.
0: 0,3.
2: 30.
0: 0,3.
1: Allora, 3 anni.
0: 0,3.
1: 3 anni.
0: No, 30, mannaggia.
1: No, 0,3, ne sono 3.
0: Ah, ci siete cascati.
1: Se tu devi fare 3,0, allora sono 30 anni,
0: C'ho 30 anni, purtroppo, me l'avete ricordato.
1: Si vede che c'hai 30 anni. Incominciano ad uscire i capelli grigi,
0: Che la miseria. No.
1: No, scherzo. Guardi molto bene, Marco, 21 anni pensavo che avevi.
0: Grazie.
3: Non sarebbe stato propenso a mettere il numero di telefono?
0: Vabbè, l'abbiamo detto dopo.
3: Vabbè, che lo sai tu, ce l'hai scritto.
0: Sì.
3: Ma però sarebbe stato meglio metterci un numero di telefono.
1: Sì, ma non l'hanno messo su qui, lo dovevano mettere.
3: Non l'hanno messo, a nessuno delle due.
0: No. Va bene, comunque non ci soffermiamo su questo, è lo stesso.
1: Allora, lo mandiamo noi, 8340 7700, che ne pensi?
3: No, quello è il numero di telefono dello studio.
1: Allora lo studio deve
0: telefonare. Perché tu non sai...
1: Ci abbiamo qui.
0: Perché noi, volendo, possiamo segnare le donazioni in diretta.
3: No,
0: vedi?
3: Non lo sapevo, non l'ho visto.
0: Vedi, guarda che bello, facciamo le donazioni in diretta. Quindi se volete donare $500,000, noi siamo sempre qua, non ci sono problemi.
1: Ecco, e anche se volete, se non ce lo volete dare a noi, potete telefonare all'ufficio sull'8340 2806.
0: Se siete riservati, insomma, se volete fare donazioni importanti, ci sta a chiamare l'ufficio, non vogliamo sapere i fatti vostri, per carità.
1: Va bene.
3: Ma Marco, se tu accetti quella donazione che hai detto, poi hai detto che starai in ufficio per quanto tempo con la donazione, con la donazione in mano?
0: Dipende quanto è grossa.
3: Quanto è grossa.
0: Se $500,000 ci sto pure tutta la settimana in ufficio. Va bene, si scherza.
1: Ti compri la stazione, no?
0: Io non mi compro niente. Piuttosto...
1: Si chiama Radio Italiana 531. Se volete, avete anche una birra.
0: Facciamo Radio Birra Italiana.
1: Radio Birra. Vedi che va bene, eh? Radio Birra Italiana.
3: Ti chiameranno Peroni.
0: Radio Birra Peroni Italiana.
1: No, Peroni non devi mettere, che già qualcuno ha preso il nome, ma Radio Birra. Perfetta.
0: Comunque, se Peroni ci volesse fare un giorno da sponsor, noi siamo qua.
1: Siamo qui per loro.
0: Noi non rifiutiamo, anzi, se ci mandano pure 2 o 3 casse di birra, le accettiamo sempre.
1: Ogni sera, ogni...
0: Non ci stanno problemi. E di cosa vogliamo parlare, signore? Qua vogliamo leggere qualche articolo, qualcosa? Io ho letto quello della signora.
1: Anche parlare di qualcosa.
0: Possiamo pure parlare. Ditemi un argomento, io sono qua apposta per ascoltare.
1: No, bisogna. Argomenti non ci vogliono, però possiamo fare un discorso. Un discorso, diciamo.
0: Come... Io ce l'avevo una mezza domanda, però.
1: Allora, vai con la mezza, vediamo se.
0: Allora, la mia domanda era: come avete. Perché sai, faccio
1: aspetta,
0: pure domande.
1: C'avevi la domanda.
0: Se adesso... n'è scappata, aspetta, sto riprendendo indietro.
1: Tira.
0: Sulla punta della lingua.
1: Ecco, sta arrivando.
0: Allora, dicevo, quali sono stati... No, ma questa l'avevo già chiesta l'altra volta, credo, 2 settimane fa. Allora devo cambiare.
1: Ah, ma la vuoi richiedere di nuovo?
0: No.
3: Cambio persona.
1: Va bene.
0: Cambio persona. Chiediamo qual è... Allora, sto giro chiedo, qual è il vostro cibo... tipico del vostro
1: ma
0: paese.
1: Andiamo col cibo, c'ho fame, non incominciare col cibo.
0: Così ti faccio venire di più la fame, ti faccio venire. Qual è il vostro cibo tipico preferito, cioè delle vostre zone?
1: Specialmente in questi tempi qua, posso dire la mia?
0: Mm-hmm.
1: La mia è cocozza, diciamo la cocozza gialla, la cocozza rossa
0: la
1: o gialla.
0: Zucca.
1: Zucca, favi, va bene, con cipolle, fave secche però. Finocchio e un po' di olio sopra, specialmente questi tempi qua col freddo, buonissimo.
0: Ma è tutto a crudo, immagino, no?
1: No, cucinato.
0: Cosa hai fatto? Tipo una
1: tipo,
0: soup?
1: Ma non è il soup perché è un po' più, diciamo,
3: più dense.
1: Dense. Ma è buonissima. A me quello vado matto, eh.
0: Come si dice in inglese? Scusa.
1: Cocozza e freddo.
0: No, I mean.
3: La zucca.
0: Non sapevo questo fosse inglese.
3: Ma non è la zucca.
1: Però lo diciamo in dialetto. Questo, cocozza
3: e freddo. Stufato di zucca sarebbe.
0: Sì, come dite stufato?
1: No, vabbè, diciamo la cipolla. La cipolla viene fritta, poi viene, diciamo, bollita.
0: Stewed?
1: Stewed.
0: Ah. Okay.
1: Come si dice in italiano?
0: Stufato.
3: Cos'è che in inglese?
0: Stewed. No,
1: stewed.
0: Non quello che hai capito. No, stewed.
1: No, l'ha detto giusto. Sai quando è grosso?
0: Io il mio inglese è molto Italian English, però va bene, dai, mi faccio capire.
1: Va bene, non ti preoccupare.
0: Andiamo con un po' di pubblicità prima. Vuoi dire qualcosa?
3: No, volevo chiedere a te qual è il tuo...
0: Inglese?
3: No,
0: stewed. Intendavamo. Pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility, crea indipendenza.
6: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Tanto è qua.
1: Ed eccoci di nuovo qua. Allora, stavamo cercando la prossima canzone e ci stavamo chiedendo quali erano i nostri piatti preferiti prima, no? Perché
2: la cucuzza.
1: Tu hai detto la cucuzza. Adesso facendo la parola a Giuseppe.
2: Cucuzza e fave.
1: E finocchi.
2: Fatto, cioè finocchio salvatico dentro.
1: E tu, Giuseppe, qual è il tuo piatto preferito invece?
0: E più io sono, c'ho la tentazione ai pesci.
1: Ok.
0: Sì, hai capito. Una zuppa di pesce o anche, diciamo, pesce con fatto in brodo, con la pastina, tutta quella roba. No, a me piace, anyway, perché sono cresciuto io con i pesci.
1: Eh beh, sei nato sul mare.
2: Pesce umido.
0: Te l'ho detto quando mio papà mi ha dato le seppie, devi andare a pulire le seppie.
1: Sì, mi ricordo. Come
0: te lo ricordi?
2: Che ci hai portato? Niente indietro.
0: No, quando lui mi ha dato le seppie, erano seppioline, no? Ha detto vai vicino al mare, va a pulire. Allora io sono andato vicino al mare, ci ho messo tutto il tempo necessario, ho tolto la pelle, le ho sbattute per arricciarle, roba va. Sono diventate bianche, proprio erano pronte per essere mangiate crude, no? Io pensavo che così la dovevamo mangiare. Quando l'ho portato a casa, io l'ho detto a mio padre, lui mi guarda e mi dice: e che gli hai fatto? Ho bucato queste sere.
1: Gli hai buttato la candeggina?
2: Le voleva fare piene?
0: No, non voleva che toglieva la pelle.
2: Ma veniva più duro
0: con la pelle? No, con la pelle, quando tu cucini una seppia, la pelle.
2: Ah, la seppia, pensavo che avevi calamari piccoli.
1: Perché so che in Puglia c'è una roba molto popolare che si fa da voi, che è l'arricciatura, no? Anche, però sì, quello riguarda il polipo, cioè il polpo.
0: No, no, non solo i polpi, anche le seppie, le seppiette, però non le seppie gru, come ho visto a televisione oggi, hanno fatto vedere uno, ha preso una seppia, era un calamare 70 centimetri lungo. No, non,
1: sa,
0: diciamo,
1: che quelle lì non le arricci facilmente.
0: Io le ho viste grossi quando sono stato nel Sudafrica a pescare.
1: Ah, sei stato in Sudafrica?
0: Sì.
1: Non me l'hai mai detto, sei un uomo...
0: Noi siamo stati al Sudafrica a pescare, però a Sudafrica c'erano, diciamo, i pesci che si prendevano là erano sproporzionati.
1: Enormi.
0: Io non ti racconto tutto, diciamo, perché siamo stati un po' di mesi là, però quello che mi ha fatto più ridere, sai cos'era? Che quando si prendevano quelle seppie proprio che erano la metà di questo tavolo, più di sicuro, larghe, grosse, le mettevano nella, lo chiamavano deep freeze, in un congelatore, separate da tutti gli altri pesci, e la tenevano a cura. E ho detto io fra me, ma perché che tanta cura? Quando siamo ritornati indietro a Canary Island siamo andati, alle Isole Canarie.
1: Isole Canarie, ci sono stato io.
2: Canary Island.
0: E siamo andati là e è venuto l'ispettore. L'ispettore ha aperto il congelatore, le seppie le prendeva ad una alla volta, le controllava. Poi ho visto ogni tanto ne sbatteva uno per terra.
1: Ma l'ispettore di cosa? L'ispettore igienico? L'ispettore...
0: No, sui pesci, su quella qualità di pesce.
1: Ah, ok.
0: Era cinese, ma te lo dico perché. Era cinese e lui, per loro era importante avere quella inchiostro che c'hanno le seppie. Se per caso era già, diciamo, venuto fuori, che era stato maltrattato, la prendeva e la buttava per terra. E fra me e me ho detto, ma questo che sta facendo? Poi me l'hanno spiegato, dice, per quelle che sono rimaste intere ti dava qualsiasi soldi, però per quello che avevano perso quell'inchiostro, diciamo, lo chiamavano inchiostro perché è nero, le buttavano a mare.
1: Ah, quindi sfruttavano, cioè l'inchiostro del calamaro, sì, del calamaro è famoso perché veniva usato.
0: No, calamaro, sì,
1: della seppia.
0: Sempre di seppia.
2: L'inchiostro,
0: sì.
2: Lo usavano per la pasta.
1: Lo usavano per scrivere, insomma, no?
0: Per
1: scrivere?
0: No,
1: per cosa?
0: Era per cucinare. Noi lo chiamavamo inchiostro perché era nero, non è l'inchiostro di penna. Loro lo usavano per cucinare.
2: Facevano il sugo nero.
1: Tu hai capito come sono bravo in cucina allora? Ma l'hai capito subito.
0: E vabbè, tu prendi una pasta nera. Cucina.
2: Hai visto la pasta nera? Facevano la pasta nera.
1: Il risotto al nero di seppia allora.
2: Sì.
1: Eccolo, ho capito ora. Ci vuole un po' con la cucina, io non sono bravissimo.
0: Sai che altro mi è capitato in Africa?
1: Yeah.
0: Sono andato da una dentista. Mi ha tenuto dalla mattina fino alla sera per un dente, non veniva fuori. Ogni tanto veniva un professore, voglio, mi ha fatto vedere le stelle.
1: Dente del giudizio? Vedere. Immagino, no? Aspetta. Quello finale che...
0: No, non ce l'avevo già.
2: Allora è passato una sera là?
0: Eh?
2: È passato una sera là?
0: No, una sera.
2: Se hai visto le stelle...
0: Ah, quando vedi le stelle non è perché... Era i dolori, erano... E poi si è gonfiato tutto le gengive, non mi ha dato neanche le medicine.
2: Hai preso infezione?
0: Meno male che io poi prendevo acqua salata e
1: Giuseppe, la prossima volta che hai questi problemi vieni da me, ti curo io. Io sono un bravissimo dentista.
0: Cos'è che fai?
2: Ti chiamerò senza denti, Giuseppe.
1: Io sono bravo a curare i denti, non ti preoccupare, ci penso io.
2: Come li curi?
1: Tutto gratis.
0: Dei gatti o dei cani?
2: Ah, vedi, gratis.
1: Tutto gratis. Comunque
0: tu sei mal pagatore, sì.
1: Sono un mal pagatore. Io non pago proprio.
0: Appunto,
2: aspetta, voglio dire questa è una bella cosa che sto leggendo al momento, è, diciamo, dalla nonna. Mia nonna diceva: il silenzio è l'unica risposta di dare agli imbecilli.
1: Oh, yeah. Questo è proprio vero, pura verità.
2: È detta bene.
1: Eh sì. Allora, parlando di nuovo di cibo, perché tu hai detto il tuo, Giuseppe ha detto il suo, ma io non ho detto il mio.
2: E non lo volevamo sapere.
1: E non lo volete sapere.
2: Hamburgers con i chips, con fries, non ne voglio sapere.
1: Allora, il mio cibo preferito è fish and chips. No, sto scherzando.
2: Anche a me.
1: Allora, c'è questa ricetta della tradizione campana che a me piace molto. Si chiama, noi la chiamiamo a genovese, che sarebbe praticamente...
2: Ah, la genovese.
1: Pasta, sarebbe una pasta con un sugo alla genovese.
2: E come quando vuoi dire alla genovese? Che è come con pesto e cos'è?
1: No, vedi, perché non è un pesto, non è un pesto, ma è un ragù di carne fatto con le cipolle.
2: Mi stai facendo venire la fame.
1: Ma è buonissimo, credimi.
0: Che vuoi dire con le cipolle?
1: Ma te lo spiego.
0: Ah, oh, grazie.
1: Allora, praticamente... c'è una ricetta della tradizione campana che è molto diffusa e apprezzata da tutti, porta il nome di genovese, pur essendo inverosimilmente sconosciuta al capoluogo ligure. Cioè, Genova non sanno neanche cos'è, ma noi a Napoli la chiamiamo genovese. Non mi chiedere perché, magari ci arriviamo. Si tratta di un sostanzioso ragù in bianco, preparato con tantissime cipolle che durante la lunga cottura si trasformano in una deliziosa purea, molto saporita e con una spiccata nota dolce. Il formato di pasta tipico per questa ricetta sono le zite campane, dalla forma allungata e cave al centro, tipo uno spaghettone bello grosso.
0: Con i maccheroni, vuoi dire?
1: No, si chiamano ziti, zite campane.
0: I ziti, sì, e quelli sono, ho capito.
1: Tipo maccheroni, sì.
0: Yeah.
1: Qualcuno conserva la carne per gustarla come secondo piatto, altri invece preferiscono utilizzarla tutta per condire la pasta come abbiamo fatto noi. Per finire... Si apre il dibattito sulla possibilità di aggiungere o meno un po' di formaggio grattugiato o pepe sul piatto finito, o pepe. Per me ci va, pepe e grattugiato tutta la vita. Quindi, come avrete capito, la genovese è una ricetta classica che mette d'accordo un po' tutti, dando la possibilità a ciascuno di scegliere la versione che si adatta meglio ai gusti della famiglia. E quindi è un po' questo, cioè praticamente un ragù in bianco con cipolle che vengono cotte insieme a questo ragù, che poi perdono quella nota... Un po', come posso dire, delle cipolle, quella che fa puzzare un po' il fiato, no? Quella un po',
2: sì,
1: pesante.
2: Ma vengono fritte le cipolle?
1: No, vengono messe insieme al ragù.
0: Ma dimmi una cosa, scusa se ti interrompo.
1: Prego.
0: Le cipolle, tu hai detto le cipolle, se io dovessi fare questa ricetta, che cipolle avrei dovuto usare?
1: Bianche.
0: quelle bianche.
1: Rigorosamente quelle bianche.
0: No, no. Vabbè, no, non ho sentito che se tu hai
1: detto.
0: No,
1: ma io non l'ho proprio detto.
0: Ah, no.
1: Non l'ho proprio detto. Bravo che l'hai specificato, perché così almeno lo diciamo. Mm. Poi, giusto, se ci vuoi provare un giorno, ti mando la ricetta. Mi fai pure assaggiare, che mi farebbe piacere. E un giorno ci provo a farla io, eh. Comunque, ora andiamo in pubblicità un attimo.
3: Perché la voglio gustare.
0: Perché qua non lo puoi cucinare quando vieni
1: come
0: qua?
1: Come faccio? Non abbiamo i fornelli. Come
3: sì,
1: la
3: ci sono. Porti l'ingrediente.
0: Portala.
3: Tu vieni qua presto un giorno. C'hai tutta la giornata che fai il programma. Ti cucini,
0: non puoi farlo.
1: Io ho bisogno della mia concentrazione quando cucino.
3: Ah, devi concentrare.
1: Devo proprio stare.
3: Allora
1: su.
3: Caccia tutti fuori. Dici,
1: mando
3: no,
1: tutti fuori.
3: Lasciami stare.
1: O che la cucina a mezzanotte.
3: Che sto cucinando per Giuseppe.
0: Tu mezzanotte.
3: Giuseppe.
0: Tu dormi.
1: A mezzanotte, ma pure prima.
3: Per Giuseppe e domenica sto cucinando.
1: E facciamo una bella genovese tutti insieme, allora, vai. Pubblicità!
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
8: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
7: Tutto incluso?
8: Certo, come tutti gli anni.
7: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
8: Abruzzo,
7: Altavilla,
8: Campania,
7: Sant'Eufemia,
8: Sicilia
7: e Fogolar Furlan.
8: Uniti insieme
7: per sostenere la tua radio.
8: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
7: Radioton 2026, fundraising dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
8: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
7: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Ed eccoci di nuovo qui. Praticamente siamo arrivati alla conclusione, anzi senza praticamente, ci siamo. E quindi niente, ci tenevamo noi tutti qua a salutarvi dal buon Marco. Domenico.
1: Grazie, grazie Marco. Sai, devo dire una cosa, ricordati sempre, quello che parla male di te parla male degli altri. O quello che parla male degli altri parla male di te. Perciò è meglio non essere così, voglio dire, tutti i cari ascoltatori, amatevi tutti, amate tutti quelli che avete attorno, amate la famiglia e ci sentiamo alla prossima, come diciamo il lunedì, dalle ore 20 fino alle ore 22. No, dalle ore 18 alle fino alle ore 20.
0: No, cioè a fine che dopo ci rimangono ad ascoltare 4 ore, non vorremmo mai noi.
1: No, questo è vero,
0: Ciao Giuseppe. Dobbiamo andare.
2: Scusate, stavo trovando qualcosa. Vabbè, non c'è rimasto solo che salutarci. E forse ci vediamo la prossima settimana, se tutto va bene.
1: Se Dio vuole.
2: E se Dio vuole.
0: Va bene.
2: E basta.
0: No? Buona serata a tutti, allora.
1: E dopo di noi, aspetta, prima
0: ci sono i calabresi.
1: Ci sono i calabresi con Calab.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 091511.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Cavoli li soffighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi affanna. Ma se c'è la burca, suo figlio torna.

Gagne sempre sto gol, gagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo uno

0: Ascoltatori e ascoltatrici e amici della RAI italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto dal programma Calabria Mia, sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. E siamo in diretta sullo studio Sanremo al 215 Port Road Hanmash di Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sull'83400-700 e noi faremo il nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. Per i vostri amici lontani possono seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. E vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi, cari ascoltatori, vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta, tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 046 531 531, e noi saremo lieti di accontentarvi. Se non faremo questa settimana, lo faremo la settimana dopo, questa è garantita. E questa sera diamo il benvenuto ai miei colleghi, certo, come sempre diciamo, come ansietà e dovere, il nostro amico Franco Fedele. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Amedeo e buonasera a voi radioascoltori di questa stazione Radio Italiana 501, e benvenuto al nostro programma di Calabria Mia con Franco, Vincenzo e Amedeo. Noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria, e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanza calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore. Da me Franco, buon ascolto.
0: Grazie Franco. E al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, il nostro Amedeo Tripodi. Amedeo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo. Bene, grazie. Buonasera Francesco.
1: Buonasera Amedeo.
2: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Han.

0: Marsh Adelaide. Se volete facete parte 83 40 27 00, oppure se potete usare il telefonino mandate un messaggio su WhatsApp 0416 531 531, che noi risponderemo in qualche parte come potremo. Se volete facete una dedica o una ricchetta, guardate sulla Facebook, perché noi siamo in diretta su Facebook. Seguite la pagina e come si dice?
1: Spargete la voce.
0: Spargete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più grande. Come sempre, una grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e pure in Italia e Boston, Massachusetts, della parte dei miei soggetti. Grazie e buon ascolto.
1: Grazie Amadeo, e certamente siamo qui la seconda settimana di giugno, perché sì, abbiamo avuto una settimana off, perciò questa è la seconda settimana, è un po' frescotto qui in Adelaide, anzi la pioggia abbiamo bisogno, è arrivata ben forte anche oggi,
0: sì,
1: e questa settimana porta pioggia tutta la settimana, perciò stiamo
0: ci vuole
1: perché questo è il tempo, siamo in inverno, perciò
2: sì. Per le piante, per
1: i salsicci,
2: la viola, i salsicci fa freddo quando fai il salsiccio,
1: allora un po' di sale presa,
2: pure non beccare vino, sa come
1: uno o due, no,
2: una alla volta,
1: una alla volta, per carità,
2: sì,
1: come il barbiere di Siviglia, no,
2: una alla volta,
0: cominciamo
2: una alla volta,
0: una bottiglia alla volta.
2: Ma come capita?
0: Come capita?
2: Flacone.
0: Bravo.
1: Sì. Va bene, allora questa settimana già siamo, vogliamo anche dire che siamo in inizio del Radioton di questa nostra grande radio italiana qui di Adelaide 531, e certamente fra un paio di settimane, mercoledì 24, ci sarà la serata di gala che l'associazione Santo Femi insieme alle altre associazioni di Adelaide come Altavilla, Abruzz Club, la Pogola Pullani, la Campania Club, daremo un contributo per crescere questi fondi per questa nostra radio, perché una radio comunitaria ha bisogno di fondi per mantenersi, non è che è una stazione commerciale, perciò ricordatevi che se volete ancora dei biglietti, non so se ancora ce ne sono, perché quest'anno è un po' ristretto, perciò se ancora i biglietti ci sono, telefonate qui alla radio durante il giorno, perché qualcuno vi darà una risposta, 83402806, oppure telefonate anche questa sera allo 83 40 27 00, e se volete fare una donazione a nome vostro potete farla in questo programma, che noi la riferiremo all'ufficio domani, perciò siete tutti benvenuti, più date e più possiamo fare, questa è la cosa, perché se no a paga non dà Cristina a noi,
2: no, ma come dicono, senza sordi non si conta messa,
1: e manco morto si porta nella posta,
2: ma lo so, stai morto da parte, ma a messa è necessario,
1: tutto è necessario. Va bene, allora andiamo alla prima canzone, andiamo alla pubblicità e poi la prima canzone della serata, grazie.
0: Prima la pubblicità, salutiamo i nostri ascoltatori e pure in vista. Cominciamo Dino Varecchio, Silvana Haitley e non ci manca Tony Bombardieri e Antonio Nesci, che mi dà un messaggio
1: di Perugia.
0: Sì. Se poi Vincenzo dopo guarda
1: il messaggio,
0: allora dopo questa pubblicità un'altra bella canzone per cominciare stasera.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
9: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: certamente come al solito non poteva mancare l'inno nazionale di Calabria, grazie al nostro Matteo che ogni settimana una versione diversa, che è sempre la stessa canzone, però una diversione un po' diversa, un cantante diverso.
1: Questo è come una piatta di pasta. La pasta è pasta.
2: La pasta è pasta, un po' di salsa, un po' di formaggio,
1: che salsa che usi,
2: salsa di pomodoro, ma una buona pasta.
0: Una buona raccomandazione, no? Sì. L'Inno Nazionale di Calabria.
1: Pasta asciutta, pasta e fave, pasta presente, pasta chiste, sempre pasta.
0: Pasta con pesto.
2: Sì. Pesce pure, sì. Pasta, c'è
1: pesto.
0: Pesto, no, pesce. Si insonnava che toccava. Si insonnava dei pesci che toccava.
2: Pesce, pesce buono pure.
0: Comunque vogliamo salutare, abbiamo un messaggio del nostro amico Antonio Nesci, pure che non conosciamo di presenza, e dice: che bel lunedì, viva la Calabria, un saluto da Perugia e dalla redazione del quotidiano La Prima Pagina in Italia. Grazie Antonio, grazie a voi e tanti saluti di questa di Adelaide, perché è un po' freschetto in Italia, sono sicuro che è arrivata la stagione dell'estate, fra un paio di settimane arriva il 21, la settimana prossima, perciò il 21, perciò arriverà anche da voi l'estate. E vogliamo anche salutare la signora Viola Cocivera, che dice: buonasera, good evening all. Giuseppe Brianni, Antonio La Rosa, buonasera Amadeo, Vincenzo e Franco. Grazie Antonio e buongiorno a tutti voi e buonasera qui in Adelaide.
1: And Nancy Sacca Pinneri.
0: Grazie a voi.
1: Beh, grazie a tutti.
0: È importante sapere che ancora siamo
2: in crescenza.
0: In crescenza.
1: Sì, sì.
0: Noi in crescenza, che ne crescemo? No,
2: no, no, in crescenza.
0: Ah, crescenza.
2: Crescenza.
0: Quello che ho detto. In crescenza.
2: No, in crescenza.
0: In crescenza, bravo. Crescere. Dobbiamo crescere, sì.
2: Logico.
0: Ancora, non per su, ma per largo sicuro.
2: Sicuro.
0: Ma no, ma è normale, no? Quando arriva, sai.
2: Beh, Vincenzo, della testa ci abbiamo, se cresciamo più d'altezza.
0: No, per l'amor di Dio, no, ci voleva che c'era.
2: Sì.
0: C'era un problema, ci mancava.
2: No.
0: E allora, come è andata la settimana?
2: Oh, la settimana è andata buonissima, ieri non c'è stato niente di male. È stata pure una settimana, ieri siamo andati alla festa di Sant'Antonio.
0: C'era la festa di Sant'Antonio,
2: sì, la processione di Amadeo, bellissima processione, poi. E siamo rimasti là per la Santa Messa.
1: Sì, una bella messa, un bello servizio.
2: Bellissimo servizio della messa. No, perché di quello poi la settimana è stata una settimana normale. Abbiamo speso una serata con la famiglia, che è stata sera di venerdì.
0: Allora,
2: sì.
0: Tutto completo, va.
2: Tutto completo.
0: Un po' di sociale e un po' di religione.
2: Cattolico.
0: Bravo.
1: Sì. Sì. E c'è stata una cosa che voglio... voglio mandare i complimenti,
2: sì,
1: non solamente per la festa di Sant'Antonio di Padova, ma
0: a Paine, questo è di Padova.
1: Quando facevo come si dice i speeches, quando speciarono la messa,
0: quando hanno fatto c'è stata una persona che è andata sul
1: palcoscenico, c'era un prete che era
0: venuto
1: dall'Italia. And il presidente mi sembra che faceva speeches e faceva complimenti a tutti.
0: Signor Fantasia, sì.
1: Sì. And diceva una cosa che mi toccava a me. È una cosa che disse che ci sono intro comitato suoi.
2: Sì.
1: Già siete i giovani.
0: Ecco, bravo.
1: E se noi usiamo Santa Femmina e Vergine Madre for an example, right, questa è una bella cosa per la stazione Sant'Antonio. Perché le giovani, se non trasano le giovani, si muore. E parlare con una bella donna dopo, perché devo mantenere tutti gli standard dopo fuori, tu sai, Franco.
2: Sì, sì.
1: E si chiamava Olivia, una giovane, e parlava con il cuore. E per me è una cosa che mi toccava, perché noi facciamo la stessa cosa, e questa è bellissima per Sant'Antonio. E complimenti a tutti e spero che fanno un grande fortuna con questa giovane comodato, e spero che vediamo una bella festa grande. Beh, come voglio, di prima
0: vogliamo ricordare che anzi parlavamo, come venivamo giù questa sera verso qui la stazione, parlavamo con Franco, perché lui è stato ieri lì alla, con la sì, piccola sì, processione che hanno fatto, sì. E ho detto io che quando c'era il padre e il defunto Biagio Fantasia, che era mm-hmm. il padre del presidente corrente, era una festa grandissima,
1: sì.
0: Ma erano anni e anni fa pure,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Perché come ho detto poco prima, se non sono i giovani a tramandare queste tradizioni e continuare,
2: si finisce,
0: purtroppo
2: sì.
0: Finisce. E noi siamo stati fortunati, come dico, io non mi fermo mai di ripetere, siamo stati fortunati con l'associazione Santa Eufemia,
1: sì.
0: Che abbiamo avuto la fortuna di avere 10-12 persone che molto più giovani di noi e che continua a portare questa tradizione,
2: questa festa, sì.
0: Se no le tradizioni si finiscono lì,
2: quando finisce la forza finisce, sì.
0: E poi ascoltavo un programma dell'America, di New York, no? Lì ogni anno c'è una festa, una grande festa italiana,
1: sì.
0: Ma negli anni passati i primi del Novecento fino a 40, 50, 60, pure ai principi dell'anno 70, ancora c'è questa grande festa a New York,
1: sì.
0: Che si festeggia la giornata italiana, una giornata italiana. E poi che è successo? Che molte delle persone della seconda generazione hanno incominciato a lasciare questa tradizione, e quasi quasi era finita, fin quando la terza generazione,
1: sì,
0: le ha ricapitata, sì, e adesso è ritornata allo stesso livello che era prima. E questo è importante, per non solo per noi qui in Australia, che siamo lontani dalla nostra terra calabrese, d'Italia, ma è importante pure per i nostri nipoti, i figli dei miei nipoti, che saranno fra 30-40 anni. Perché
2: sì,
0: noi,
2: almeno loro pensano e dicono: il nostro nonno ha iniziato così,
0: ecco,
2: ha fatto così, è un grande onore per loro.
0: È una storia che si dice così: c'era un uomo che piantava un albero di frutta. Questo albero ci voleva minimo 15 anni per
2: dare frutti.
0: Avere frutti. E la moglie dice: ma scusa, non hanno altro che i pai piantano un albero, però fra 15 anni tu non ci sarai più. Beh, dico, perché non ci sarò io, qualcuno mangerà la frutta e si ricorderà di me che io l'ho piantato.
1: Sì.
0: E questa è la storia di qualsiasi cosa. No?
1: È vero,
2: si ricorderanno di noi che abbiamo iniziato.
1: È vero.
0: È importante, e speriamo come ha detto il presidente Fantasia, speriamo che tutto si avvererà per loro, perché è importante mantenere, perché ci abbiamo. Sappiamo che c'è un'altra associazione qui cattolica di Adelaide, non voglio fare il nome per non confondere, e anche loro la festa era stata chiusa forse 4-5 anni fa, ma adesso mi hanno detto che un gruppo di giovani quest'anno ritorneranno a portare questa festa avanti. Io me lo auguro, perché conosco molto bene tutta quella gente che era prima e quelli che sono adesso, conosco un bel poco, perciò ci auguriamo anche per loro che quando arriva ottobre ci sarà anche questa festa. Perciò,
1: sì.
0: Vediamo come vanno le cose, intanto noi continuiamo il nostro cammino con la pubblicità e poi una bella canzone, grazie.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
6: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: Noi giorno miriando, miriando.
1: Ti piace quella canzone?
0: Bella, bella, che bella, bella, bella canzone. Miriando, miriando, io miriando. Io guardando, guardando, no? Miriando, sì. Vuol dire guardare.
1: Sì, sì,
0: guardando.
1: Sì, sì.
0: Miriando, no? Invece, dipende da dove vieni, da Calabria, e ognuno va in un modo suo per dire.
2: Ma questa è la bellezza dei dialetti calabresi, perché ognuno c'ha il suo modo di esprimersi.
0: In Calabria forse abbiamo 400 più comuni. È sicuro che ogni comune c'ha
1: una cosa differente,
0: un dialetto diverso.
1: Sì,
2: è vero, perché prende come noi, Cossinopoli, siamo che è un chilometro di
0: differenza. Noi siamo i da e sono i ya.
1: Noi siamo i da,
2: idu e io. Idu e io, è una differenza. E così sono gli altri pure.
1: Dipende quale parte della ferrovia che vieni. Come dici, depends on what sort of the railway tracks you come from.
0: No, no, ma è così, perché la bellezza dell'Italia è che se ci sono 10.000 comuni, diciamo, per dire, in Italia, non so quanto comuni, perché se solo in club ce ne abbiamo 450, 455, qualcosa così, non mi ricordo.
1: Sì, sì.
0: Figurati che poi c'è le altre 20 regioni, che 19 regioni, quanto siamo, quanto comuni ci saranno.
2: Tanto,
0: perciò,
2: sì. E se una cosa che ho sentito, che dice che adesso in Italia le scuole vogliono riportare nuovamente a insegnare un po' di dialetto pure.
0: Ma il dialetto è una lingua.
2: È una lingua, logica è una lingua.
0: Il dialetto è una lingua, non è una cosa, ci pare, voi venite di Santa Fe, prato dialetto vostro.
2: No,
0: è una lingua che per il nostro paese è una realtà, qualcosa che qualcuno ha impiantato negli anni non so quando, e allora è rimasto quello lì, come Cinopoli, che siamo a 10 passi, un chilometro di distanza.
2: C'è un'altra lingua.
0: C'è un'altra lingua completa, perché non so chi è stato lì che ha inventato quel dialetto, o di dove sono venuti la gente ad abitare lì, perché hanno portato un dialetto diverso.
2: Sì.
0: Perché noi siamo più con come i rigitani, siamo più vicini al Reggio come lingua, come dialetto, sì. Di quanto siamo con Sinopoli, Sinopoli, San Procopio, Melgucà, e tante altre.
2: Sì.
0: Sì, e questa è la differenza che fa in qualsiasi comune che ci abbiamo. Però è bello sapere un po' di tutto, e se dovrebbero introdurre questo dialetto nelle scuole, perché è importante di mantenere, come parlavamo come prima,
2: sì.
0: Dobbiamo mantenere questa nostra identità che è stata impiantata di sa quanti bisnonni, trinonni, non so come dire.
2: È la bellezza delle usanze calabresi che abbiamo nei paesi, che le usanze di come ci trattiamo con i vicini di casa, compare, comare, subito che vede una persona non fa niente, chiese, alto, bassa, che ha salute, buonasera, buongiorno, tutto.
0: Invece purtroppo oggi il problema è che questa tecnologia ci aiuta a camminare veloce in tutto il mondo, come vediamo nella nostra pagina del Facebook, vediamo che il nostro amico Antonio Nesci di Perugia, lui ogni settimana è sempre in ascolto, abbiamo la gente del Canada, ovunque, Argentina, ma è bello, però purtroppo anche nei nostri comuni, io vedo il comune di Santo Femia, che siamo più fragili perché sono stato lì tantissime volte dopo che è emigrato, e vediamo che anche lì le tradizioni stanno scomparendo, non c'è quella cosa che eravamo quando noi eravamo bambini. Purtroppo questa è la vita e dobbiamo continuare, va bene, andiamo, il nostro Amadeo ci porta una bella canzone e poi sicuro che parleremo ancora di più di questo nostro dialetto calabrese.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato.
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo.
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Calabria Mia, presentata a voi da Vincenzo Amedeo e Franco, ogni venerdì dalle 8 alle 10. Ogni lunedì dalle 8 alle 10. Sì, sì.
6: 19 venerdì.
5: Sì, venerdì.
6: No, perché ci ricorda il suo programma.
5: Venerdì, no, ogni lunedì per Calabria Mia.
6: La prima giornata della settimana, lunedì.
5: Lunedì.
6: Bravo. Sì.
5: Poi ogni secondo venerdì la doppietta.
6: Bravo.
5: Sì, va
6: bravo.
5: Bene.
6: Adesso giusto? Torniamo. Continuiamo.
5: Ok. Va bene. Allora, vorrei parlare un pochettino dell'agricoltura della Calabria, un po' di agricoltura e pastorizia, che fino ad alcuni decenni fa l'agricoltura e le attività ad essa che sono commesse, che rappresentavano in molte zone l'unica fonte di guadagno e di sostenimento per la maggior parte delle famiglie. Le nostre campagne non versavano certamente in uno stato di abbandono, come accade oggi. La terra diligentemente è coltivata e anche i più piccoli lembi delle zone più impervie costituivano in una ricchezza per le famiglie che li possedevano. La terra era in genere posseduta dai ricchi proprietari che ne affidavano le coltivazioni ai coloni. Il proprietario concedeva il capitale costituito dalla terra e delle relative immobilizzazioni. Il colono offriva il proprio lavoro. I mezzi necessari dell'attività agricoltura erano bestiame, attrezzi e la tassa fondiaria ed erano tutti forniti dai contraenti nella misura stabilita dall'accordo o secondo le usanze dei locali. Al colono spettava almeno la metà degli utili derivanti del lavoro, ma non aveva in genere alcun diritto sulle rendite dell'alberatura, ulivi, fichi e così via. La spartizione dei prodotti della terra tra il padrone e il colono dipendeva anche dalla fertilità e posizione pianeggiante oppure scomoda del fondo. I coloni coltivavano la terra direttamente con l'impiego di maggior manodopera familiare, e in caso di necessità facevano ricorso all'opera di braccianti, i così chiamati giornatari, e operai giornalieri. Questa era l'agricoltura e pastorizia degli anni passati. Vogliamo andare una per la sua canzone adesso?
7: Sì. Per?
5: Sì, questa canzone la vogliamo dedicare alla signora Immacolata, che ha telefonato e ha detto che piace tanto le canzoni che tu mandi in onda. Vedeo.
7: Grazie.
5: Complimenti.
8: Sveglia col sole che va.

0: Se n'ascolta del programma Calabria Mia con Vincenzo Amedeo e Franco. Ok, allora continuando con la storia della nostra agricoltura, della nostra bella Calabria. Sì, la retribuzione dei braccianti poteva essere parte in natura o parte in denaro. Se gli utili ricavati dai coloni erano sufficienti per condurre una vita agevole, non altrettanto si può dire per i braccianti che avevano un lavoro precario in una retribuzione insufficiente. Si spiega quindi la massiccia migrazione di tanta povera gente agli inizi di questo secolo verso le Americhe in cerca di un maggior guadagno. Un raro caso di contadini che, non riuscendo a pagare i debiti contratti per tirare avanti, erano costretti a cedere quella poca terra di cui erano proprietari, che andava così a ingrandire la proprietà di chi già possedeva vasti impezzamenti di terreno. Per la rendita principale dei terreni, che era quella oleria, c'era l'usanza di concedere ogni partita di olivi una cabbella, così diciamo cabbella, e il proprietario faceva stimare le olive a tubano e le consegnava al colono, il quale faceva la raccolta e le sue spese ed era obbligato a corrispondere al padrone 7 litri di olio per ogni tubano di oliva, scusate, di oliva, e la metà della sanza. Se la stima era onesta e l'annata favorevole, il colono ne ricavava un utile, tenendo conto che nella buona annata poteva entrarsi sino a oltre 12 litri di olio ogni tumano. Se ustimatori, quello che faceva la stima degli ulivi, faceva l'interesse del padrone o l'annata era cattiva, il colono poteva ricavare meno di 7 litri di olio al tumano, ma era ugualmente obbligato a corrispondere al padrone la quantità di olio battuta. Numerose erano le controversie che potevano sorgere da questo tipo di contratto. Questi erano i tempi di allora. Ok, allora, una bellissima canzone, Amedeo?
1: Sì, perché no?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6 e mezza di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 09 1511.

0: bellissima canzone che ci ricorda molto della nostra terra e dell'emigrazione in tutto il mondo dei nostri e quelli che sono andati via dalle nostre terre siciliane, calabresi, italiani, qualsiasi posto che dell'Italia, e purtroppo questa è la storia dell'emigrazione per tutti noi che siamo emigrati, è vero Franco?
1: Sì, è vero, perché l'emigrazione è stata una cosa ha aperto tante porte per le persone, solo che noi abbiamo lasciato il paese, ma il cuore è sempre
0: rimane a Santovemia, vero?
1: Il cuore rimane a Santovemia, perché il paese nativo, specialmente l'età che siamo venuti noi, 15-16 anni, partire 14 anni, ricordiamo tutto
0: certamente,
1: del paese.
0: Il primo amore.
1: Il primo amore non si dimentica mai, non si perde mai. Quindi il paese nativo
0: come il primo amore,
1: non possiamo
0: mai. Come la mamma, no?
1: Siamo stati fortunati, noi, la nostra generazione, specialmente che è stata dopo guerra, non abbiamo sofferto.
0: No, ma i nostri padri,
1: i nostri genitori hanno sofferto un poco perché la guerra, ma hanno avuto sempre da mangiare, perché fortunatamente c'era un po' di terra,
0: specialmente quelli che coltivavano la terra
1: non, sì,
0: c'era da mangiare, non c'erano i lussi, però no, da mangiare ce n'era, questa è la cosa più importante,
1: quella era la cosa
0: che era
1: necessaria, quindi
0: c'erano soldi, però di mangiare vino ce n'era pure,
1: pasta ce ne stava, per la carne delle volte quando ce n'era.
0: No, ma c'erano i conigli, c'erano i polli, c'erano i maiali, c'era tutto completo. Va. Comunque sì, vogliamo mandare un saluto al nostro amico Nicola da Belgio, che ci manda un messaggio e dice: un saluto e il meraviglioso mare calabrese, una poesia, ciao, questo di Nicola. Mare di Calabria, trasparente da stupire, i pesci ti salutano prima ancora di venire. Così chiaro che perfino i pensieri può scoprire. Una bella poesia del nostro amico Nicola del Belgio, che al momento ci trova.

0: a guardare, giustamente è importante il nostro mediano che manda messaggini qua, riflette su questo programma. Perciò grazie a tutti voi, perché è importante sapere che siete tanti e sì, che seguite questo programma.
1: Sì, e salutiamo Pauli Jai, Nina Caruso, Antonia Caramia, Ida Di Simeone e Pep Gargiullo.
0: Il nostro Peppe
1: è spuntato proprio adesso con il spagnolo che mandavo.
0: Buonasera a tutti e vogliamo salutare al nostro amico Peppe Gargiullo, che come sappiamo Peppe ha fatto parte di questo programma per molti anni tempo, sì. Poi per lavoro di tempo di suo lavoro ha dovuto lasciare, però lo salutiamo. Peppe, se sei in ascolto puoi intervenire, puoi fare una chiamata, oppure qualche sera viene a trovarci, perché la porta è sempre aperta. Perciò era va bene, Amedeo, andiamo con una bella canzone per tutti questi signori che ci seguono, particolarmente con il nostro amico Nicola, e anche vorrei salutare certamente, che non vogliamo mancare, il signor Giuseppe Nesci e Ilario Nesci, che certamente sono in ascolto ogni settimana, che salutiamo.
1: Buonasera.
0: Ilario, se siete in ascolto vi chiamerò forse domani o dopodomani, vediamo come vanno le cose.
1: Sì.

0: certamente ovunque noi siamo, sempre ricordiamo la nostra Calabria, la nostra terra, che
1: la portiamo sempre nel nostro cuore.
0: Mi auguro che i nostri ascoltatori ascoltino queste canzoni, specialmente quelle che non sono mai emigrati, che ancora sono a Sant'Ovemia in Italia, in qualsiasi porto, per capire quello che l'emigrato
1: quello che

0: Pensano ci manca di più, Vincenzo.
1: Certo, detto per così.
0: Quello sta a casa, usted è quello che c'è il mangiare davanti, lui lo mangia e
1: ti saluto.
0: Invece
2: e torna.
0: Non essere come mia moglie che lei dice, ma sempre a mangiare pensi tu. È così, perché quando mi alzavo, ti sai che faccio? Nina, stasera che mangiavo? È sempre a mangiare.
2: È buono, sì.
0: È sempre a mangiare, pensi.
2: Ai...
0: se uno non mangia, non cresce.
2: E questo è vero.
0: Io ho mangiato poco, perciò non sono troppo alto. Se avessi mangiato di più, sarebbe...
1: È giusto.
2: Vedete?
0: Allora, se ancora sono in tempo, se mangio di più adesso...
1: Sì, sì.
0: Potresti che
1: ancora
0: che
2: ancora c'è tempo, mi cresci.
0: Mi cresci, sì.
2: Okay. E cresci i capelli. Che ti metti 2 inci sulla testa.
0: Ci vuole un po' che tenere con Jimmy.
2: Un po' che con Jimmy?
1: Va bene.
2: I gallini là a casa?
0: No, non ce l'ho.
2: Non ce l'ho?
1: Ci può sempre stare un po'.
0: No, grazie.
2: No, a venire in tagaggio.
1: Non l'hai io.
2: Allora vai da casa Vincenzo. Sì. Ti metti la testa in giù...
1: Un pollaio.
2: Ti scricchi un poco.
0: E faccio un gallo.
1: Ah, senta, al momento c'è un gallo.
0: Allora,
2: sì.
1: Perché quando ho avuto la chiocciola, la ciocca, che diciamo per dire, per Calabria, a dicembre, no?
2: Sì.
1: E allora ho comprato quest'uovo, perché io non c'avevo gallo prima, l'ho comprato specialmente, ho fatto 40 km per andare a Labetow a comprare. Mi è costato $50 per nove uova.
2: Sì.
1: E allora ho messo sono usciti 5 in tutto. 2 sono morti e 3 sono rimasti. Uno di questi qua è gallo. Ma un gallo che sai un po' pazzetto, sai? Non sta fermo un minuto. Adesso il problema che ci abbiamo, perché è venuto, quando c'aveva quell'altro prima, è venuto un signore dal comune e ha detto, dice, scusate, ma ci avete un qualche gallo? Io non ero a casa, mia moglie era a casa. Allora dice, sì, mia moglie, sì, abbiamo il gallo. Dice, guardate, c'è qualcuno che ha messo dell'opposizione, dei compliance qui, perché dovete il galletto. Allora io l'abbiamo portato via, l'ho dato a Mastro Rocco Martino,
2: sì,
1: un amico di famiglia. E poi lui l'ha portato lì a Sito, vicino alla chiesa del Mata Cristi, portato lì e l'ha tenuto lì per forse 6 mesi qualcosa, ma poi non so cosa ha fatto, ma non voglio dire. E allora adesso abbiamo questo magnifico gallo che ha 1000 colori, ti dico la verità. Aspettavo che la gallina che era chiocciola l'anno scorso cominciava di nuovo, e così poteva mettere altri uova senza comprarli di nuovo, ma c'è poco, perciò. E allora questo gallo, prima che si fa troppo duro, deve andare via. Ma basta un gallo. Quanto per tornare sul gallo. Allora, prima di andare avanti alla prossima canzone, vorrei anche fare una piccola pubblicità per il Club Sport and Social Club di Adelaide. Presenta sabato 4 di luglio alle 6:30 PM una serata calabrese con quattro portate, con bibite ottenibili dal bar, con un DJ, lotteria, antipasto, pasta con le melanzane, capretto dolce e caffè. Tutto il prezzo del biglietto è $65 per non membri e $60 per membri. I bambini sotto 12 anni $30. Per biglietti potete telefonare a Josi allo 0411 062 016, e questo sarà al Campbelltown Soccer Club, 72 Spreadbrook Road, Newton, dove il Calabria Club ha la nuova sede. Perciò tutti benvenuti. E poi voglio ricordarvi che domenica prossima, il 21 di questo mese, ci sarà la giornata della tarantella e canto, questa domenica il 21. Perciò tutti quelli che siete liberi, venite lì, non costa, non vi costa niente, fate una ballata con Vincenzo Andriacco, un po' di canto, un po' di esercizi, perciò potete venire al Campbelltown Soccer Club dalle 2, mi sembra le 4, dalle 2 alle 4 sì. Mi sembra che sia, perciò questo non è gratis, potete venire e passare due ore con Vincenzo Andriacco e il suo organetto e chitarra, perciò e anche, mi sembra che anche Giuseppe Giullo ogni tanto si trova lì con la sua chitarra pure lui e poi Franco con il tamburello, perciò il tuo tamburino non è proprio. Perciò domenica prossima lezione di tarantella e canto al Calabria Club. Allora.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oggi Road, Clemzig. Non mancare!
6: E ora che finimmo me sonamo, facciamo un saluto a tutti e nendigliamo. Siamo orgogliosi e sempre ringraziamo a tutte le amici e a Nino per primo. E siamo sicuri che onde portiamo amore, gioia e sono fino.

0: Certamente non poteva mancare una bella tarantella pianissima per bella ballare. Vogliamo salutare anche il nostro amico Gianluca Cianci di Santo Eufemio d'Aspromonte, e dice buon pomeriggio da Santo Eufemio d'Aspromonte, un caro saluto a tutti voi. Grazie,
1: grazie,
0: grazie Gianluca, e grazie alla signora Coni Spagnolo che dice good evening boys, nasce un vinto veda. No, stai buon. Certamente abbiamo, questa sera abbiamo portato pure un berrettino perché da fuori faccio freddo e sai, noi che abbiamo molti capelli in testa
1: è sempre muspetto.
0: Io ogni volta quando arriva l'inverno lo metto sempre vicino alla mia borsetta,
1: sì.
0: E quando prendo la borsetta prendo anche il barrettino a barretta.
2: Sì,
0: e la metto un po' a fianco perché
1: a portare alla società, quando
0: la mente un po' storta, no?
1: Ogni tanto avevo mantenere un po' storta. Che vuoi?
0: Tu c'hai un messaggio del nostro amico Nicola.
1: Grazie.
0: Ecco qua. Nicola, questo è il messaggio che hai mandato questa sera. Ciao, rispondo a Vincenzo che mi chiedeva di dargli un cenno. Ci sono stato, sono tornato dalla Calabria e vi invio i video di pochi secondi. Guardate che mare. Sono passato da Santo Eufemio, ho incontrato il sindaco, ci devo tornare, ho incontrato un produttore d'olio, Posterino. Tanti chilometri di strada per salire a Santo Eufemio godendo della natura. Poi sono sceso verso Bagnara, Calva, Scilla e ripreso la strada di Ciano Reggio. E tanti altri racconti sulla Calabria greganica. Ciao Nicola. Grazie Nicola, abbiamo visto il che bellezza, guarda che
1: gelato e
0: un bel tortino là,
1: sì.
0: Quello è un brioche, no?
1: Un brioche. Sì, sì, sì, sì.
0: E quando vai a bagnare non può andare via se non mangi un gelato con brioche.
1: Gelato. Ah, sì.
0: E poi guarda che mare cristallino che ha mandato. Questo qui dovrebbe essere il mare di Scilla e Bagnara. Dove trovo questo panorama, Franco? Guarda, faccio vedere per te. Guarda. Va bene. Allora, tanti saluti per tutti. Per tutti voi. Grazie. E andiamo avanti con un'altra bella canzone di che Amadeo ci proporrà adesso.

0: Certamente una bella canzone del nostro grande, grande Bagnarotto, perché era lui. Mi ha ricordato proprio adesso, perché Nicola mi ha detto che è stato a Bagnara. Certamente è un posto bellissimo, che io veramente, se dovevo cambiare l'Australia per posto lì, lo farei domani, ma purtroppo.
1: C'è una bellissima spiaggia,
0: tutto Bagnara, bello
1: la spiaggia è proprio
0: e poi
1: bellissima.
0: Sai, c'è una montagna così bella,
1: sì, la bellezza è che della spiaggia può guardare la montagna
0: e poi la partita c'è Santa Femmina, quattro passi siamo a Santa Femmina, no? Perciò
1: 16 km che so
0: niente quattro passi sono
2: arrivavamo,
0: va bene. Allora, parlando di questa canzone, dopo questo che abbiamo questa pubblicità, vogliamo mandare un'altra canzone del nostro grande Vince Palumbo. Purtroppo non è con noi, sicuro che canta in cielo con tutti quegli altri, manderemo un'altra canzone proprio perché
1: parlando di
0: Bagnara non possiamo fare a meno, c'è un mare bellissimo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radio Italiana 531.
5: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogodal Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Santa Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogodal Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogodal Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: Una bella canzone del nostro grande, grande appunto, Vincenzo Palumbo, che come ho detto prima è nato a Bagnara Calabra, vivendo qui in Australia per molti, molti anni, che sì, lo ricordiamo in cielo. E certamente questa canzone è andata per tutti i bagnaroti nel mondo, non solo qui in Adelaide, ma tutti i bagnaroti nel mondo, perché era un grande uomo, a parte della sua bella voce, ma sì, era un uomo,
1: bravissima persona
0: perché sì, io l'ho conosciuto forse nei principi degli anni 70, quando ancora era Scapolo, che andavamo ai club, lui cantava in un piccolo club a Handley Street. Allora, domenica dopo pranzo era festa in famiglia, non era aperto, ma era aperto per noi compaesani. Perciò, va bene, allora un'altra cosa vogliamo ricordare, che ieri c'è stata la partita di calcio nei mondiali, Australia contro la Turchia.
1: Auguri.
0: Una bella partita, non so. Noi abbiamo tifato certamente perché l'Italia non fa parte, almeno l'Australia ci ha dato un po' di felicità ieri, con due bellissimi gol di un ragazzo molto molto molto forte, qui nato in Uganda, nell'Africa, e poi è venuto qui come il padre, la madre, sono venuti qui come rifugiati, e poi lui è cresciuto nelle file dal principio del Croatia Club qui di Adelaide, e poi
2: Crowley Kings
0: poi Adelaide United che poi è andato a finire a Monaco di Baviera, e poi a Svizzera, adesso gioca con il Watford in Inghilterra, però è un ragazzo molto, ancora c'è solo nemmeno 20 anni, perciò ha una voglia di giocare,
1: futuro, sì.
0: Ha fatto un gol spettacolare.
2: Una cosa che è molto sicuro.
0: E poi un'altra cosa vorrei dire, c'è quel ragazzo che si chiama Italiano.
2: Sì.
0: Lui è
2: nato in Italia.
0: No, i suoi parenti vengono d'Italia Nova, è calabrese.
2: Ah, sì.
1: Italiano. Sì, conosco delle persone qui.
0: Ma pure poi aperti ci sono.
1: No, qui in Australia conosco una persona, Pasquale, italiano.
0: Sì, a me aperti.
1: No,
0: qui in Adelaide.
1: Sì.
0: No, ma aperti c'era un Pasquale italiano, perché lui faceva parte della. Era un esperto in consulta quando io ero esperto in consulta alla Regione Calabria, e siamo stati diverse volte, siamo stati in Italia insieme. Purtroppo lui è andato in cielo molto, molto giovane, perché. Non mi ricordo, adesso sono forse 15 anni che lui non c'è più, e lui aveva una cava di pietre di tuffo lì a Perth, era una bella persona veramente. E questo ragazzo, i suoi sono nativi di Dalio Nova, perciò tutti quelli idalesi, come li chiamano,
1: eppure questo Pasquale italiano viene da Dalio Nova,
0: forse sono cugini, non so, ma vogliamo a tutti i dalesi che nel mondo, auguri per questo ragazzo, perché ha fatto una bella partita. Gioca, mi sembra che gioca in Germania, nella Bundesliga, perciò tanti auguri a lui e a tutta la sua famiglia. E dobbiamo fare sabato mattina all'ora di Australia.
2: Sabato mattina alle 4:30.
0: Perciò all'orario di Australia, in Italia saranno le 10 di sera più o meno. Guardate, Stati Uniti contro l'Australia, perciò certamente fate il tifo per la nostra squadra australiana, che non avendo l'Italia almeno ci aiutateci a tifare per questa nostra squadra australiana.
2: Che da stasera eravamo qui amici. Che giocavano i carti, ricordiamo una volta alla settimana. Parliamo per questa partita, Australia con Turchia.
0: Sì.
2: C'era uno là, Giovanni, portiere della casa, e disse: sai che Italia gioca puro? E io guardai, come gioca puro? Italia gioca un World Cup. Ma tu scherzi? No, Italia gioca World Cup. Super PlayStation.
0: No, abbiamo due giocatori italiani lì.
2: Sì, Valpotto.
0: Valpotto.
2: Aspetto, mi guardo questo qua.
0: C'è un altro che gioca con la Roma. Mi sfugge il nome. Lui sì. È un terzino.
2: Ha
0: fatto una bella partita anche lui. Perciò abbiamo tre italiani, due africani. Mi sembra che sia in tutto ci sono 16 differenti nazionalità nella squadra australiana. E questo è bellissimo perché, specialmente per questi ragazzi che sono venuti qui forse 12-13 anni fa e sono cresciuti qui nelle scuole australiane del Sud Australia, qui ad Adelaide, come siamo noi. Ed è bello vederli che fanno una carriera, non solo per loro ma anche per l'Australia, perché quel gol che ha fatto Nesto Yucarunga, il primo gol è stato veramente bellissimo.
2: Ma che bella!
0: Che bella, ha passato la palla, tre difensori.
2: Come si dice, the pace, come fu Eva. Mio figlio Domenico, quando come guardiamo, appena che passava la palla,
0: E lui guardava la palla quando
2: era avanti. Mi figlio Domenico disse: "You ain't catching him."
0: No, ma pure quel tocco di palla che ha messo la palla davanti alla,
2: bang.
0: E lui già aveva arrivato davanti al portiere. Ma anche quell'altro gol che ha fatto Maguire nel secondo tempo è stato anche lì, è stato un bel tiro di fuori aria.
2: Quello gol era una, come si dice, era un opportunity, and il gioco, pure se non aveva essere calcio, pure AFL, whatever sport che giocava, se pigliava the opportunity, put it there, you never know what can happen. Tirà la palla, bang, secondo gol.
0: Il primo gol, che ha tirato nell'angolo corto invece di tirarlo all'angolo lungo, che io pensavo che lui l'avesse tirato dall'altra parte, all'angolo vicino dove era lui.
1: Ha preso il portiere fuori fase. Allora
0: ci auguriamo che sabato prossimo possiamo battere gli americani e poi passiamo al secondo turno senza problemi. Perciò, e poi
2: speriamo.
0: E poi vediamo come sono le cose. Va bene, andiamo avanti.

0: E questa è Calabria mia, è certamente una bella canzone, un po' allegretta, grazie ai nostri autori. E certamente siamo qui ancora per un paio di minuti con il programma Calabria mia, con Amadeo, Francesco e Vincenzo qui. Questa sera certamente vogliamo ricordarvi pure che è il giorno 24 di giugno, la radio presenta Radiaton, una serata veramente spettacolare che sarà alla Pogola Plan Club, che non mancate, perché è qualcosa per creare dei fondi per questo, mantenere questa nostra radio comunitaria in vita, è certamente importante. E la cena sarà presentata non solo dalla Pogola Pullani, ma anche dall'Associazione Santo Femme Vergine Marte qui di Adelaide. Poi ci abbiamo il Sicilia Club, Altavilla Club, Campania Club e Abruzzo Club. Ecco, bravo, tutti insieme, come abbiamo, e questo è il terzo anno che siamo tutti insieme per preparare questa cena. Ognuno, ogni associazione e club contribuisce per questa serata, perciò tutti alla Pogola Pullani, mercoledì prossimo, la sera, il 24 di giugno. Perciò se ancora volete dei biglietti, telefonate qui alla radio durante il giorno al 8340 e qui allo studio, oppure all'ufficio 8340 2806, e se volete prenotare il biglietto sono $55 e tutti incluso, bevande alcoliche e non alcoliche, più un pranzo eseguito da questi magnifici club. Perciò grazie a voi e a tutti gli sponsor della serata. Allora, la nostra Santo Femmia, già il pranzo mensile,
1: sì. Quando? Il prossimo pranzo è il 5 di luglio, alla domenica, la prima domenica di ogni mese, si trova dalla sala di la chiesa di Sacro Cuore, Port Road, Highmarsh, indietro la chiesa, e come sempre a mezzogiorno, 12 o'clock, per il pranzo di Santa Femmina.
0: A pasta calata.
1: A pasta calata. Quando arriva a mezzogiorno, a pasta calata.
2: Adesso quanto per bel riposo, Vincenzo? 5 minuti?
0: Che riposo?
2: Ah, pasta, deve riposare un po', dopo che cale.
0: Quando la cuciniamo noi, la cuciniamo come ti comanda.
1: Sì. No, noi facciamo i cose speciali. Scusa. No, veramente c'era uno.
2: Sì.
1: Che finiva un lavoro tardo, e si sentiva fame. Right? Trovavano un ristorante, era quasi 9:30.
0: Ah, pensavo che venisse Santa Femmia.
1: No, potesse essere Santa Femmia. C'è questo ristorante, ci domandava un cameriere, ma la cucina è ancora aperta? Sì, che cercate? Una cosa semplice. Un piatto di pasta.
2: Sì.
1: Ah sì, sì, un bicchiere di vino, adesso così.
0: Così poco.
1: Sì. E questo ristorante era un ristorante, come si dice, elegante.
0: Di classe, va.
1: Di classe.
0: Che aveva un Michelin.
1: Sì.
0: Un Michelin.
1: No, ma
0: Michelin. Michelin.
1: Sì. Ci portava questo piatto grande. In tuo mezzo del piatto c'era una forchettata di pasta.
0: Bella, no? Bella cogliuta.
1: Bella cogliuta.
0: Torciuta, sì. Sai. Che
1: panno, allora, ci presentavo, buon appetito, grazie, e sindio, cameriere, sindio. E come sentivo, questo capitano, con una broccia, ci aiutiamo tutta.
2: Allora.
1: Chiamavo il cameriere, si sente, sì signore, la pasta com'è? Sì, dentro il cuoco mi cala la pasta che è pronta.
0: Ma invece la Santa Femmia non facciamo così.
1: No.
0: Noi diciamo un piatto e gente dice che è troppo.
1: Che sei troppo?
2: Sì.
0: È vero, tante persone dicono.
2: Quando assaggiano quella bellissima salsa, poi vedete che si mangiano.
0: Perché noi facciamo, abbiamo una formula, sai?
1: Sì.
0: Per ogni chilo di pasta. Non so quanto la gente pesa. Ognuno dice 100 grammi. Noi per ogni chilo di pasta. Serviamo sette persone per ogni chilo di pasta. Perciò figurati i piatti quando sono belli grandi.
1: Ah, sì.
0: E quando cuciniamo quella pasta, sai, i macaroni, i manichigiacchi.
1: I manichigiacchi,
2: e con quella bellissima salsa di sopra.
0: Vero, la salsa di sopra che mentivo, fatta come dico quando, sai. Due settimane fa, quando abbiamo avuto il pranzo lì, dobbiamo dare congratulazioni alla nostra Franca.
1: Sì, sì, Franca Seggi,
0: che ha fatto una salsa, ti dico, veramente bellissima.
1: Speciale.
0: Non so perché quando è stato l'ultimo pranzo io ho assaggiato quella salsa di gli ho dato i complimenti che era fatta veramente buonissima. Perciò
2: io ho fatto un piatto e mezzo di pasta mangiato.
0: Ah, vedi perché ne volevo assai. Che non basta rubare.
2: Non ci basta rubare. Quando la roba è buona.
0: E poi c'erano di quelli che vogliono il secondo. Noi basta
2: abbastanza.
0: Va bene.
1: Andiamo. Allora, se volete un biglietto, perché ci sono parecchi posti per questo pranzo, telefonate a me personale, perché io sono il responsabile per i tavoli e il numero. Scusate. Telefonatemi personali 0414 698 339 per un posto.
0: E vorrei dire ancora un'altra cosa: se per caso uno dei nostri amici che ci guardano sulla pagina di Facebook,
1: sì,
0: ovunque voi siate, potete sempre venire, e se venite il pranzo lo offriamo noi.
1: Sì, è vero? Bravo, sì.
0: Questo l'ho detto io come, sì, non come vicepresidente.
1: No, it's on your witness. No. Good idea. Allora, bella idea.
0: Ovunque vi trovate nel mondo, sì, se venite in Adelaide, Australia, e siete qui per una domenica prima di
2: la prima domenica del
0: mese, qualsiasi mese.
1: Telefonate a me.
0: Telefonate qui alla
1: 0414 698 339.
0: No, prima ci devono avvisare anticipatamente.
1: Sì, sì.
0: Qui alla radio. Allora dice, io noi saremmo lì quel giorno lì. Noi prepariamo i posti. E il pranzo è offerto dalla Scrittura Santo Femmine.
1: Sì.
0: Quando vediamo tesoriere, poi vediamo che dice. Maria Monterosso, buonasera.

0: Ok, bellissima, bellissima canzone. Adesso vogliamo dedicare la prossima canzone al nostro assiduo ascoltore, il signor Tony Alaia. Abbiamo visto ieri alla festa di San Antonio.
1: Sì. Buonasera, Antonio.
0: Sì, allora, questa canzone tutta per te.
2: Antonio, buonasera. Certamente lui ha seguito l'Australia perché è un grande tifoso del Napoli. Lui è un cioè, è napoletano, sai, sì, sì. Campano.
0: Non può dare torto.
2: Va bene.

0: a tutti i figli tuoi.
1: E sulle note di questo nostro ciclo siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questa serata. Vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite sulle pagine di Facebook e tutti gli ascoltatori in giro per il mondo, ovunque voi trovate. E questo è il bello di questo programma Calabria Mia, ogni lunedì sera qui nella studio della Radio Italiana 531. E vogliamo ringraziare anche i nostri amici qui, i miei colleghi, e innanzitutto Frank Vedere. E potete ascoltarlo Frank ogni secondo venerdì con il suo programma La Doppietta dalle 2 alle 4. Vero Franco?
2: Grazie Vincenzo. Sì, è vero. Da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stato il vostro gradimento. Allora, da me Franco, una buonanotte, e come ha detto Vincenzo, sì, se volete ascoltare bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, potete farlo sincronizzandovi su questa stazione radio 531. E di nuovo, che sarà? No, questo per venerdì, ma il prossimo venerdì dalle 2 alle 4. Grazie dell'ascolto, buonanotte e buona settimana.
1: Grazie Franco, buona settimana anche a te e al nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente dell'associazione Santo Femi Vergine Marti di Adelaide, Amedeo Tripodi, buonasera e grazie al tuo lavoro.
3: Grazie Vincenzo, buonasera a te, grazie Francesco, buonasera a te e alle vostre belle famiglie. E da me Amedeo, grazie per la vostra compagnia stasera per un'altra bella programma di Calabria Mia. E vi prometto che siamo qua la prossima lunedì sera, le 8 fino alle 10 con un bel programma di Calabria Mia con come sempre bella musica, cultura, informazione e discorso della nostra cara Calabria. Da me Amedeo, buonasera e grazie, ci vediamo.
1: Grazie Amedeo, buona settimana anche a te e da parte mia voglio ringraziarvi di nuovo a tutti voi che ci seguite sulla pagina del Facebook. È importante sapere che ci seguite e come dico sempre spargete la voce, perché è importante per, non solo per la nostra radio italiana 531, ma è importante per questo programma Calabria Mia, che siamo, come dice Amedeo sempre, siamo numero uno, vogliamo crescere ancora di più. È sempre importante sentire le vostre voci ovunque nel mondo vi trovate. Questa è la bellezza della tecnologia odierna di questo mondo, perciò grazie a voi e come dico sempre buona settimana, grazie a tutti quelli che hanno telefonato questa sera, perché è importante che non solo la pagina di Facebook ma anche il telefono fa parte di questo programma e se avete dei suggerimenti che volete portare avanti, noi siamo sempre pronti ad ascoltarvi e cambiare qualcosa se possiamo. Questo lo faremo certamente. Potete telefonare al principio del programma oppure mandare un messaggino sulla pagina di Facebook e noi lo faremo. Grazie a voi e come dico sempre buona settimana e come dico sempre buonanotte e che Dio che ci benedica.

Ganha samba, estocou. Ganha samba da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dite che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Insomma, questi ragazzi lo sanno come si fa una bella canzone.
1: Lo sanno.
2: Direi proprio di sì.
1: Io monitoro comunque.
0: Che cosa?
1: Qualora uscisse, chissà,
0: che?
1: Qualche data europea di Paul McCartney.
0: Noi
1: per forza, anche perché per ora ha fatto solo il tour americano.
2: Ma andate da soli?
0: No, vieni.
1: Ah, vuoi venire?
2: Mi portate,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
1: Noi l'ultima volta abbiamo fatto un gruppone.
2: Ah, benissimo.
1: Sì.
2: E
0: noi gliel'abbiamo detto apposta.
2: Apposta. Fate sempre così voi due, vi conosco ormai. Sì.
0: Salutiamo Mila, che ci scrive da Prato. E dice: che bella sorpresa oggi pomeriggio, non sapevo che tornaste. Viva il Mangialischi e i conduttori, viva la musica, la più bella e grandi delle arti, ci dice Padre Mariano, passionista di Masca Lucia.
2: Che bello.
0: Clara, che dice che ha 70 anni, ci sta ascoltando e siamo la sua colonna sonora mentre torna dal mare verso Torino. E poi
1: dove invece, è andata al mare, Clara?
0: Infatti, se vuoi diccelo, Clara. Gabriele Lavarese dice che è un buon impianto, è un buon piatto, però si è un po' stancato di alzarsi dal divano per girare il disco dopo 5 pezzi e quindi usa il CD e compra ancora i CD e usa il telecomando. Vabbè, ma ci sta. Poi anche quest'anno ci sono, ci dice Giuseppe da Scilla, anche se non ho una mela da sfasciare. In particolare bentornato al mio dirimpettaio Dedo.
2: Ah, grazie.
0: Gino da Napoli,
1: che
0: attenzione,
1: dice Gino?
0: Questo è importante.
1: Sì.
0: La genovese si può fare anche con la pancetta e dopo la cottura si può frullare o passare il sugo e vanno via anche tutte le bucce delle cipolle.
1: Vedi, ti piace passata?
2: Sì,
1: la facciamo passata?
2: Facciamo,
1: sì. Va bene.
0: Vabbè, insomma, con Tim, insomma, qui ci sono messaggi ancora sul pianista sull'oceano, il brano che abbiamo ascoltato per Indovina lo strumento, e Antonio dice che Gigi Di Luca, che è un suo amico, recitava nel film, vedi, quindi abbiamo anche risvegliato dei ricordi. Però insomma, noi continuamo a leggervi al 3356.
1: Ah, no, no, no.
2: Non puoi leggere, Lucio, perché si sentono dei martelli pneumatici.
0: Che succede?
2: Che suonano sulla febbre di sabato sera.
0: Sì.
2: E annunciano,
1: anche se è lunedì,
2: annunciano la rubrica
1: Ti sfascio
2: una canzone. Oh.

0: grande ritorno.
1: Grande ritorno al Mangiadischi.
0: Ma prima abbiamo detto dove è più richiesta, indovina lo strumento.
1: In Islanda. Ce la richiedono
2: perché
1: dall'Islanda.
2: Sì, okay. Uniamo il viaggio.
0: E invece ti sfascio una canzone?
1: Dall'Islanda.
0: Sempre
2: dall'Islanda.
1: Anche da lì.
2: Quest'anno prevalentemente da lì.
0: Ci ricordi in breve come
2: che
0: funziona?
2: Succede?
1: Allora, noi cercheremo di sfasciare una canzone, di analizzare così in maniera leggera una canzone. E oggi inizieremo, oggi faremo proprio una canzone italiana. Da tanto tempo che non sfasciamo canzoni italiane.
0: Certo.
1: E quindi.
2: Dado, posso chiederti una cosa che mi distrae?
1: Sì.
2: Perché hai messo le cuffie come se fosse una bandana?
1: Perché tengo
2: non ti fa caldo sulla fronte?
0: Perché in realtà lui è vasco.
1: Esatto. Quanto è curioso Marcella.
0: Mamma mia, veramente.
1: Quindi cosa sfasciamo oggi, Marcella? Cosa sfasciamo oggi?
2: Disperato erotico stop.
1: Di Lucio Dalla. Tratto dall'album Com'è profondo il mare del 77.
2: Album bellissimo.
1: Questa è una canzone che ha un ritmo molto incalzante, una struttura diciamo che mescola elementi di rock, blues, jazz, insomma.
0: Perché lui amava svariare.
1: Lui amava suonare tutto e fare tanti generi musicali.
0: Sì.
1: Proprio la voce di Lucio Dalla è il cuore pulsante del brano. La struttura diciamo sfrutta la tecnica interpretativa che unisce proprio il canto e la recitazione, no?
0: Certo.
1: Dando così una frase alla frase, a ogni frase un'intensità quasi teatrale. Quindi
2: ma anche stomp, no? Ti dà l'idea del suono.
1: Infatti la struttura musicale è proprio molto sostenuta e ripetitiva e crea proprio un effetto quasi ipnotico.
0: Sì.
1: E il brano ricordiamo che è stato molto apprezzato per la freschezza, l'originalità, insomma, distinguendosi dalla produzione pop del momento.
0: Beh, poi insomma quello è un disco fondamentale come Profondo il mare, perché è il primo in cui Dalla fa tutto da solo, non si affida ad altri autori ma scrive le musiche
1: tutto,
0: e i testi.
1: Scrive tutto.
0: Sì.
1: Andiamo nel vivo,
0: ti
1: sfascio una canzone. Il brano inizia semplicemente con la voce e qualche nota del celeberrimo Fender Rhodes, che è un tipo di pianoforte, ricordiamo, elettrico, inventato da Harold Rhodes, prodotto negli anni 60 e 70.
0: Meno male, non ci fa più domande.
1: Sembra un pianoforte, ma qual è la differenza?
0: Ah no, devo rispondere
1: io. Il pianoforte
0: ha
1: le corde, invece il Fender Rhodes.
0: Oddio, questo era difficile. Comunque,
1: vediamo se ve lo ricordate.
0: Il Fender Rhodes ha le piccole
2: lamelle metalliche.
0: Sì, perché il maestro Bernardini è molto preparato, poteva farla lui, ti sfascio una canzone. Sì, ha delle piccole lamelle di metallo che vengono percosse da martelletti.
1: Esatto.
0: Simili a quelli di un pianoforte tradizionale, ricordo bene, Dedo?
1: Sì,
0: ecco.
1: Stai andando benissimo.
0: Ecco, il suono delle lamelle viene poi amplificato elettronicamente, creando un timbro caldo, appunto, morbido, leggermente metallico e molto distintivo.
1: Incredibile. A questo Fender Rhodes si aggiunge una chitarra acustica suonata dal nostro amico Luciano Ciccaglioni,
0: che è stato nostro ospite.
2: Sì, sì.
1: Ospite alla rubrica dei Session. Ricordiamo che Luciano Ciccaglioni ha suonato in centinaia e centinaia di album, De Gregori, Tosca, Fossati, insomma.
0: Come tantissimo. No, Rino Gaetano,
1: quindi
0: stesso
2: Lucio Dalla.
1: Esatto. Troviamo allora il Fender Rhodes e la chitarra acustica in questo primo frammento.
0: Sentiamo il primo frammento.

0: Lo stomp nasce nei primi del Novecento negli Stati Uniti ed è proprio
1: che
0: legato
1: questo ritmo,
0: esattamente,
1: diciamo,
0: legato alla musica jazz tradizionale e anche al ragtime,
1: sì.
0: Ed era un modo di indicare una sorta di ritmo ballabile spesso usato in brani vivaci e ritmici,
1: sì.
0: Quindi un ritmo marcato con il forte accento sul battito, no? Quasi come un battere
2: lo
0: i
2: stomp
0: piedi,
2: dei piedi,
0: lo stomp, no? A darci questo sapore di stomp è il batterista che ha inciso questa canzone, Giovanni Pezzoli,
1: che poi insomma è stato il grande batterista degli Stadio,
0: esattamente, esattamente. Però noi parliamo spesso di batteria,
1: sì.
0: Ma sappiamo quali sono i pezzi che compongono la batteria, Marcello?
1: Parliamo delle pentole, no?
0: Sì, non
2: io la volevo suonare da piccolo
0: veramente, e da cosa è composta,
2: allora,
0: brevemente, la batteria
1: per la genovese,
0: sì. Esatto.
2: La batteria di pentole per la genovese,
0: sì.
2: Allora vado,
0: vai,
1: sì.
2: Cassa o gran cassa?
1: Sì,
0: ok.
2: Che è il tamburo più grande che si aziona, no, con un pedale.
0: Col piede destro.
2: E produce un suono bello profondo, basso,
0: esatto.
2: Usato per segnare il tempo fondamentale,
0: sì,
2: spesso
0: sì.
2: Proprio i battiti principali.
0: Esatto. Poi?
2: Poi, se non erro, il rullante.
0: Sì.
2: Che è il tamburo con pelli tese, fili metallici,
0: sì.
2: Che vibrano sotto la pelle,
0: sì.
2: Inferiore.
0: Beh.
2: E producono quel suono un po' più secco, tagliente,
0: sì.
2: E segna il ritmo, il movimento sincopato,
0: sì.
2: Con l'accento.
0: Sì.
2: Poi c'è tom.
0: Sì, poi ci sono i tom.
2: Che sono i tom? Sono tamburi di diverse dimensioni, altezze, senza fili metallici, usati per riempimenti, passaggi,
0: sì.
2: Melodici,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Variazioni ritmiche. E sono posti proprio sopra o accanto,
0: sì.
2: alla cassa. E poi che altro c'è?
1: C'è l'hi-hat.
2: Hi-hat.
1: Sì. Che sono quei due piatti sovrapposti azionati dal pedale, che si possono suonare o chiusi o aperti e cambia molto il suono.
0: Esattamente. E per finire
2: e crash
1: poi ci sono,
0: esatto.
1: Il crash è il piatto usato per gli accenti e i momenti di esplosione sonora,
0: sì.
1: Suono
0: e
1: brillante
0: ride.
1: Deciso. E ride è quello più grande,
2: mantenere
1: che serve a mantenere
0: questo accento in
1: suono tondeggiante e crostante.
0: Duce e Marcella, quanto siete preparati?
2: Vero.
0: E al basso
1: manca il timpano, dice giustamente Tommy dalla regia, ma comunque
0: fa parte dei tre Tom.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E c'è al basso Marco
2: Chi, Tommaso
0: Nanni.
2: Margiotta è uno dei tre Tom.
0: Ascolto del frammento numero 2.
1: Sentiamo il secondo frammento.

0: Cioè, già chi dice che mancava ti sfascio una canzone.
1: Mancava.
0: Sì.
2: E ricordiamo anche che questa, brevemente, che questa melodia è basata su una progressione di due accordi maggiori, per quelli che amano, insomma, approfondire.
0: Sì.
2: Da Do e da Sol,
0: okay,
2: che sono un intervallo di quinta.
0: Sì.
2: E ricordiamo
0: sempre
2: anche.
0: Prego.
2: Ricordiamo anche che il basso è molto importante, perché ha una linea groove pulsante, spesso ostinata, che tiene insieme le basi ritmiche armoniche del pezzo, in qualche modo fa da collante tra la batteria e gli strumenti melodici. Poi c'è la chitarra, che, come dicevamo prima, è meno protagonista,
0: però sta lì che dà
2: a dare, diciamo, un colore in più. Ci sono i fiati che arricchiscono il sound con tocchi jazzistici. Si tratta di tromba, sax tenore e trombone.
0: Sì.
2: E non abbiamo detto chi ha suonato il Fender Rhodes: Alessandro Centofanti,
0: grandissimo musicista.
2: Troviamo l'ingresso dei fiati in questo terzo frammento,
0: poi arriviamo ad ascoltarcela tutta.

0: Vabbè, ma quindi siamo pronti ad ascoltarla tutta o c'hai ancora qualcosa?
1: C'è un aneddoto bizzarro, sì, su Lucio Dalla, che riguarda proprio la passione per gli animali, in particolare per le tartarughe. Dice, sì, che durante le registrazioni si aggiravano queste tartarughe in studio,
0: sì,
1: dando, diciamo, un'atmosfera insolita e rilassante per tutti i musicisti.
0: Certo, vedi. Comunque qua sono tutti
2: nessuna
0: molto...
2: Nessuna tartaruga è stata maltrattata.
0: No, nessuna tartaruga. Ma no, ci sono gli ascoltatori molto presi da questa storia. Paolo, che ci scrive da Palena, in provincia di Chieti, aggiunge, come faceva anche Tommy, Margiotta, Gran Cassa, Rullante, Tom, Sospesi, Timpani, poi può esserci tutta una serie di piatti, e ci fa tutto l'elenco, perché ovviamente poi ogni batteria può,
1: sì,
0: essere configurata.
1: Bellissima, Rototom, Splash, insomma c'è tanta di quella di...
2: Chi come... più ne ha, più ne metta.
0: Vedete di non sfasciarla sul finale? No, adesso l'ascoltiamo tutta, ormai l'abbiamo già sfasciata, ora la ricostruiamo. E Giacomo dice, questa ottima scelta, adoro questa canzone, dice, nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, vero? E io invece in gita scolastica al liceo mi ci sono perso. Eccola qua, Disperato Erotico Stomp, Lucio Dalla.
3: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina.

0: grazie Max Dedo per aver sfasciato Disperato Erotico Stomp.
1: È un piacere.
0: Bene. Al 3356992949 sono arrivati ancora tanti messaggi. Vi ringraziamo davvero tutti perché siete stati tanti ad abbracciarci in questo ritorno. E noi intanto vogliamo ringraziare la nostra redazione.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, con Federica Forni, appunto,
2: in redazione,
0: sì.
2: Il maestro Luca Bernardini in regia.
0: E Tommaso Margiotta.
2: Tommaso Margiotta che ha sostituito in corsa Luciano Pecoraro.
0: Sì, e voglio dire appunto 3356992949, grazie ancora a tutti. E noi ci ritroviamo sempre domani alle.
2: Io e te, te e io. Domani
0: sì.
2: Non c'è Dedo.
0: Non c'è Dedo. Fate a cambio. Domani non c'è lui.
2: Dopodomani non ci sono io, poi spiegheremo perché.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì.
0: Allora andiamo a chiudere con un'altra delle nostre playlist e noi ci sentiamo domani. Grazie Max Dedo.
1: Grazie Marcella Sullo.
2: Ciao Dedone.
0: Ciao a tutti, a domani. Questa è Material Lover di Sienna Spyro.
2: Spyro?
0: Eccola qua, a domani con il Mangia Dischi.

0: 15.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in apertura agli esteri, l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica, ma c'è ancora da attendere per la firma formale dell'intesa.
4: L'accordo è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui, definiti preparatori, a Doha, in Qatar, prima della firma dell'intesa che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Ma il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per la firma del memorandum, che permette innanzitutto di riaprire Hormuz, al cui sminamento potrebbero partecipare vari paesi europei, ma sui dettagli dell'accordo non c'è chiarezza. Washington si aspetta che il passaggio dello stretto avvenga senza pedaggi, precisa il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, mentre Teheran dice che le tariffe saranno sospese solo per i primi 60 giorni. Forse non a caso la stessa cornice temporale in cui si negozierà un accordo definitivo sul nucleare. Altri nodi, le riparazioni richieste dalla Repubblica Islamica e lo sblocco dei beni congelati iraniani, ma soprattutto il fronte libanese. Compreso nel cessate il fuoco, insistono i mediatori e gli ayatollah, ma le forze armate israeliane ribadiscono che non si ritireranno dal paese dei cedri, dalla Siria e da Gaza. Davide Maggiore, GR1.
3: Soddisfazione della comunità internazionale per il via libera al memorandum. L'accordo fra Stati Uniti e Iran e le altre crisi internazionali, a cominciare dall'Ucraina dopo l'attacco russo a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale, sarà sul tavolo del G7 che si apre questa sera a Evian in Francia. G7 al quale partecipa anche la premier Giorgia Meloni, l'inviata.
5: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine dopo la necessaria autorizzazione parlamentare. È la linea di Giorgia Meloni che definisce il memorandum di intesa un'occasione di pace che va colta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della premier. Il dossier è al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
6: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
5: Nella bilaterale anche l'Ucraina, la premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Le foto erano accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. L'azienda, si legge in una nota, si è attivata per fare piena luce sull'episodio. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere fra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni criminali, una per riciclare i soldi della droga, una per il traffico internazionale di stupefacenti, la terza per l'immigrazione clandestina di cinesi. Ne facevano uso clan italiani, cinesi e albanesi, disposte 41 misure cautelari, sequestrati 60 milioni di euro. È partita dai social la richiesta di molti giovanissimi dell'area di Napoli. Allora sentiamo di cosa si tratta.
7: Vogliamo solo questo spazio per giocare, non chiediamo niente, chiediamo solo un campetto da calcio.
8: È partito tutto con un tam-tam sui social. Gruppi di ragazzini, in particolare a Napoli e dintorni, con una richiesta semplice: sistemate i nostri campetti di calcio fatiscenti. Il creator Salvatore Paternoster, che si batte per la legalità con la sua associazione Giovani Promesse, è diventato un collettore di queste richieste.
9: Tra Sette Palazzi e 8G a Scampia, che sono due rioni molto vicini, ci sono 7
0: 7 campetti abbandonati. Io ne ho contati veramente tantissimi e basterebbe veramente poco per ristrutturarli.
8: Alcuni sul territorio hanno cominciato ad auto-organizzarsi.
0: Ci sono stati ragazzi di Rione Sanità, di San Giovanni Arteduccio, che hanno fatto una colletta coinvolgendo i loro genitori per comprare scupe, palette. Tra l'altro andando incontro a delle situazioni di pericolo, perché ci sono dei luoghi così abbandonati dove hanno trovato qualsiasi tipo di rifiuto.
8: Può essere sufficiente anche soltanto un campetto nuovo per immaginare un futuro diverso.
0: Dobbiamo coltivare questi giovani talenti che chiedono solo alla fine luoghi in cui giocare, in cui passare il tempo dopo la scuola.
8: Federico Mello, GR1.
3: American Express acquista The Fork, la piattaforma online di prenotazione e gestione di ristoranti in Europa. Ha stipulato infatti un accordo con TripAdvisor per $700 milioni. Lo annuncia un comunicato dell'azienda in cui si legge che tutto si concretizzerà entro la fine del 2026. La linea all'estate in onda, GR1 torna alle 16.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1, siamo Marzia Valetutti Carbone.
10: L'estate in onda.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1, siamo Marzia Valetutti Carbone
11: e Valentina Poggi.
9: E da oggi fino a settembre saremo insieme qui su Radio 1 con l'estate in onda, in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Che emozione!
11: Vi terremo compagnia al lavoro o in vacanza, dovunque vi troviate, dovunque voi vogliate.
9: E questo è per noi un giorno veramente importante e vogliamo condividerlo con chi ci ascolta, giusto Vale? Perché non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo noi che questa è la nostra prima volta insieme qui su Radio 1.
11: Ed è anche la prima volta dell'estate in onda e tra l'altro io ho anche un pochino di tremarella. Vi confesso che insomma il cuore batte forte e poi siamo in uno studio incredibile, quello di Radio 1, è tutto blu, sembra di stare davvero immersi nelle onde del mare.
9: Sembra di stare, esatto, in una bellissima piscina, poi con questo caldo non guasta. E oltretutto Vale, anch'io sono emozionata, ma l'emozione è una cosa bellissima. E a proposito di prime volte, no, ma vogliamo dire ai nostri ascoltatori il tema di oggi?
11: Allora, il tema di oggi è chiaramente le prime volte e vi diciamo anche che abbiamo una rubrica dedicata alle prime volte e soprattutto a quello che voi volete comunicarci e raccontarci. Lo potete fare in diretta, la rubrica si chiama Dillo a Marzia e Vale e è una sorta di confessionale, no?
9: Un posto dove potrete raccontarci non solo le vostre prime volte, le vostre esperienze, ma tutto quello che volete, come se fossimo due amiche vostre. Perché no, lo siamo. E allora condividete con noi le vostre esperienze al 335-699-2949. Mi raccomando, perché vi leggiamo.
11: Vi leggiamo e vi diamo la possibilità di intervenire in diretta con noi. Che ne so, volete chiedere scusa a qualcuno piuttosto che chiedere la mano della propria bella o del proprio bello, oppure raccontarci qualcosa di particolare? Noi siamo qui. Vi lasciamo il numero della diretta che è il 335-699-2949, quindi scriveteci. E a proposito di diretta, Marzia, noi abbiamo qui con noi, è già qui con noi, ma lo facciamo un primo spoiler
9: sul
11: della compagna di viaggio di oggi?
9: Beh sì, è un ospite veramente speciale, un portafortuna vero e proprio. Allora io do qualche indizio: è una conduttrice bravissima, è bionda, e non mi dilungherei perché sennò io temo che capiscano. Allora lo diciamo dopo un po' di musica?
11: Direi di sì, cioè mi hai messo curiosità, ma sicuramente l'hai messa anche agli ascoltatori di Radio 1. Allora adesso intanto c'è I Just Might, Bruno Mars.

0: E lui era Bruno Mars con I Just Might. Io sono Marzia per tutti Carbone, qui alla mia destra Valentina Poggi, questa è Radio 1 e noi siamo l'estate in onda. E allora abbiamo raccontato, no, che oggi è una giornata speciale dove racconteremo le nostre prime volte, le nostre prime esperienze. Abbiamo un ospite speciale, magari qualcuno ha già indovinato chi è. Vale, vedo che ci stanno già mandando dei messaggi e qualcuno il nome dell'ospite
1: L'ha anche un po' indovinato, però teniamo ancora calda la questione, lo diciamo fra un pochino. Che ne dici di presentarci?
0: Direi che è arrivato il momento. Allora, io sono Marzia per tutti Carbone, sono bionda, per chi non lo sapesse.
1: È bionda come l'ospite.
0: Come l'ospite, esatto. E sono di Salerno, ma vivo a Roma. E invece so che tu, Vale, sei un po' al mio opposto da questo punto di vista.
1: Sì, perché io sono nata un pochino più su, sono di Bologna, sono Valentina Poggi e appunto vivo a Roma ormai da tanti anni, quindi sono anche una meticcia, sono perché papà è di su e mamma è di giù e poi vivo qua, insomma un bel mix forse, no? Spero.
0: Un bel mix, un mix stupendo, oltretutto Bologna è una città meravigliosa, non so se tu
1: sono
0: stata a Salerno, però...
1: Sì, un po' di tempo fa ci sono stata, vabbè, anche la tua zona è splendida, ma l'Italia è tutta bellissima.
0: Da nord a sud.
1: Sono d'accordo. Senti, ma visto che oggi è il tema della prima volta, no? Allora intanto ricordiamo il numero della nostra diretta, che è il 335-699-2949, e io, Marzia, ho subito la mia prima curiosità, voglio sapere qual è stata la tua prima volta speciale.
0: La prima volta che voglio condividere con te, con la nostra ospite e con tutti gli ascoltatori è della mia prima crociera con i miei nonni. Il mio primo viaggio con loro è un ricordo per me meraviglioso. Ricordo che nonna non sapeva nuotare oltretutto, eppure ha fatto la crociera, quindi
1: grande nonna,
0: un applauso al coraggio. Siamo andate a visitare i fiordi norvegesi e ricordo non solo questa emozione grandissima di salire su questa nave gigante, per me era tutto gigante, io ero piccolissima, avrò avuto 7-8 anni,
1: piccina,
0: e
1: mazza.
0: Poi le pizzette del buffet, devo ammettere che ecco, quelle proprio mi sono rimaste nel cuore, tant'è che
1: tanta roba la pizzette del buffet, devo
0: e
1: dire.
0: Io sono team salato, mi autodenuncio subito, se abbiamo degli ascoltatori che sono team dolce, non me ne vogliate, io sono team salato, sta di fatto e chiudo che un giorno i miei nonni mi persero a bordo della nave, dov'ero? Al buffet delle pizzette, niente.
1: Ci saremmo trovate sicuramente al buffet delle pizzette. Sette dei dolci, l'avremmo svuotato insieme, di questo ne sono certa, da piccole ma anche da grandi, perché io anche adesso adoro mangiare le pizzette. Invece ti racconto la mia prima volta speciale. Allora, ero qualche tempo fa ormai, ero un po' più piccolina, avevo 18 anni ed era la mia prima volta per quanto riguarda il volontariato con gli animali, e ho iniziato in maniera casuale, un po' rocambolesca, perché ho visto questo post su Facebook dove appunto si chiedeva aiuto per allattare dei cuccioli di cane che erano stati buttati dentro un secchione, erano neonati, quindi con ancora il cordone ombelicale attaccato, insomma una situazione sicuramente complessa, e io mi sono proposta per prenderli, quindi ho preso questi due cuccioli, non vi dico allattati giorno e notte, ogni due ore, una fatica incredibile, però poi sono diventati due cagnolini meravigliosi, Tiago e Zoe, tra l'altro li ho fatti...
0: Ti salutiamo?
1: Sì, più o meno, diciamo, ci seguono da lassù adesso, perché è stato un po' di tempo, però le abbiamo sempre nel cuore, e quindi è andato tutto bene, e poi da lì sono partita con anche il resto del volontariato animalista, e sono stata anche educatore cinofilo, guardia zoofila, e tra l'altro ricordiamo l'appuntamento di ogni mercoledì dedicato agli animali, già che ci siamo
0: lo ricordiamo, e già che ci siamo io leggerei anche un primo messaggio prima di dirvi chi è quest'ospite, perché qui secondo me stanno veramente
1: scalpitano.
0: Allora, ci è arrivato un bel messaggio dopo che noi ci siamo presentate. Chiara da Roma scrive: una ventata di freschezza, girl power, buon inizio. Beh, Chiara.
1: Grazie, Chiara.
0: grazie. Chiara ha mandato questo messaggio al 335-699-2949. Mi raccomando, scriveteci, perché noi vi leggiamo qui su Radio 1 con l'estate in onda. Allora, che facciamo? Lo raccontiamo? Presentiamo quest'ospite?
1: Che dici? Secondo me è arrivato il momento.
0: Secondo me.
1: Rullo di tamburi.
0: Abbiamo detto che è una bravissima conduttrice, abbiamo detto che è bionda, anche lei ha un'origine che non è proprio romana. Allora, bando alle ciance, benvenuta Anna Falchi.
2: Buona estate! Sono molto felice di essere qui accanto a voi e per darvi, naturalmente, fisicamente, radiofonicamente parlando, e anche chi ci seguisse, insomma, naturalmente in TV, in bocca al lupo, ragazze. Voi eravate emozionatissime, il peggio è passato, perché tutte sono i primi 30 secondi, state andando alla grande.
1: Grazie.
2: Viva l'estate in onda con voi!
1: Evviva!
0: E detto da te è un doppio complimento. Grazie veramente. Allora, prima prima di parlare, Anna, delle tue prime esperienze, delle tue prime volte che porti nel cuore, no? Immagino la prima volta in TV, la prima volta al cinema, io direi di ascoltare un pochino di musica e poi dopo ci racconterai la prima volta speciale che hai nel cuore. E allora è arrivato il momento di un brano che casca a pennello, direi.
1: Assolutamente sì, è stato scelto proprio con criterio, secondo me.
0: Con criterio, perché parla proprio delle prime volte e delle prime esperienze. Il brano è Come la prima volta di H7, pseudonimo di Luca Marzano. E allora ce lo ascoltiamo?
1: Vai!

0: State in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e senza dimenticarci tra l'altro anche dei social e dei trend del momento, quindi seguiteci anche sui nostri social ma soprattutto sui canali Instagram e TikTok di Rai Radio 1.
1: Mi raccomando, allora entriamo nel vivo di questa intervista, è qui con noi Anna Falchi. Anna, intanto grazie di essere qui, di portarci fortuna in questa prima puntata. Hai sentito il tema del giorno, no? Le prime volte, le prime esperienze. Allora ti chiedo, qual è una prima volta che hai nel cuore, che vuoi condividere con noi e con chi ci ascolta?
2: Guarda, visto che siamo in radio e protagonista è la musica, mi viene in mente proprio una delle mie prime volte, che è stata insomma un obiettivo da raggiungere molto faticoso con mia mamma, che era molto severa, a 16 anni, la prima volta che sono riuscita ad andare in discoteca, in discoteca da sola. E tu, cara Valentina, che sei emiliana, però conosci bene anche la Romagna, chiaramente, certo. Ti sto parlando niente po' di meno, non so se vi ricordate, della Baia Imperiale di Gabice, e l'occasione era di andare a vedere i VIP che erano ospiti. Una volta si facevano le ospitate e c'erano Gerry Scotti e Carol Alt.
0: Fantastico.
2: Tutto poi nella vita mi sarei aspettata, tranne che poi un giorno avrei fatto anch'io quella roba lì. Perché poi ho fatto anch'io l'ospitata in discoteca quando andavano di moda. Sai quanto
0: sempre me l'ho lì a Gabice?
2: Ho fatto una gavetta. Ecco, Beh, io sono di casa, non mi avrebbero insomma mai ospitato come guest star. E quindi mi ricordo questa cosa, poi la difficoltà chiaramente di ritornare a casa, perché il coprifuoco era mezzanotte e mezza, invece a mezzanotte e mezza si arrivava nei locali. Sono tornata tardi, però a mio rischio e pericolo mi sono presa un po' di totò da mia mamma, nonostante avesse 16 anni, insomma qualche ciabatta in più me l'ha lanciata.
1: E ci sta, d'altronde nella vita chi non risica, no? Non rosica, hai fatto benissimo. Wow. Oltretutto ricordo anch'io che spiegare a mia nonna che i locali aprivano a mezzanotte e mezza, insomma era complicato.
0: Anch'io ho iniziato prestino, perché vabbè, non so se ne è una moda emiliano-romagnola quella di iniziare presto.
2: Beh, andare, diciamo che noi abbiamo il regno delle discoteche, così non si può rimanere immuni, diciamo, è impossibile.
0: È vero, è vero. Allora, a proposito di estate, visto che siamo all'estate in onda, siamo a Radio 1, io non mi posso esimere dal farti una domanda proprio legata, no, al mondo dei viaggi. Tu sei finlandese, però di adozione abbiamo detto romagnola, preferisci più mete calde, mete fredde?
2: Nessuno delle due. Diciamo, ecco, che io non amo molto l'estate, perché a me piace molto lavorare, sono in vacanza dopo 9 mesi di lavoro e ci sta. Se devo scegliere fra il mare e la montagna, preferisco la città. E quindi sì, perché sono curiosa della cultura, di andare a vedere i musei, di andare a vedere i castelli.
0: Ma costo,
2: ecco,
0: caldo? Sì.
2: Si può fare, tanto sì, ormai c'è l'aria condizionata un po' da tutte,
0: vero,
2: le parti. Esatto.
0: Comunque è sempre bello, insomma, mette anche culturali,
2: sì,
0: siti archeologici.
2: Più interessanti, un po' anche costruttive, ecco, diciamo, per non perdere tempo sotto l'ombrellone. Una gran fatica, metti la crema, togli la crema, fai il bagno, te la rimetti, le gocce.
0: E la sabbia, e raccoglie il pranzo.
2: Odio.
1: Quindi un'estate romana, magari. Va bene così, ci hanno fatto un film.
2: Ne ho fatte veramente tante di estate romane, non è da sottovalutare, si sta molto bene. Ferragosto a Roma lo consiglio anche.
0: Perché Roma è deserta. Quindi
2: no,
0: si sta
2: però è turistica, ci sono i turisti, così, e non c'è cosa migliore di estraniarsi, sentirsi anche cittadina del mondo, anche nella propria città. Io vivo a Roma da più di 30 anni, però ogni tanto ho questo privilegio.
0: Sì, perché poi se si vive la propria città, no, molto spesso ci si dimentica, no, che ci sono delle possibilità incredibili di musei da scoprire, luoghi pazzeschi. E anche io, diciamo che vivo Roma, cioè sono a Roma, vivo Roma, però effettivamente l'ultima volta che sono andata ad un museo è stata a Praga 3 anni, cioè vabbè, ecco, qua è un mea culpa, devo fare un po' di mea culpa in effetti.
1: Come diceva sempre la mia professoressa di arte, noi a Roma è come se fossimo in un museo a cielo aperto, quindi basta alzare un po' la testolina e il museo lo abbiamo veramente sopra le nostre teste. Comunque anch'io come te ho fatto tanti Ferragosto a Roma, lo sai.
2: E devo dire che mi sa anche quest'anno,
0: ad occhio
2: visto che
0: croce,
2: tutti i giorni dal lunedì al venerdì siete qua a Radio Rai 1.
1: Ad occhio e croce lo faremo anche quest'anno, io e Vale insieme, magari poi andiamo a fare un aperitivo e Anna, se
0: ti facciamo
1: unirti,
0: sapere, magari
2: anche se sì, quest'anno cade di sabato, vi è andata bene, avete la possibilità di andare fuori porta, ecco vi ho rassicurate.
0: Grazie, ci è arrivato un messaggio. Allora, visto che avete lì Anna Falchi, ci dicono: vi saluto da Tampere in Finlandia.
2: Tampere, la mia città dove sono nata.
0: No,
2: non lo sai, gli accenti li sbagliano tutti, guarda, non
0: però abbiamo te che sei maestra dei finlandesi.
2: Sì, che bello, saluto tanto tutti i tamperini, saranno pochissimi che ci ascoltano.
0: Dice
2: però
0: che piove, sto tornando a casa in bici sotto il diluvio. Ecco. Roberto.
2: Ecco, un po' di...
0: Ciao Roberto.
2: Un po' di rinfrescata non ci fa male,
1: non
2: dai.
1: Basta. Magari piovesse un po' anche qui con questo caldo, qui oggi veramente Roma, insomma, si fa fatica a stare freschi, però caldino, questo studio caldino. Di Radio 1 devo dire che si sta benissimo.
0: Ci hanno messo, ci hanno aiutato però, ci hanno acceso l'aiutino dalla regia qua. Ascolta, Anna, tu sei una grandissima conduttrice e non solo, insomma l'abbiamo già, anche ballerina, perché poi insomma anche...
2: ballerina anche allargare adesso, allargare. Però, ho fatto Ballando con le Stelle, non equivale ad essere una professionista.
0: Però nel tuo, poi anche con le serate in discoteca, e ci sono ovviamente...
2: Ah guarda, come cubista n'è nessuno, no, ho fatto anche quello a un certo punto.
0: Vedi cosa spoileriamo all'estate in onda?
2: Sì.
0: Vedi, questa cosa non la sapevo io di Anna Falchi, l'ho scoperta adesso. Marco.
2: Ecco, anche gli altri lo scopriranno adesso, perché una cosa mi era mai capitata di dire, però anche quello, anche perché io non sopportavo la gente vicina, tutta appiccicata, così a un certo punto una sera mi misi, capito, su questo cubo a ballare e mi disse, ma perché non vieni più spesso qua? Magari viene anche retribuita. E lì, infatti, con i primi soldini di nascosto mia mamma mi sono comprati i vestitini.
0: Vedi, vedi, bene, perché alla fine ogni lavoro, se fatto, diciamo, con criterio, al suo, cioè non è da deprezzare. Anzi.
2: Anche perché io ero timidissima, quella cosa un po' mi ha disinibito, mi ha sciolto, perché io amavo talmente ballare che a quel punto riuscivo ad avere un distacco dal pubblico. È stato il mio primo rapporto con il pubblico, vedi?
1: Vedi che poi molto spesso sono proprio le persone più timide che scelgono anche, no, il nostro lavoro, di fare lavori televisivi. Quindi non siamo sempre come possiamo sembrare, persone molto sicure o molto. E questa è una cosa molto dolce e molto bella da raccontare, secondo me. E quindi che facciamo adesso? Ascoltiamo un po' di musica o vogliamo chiacchierare un altro po' con Anna?
0: Secondo me mandiamo un disco, c'è un altro disco da ascoltare su Radio 1, Fireworks, Purple Disco Machine featuring Moschena e The Knock.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità e andiamo subito in A19 Palermo-Catania perché viene segnalato un incendio e anche carreggiata chiusa tra Ponte 5 Archi e Caltanissetta. Altri aggiornamenti in A1, traffico intenso, code a tratti tra Melegnano e Allacciamento, tangenziale ovest di Milano proprio verso Milano, poi in A13 code traffico tra Bologna Interporto e Allacciamento, A14 verso Bologna. Un veicolo in panne in A10 crea delle code tra Genova Volta e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure. In A14 code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo verso questa autostrada. Poi restiamo in autosole, ma andiamo nel tratto Firenze-Roma. Code traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. E sulla Roma-Napoli invece il ripristino di un incidente crea delle code. Siamo tra Anagni, Fiuggi e Ferentino verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Sono le 15.31 e questa è l'estate in onda su Radio 1 e sono arrivati, Marzia, alcuni messaggi.
3: Eh sì, sono arrivati alcuni messaggi, vogliamo leggerne qualcuno?
2: Vai, vado col primo. Allora, anche in giro per Roma vi ascoltiamo, buona la prima, buona onda ragazze, siete fantastiche, Marzia e Vale. Un abbraccio grande, ci scrive Stefano Filippo e Diane mette l'emoji del cagnolino, quindi è un cagnetto. Grazie.
3: E invece Marco da Roma, dato che la nostra ospite speciale oggi è Anna Falchi, scrive: grande Anna, mi hai fatto morire da ridere quando una volta in una trasmissione hai detto come si dice in finlandese guarda il mare. Anna, te lo ricordi?
4: È stato sobrio, sì, devo dire, il ragazzo risale al 1995, il Festival di Sanremo, purtroppo non lo posso dire in finlandese perché risulta naturalmente un po' volgare.
2: Ci però pippano?
4: No, la cosa incredibile, come faccio a ricordarselo lui, come
3: che
4: si
3: memoria.
4: Chiama questo ragazzo?
3: Che memoria, Marco da Roma.
4: Marco da Roma, muah, un bacio.
3: Un bacio, sì, effettivamente, insomma, la memoria, insomma, 1900.
2: Si ricorda di Anna Falchi, mica di così pizza e fichi, come si suol dire, voglio dire, stiamo parlando di...
3: Assolutamente.
2: Un'icona nazionale.
4: Sarà un coetaneo, ecco, suppongo.
3: No, insomma, veramente ci deve far sapere anche la dieta, Marco da Roma, perché magari aiuta un po' la memoria, no?
2: Se
3: mangia molto
2: tanto
3: fosforo.
2: Fosforo, brava. Ora c'è ancora musica su Radio 1. Buon vento, Giovanotti e Alfa.
5: Era un po' di...

0: E loro erano Jovanotti Alfa con Buon Vento. Allora speriamo che portino anche a noi qui su Radio 1 all'estate in onda un buon vento di fortuna. Che poi oltretutto Jovanotti, io non so se lo sapete, qui sono con Anna Falchi e Valentina Poggi, che lui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica a Palinuro, dove io vado al mare ormai da 31 anni, ho svelato la mia età, ma non è un problema. Ha iniziato lì come DJ e poi è stato notato da un talent scout e anche lui ha approdato in radio e il resto è storia, insomma, no? Giova, chi non ama Giova?
1: Anna, nel frattempo è qui e io ho una domanda anche relativa ai social. Allora, non so se avete presente che è uscito un trend legato chiaramente a Instagram e anche a TikTok che sta in questo momento spopolando sui social a proposito di prime volte, no? Di come presenti per la prima volta il tuo nuovo partner al pubblico, agli amici.
2: Io ho detto che è nuovo, magari è sempre lo stesso.
1: Tu come lo presenteresti? Perché allora ci sono due modalità, c'è il soft launch o l'hard launch.

0: ma veramente molto molto molto raro.
1: Ci sta. Comunque, per esempio, Kim Kardashian è uscita con l'hard launch direttamente, perché ha pubblicato proprio alcuni giorni fa il selfie di coppia in bicicletta con Lewis Hamilton.
0: Dici niente.
2: Insomma, l'avrei pubblicato, penso anche io.
1: Ha fatto bene a blindarlo, eh.
2: Ha fatto bene.
0: Tu dici già quello chi... per evitare, non per dire io sono occupata, per evitare che le ragazze comunque continuino a scriverle. Giusto, è mio.
2: C'è una doppia lettura. Una doppia lettura. Io dico che semplicemente ognuno deve fare quello che si sente, però a me, se c'è una cosa che proprio non piace, è misurare un po' l'amore a seconda di quello che si condivide o non si condivide.
0: Sì.
2: Nel senso, molto spesso magari una persona condivide agli inizi, poi non condivide più, si sono lasciati. E no, magari
0: è semplicemente discrezione, lo dai come un dato certo e quindi non è necessario. Soprattutto bisogna sempre chiedere comunque il permesso anche al proprio partner o alla propria partner, non sempre gradita la presenza sui social degli altri.
1: Bisogna sempre essere d'accordo. Sì. Allora, chiediamolo poi anche, vediamo cosa ne pensa il nostro ospite, che in realtà è in collegamento con noi. Lui è un grande atleta, un grandissimo atleta, campione olimpico Tokyo 2020, oro mondiale a Guadalajara 2022, oro europeo per Belgrado 2024 e, tra l'altro, a proposito di prime volte, anche primo oro nel Grand Prix di Taekwondo di Roma. Vito dell'Aquila, ciao Vito.
3: Ciao, buonasera, grazie di avermi invitato.
2: Buonasera, grazie a te.
1: Ciao, è partito l'applauso, non l'avete sentito, ma nei nostri cuori c'è sicuramente, anche proprio per la grande persona, prima dello sportivo, e quindi grazie di essere qui con noi, Vito. Che rapporto hai tu con i social, giusto così per
2: rompere il ghiaccio?
3: Allora, io ho un rapporto molto tranquillo con i social, mi piace usarli più che altro per, essendo un ragazzo molto curioso, mi piace farmi i fatti degli altri, però mi piace pure usare i social per le mie passioni principalmente. Li uso in prima persona, però mi piace più guardare ciò che fanno gli altri.
1: Vabbè, ti guardiamo noi, perché insomma quello che pubblichi è di grande ispirazione per tutti noi, credo, e soprattutto per tanti giovani.
2: E allora io direi, grazie, Vale, Anna, di entrare nel vivo un po' anche del tema di oggi con Vito, no? Abbiamo parlato dei trend social, ma noi abbiamo oggi lanciato ai nostri ascoltatori anche una proposta, che è quello di condividere con noi le loro prime volte, le loro prime esperienze che portano nel cuore e che hanno voglia di raccontarci. Allora Vito, ti chiedo, ma ogni medaglia conquistata fino ad oggi, tu la vivi un po' come una prima volta oppure ormai sei abituato?
3: No, la vivo come una prima volta. Diciamo, le grandi vittorie, non ti ci abitui mai alle grandi vittorie. Sono sempre difficili da gestire, perché comunque portano degli strascichi comunque positivi che comunque devi gestire. E sicuramente questa prima volta del Gran Premio di Roma per me è stata entusiasmante. Non mi aspettavo tutto il calore del pubblico, non mi aspettavo questo tra virgolette successo, però cioè, è bello, è qualcosa di diverso, non ti abitui mai a vincere.
2: Bella questa cosa, che
3: ne vuoi sempre di più, diciamo,
1: e non fare abituare neanche noi, perché noi vogliamo vederne tante di queste medaglie. Vito,
3: sì,
1: ma
3: spero di abituare.
1: Vai.
3: No, spero di regalarvi altre vittorie, quindi di abituarvi a questi successi.
1: Vito, qual è il prossimo step? Cioè, qual è il prossimo obiettivo che ti sei prefissato? Se ne hai uno, chiaramente.
3: Prossimo sì, il prossimo obiettivo è il Grand Prix in Corea a settembre. Ho avuto proprio la fretta di pormi subito un obiettivo, perché anche se, diciamo, sono felicissimo del Grand Prix di Roma, e, diciamo, le medaglie te le devi godere a fine carriera e non ora, cioè te le puoi godere una settimana, però poi subito devi essere affamato per cercare di vincere ancora, anche perché comunque quelle sensazioni belle creano dipendenza, le vuoi rivivere, e quindi per riviverle devi subito lavorare duramente.
2: Questa è proprio la mentalità dello sportivo, comunque. C'è poco da fare. Oltretutto, taekwondo, ma voi lo conoscevate questo sport? Perché io personalmente mi sono dovuta informare. Tu, Anna, lo conoscevi?
0: Sì, io conosco questa disciplina e...

0: insomma, ammiro tanto chi la fa, perché adesso ci sono un po' degli sport che ricordano le arti marziali e poi si fanno veramente male, invece lì c'è insomma correttezza ancora, se non mi
1: valori
0: te, Vito. Ma Vito, una curiosità, ma per chi tifi adesso i mondiali, visto che l'Italia non è in gara?
2: Allora, premetto che non sono un grande appassionato di calcio, però tipo Brasile, perché è storicamente la nazione più forte. Come io nel taekwondo tifo Corea quando non sono, come si dice?
1: In gara, coinvolto.
2: Quando non ci sono italiani in gara, per lo stesso motivo, non conoscendo benissimo il calcio, tifo Brasile.
1: Quindi vai da chi vince, in poche parole.
0: Vai sul sicuro.
2: No, sì.
0: Vabbè.
1: Un'interpretazione. Brevissimo, così brevissimamente, come sarà la tua estate?
2: Allora, la mia estate, diciamo, voglio godermi un po' di vita personale, perché in questi mesi, per forza di cose, è come se avessi accantonata un po', e quindi mi voglio un po' divertire, voglio stare con la mia ragazza, e comunque continuerò ad allenarmi perché c'è il Grand Prix, però mi allenerò con molta più tranquillità, cioè nel senso più tranquillità mentale. Poi fisicamente sgobberò come al solito, però
1: poi con sto caldo,
2: però
1: Vito,
2: sono più tranquillo. Sì, questo caldo sicuramente non aiuta, però io devo essere sincero, io non riesco a stare più di una settimana senza allenarmi, perché vado di matto.
1: È amore,
0: è una sana dipendenza.
2: C'ho bisogno di...
1: È una sana dipendenza.
2: Io purtroppo... Sì.
1: Allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo, Vito. È stato un piacere averti avuto qui con noi, e adesso Vale che...
3: Ciao Vito, grazie infinite per tutte le emozioni che ci regali. E ora, dopo aver salutato Vito, abbiamo ancora qui con noi Anna Falchi, ma ascoltiamo un po' di musica, Like a Virgin, Madonna.

0: L'estate in onda su Radio 1. Sono qui con Marzia, la mia compagna di viaggio, e poi c'è anche Anna Falchi.
1: Qua. L'estate in onda con Marzia Valitutti Carbone e Valentina Poggi.
2: E abbiamo appena sentito Like a Virgin di Madonna, che non so se lo sapete, ma questo video è stato girato in una città italiana molto romantica, dove ci stanno le gondole, Venezia. E quindi mi andava di condividere con voi questa piccola informazione. Allora, oggi parliamo di prime volte, di prime esperienze importanti. E Anna, prima, mentre ascoltavamo questa canzone, stavamo parlando di tua figlia. Ma ti ricordi la prima volta che l'hai tenuta in braccio, quell'emozione, se vuoi condividerla con noi?
1: Più che emozione, una paura incredibile, perché dopo due giorni di ospedale, in cui comunque, insomma, non è che stava proprio con me, entravo, uscire, no, come fanno tutti i bambini, la vedevo poco, la vivevo poco. Come sono arrivata a casa da sola, mi sono resa conto del panico che mi si prospettava di fronte a me, perché ero da sola con questo polletto. Perché piccolo, nonostante voi bambini, non so, 2, 3, 4 kg, in realtà sono veramente minuscoli, ed ero appanicata, come direbbe mia figlia.
2: Ci sta.
1: E poi, insomma, il resto è storia. Sì, bello, ma insomma complicato, è impegnativo, tutte queste cose qua.
0: Anna, non so se lo sai, che noi oggi inauguriamo, oltre all'estate in onda, anche la nostra rubrica che si chiama Dillo a Marzia e Vale, che è una sorta di confessionale, quindi i nostri ascoltatori possono raccontarsi, possono mandarci messaggi, dirci insomma quello che pensano, farci delle dichiarazioni d'amore, non d'amore, di guerra mi raccomando no, quindi solo cose belle. Quindi noi abbiamo posto la domanda del giorno ai nostri ascoltatori, che chiaramente è le prime volte, e sembra che ci abbiano anche già risposto.
2: È così, perché io vedo che abbiamo collegati Martina e Daniele. Ci sentite?
3: Sì, sì,
4: ciao a tutti.
3: Sentiamo.
4: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Grazie, buongiorno a voi,
0: ciao,
2: e grazie
0: Anna.
2: Di essere qui. Ci
0: ciao.
2: Sentite bene, bene, bene?
4: Tutto sì, bene, sì, grazie.
2: Tutto. No, se bene. Ci sentivate bene, però mi avete risposto che state bene, va bene così.
0: Ragazzi, allora abbiamo la domanda del giorno. So che voi volevate raccontare la vostra prima volta.
3: Sì, il nostro primo incontro.
0: Brava.
3: È stato del tutto particolare, e quindi... Daniele, che oggi è mio marito, però in realtà è padre di tre figli, però l'incontro, il primo incontro è stato un po' odio a prima vista, e quindi lascerei la parola a lui per raccontarvi questo incontro, dove insomma è del tutto, insomma, fuori dal comune.
0: Che avete combinato?
4: Beh sì, ci siamo odiati dal primo giorno, insomma, appena ci siamo visti.
0: Sì, perché?
4: All'epoca lavoravo a un noto locale all'Eur, facevo la sicurezza, e praticamente lei fece il gesto che non va fatto in nessun locale: alzò la cordicina per entrare da sola dentro al locale. A quel punto io richiusi la cordicina e non l'ho fatta entrare al locale.
2: Perché tu lavoravi come butta fuori?
4: Sì, sì, bravissima.
0: Martina.
4: L'ho lasciata fuori. Era da buttata a casa, via.
0: Via.
2: Però Martina, questa cosa è piaciuta, immagino, perché se ad oggi siete sposati, cos'è che poi ti ha fatto cambiare idea sul quello che oggi è tuo marito?
3: Beh, loro
4: che poi tornava. Battutine, certo. Sorrisini, io... e da lì insomma ci siamo iniziati,
3: no,
4: a frequentare.
3: Diciamo che lui poi era attento ai miei movimenti e spostamenti nel locale. Poi quella sera sono comunque entrata, non è vero che mi ha lasciato fuori.
0: Ah, ok, diciamola tutta,
3: diciamola tutta. Poi sono riuscita a entrare, però per vie traverse alla fine sono entrata, perché
4: guarda,
3: insomma,
4: è entrata solo perché diluviava, quindi mi ha fatto tenerezza e l'ho fatta passare, dai. Diciamo così, che stava sotto l'acqua.
0: È stato magnanimo Daniele, quindi.
3: Sì, allora veramente lui era questa cosa, no, che si butta fuori una volta, prima nei locali, quando comunque era un pochettino diverso, no? Allora erano un po' i padroni della situazione, loro erano tutti fanatici, erano tutti abbastanza padroni della serata. ma io sono comunque riuscita a entrare, e lui poi da lì mi ha seguita tipo un po' stalker, perché comunque mi lo trovavo dappertutto, sapeva tutto.
0: In senso buono, chiaramente.
3: Stava le chiacchierate con le amiche, stava lì sempre dietro le quinte, capito? Io mi giravo, lui c'era.
0: Era curioso dei tuoi movimenti. Di...
4: Ai tempi d'oggi mi denunciavo stalker.
0: Ecco, no, per esempio, ovviamente non era il caso. Ovviamente questo vostro, diciamo, primo incontro poi è sfociato in un grande amore. E so che poi vi siete
4: abbiamo
0: anche rivisti.
4: Tre figli adesso.
0: Tre figli?
4: Quindi,
2: e come si chiamano?
4: Siamo da fare. Riccardo.
3: Abbiamo il primo, grande.
4: Daniele Brando e poi c'è Edoardo.
0: Ah, un trittico, tutti piccolo. Maschietti?
4: Tutti maschi, sì. Tre maschi.
3: Non me ne bastava uno, l'ho moltiplicato e quindi ho detto perché non farmi altri cloni di lui.
2: Quindi senti, Daniele.
3: Mini Daniele.
2: Daniele, Martina, ma io so che, anzi Martina, la faccio proprio a te questa domanda. Io so che come avete avuto un primo incontro, una prima uscita anche un po' particolare, no? Perché sì. Qua mi è giunta voce che tu addirittura lo avresti portato a un matrimonio di una tua parente come sì. Primo incontro.
3: Allora, veramente lui si è imbucato al matrimonio, cioè tipo il film, no? Sapete il film? Lui ha fatto la stessa cosa, perché noi questo primo appuntamento era un po' particolare, insomma, trovare un punto di incontro iniziale, e lui sapeva che io dovevo andare a questo matrimonio di questo cugino che non abitava proprio qui, un po' fuori Roma, quindi quella mattina si presenta sotto casa, tutto infiocchettato, tutto vestito da cerimonia.
0: Improfumato.
4: Un elegante, improfumato, camicia, ero pronto io.
3: La cerimonia, è venuto e ti ha detto io vengo con te.
4: È stato... Ma è bello che
0: si è imbucata al matrimonio, non ho capito.
4: Brava, che mi guardavano Vado. Tutti perché non sapevano chi ero, quindi tutti non so chi è.
2: E Martina, tu cosa rispondevi quando ti chiedevano, ma questo chi è?
3: È stato bellissimo, io ovviamente ho bevuto del prosecco dall'inizio, quindi così ero già in una bolla tutta mia, quindi...
1: Ma adesso che siete sposati, avete tre figli, ma frequentate ancora la discoteca insieme?
3: Allora,
1: silenzio, ho sentito...
4: Perché se ci invitano a un compleanno, ma raro...
0: Un compleanno di bambini?
3: No, ci siamo andati all'inizio.
1: No, perché Galeotta è stata la discoteca, insomma, che vi ha fatto unire così in memoria di questo. Magari non volete mettervi in difficoltà entrambe, perché sennò poi in discoteca naturalmente si becca, come si dice proprio certo. Così in gergo, no? E quindi la evitate, giustamente, sennò magari mettereste in discussione il vostro amore.
2: E senti, Daniele, ma tornando indietro, la faresti entrare o no a questo tavolo? Dai, Martina, dici la verità.
4: E quanto tempo ho?
2: Tre secondi, perché ci dobbiamo salutare.
4: La farei entrare.
0: Martina?
3: Beh, io sì.
0: Sì. Sì. È un sì corale. Sì. Allora, sì,
2: vi salutiamo e vi ringraziamo.
0: Ringraziamo Martina e Daniele.
2: Ringraziamo anche la nostra ospite Anna Falchi che è stata qui con noi.
1: Ciao, buona estate con l'estate in onda. Sono molto felice di essere stata qui con voi come madrina di questa vostra trasmissione. Buon vento, come si suol dire. Viva grazie. Marzia e viva Valentina.
0: Grazie.
2: E viva Anna Falchi.
0: Allora, ricordiamo però che noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani, ogni giorno in diretta e dalle 15 alle 16.
2: Dal lunedì al venerdì su Radio 1. Ringraziamo anche la squadra di lavoro. Abbiamo la parte tecnica, Alessandro Andreani, Damiano Quaranto. Poi, insomma, tutte le persone che hanno lavorato anche alla redazione.
0: Lucina, Luca Bernardini, in redazione c'è Stefania Livoli. Quindi, insomma, un grande team che ci ha dato supporto fino, insomma, agli albori, fino alla messa in onda di oggi. E vi ricordiamo di scriverci sempre, perché c'è il numero della diretta che è 335-699-2949, dove potete scrivere per raccontarci le vostre storie, la rubrica Dillo a Marzia e Vale. E l'appuntamento è chiaramente per domani con l'estate in onda su Radio 1, linea al GR1 e poi c'è l'Italia in diretta con Germana Blizzolari e Claudio De Tomasi.
2: Noi ci sentiamo domani, l'appuntamento è sempre lo stesso, alle 15 Radio 1.
0: Ciao!
2: Ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: pubblica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura l'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì la firma a Ginevra. Trump intanto annuncia che navi cariche di petrolio cominciano a muoversi a Hormuz, ma gli armatori frenano. La ripresa della navigazione non sarà immediata e Teheran annuncia che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni. Esultano dunque Stati Uniti e Teheran, mentre Israele avverte: l'accordo per noi non è vincolante, non ci ritireremo. Francia e Gran Bretagna intanto sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz, annuncia il presidente Macron da Evian, dove si tiene il G7, al quale partecipa anche la premier Meloni, che ha dichiarato la disponibilità di Roma a partecipare alla missione dopo la necessaria autorizzazione del Parlamento. E al G7 di Evian in Francia parla la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a proposito dell'Iran dice: non può esserci una pace duratura finché il Libano resta in fiamme. Chiediamo dunque un cessate il fuoco autentico e, prosegue von der Leyen, il pieno rispetto della sovranità del Libano. Il vertice partirà questa sera con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Italia, Giappone e Germania. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver proposto a Putin un incontro a margine del summit in Francia, invito al quale il capo del Cremlino non ha risposto. Zelensky aveva definito un atto di barbarie l'attacco russo su Kiev, dove nella notte è stata colpita anche la cattedrale. Per Mosca l'edificio è stato centrato da un Patriot obsoleto di produzione americana in dotazione alle forze di Kiev. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari alla notizia dell'accordo Stati Uniti-Iran, ci colleghiamo con Milano. La linea va a Chiara Rancati.
13: Sì, possiamo dire che è stata una reazione a due facce. Quella dei mercati festeggiano in qualche modo, quelli delle materie prime, con i prezzi che scendono molto fortemente, meno 5% per il petrolio, con il Brent che passa addirittura sotto gli $83 al barile, meno 8,7% per il prezzo del gas naturale. alla borsa di Amsterdam, ormai poco sopra i 42,5 euro al megawattora. Molto più cauti invece i mercati azionari, avevano aperto la mattinata in netto rialzo, in questo momento stanno un po' ritracciando, forse le incertezze proprio sulla durata di questo accordo rallentano i mercati. Milano più 0,45%, più 1,10% per Francoforte, negativa addirittura meno 0,45% la borsa di Londra, su cui però hanno un grande peso i titoli minerari che non beneficiano dal calo del prezzo del petrolio. Positivo l'avvio invece di Wall Street, corre soprattutto il Nasdaq che sfiora il più 2,5%, c'è di nuovo un'ondata di entusiasmo sull'high tech dopo la grande quotazione di SpaceX venerdì scorso e dopo l'ottima giornata dei titoli tecnologici questa mattina in Asia. Chiudiamo con uno sguardo ai titoli di Stato, perché è partito questa mattina il collocamento del primo BTP Italia SI indicizzato all'inflazione. Già nella prima giornata, in questo momento siamo oltre i 2,5 miliardi di euro di domande. Lina, voi.
12: La cronaca ora: migranti, 48 persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare da navi di ONG. Erano a bordo di due barconi partiti dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nel centro di accoglienza dell'isola, dove le presenze sono salite a 225, 130 delle quali sono attese, di questi migranti sono attesi in serata a Porto Empedocle. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, ha spiegato la società.
9: A far emergere il caso è stata l'attivista influencer Carlotta Vagnoli. Nella sua newsletter racconta della testimonianza di una passeggera del tram 15 di Milano. La donna era seduta accanto a un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa. Si è accorta presto che l'uomo stava scambiando messaggi in una chat tra colleghi dell'azienda, chat chiamata staff ticinese, ma le immagini non riguardavano guasti o situazioni di pericolo, bensì fotogrammi di gambe, volti e corpi di donne in consapevoli, accompagnati da frasi oscene e commenti sessisti, immagini che, secondo la ricostruzione, erano state prese per giunta dal circuito di videosorveglianza dei mezzi, che servirebbe piuttosto a garantire la sicurezza dei passeggeri. Appena venuta a conoscenza del fatto, l'ATM si è attivata in poche ore. Vogliamo fare piena luce sull'episodio, viene scritto in un comunicato, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Sui social e non solo, si registra stupore e indignazione per questo grave episodio. Federico Mello, GR1.
12: Scoppia la polemica sull'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla durante l'assemblea costituente di Futura Nazionale, partito fondato dall'ex generale Vannacci. Dea Amelotti, vicepresidente della fondazione intitolata al cantautore, scomparso nel 2012, critica infatti la scelta e parla di uso improprio perché arriva, dice, da chi è lontano dal pensiero e dal mondo di Dalla. Poi assicura: faremo chiarezza. È tutto per questa edizione. La linea ora va all'Italia in diretta. Prossimo GR1 alle 17.
14: L'Italia in diretta.
15: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari
16: e da Claudio De Tommasi. Mi sono quasi emozionato a sentire il GR1 dire e ora la linea va a Italia in
15: diretta. Siamo tornati qua.
16: Ariecchi, cioè, posso dire in romana?
15: Sì, tanto è abbastanza sdoganato come dialetto. Intanto piacere di averti di nuovo con me qui.
16: Piacere mio, Germana, come al solito. Avremo un sacco di cose da dire, da raccontare, da sentire, perché tantissima la musica, ma anche tanta gente che speriamo ci scriva, comunichi con noi, ci racconti.
15: Allora, intanto ringraziamo la nostra squadra meravigliosa: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. In regia c'è Leonardo Patanè, alla parte tecnica Alessandro Campanella. Appunto, dicevamo, normalmente vi terremo compagnia per 3 ore i pomeriggi, dalle 16 alle 19. Ovviamente ci sono i mondiali di calcio, quindi lasceremo
16: il calcio impera.
15: Sì, assolutamente. Lasceremo ogni tanto spazio, ovviamente, alla diretta e alle radio cronache dei nostri colleghi dello sport. Allora, come diceva Claudio, 335-699-2949, parlate con noi, raccontateci cosa state facendo, cosa vorreste fare, dove state andando.
16: Che cosa pensate di quanto stiamo raccontando, di quanto stiamo proponendo?
15: Proponeteci argomenti.
16: Allora, sono molto contento di dare il via a questa nuova edizione, al primo giorno insieme, ma in realtà la seconda puntata di Italia in diretta, se consideriamo la mattina, visto che ci dividiamo in due fasce. Però
15: sì,
16: insomma,
15: 6 ore sarebbero un po' troppo.
16: 6 ore sarebbe un filo tanto, però va bene, siamo pronti a tutto. E come siamo pronti a dare il via alla nostra musica Jungle the Wave, sono loro vincitori del Brit Award, ma è una cosa abbastanza morbida questa, perché si rifà alla musica brasiliana, ma non sarà l'unico brano di questa scaletta di oggi, lo sai, però evidentemente va di moda, è tornata di moda la musica brasiliana dagli anni 60 e 70, e questa è l'ispirazione per questo The Wave, loro sono The Jungle.

0: Allora, mi sembra molto estiva e ballerina questa,
1: sì,
0: questo
1: assolutamente
0: brano, no? Stai
1: molto
0: anche ballicchiando,
1: 70,
0: eh? Molto anni
1: 70,
0: sì. Si chiamano Jungle e questa è la loro The Wave.
1: Allora, dicevamo, no, un piccolo sommario, facciamolo comunque oggi a proposito, un'ora e mezza di programma e non tre ore, appunto perché daremo spazio ai mondiali di calcio. Adesso in apertura parleremo del patentino antifascista, poi conosceremo meglio la cantautrice e autrice Federica Abbate, che insomma così
0: una delle
1: giovane,
0: più importanti, ha scritto praticamente tutto quello che state ascoltando.
1: Esatto, festeggeremo un importante compleanno, poi scopriremo le nuove regole, Claudio, per quanto riguarda l'etichettatura del miele.
0: Io sono un gran consumatore del miele, per cui prenderò appunti.
1: E fa molto buono, molto bene, fa anche. E poi qualche consiglio sui luoghi dove si può viaggiare in bici. Allora, subito tiene banco la polemica, lo avrete letto, lo avrete sentito anche sui nostri GR del patentino antifascista, necessario per partecipare a Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria in programma i primi di dicembre a Roma. In pratica viene richiesta un'autocertificazione da parte degli organizzatori, nella quale chi intende partecipare alla fiera dichiara di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Ieri questa iniziativa è stata attaccata dalla Premier Meloni, che sui social ha scritto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra. Si chiama, dice la Premier, banalmente censura. Allora do il benvenuto ai nostri due ospiti, Anna Maria Malato, presidente della fiera Più Libri Più Liberi. Buongiorno. Buon pomeriggio. Non ci sente?
2: Dottoressa, sì, mi sento. Voi non mi sentite?
1: Ora sì,
2: buongiorno,
1: perfetto.
2: Voi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. E Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie a lei. Allora, Malato, qual è l'obiettivo di questa dichiarazione? Perché avete pensato poi di introdurla in un evento culturale come il vostro? Forse nasce un po' da quanto accaduto l'anno scorso con Zero Calcare?
2: Allora, mi consente innanzitutto di dire che patentino antifascista non è un
1: titolo
2: in cui ci riconosciamo,
1: è un titolo giornalistico
2: e assolutamente non nell'intento e nella volontà della manifestazione.
1: Infatti
2: che
1: poi ho chiarito,
2: no,
1: l'autocertificazione, esatto, ecco. Però la polemica è sul patentino.
2: È un'autocertificazione che in qualche modo non era altro che un rafforzamento di quanto già presente nel nostro regolamento precedente firmato da tanti altri editori, e soprattutto il nostro intento non era assolutamente censorio né partitico né politico. Certo che nasce, per rispondere alla sua domanda, dall'esigenza di ritrovare un'unità nella nostra manifestazione, purtroppo, che io, come dire, ho fondato e amo da 25 anni e che dovrebbe essere la più grande vetrina della piccola e media editoria, è stata al centro, ahimè, non dell'attenzione non con i suoi libri, con il suo bellissimo programma, ma con delle polemiche che hanno offuscato invece
1: quello
2: che
1: per fortuna poi anche
2: noi...
1: con i libri, a parte le polemiche, perché
2: speriamo,
1: diciamo che per
2: sì,
1: fortuna
2: speriamo.
1: Non...
2: speriamo, anche perché insomma veramente la visibilità offerta a un settore invece oscurato, più con più difficoltà di incontro con il suo pubblico, è la vera mission per cui è stata fondata e per cui nasce e per cui si chiama Più Libri Più Liberi. Quindi noi siamo chiaramente molto colpiti dal livello anche di cui questa polemica si è scatenata, ed è
1: non
2: ovvio,
1: me l'aspettavate, immagino.
2: Assolutamente no, ed è ovvio che l'attenzione del Presidente del Consiglio, una delle più alte cariche dello Stato, oggi il Ministro della Giustizia, cioè ci impone una riflessione che faremo negli organi che sono quelli che poi gestiscono l'Associazione Italiana Editori, che organizza la manifestazione, e la fiera, ovvero il Comitato di Presidenza e il Comitato di Indirizzo della manifestazione. Tuttavia, ecco, teniamo a ribadire che non c'è nessun intento censorio e che questa è una delle tante innovazioni che abbiamo introdotto per i 25 anni della nostra manifestazione, tra cui anche quella, per esempio, di dare una maggiore attenzione all'editoria pura, ovvero privilegiare quegli editori che non hanno l'editoria come un aspetto marginale del loro operato, ma che fanno davvero, hanno
1: solamente
2: davvero
1: editoria. Allora passo la palla al suo collega, che avrà ovviamente diciamo posizioni diverse, Michele Silenzi. Diceva, ma non Voltaire come si pensa, perché la frase "non condivido la tua idea ma darei la vita perché tu la possa esprimere", appunto, è una delle citazioni più famose a difesa della libertà di espressione, non è di Voltaire, ma è stata scritta nel 1906 dalla saggista britannica Evelyn Beatrice Hall. Allora le chiedo provocatoriamente, così facciamo un po' di dibattito, Silenzi, sembra dimenticata con una dichiarazione, un'autocertificazione richiesta di questo tipo?
3: È una delle più, diciamo, svilenti manifestazioni della di un tentativo di censura delle idee mascherato come bonario, diciamo, modalità di creare una nuova unità che si siano mai viste, tanto che in pochissimi giorni non solo, diciamo, esponenti del centrodestra o di destra, ma esponenti storicamente di sinistra, penso a due dei nomi più famosi che sono venuti fuori negli ultimi due giorni, come Massimo Cacciari e Luciano Canfora, si sono detti allibiti da una simile autocertificazione, patentino, la si chiami come si vuole. La sostanza non cambia. Il richiamo ai valori della Costituzione, che adesso ha dato propaganda, porta avanti, adesso sono felice che lei dice che farà una profonda riflessione negli organi per portare avanti, per recepire da parte della ciò che è stato detto dalla Meloni, è francamente parole al vento, diciamolo tranquillamente, perché l'idea che c'è al fondo di una simile idea, anche solo pensare, concepire un'idea del genere, che cosa significa? Significa che o tu ti dichiari necessariamente in una determinata maniera, oppure tu, socio dell'AIE, perché ricordiamo questa cosa qui, socio dell'AIE a cui noi editori paghiamo un obolo,
1: Associazione Italiana Editori, ovviamente.
3: Associazione Italiana Editori. Nonostante questo, se tu non ti dichiari in questo modo, tu sarai escluso da questa fiera. Ma cioè, vi rendete conto del tipo? Perché la fiera del libro viene vista come qualcosa di meramente culturale che sta lì, in cui delle anime belle si aggirano. No, è principalmente una manifestazione espositiva in cui gli editori fanno conoscere, gli editori piccoli, quindi quelli che hanno meno visibilità in televisione, sui giornali, nelle riviste e soprattutto in libreria, possono far conoscere le loro idee e la loro merce. Gli editori pagano l'AIE annualmente, ora si richiede una adesione ideologica indipendentemente da quelle che sono le proprie idee. Vi ricordo una cosa che ho sentito poco in questi giorni, allora faccio una premessa semplicemente perché è utile. Noi siamo una casa editrice liberale e libertaria, che penso che più lontana da qualsiasi idea di natura totalitaria non ce ne sia in Italia. Detto questo, se io nella Costituzione c'è la si impedisce la ricostituzione del partito fascista, ma non c'è scritto in nessuna parte della nostra Costituzione che non si può pensare di essere fascisti.
1: Allora,
3: che
1: do
3: non
1: la
3: si
1: replica.
3: Può decidere.
1: Ah, molto chiaro, sì, assolutamente.
3: Mi lasci finire un'ultima cosa, perché in questi giorni mi sono andato a rileggere un po' gli articoli della Costituzione, per curiosità. C'è l'articolo 21 che tutela la manifestazione del proprio pensiero. L'articolo 33 tutela la libertà della cultura e dell'attività intellettuale. Questi due provvedimenti voluti dalla fiera, dall'AIE, che poi si rimpallano un po' la palla l'uno con l'altro, non sono strutturalmente, questo provvedimento è anticostituzionale, questo provvedimento
1: chiarissimo,
3: lo è.
1: Chiarissimo, silenzio. Diamo la replica alla dottoressa Malato, Anna Maria Malato.
2: Intanto invidio il collega che ha tutte queste certezze granitiche rispetto a temi così complessi,
3: no,
2: anche filosofici.
1: Ho ascoltato,
2: quindi ecco, vorrei esplicitare il mio pensiero. Credo che lui partecipi alla nostra manifestazione, peraltro, e la conosca bene, quindi forse sa.
3: Certamente.
2: Che una fiera in realtà è un meccanismo anche complesso, con tanti attori in gioco che sono principalmente i suoi editori, i suoi espositori, e saremmo tutti molto felici se l'ideologia potesse stare fuori, si potesse parlare solo di libri senza nessun tipo di riflessione in merito a questi temi. Questo non ci è stato consentito, perché le stesse persone poco fa citate naturalmente l'anno scorso hanno preso una posizione molto forte contro la manifestazione per altri motivi. Quindi naturalmente nel momento in cui si organizza un evento di questo tipo e forse se facciamo una riflessione comune e serena tutti, ci accorgiamo che non c'è manifestazione culturale in questo paese e anche all'estero, perché siamo anche a Francoforte l'anno scorso, che non sia oggetto di polemiche abnormi.
1: Allargo anche altri temi, per esempio, alle Olimpiadi quando vengono banditi,
2: per non parlare di Venezia, per non
1: parliamo della Puglia, possiamo anche parlare della Puglia, il festival dove una petizione addirittura per non far partecipare uno scrittore israeliano poi al Festival Libro Possibile.
2: Allora è molto facile protestare, più difficile organizzare, perché anche nella posizione che ha visto esposto l'organizzazione del Festival di Salerno, c'erano due posizioni ovviamente contrastanti. Io mi pongo sempre con il dubbio e con la riflessione, ma proprio in maniera esistenziale, anche rispetto a questo tema, e per questo, e non per vigliaccheria, richiamo a organi competenti che sono quelli poi demandati a decidere, perché non sono io, sono un presidente mandatario, sono un presidente di rappresentanza, così come lo è il presidente degli editori. Quindi questa è la realtà dei fatti, non è un modo di svicolare da un argomento. Quello che vorrei però dire...
1: aspetti, adesso le do la parola, facciamo concludere Anna Maria Malato.
2: Ecco, quello che però vorrei dire è che una fiera è anche un'impresa, e come impresa ha degli stakeholder che sono privi di tutti i suoi espositori, e che per questo c'è la necessità di cercare e ricreare un'unità. Dopodiché, se questa frase è stata così mal interpretata e così posta in al centro di mille polemiche, vedremo se possiamo in qualche modo modificarla, cambiarla, vedere, riflettere su questo, fermo restando che noi siamo assolutamente certi che l'intento, del resto se il collega appunto alla manifestazione la conosce, 25 anni di storia raccontano per noi nei nostri programmi, negli espositori sempre che hanno potuto presentare i loro libri alla nostra fiera, e ce ne sono tantissimi, okay, e non è il caso qui di fare i nomi, di ogni orientamento politico, culturale, partitico.
1: Due minuti scarsi a Michele Silenzi, che sentivo sottofondo che baccagliava, però andiamo un attimo, facciamo un passo avanti, le vostre posizioni sono state chiarite e molto chiare. Quello che le chiedo, Silenzi, il problema oggi veramente è un ipotetico ritorno del fascismo?
3: Ma non esiste, non c'è, si parla di idee stramorte a cui una parte della cultura italiana rimane. Allora le spiego una cosa rapidamente agli ascoltatori: sa chi pensa al fascismo? Solo questi presunti antifascisti, perché gli antifascisti lavorare nel corso degli ultimi 80 anni un'idea seria di mondo. Chi oggi, con SpaceX che si quota, con l'intelligenza artificiale che entra in tutti i gangli del mondo, sta pensando all'antifascismo, alla fiera del libro, e pretende, crede di fare della cultura, ossia di fornire delle lenti per leggere il mondo, non ha idea di in quale mondo si trovi. Allora, c'è un mondo in cui si pensa che ancora con il patentino, l'autocertificazione di antifascismo, si è bravi, si è buoni, si capisce il mondo.
1: Michele Silenzi,
3: stare fuori dal mondo.
1: Vi saluto entrambi, a lei direttore editoriale di Liberi Libri e Anna Maria Malato, presidente della fiera Più Libri Più Liberi, anche per diciamo fare un sorriso insieme. Il messaggio a 335-699-2949 di Michele, che dice: fare anche un'autocertificazione dove una persona si dichiara anticomunista, e così è pari e patta.
2: È ovviamente
1: una provocazione, noi abbiamo parlato per esplicitare.
2: Guardi, mi sembra un livello veramente difficile di ragionamento, viene solo da dire per concludere che secondo me in futuro bisognerà chiedere a chatbot di organizzare le fiere, perché non so chi avrà più voglia di porsi in questa arena.
1: Ma tanto poi chatbot
3: va bene,
1: avete detto chiaramente, non litigate, confronto pacifico di idee. Grazie mille di essere stati con noi ancora, e in bocca al lupo, come si suol dire in questi casi. E invece cambiamo argomento, perché in questi pomeriggi, caro Claudio, da qui a settembre noi parleremo anche di date, di cosa accadeva alcuni o anche molti, moltissimi anni fa. Gli ascoltatori forse più grandi, io sì purtroppo, mi ricordavo Domani Avvenne, no? La storica rubrica Rai che raccontava cosa era successo, anzi cosa succedeva il giorno dopo, ma anni prima. E allora noi diamo il benvenuto a Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. Buon pomeriggio,
4: ben trovati a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ben trovato a lei. Cosa festeggiate di bello?
4: Il nostro compleanno, 162 anni dalla fondazione del primo comitato della Croce Rossa Italiana, che avvenne in Milano, fu addirittura precedente alla firma delle convenzioni di Ginevra, e poi da lì si riuscì a propagare studi dapprima nelle province limitrofe e poi su tutto il territorio nazionale, trovando un territorio fertile per quello che era il servizio verso i più vulnerabili, il servizio verso i feriti, in quel caso sui campi di battaglia, senza alcuna discriminazione.
1: Direi 162 anni portati benissimo, anzi uno migliora con l'età.
4: Sì, migliora naturalmente, perché fondamentalmente la Croce Rossa italiana è sempre nuova, con dei principi che sono quelli della tradizione e con un emblema che in tutto il mondo, oltre che in Italia, ispira cura, protezione, fiducia, aiuto, ascolto. È sempre nuova perché cerca di adattarsi ai tempi, lo fa con le nuove forze che entrano a far parte dei nostri comitati, della nostra associazione, e perché si adegua a quelli che sono i nuovi bisogni che vengono
0: nuovi
4: dalla
0: bisogni
4: società.
0: Che mi sembra siano comunque sempre molto presenti, visto come va il mondo di questi tempi.
4: Sì, i nuovi bisogni sono molto presenti, noi è quello che, per esempio, una delle cose di cui che denunciamo già da qualche anno e che è una cosa senza precedenti è quella della mancata protezione degli operatori umanitari nei campi di battaglia, dell'attacco ai luoghi di cura, dell'attacco ai monumenti e l'attacco alla popolazione civile, che invece secondo quanto prevedono le convenzioni di Ginevra non sono un bersaglio di guerra, ecco, e quindi sulla scorta di questo noi da anni, da qualche anno diciamo e urliamo questi principi che gli stati hanno firmato nelle convenzioni, gli stati si sono assunti l'obbligo di rispettare, e che invece ogni tanto vediamo tristemente infranti, questo chiaramente nel livello internazionale, poi i bisogni territori.
1: Ovviamente. Come festeggerete, Presidente Valastro?
4: Allora, in realtà il modo migliore di festeggiare sul territorio sarà continuare a fare quello che continuiamo a fare ogni giorno, e quindi i nostri 152.000 volontari sono in
1: diciamolo
4: azione.
1: Diciamolo bello di nuovo questo numero, 152.000.
4: Presenti in 672 comitati ed altre circa 800 sedi distaccate sul territorio, ecco, sono lì e sono sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. Stamani abbiamo reso omaggio all'altare della patria, proprio anche in ricordo di quella che è la originaria azione della Croce Rossa, cioè quella di intervenire sui campi di battaglia, e poi abbiamo avuto un momento con tutte le regioni d'Italia per festeggiare, immaginare quelle che sono le nuove sfide in termini ordinari, in ausilio ai poteri pubblici e in ausilio alle forze armate.
1: Benissimo, allora grazie mille, tanti auguri per i 162 anni della Croce Rossa italiana al presidente Rosario Valastro. Buona giornata.
4: Grazie, grazie a voi.
0: Sono le 16:28, passate da 40 secondi. Questo è quella che si chiama Italia in diretta,
1: eh sì,
0: l'edizione del pomeriggio. Torniamo tra pochissimo.
1: Tra pochissimo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Oro Cash.
9: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: questa avranno provato a cantarla in tanti, però insomma non garantisco sui risultati.
1: Si fermano.
0: Però sicuramente tutti la conoscono, no? 1986, per cui stiamo parlando di 41
1: Mamma
0: anni
1: mia.
0: Fa. Così,
1: 40,
0: mettiamo 40, va bene. E loro erano Mattia Bazzar, e questo era proprio l'inizio della loro carriera dal punto di vista anche internazionale, perché con questo suono, abbandonando il pop italiano, quello più classico, si erano avventurati in quello che era a quei tempi, nella metà degli anni 80, il nuovo territorio tra elettronica e rock che andava esplodendo in tutta Europa.
1: Sei bravo Claudio Di Tommasi, eh?
0: Perché potrei crescere?
1: Potresti crescere, no, non credo. Tra l'altro adesso ci proponi anche un'altra chicca
0: di un festival molto importante che ormai insomma è abbastanza stabilito, visto che stiamo parlando della 22esima edizione. Non è mica uno scherzo.
1: No.
0: Con noi il direttore artistico, e mi chiedo come ha fatto a mettere tanta gente insieme in così tante location e con
1: nella Puglia.
0: Si chiama Locus Festival e con noi c'è il direttore artistico Vincenzo Bellini. Ciao Vincenzo.
1: Vincenzo?
0: Eccolo.
1: Sentiamo il
2: buon pomeriggio, mi sentite?
0: Sì. Adesso sì. Perfettamente Vincenzo, benvenuto a quello che è il ormai il pomeriggio per tutta l'estate di Radio 1, perché l'Italia
1: pronti?
0: È in diretta, pronti perché saremo qui con voi fino a settembre. Allora Vincenzo, io ho visto il comunicato stampa, c'è Miles Davis che suona la sua tromba e proprio da Miles Davis avete preso quella che è lo slogan, ma quello che è anche l'indicazione di questo vostro Locus Festival 2026. Ovvero play what's not there, ovvero suona quello che non è qui, che mi sembra una cosa bellissima.
2: E di qui noi abbiamo provato a sfidare noi stessi e quindi cercare di far suonare tanti luoghi con tanti artisti diversi per tutta l'estate, dal 18 giugno al 2 settembre in varie location della Puglia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 7 minuti.
2: Il concerto di giovedì 18 giugno all'Eremo Club di Molfetta con Kneecap. Poi faremo tappa in Fiera del Levante a Bari città per alcuni concerti come David Byrne, The Beat, che è un progetto parallelo dei King Crimson, Scancanensi, Frank Quintale il 25 luglio, e chiudiamo con Marcus Miller il 30 luglio a Bari. Poi andiamo ad Alberobello, città UNESCO, con sabato 4 luglio con Dito nella Piaga, sicuramente un artista che avete conosciuto tutti a Sanremo.
0: Abbastanza direi.
2: E continuiamo con un altro...

0: costruito questo negli anni e quindi il meccanismo di accompagnare il nostro pubblico verso le nuove scelte musicali e nello stesso tempo offrire artisti internazionali in un luogo come il Sud, dove non è casuale o non è una cosa di tutti i giorni vedere così tanti concerti di gruppi internazionali, e poi gli artisti nazionali che invece scelgono di far tappa al Locus per i loro tour estivi. In questo il minimo comune multiplo è la musica e la qualità della musica e i luoghi particolari, perché tra masserie, piazze o grotte, come nel caso delle grotte di Castellana, andiamo in vari posti, cerchiamo di sonorizzarli e di portare lì il nostro pubblico che ci segue, e molto spesso ci seguono anche gli stranieri.
1: E beh, ma in un posto del genere, con così tanta musica, così tanto diversa, in posti così tanto belli,
2: e poi italiani e stranieri proprio, sì, anche, quindi anche questo attrae, secondo me.
0: Sì, la formula di, per esempio, Masseria Ferragnano, alterniamo concerti tipo Marco Castello e Jalen Gondà, Mannarino ed Ezra Collective, diciamo, lavoriamo molto su oppure il 14 di agosto Subsonica con The Orb, lavoriamo molto su avere gli artisti italiani di punta della scena nazionale e poi affiancarli un set, un live internazionale che può alzare la qualità complessiva dell'esperienza del festival, e nello stesso tempo rivolgersi a un pubblico straniero che, data la raggiungibilità specie con gli aerei per la Puglia, riusciamo a raggiungere.
1: Costa tanta fatica, sono tanti artisti, tanti posti diversi, anche non necessariamente dietro l'angolo, e costa tanta fatica mettere insieme un cast del genere. Ricordo, si comincia con il Nikep, che è il gruppo del momento, non si parla d'altro.
0: È un lavoro di un anno, cioè, infatti già adesso stiamo lavorando.
1: State programmando il prossimo.
0: Del 2027, perché specie gli artisti stranieri bisogna iniziare a opzionarli con molto tempo di anticipo. Rispetto agli allestimenti degli spazi, dato che non sono degli spazi che nascono per fare musica, hanno un fattore di difficoltà rispetto all'urbanizzazione degli spazi, ma grazie a una squadra che lavora ogni anno e per tutto l'anno sul festival, e comunque il rapporto che si crea con gli artisti, nasce un'alchimia per la quale il pubblico diventa il terzo attore di riferimento, che chiaramente accende la miccia e fa partire l'entusiasmo per ogni serata.
1: È bello sapere che c'è tanta musica in Puglia, in posti così tanto belli. Grazie Vincenzo Bellini, grazie per il lavoro che fate. Locus Festival 2026, a partire da quello che è la data, ormai ci siamo, 18
2: giovedì,
1: giugno, no? Giovedì ci siamo. Pronto Vincenzo?
0: Eccomi. Sì, ci siamo e stiamo iniziando con questo concerto dei Knickup, che è un gruppo irlandese che sta scalando le classifiche soprattutto degli UK.
2: Qua c'è un estimatore della musica irlandese.
1: Sì, io sono pro irlandesi fino alla fine, e comunque tra loro anche rappano, comunque si esibiscono anche in gaelico, rivendicando anche le loro radici e le loro tradizioni. Complimenti Vincenzo Bellini, grazie per essere
2: Ciao.
1: Stato qua con noi. Locus Festival.
0: Grazie, buona musica.
1: Buona musica. A tutti. Perché tutti abbiamo bisogno di grande musica.
2: Ricordiamo anche i nostri telefoni, perché sì, dovete interagire con noi, ci fa molto piacere. 335-699-2949, mandateci sia WhatsApp scritti, sia audio, proponeteci cose.
1: A brevissimo arriva con noi Federica Abate, che è un personaggio mica da scherzare, tanta roba della musica italiana. Intanto arrivano loro, Masterpiece dall'Inghilterra, un mix tra pop, electro, clash, che arriva dai club inglesi, si chiama Start You Up.

0: Stacio Up, non c'entrano i Rolling Stones, c'entrano Masterpiece in questo caso. Sono le 16:45 e come dicevamo abbiamo con noi un personaggio importante della musica italiana.
1: Federica Abbate, ciao!
2: Ciao ragazzi, eccomi!
0: Eccoti qua Federica, come stai? Come va? Questo accenno di estate.
2: Oh, è un periodo molto denso, bello però perché è uscito sto pezzo che per me è una sorta di rivoluzione, no?
0: In che senso? Quindi, spiegaci, entriamo subito nel vivo.
2: Diciamo che per tanto tempo mi hanno sempre detto: Federica, tu fai l'autrice, poi sei buffa, sei goffa, non puoi cantare.
1: Ma no,
2: io
0: e ci hai creduto tu?
2: No, beh, non è che ci hai creduto, però ho detto: cavoli, ci avete ragione, forse non posso fare la pop star quella come tutte le altre, però posso fare
0: quella con i balletti, con tutte le cose.
2: No, in realtà mi sono divertita un mondo anche a raccontare un po' il mio mondo, che appunto è un po' buffo, un po' goffo, un po' simpatico, e con tanta autoironia che è diventato un po' il mio superpotere.
1: Ovviamente il brano è Superman, io ho visto il video, morivo da ridere perché tutta la presa in giro, a cominciare da Sal Da Vinci, che è quello che dovrebbe sposarti,
2: citando
1: il testo della canzone che ha vinto Sanremo, alla quale come hai partecipato anche tu come autrice, quindi è veramente una super chicca.
0: Senti, parliamo
2: di un po' chiudere un cerchio, infatti Sal, no? Perché essendo uscito Per Sempre Sì, ho detto: cavoli, allora Sal deve per forza fare lui cerimoniere di questo matrimonio.
0: Senti Federica, allora per coloro che magari non leggono gli autori
1: che
0: non la conoscono, è uscito questo tuo nuovo singolo, quindi la tua partecipazione anche vocale, anche di presenza, esatto, fisica alla tua musica, però insomma ricordiamo Fedez, Elodie, Laura Pausini, Geolie, Marrakesh, Francesca Michelin, Sal Da Vinci, appunto, insomma non c'è forse canzone italiana che non, o un autore italiano o cantante italiano che non ti abbia coinvolto. Come la vivi questa cosa? Cioè, nel senso, succede che ti chiamano, succede che tu hai questa canzone e dici: ah, ma questa potrebbe andare bene, che so, per Sal Da Vinci, appunto, oppure cosa?
2: Ma io guarda, ho fatto solo questo per tanti anni, quindi ho solamente scritto canzoni per altri per tanti anni. Poi una certa, vabbè, uno quando scrive le canzoni tendenzialmente sente, no, per chi possono andare.
0: Sì.
2: È così che a un certo punto ho scritto Superman, ho detto: questa ragazzi me la devo cantare io per
0: me. La tengo per me.
2: Poi salvarti tu. Perché? Perché tu non sei Superman, quella sono assolutamente io, è la mia vita, è la storia della mia vita, coi malesseri, per l'appunto. Malesseri. Voi sapete cosa sono i malesseri?
0: I malesseri, li intuiamo, sì, inevitabilmente facendo parte della vita di questo pianeta.
2: Ma i malesseri sono delle persone, sono proprio un
0: tipo di malesseri, cioè.
1: Ah, carino, non avevo capito.
2: Le
1: brutte persone.
2: No, nemmeno. Sono quelli che appaiono e scompaiono. Praticamente, no? Tu gli scrivi, loro ti rispondono, poi a un certo punto ti ghostano, scompaiono, non li senti mai più.
0: Che va anche molto di moda, però Federica, va anche molto di moda questo ghosting, no?
2: Mamma mia, è un disastro sta roba, perché appunto ti porta un po' a dubitare di te stesso. Invece
1: molto carino,
2: Superman, dico, nessuno
1: Leonardo
2: Fatanè
1: dalla regia dice quindi gli ex.
2: Gli ex anche, sono tutti un gruppo, diciamo, il malessere.
0: E visto che noi abbiamo in questa nostra trasmissione del pomeriggio qui a Radio 1, l'Italia in diretta, uno spazio dedicato proprio ai social, a quello che succede, magari ti richiamiamo così ci spieghi un po' la tua visione delle cose e che cosa hai sperimentato sulla tua stessa pelle. Però Superman, tu dici che questo è un po' il claim della canzone, tu ci ricordi che in amore non c'è Superman.
2: Non esiste Superman, nessuno può salvare nessuno, la nostra conferma della nostra persona ce la dobbiamo dare noi, non possiamo cercare conferme negli altri, è impossibile, perché c'è a chi piaceremo un casino e a chi non piaceremo per niente, e quindi non per questo ci dobbiamo buttare giù, ecco.
1: Amen, se non piaceva a tutti. Senti, una cosa, una curiosità, visto che tu per esempio hai partecipato come autrice a tanti Sanremo, nel senso con tanti cantanti diversi, ma a un certo punto che fai? Un po' il tifo per qualcuno senza che ti chiedo chi? È inevitabile o poi no, sono tutti figli uguali e quindi no, non hai una preferenza?
2: Ma guarda, io in questo momento faccio il tifo per me stessa, che è la cosa più difficile dell'universo, quindi per ora la vedo così. Gli altri ovviamente sono già abbiatissimi, bravissimi, e io diciamo mi sto introducendo appunto in questa rivoluzione, in questa nuova esperienza che dai mi sta piacendo un sacco.
0: Però nel 2023 era già uscito un tuo album, non Canzoni per gli altri.
2: Sì, però diciamo che non mi ero mai posta così, diciamo, in prima persona a livello visivo. È una cosa che non avevo veramente mai fatto. Cioè,
0: ti sei lanciata. E cosa ti ha dato l'energia, la voglia, l'incanto, l'incantesimo adatto a fare questa cosa? La canzone stessa o hai detto a un certo punto a te stessa, vabbè Federica, adesso è il momento?
2: Ma la paura rovina la vita, secondo me, quindi bisogna avere un po' meno paura, un po' più coraggio di buttarsi nelle cose. Io, ad esempio, non avevo mai fatto dei video su Instagram, non avevo mai messo tante mie foto, o non avevo mai fatto un video musicale, ad esempio, così elaborato, dove ero in prima persona.
0: Con una storia da raccontare.
2: Sì, quindi, perché magari uno si vede non bellissima, non perfetta, però poi alla fine
1: l'essere normali e naturali. Senti, mi spieghi perché io non l'ho capito che a certo punto però c'è Spider-Man, quindi nel video.
2: Sì, perché dice perché tu non sei Superman, appunto, quindi a un certo punto esce fuori Spider-Man. No, perché dato che non è Superman, c'è Spider-Man.
1: Che poi hai colori dice, pure uguali, no?
2: No, perché la canzone dice perché tu non sei Superman. E quindi a un certo punto esce Spider-Man, perché non è Superman.
1: Appunto,
2: è una battuta in realtà.
1: Cioè, quello dicevo, era molto carina la cosa, è molto, okay, molto divertente, assolutamente.
2: Ok, è arrivata, meno male.
0: Senti, tu hai...
2: No, perché me l'hanno chiesto un sacco di mie amiche,
1: Ma è una presa in giro, ovviamente, non c'è Superman, c'è Spider-Man, quindi stiamo facendo, giocando.
0: Federica, hai detto che quando è uscita questa canzone, che è Superman, che a breve sentiremo, hai detto, no, questa me la tengo per me. Cos'è che ti ha fatto decidere, ah no, questa è la mia? C'è stato un qualcosa?
2: Un po' la melodia, nel senso che comunque è proprio la mia vocalità, è il mio modo di muovere le melodie con la mia voce. Poi il testo è, cioè, disastro alla fine, avevo solo bisogno di uscire dai piani delle righe, sono io, disastro sono io.
0: Quindi possiamo dire che la musica che tu scrivi, le parole, tutto quello che c'è intorno a un brano, tuoi o non tuoi, c'è comunque la tua vita dentro, in qualche maniera,
2: sì,
0: di riflesso per un riflesso. Per un'altra, eh?
2: Sì, diciamo, sulle mie c'è proprio, ci sono i cavoli miei nelle mie canzoni, in quelle degli altri rimango un po' più blanda, ecco, un po' più
0: non ti pronunci più di tanto, eh?
2: Sì. Qui mi sfogo proprio.
1: Ma quando scrivi per qualcuno, diciamo, adatti a quello che è la tua percezione di quel qualcuno, il brano, oppure no, è una cosa ex post, cioè tu lo
2: assolutamente
1: scrivi?
2: Sì. Ah, okay. Assolutamente sì, c'è tanta empatia, è per quello che poi uno ha bisogno anche non solo di entrare in dei binari altrui, ma anche di stare libero e scriversi anche le cose con libertà.
1: Certo.
0: Allora ti racconto una cosa, senza fare nomi, qualche tempo fa, facendo un'intervista,
1: ma se lo capisco lo posso dire?
0: No, puoi dire, facendo un'intervista mi dicevano no, per questa canzone ce l'avevo ferma da tanto tempo, non sapevo dove andare, e vabbè, a un certo punto abbiamo detto vabbè, chiamiamo Federica. Una cosa che ti giuro è successa, per cui sei un po' la soluzione per tante canzoni.
1: Ciao,
0: che si impantanano,
1: risolvo problemi.
2: Di solito quando non trovano i ritornelli mi chiamano.
0: Vedi, allora è vero, confermi quello che ti sto dicendo.
2: Sì, forse adesso io poi ho una memoria blandissima, però sì. Di solito quando non trovano le cose, poi io entro con la mente fresca, in un secondo tipo ho trovato una cosa nuova, no? Magari che loro cercavano da tanto tempo, perché poi certo. Arrivare a mente fresca sulle cose fa anche tanto.
0: Può fare la differenza. Sì. Torniamo a Superman, sì. A questa tua canzone che stiamo per sentire, perché chiuderà questa nostra seconda parte. È uscita per come te la immaginavi. Io immagino, non essendo un autore di canzoni, che questa melodia, queste parole in qualche maniera suonano, si muovano tra la testa e il cuore, immagino un luogo magico da cui escono le canzoni, e poi improvvisamente prendono forma. È stato un percorso lineare o è proceduto a balzi e a curve improvvise?
2: Ma io sono molto istintiva nelle cose, quindi ho praticamente tirato fuori l'idea del brano in maniera abbastanza immediata. Poi avevo questa cosa che mi frullava di Superman, e quindi su quello ci ho messo un po' di tempo perché volevo capire come dirla. E quindi per scrivere il testo io di solito ci metto più tempo, però la melodia è nata veramente in 20 minuti, non di più.
0: Ed è una cosa abituale che ti succede questa? Cioè quando
2: sempre.
0: Quindi sempre. Suona la musica suona.
2: Psicoanalizzarsi è sempre un po' più difficile, ecco.
0: E poi arriva il testo che complica un po' le cose.
2: Ti devi proprio fare un flusso di coscienza, anche un esame di coscienza.
1: Federica, prima di salutarti, progetti del futuro e anche l'estate cosa farai?
2: Allora, suono in un po' di radio festival, quindi finalmente porto in giro questo pezzo. Ho anche due ballerini che sono i miei due Superman incredibili, Luca e Alessandro, ed è molto divertente. E arriveranno altri pezzi, arriverà sicuramente un sequel. Adesso sono scappata dall'altare e il prossimo pezzo vedremo
0: cosa
2: succede. C'è un altro capitolo di questa saga.
1: Poi ci sta tutta anche diciamo una filmografia su questo, no? Se scappi ti sposo, c'è tanta
2: esatto.
1: roba.
2: Di dopo arriva il karma di solito, se uno scappa è morto.
1: Attenzione.
0: E allora è stata con noi qui al quello che è il pomeriggio dell'estate qui a Radio 1 l'Italia in diretta mi stava scivolando. Beh, adesso questa è la prima puntata,
1: esatto,
0: per cui...
1: fino all'altro ieri
0: ero pomeriggio di Radio 1, adesso sono Italia in diretta.
1: Ciao,
0: buonasera Federica, sono Italia in diretta e ti auguriamo una bellissima estate.
2: Sì, anche io l'auguro a voi e a tutti quanti.
1: Un abbraccio e
2: un bacio.
0: Allora,
2: ascoltate Superman.
0: Adesso la suoniamo,
1: adesso
0: stiamo per suonarla. La cantiamo, guarda, io e Giannana siamo dei coristi fantastici.
1: No, meglio di no.
0: Grazie Federica Barate.
2: Grazie.
0: Allora,
2: grazie a tutti,
0: arriva il GR1 perché siamo arrivati alle 17. Vi ricordo che oggi concludiamo alle 17.30.
1: Per dare spazio alle partite, quindi una mezz'oretta poi con noi.
0: Ne abbiamo parlato tanto, adesso la sentiamo. Si chiama Superman, lei è Federica Abate, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Ore 17.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'accordo fra Stati Uniti e Iran, sia Washington che Teheran, rivendicano una vittoria diplomatica. La firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente Trump intanto è atterrato a Evian per il G7 a guida francese, il primo bilaterale con il padrone di casa, Macron.
5: Il testo ancora non è pubblico, ma l'accordo con l'Iran sarà comunque al centro del bilaterale fra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Il presidente francese, i leader di Italia, Gran Bretagna e Germania hanno firmato una nota congiunta in cui si dicono pronti ad una missione di sminamento per contribuire alla sicurezza di Hormuz. Questo in vista della riapertura dello stretto prevista dal memorandum fra Iran e Stati Uniti, che verrà firmato venerdì in Svizzera, intesa che prevede lo stop a tutte le ostilità anche in Libano per 60 giorni, lasso di tempo in cui si terranno i negoziati per un accordo definitivo sulla questione nucleare, ma anche su sanzioni e sul destino di Hormuz. 60 giorni in cui i pedaggi navali saranno sospesi, concede Teheran. Ma l'America si aspetta che il passaggio resti libero anche in futuro, fa sapere il vicepresidente Vance. Hormuz non è il solo tema su cui ancora non c'è chiarezza. Altro nodo, il Libano. L'accordo non potrà essere sostenibile senza garanzie per l'integrità territoriale del paese dei cedri, avverte il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagoi, ma Israele ha già ribadito che non ritirerà le sue truppe. Valeria Fraschetti, GR1.
4: In Siria, due le vittime in un attacco suicida ad una struttura del Ministero dell'Interno nella città di Raqqa, già roccaforte del sedicente Stato Islamico, a dare la notizia ai media statali di Damasco. Una notizia dell'ultima ora: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, e quanto si apprende dal tavolo in corso al Ministero delle Imprese, l'azienda ha dato la disponibilità a valutare misure condivise. L'azienda del trasporto pubblico di Milano ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Le mie indicazioni ad ATM, ha dichiarato il sindaco Sala, sono di essere incisivi e duri nei provvedimenti da prendere.
6: Foto alle gambe accavallate delle ragazze sedute sul tram e altri dettagli del corpo di giovani donne accompagnati da frasi sessiste e volgari, estrapolate all'insaputa delle protagoniste dalle immagini di videosorveglianza dei mezzi pubblici di ATM, l'azienda dei trasporti milanese. A condividerle con relativi commenti osceni in una chat dal titolo Ticinese Staff, alcuni autisti e dipendenti di ATM. A segnalare sui social la grave violazione della privacy, una passeggera che sabato scorso, a bordo del tram 15, ha visto un uomo con la divisa ATM in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si è accorta che quei fotogrammi provenivano dal circuito interno di videosorveglianza del tram e ha affidato il suo racconto a un post online, subito diventato virale, ripreso dall'attivista social Carlotta Vagnoli. Ci siamo attivati per fare piena luce sull'episodio, la replica di ATM, che ha aperto un'indagine interna sull'uso improprio di quei fotogrammi a tutela dei passeggeri, si legge, e delle migliaia di dipendenti corretti che ogni giorno lavorano al servizio della città.
7: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
4: Cran e Montanà bocciati in Svizzera, promossi in Italia, destini diversi per i ragazzi rimasti feriti nell'incendio del locale Le Costellation, costato la vita a 42 persone. I giovani elvetici hanno perso l'anno poiché gli istituti scolastici hanno ritenuto non recuperabili i giorni di frequenza persi a causa dei lunghi ricoveri, mentre le scuole italiane hanno attivato percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Terremoto nella famiglia reale norvegese, il figlio della principessa Mette Marie è stato condannato a 4 anni per violenza sessuale, assolto invece per altri 2 casi, era accusato di più di 30 reati. La corrispondente.
8: Fira or L'imputato è condannato a una pena detentiva di 4 anni, dichiara il giudice Jon Sverdrup Efjestad. E nell'aula scende il silenzio, anche se la sentenza era ampiamente attesa. A inguaiare Marius Borg-Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, c'è anche il materiale video da lui stesso girato. È così che è stata provata la sua effettiva responsabilità per 2 dei 4 casi di stupro di cui era accusato. Mentre i giudici norvegesi hanno condannato il figliastro del principe ereditario Hakon anche per violenza domestica e uso di sostanze stupefacenti. Il processo è durato 7 settimane e ha messo in luce la vita turbolenta del 29enne, la sua tossicodipendenza e le violenze commesse anche nel seminterrato della residenza della famiglia del principe ereditario. Il destino del giovane, nato da una relazione della principessa precedente alle nozze reali con Hakon, ha scioccato il paese, commosso anche per le condizioni di salute di Mette-Marit. La principessa ereditaria è infatti in cura dal 2018 per una fibrosi polmonare ed è in attesa di un trapianto. L'ultima volta è apparsa in pubblico per la festa nazionale con le cannule al naso per la respirazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
9: È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
10: L'Italia in diretta.
5: Di nuovo con voi, una 20 minuti prima della partita di calcio. Germana Brizzolari
11: e Claudio De Tommasi pronti per voi, per questa nostra ultima mezz'ora.
5: 335-699-2949, scriveteci come ha fatto Ignazio.
11: Come ha fatto Ignazio, che consulto con l'esperto di
5: musica. Sei tu, non sono io.
11: Mi sento incaricato improvvisamente di un ruolo altissimo. Parlando di influenza brasiliana, a me anche il Grandi di Malika a Sanremo, sarà il brano forse.
5: Il brano
11: di Malika a Sanremo ricordava il tipo di tropicalismo, e a lei, diamoci del tuo Ignazio, oppure dottor Ignazio, ingegnere Ignazio, come preferisce, sì, può essere, del resto sta tornando, l'abbiamo detto all'inizio del nostro brano, ma sentiremo un altro brano tra poco che testimonia e conferma quanto ci stiamo dicendo. Influenze brasiliane tornate alla grande ed è molto di moda.
5: Molto di moda, assolutamente. Di moda è anche andare in bicicletta, e quindi voi vogliamo parlare proprio di viaggi e itinerari che si possono fare con queste due magnifiche ruote. Venerdì, ad esempio, si assegneranno gli Italian Green Road Awards, cioè gli Oscar del cicloturismo del 2026. E allora benvenuta Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice del premio. Buongiorno. Buon pomeriggio.
12: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, intanto com'è nata l'idea di questo premio, che è carino?
12: Ma è nata 11 anni fa, siamo arrivati all'11ª edizione. E diciamo che l'idea è proprio quella di accendere un po' un riflettore su quelle che sono le vie verdi italiane, perché poi tutte possono conoscerle, perché spesso e volentieri uno dice mi piacerebbe andare in bicicletta da qualche parte, ma dove? E quindi quando abbiamo iniziato nel 2015 non erano tantissime le regioni che riuscivano a candidare delle ciclovie o dei percorsi permanenti. Oggi devo dire sono tutte lo fanno tutte, e a volte candidano non solo vie verdi, ma anche dallo scorso anno un cammino ciclabile e da quest'anno un'ippovia che si possa percorrere in bicicletta.
5: Che è bellissimo. Quindi, è bellissimo il discorso dell'ippovia, sì. È fantastico.
12: Sì, ma proprio per abbracciare tutto il turismo lento, per far sì che si possa fruire in maniera gentile il territorio in bicicletta, principalmente perché appunto è il Green Road Award, è l'Oscar del cicloturismo, ma anche camminando, ma anche a cavallo.
5: Esatto. Tra l'altro, e il quindi... tema di quest'anno mi piace molto perché è il silenzio.
12: Sì, ho scelto il silenzio perché è proprio, fa capire, si sposa con il cicloturismo e la bicicletta, dà proprio l'idea di uscire da queste città chiassose, da ritmi frenetici, e in silenzio poter ascoltare i rumori della natura, quello che ci circonda, e magari riconnetterci un po' più con noi stessi, sentire, non so, il nostro respiro, solo questo cigolio delle ruote che noi con la nostra forza spingiamo per percorrere appunto una strada, una via verde italiana.
5: Il riconoscimento lo consegnerete in Liguria, precisamente a Sanremo. Io lo so, il
10: motivo, ma lo spieghi anche ai nostri ascoltatori.
12: Sì, perché noi andiamo l'anno successivo nella ciclovia che ha vinto, quindi il Green Road Award del 2025 è stato vinto dalla Liguria con la Cycling Riviera, che è questa infrastruttura veramente bellissima, che corre dove correva il vecchio Trenino, proprio a strapiombo sul mare, e quindi noi percorreremo da San Lorenzo al Mare fino a Sanremo questo tratto spettacolare. Oltretutto sappiamo che proprio nei giorni del nostro evento verrà inaugurato un altro pezzo e quindi si potrà percorrere ancora più chilometri, credo, da Diano Marina fino a Sanremo, passando per Imperia.
10: Bellissimo. Tra l'altro parliamo, no, del fatto che il cicloturismo è proprio in grande ascesa, no? Anche lo diceva lei all'inizio, prima non la partecipazione anche al vostro premio era minore, adesso sta aumentando. Intanto, quali sono i requisiti proprio per partecipare, ovviamente per l'anno prossimo, e poi insomma anche un po' di dati su quello che è il cicloturismo?
12: Sì. Beh, allora, diciamo che per partecipare ci deve essere una ciclovia che non è solo nella testa di chi nella mente di chi la sta progettando, ecco, diciamo deve essere qualcosa di concreto, ci deve essere un portale almeno che assista anche con una traccia GPX, quindi e la cosa migliore sarebbe anche fosse tutta segnalata per rendere molto più semplice percorrerla. Quindi questi sono i requisiti che noi richiediamo, per cui deve essere qualcosa di assolutamente esistente. E poi devo dire che oggi l'esplosione del cicloturismo anche dopo il Covid, perché pensiamo, diciamo, un po' più a noi stessi, andare in bicicletta fa bene, stare in mezzo alla natura fa bene, quindi come dicevo prima, quando andiamo in bici siamo noi il motore che spinge avanti questo mezzo, e grazie anche all'e-bike e si è ampliato moltissimo questo mercato, no, perché certo, chi non ce la fa perché magari non è allenato, grazie a un e-bike oggi può permettersi di fare quasi tutto, dico quasi tutto perché ecco, percorsi magari un po' più tecnici anche no, se non padroneggia bene il mezzo, però diciamo che l'e-bike ha aperto in maniera esponenziale il mercato.
11: Fin troppo forse, no, lo dico.
12: ogni
11: tanto queste e-bike che sfrecciano tra l'altro a velocità quasi insostenibili, diciamo la verità. Sto parlando delle grandi città, eh?
10: Sì, sì.
12: Allora, l'e-bike in teoria ha un limite a 25 all'ora, se poi come si faceva quando eravamo ragazzi,
11: con il motorino truccato.
12: esatto. Allora quello è un po' un'altra cosa, appartiene forse.
11: Sta vivendo un periodo bello, intenso, la bicicletta in Italia, a parte le grandi città di cui insomma purtroppo, questo però è quasi inevitabile, la bicicletta non è mai così sicura ancora, almeno per quel che riguarda, ripeto, le grandi città e il traffico intenso.
12: E infatti noi cerchiamo di privilegiare i percorsi un po' più protetti, quelli che vanno, ovviamente le ciclovie, parliamo di vie verdi, green road vuol dire questo, possono essere anche dei percorsi permanenti. Noi in Italia abbiamo tantissime strade bianche, strade a bassissima percorrenza, quindi spesso dove non è possibile costruire una ciclovia su sede propria, come quella che percorreremo questo fine settimana in Liguria, che è totalmente addirittura una ciclopedonale, beh, ci possono essere percorsi sempre segnalati che vanno dove proprio le macchine e altri mezzi non passano, diciamo così.
10: Per godersela meglio in tranquillità senza anche patemi d'animo. Grazie mille, veramente, complimenti Ludovica Casellati, che
12: grazie a voi.
10: Italian Green Road Awards che saranno assegnati venerdì a Sanremo. Buona bicicletta.
11: E allora,
12: grazie anche a voi.
11: Arriva l'Happy Hour di Ligabue, Ligabue che è stato a Roma il 12 giugno, sarà a Torino il 17 e poi ancora a Milano e poi via via dicendo fino a fermarsi, perché da settembre partirà il gran finale con i suoi tour nei principali palasport. L'occasione è questa, la notte di certe notti, in cui c'è una celebrazione, un trentennale che ricorre e che viene celebrato con una grande festa. Questa è una canzone del 2006, esattamente 20 anni, Germana, eh? Io non è che voglio poi continuare a sottolineare sempre gli anni che passano.
10: E 30 anni da certe notte, 40 da ti sento, e io me le ricordo tutte.
11: Il punto è proprio questo, forse.
10: Voglio quelle nuove.
11: Si chiama Happy Hour e arriveranno anche le nuove.

0: basta fare finta di essere una star. Lui non è una star, lo è, del resto è riconoscibilissimo. È uscito anche, anzi è riuscito il suo libro, il primo libro, il libro d'esordio di Luciano Ligabue, quello che si chiamava e si chiama Fuori e Dentro il Bordo. Questa era Happy Hour.
1: E invece noi parliamo adesso del fatto che sono appena entrate in vigore le nuove regole di etichettatura per garantire più trasparenza sul miele. E allora diamo il benvenuto a Agostino Macri, Unione Nazionale Consumatori, sezione alimentare. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, ovviamente l'obiettivo principale, immagino, è quello di tutelare il Made in Italy, soprattutto contrastando un po' le frodi legate al miele contraffatto, adulterato, prodotto importato dall'estero.
2: Purtroppo, parliamo un istante anche delle percentuali di questi,
1: sì, certo,
2: di queste cose. Dati che risalgono ormai a qualche mese fa, perché adesso del 2025, sembrerebbe che circa il 46% del miele non sia conforme e che il 74% del miele proveniente dalla Cina è adulterato. La percentuale addirittura arriva al 94% per quello della Turchia. E pensate un po' che sembrerebbe che il miele inglese sia quello maggiormente diciamo adulterato, anche perché
1: più del 96%,
2: non facendo più parte dell'Unione Europea, probabilmente importa e riesporta, perché il vero problema di tutto questo è che le produzioni nazionali parlo dell'Italia, sono nettamente insufficienti ai fabbisogni e quindi siamo costretti ad importarlo, e purtroppo non sempre riusciamo a importare del buon miele, ma del miele in qualche modo contraffatto.
1: Il miele per definizione è quello fatto dalle apine basta, cioè miele è miele.
2: Il miele è fatto dalle api che passano di fiore in fiore, raccolgono il nettare, se lo portano nell'alveare, lo rielaborano e lo utilizzano per loro, cioè
1: noi glielo rubiamo.
2: Allora questa è una delle prime frodi che vengono fatte, frodando anche le api, se vogliamo, è quello di mettere dei bidoni, dei barattoli, delle soluzioni zuccherine vicino all'alveare.
0: Così loro non devono neanche allontanarsi più di tanto.
2: Così loro non si devono neanche allontanare, quindi prendono lo zucchero, se lo portano e se lo lavorano, no? E quindi questa qui è una tecnica che viene impiegata nei periodi invernali, quando non c'è niente, quindi bisogna aiutare un po' le api a sopravvivere, e quindi è una tecnica che se fatta bene, insomma, è consentita nei limiti, negli strettissimi limiti.
0: Però in questo caso, scusi, la interrompo, ma si elimina, anzi, si taglia alla radice uno dei principali benefici che le api portano al pianeta, l'impollinatura.
2: Quella lì salta completamente, però ecco, l'impollinatura quella è una conseguenza del lavoro che fanno le api, però diciamo purtroppo stiamo passando un brutto periodo, perché le api trovano sempre meno spazio per svilupparsi, trovano pesticidi, trovano una serie di difficoltà e quindi stanno diminuendo di numero. Questo è un problema veramente molto serio, molto grave. Però oltre a questo, che è un problema serio, ci sono quelli che fanno le frodi e che mettono in grossa difficoltà i produttori seri. Noi in Italia abbiamo delle produzioni serissime, degli alveari, degli apicoltori bravissimi, che però trovano difficoltà a vendere, perché il loro miele è un miele che ovviamente
1: costerà
2: di più.
1: La contraffazione in cosa consiste e che cosa dobbiamo leggere nella etichetta?
0: Per riconoscere quello buono, davvero.
2: La cosa, il nuovo decreto che è stato pubblicato e che è entrato in vigore proprio ieri, se non ricordo male, questo qui prevede soprattutto l'etichettatura. Nell'etichetta bisogna scrivere da dove arriva questo miele. Poi, diciamo, oltre all'origine geografica, anche l'origine botanica, di che cos'è, di che cosa si tratta. E quindi poi dopo le varie percentuali, le varie sostanze presenti, i valori nutrizionali, eccetera. Ma la cosa più importante è proprio l'origine del miele. E se ci sono diversi mieli,
1: certo, perché può essere acacia, corbezzolo, castagno.
2: Ma anche di origine di diversi paesi, però bisogna scriverci in ordine decrescente. Prima c'è quello che è maggiore presente, poi tutte le altre cose. Però ci sono una delle frodi più clamorose che viene fatta è quello di prendere vari zuccheri, sciroppi, varie cose, melasse e così via, metterle insieme, metterci un po' di addensanti, qualche additivo, qualche aromatizzante, eccetera, e fare un miele, insomma, ecco.
0: Che non è miele, ovviamente.
2: E soprattutto non contiene quei principi. Il miele è ricchissimo di principi attivi molto importanti. Considerate che il miele c'ha anche delle sostanze attività antibatteriche, se noi prendiamo il miele quando abbiamo dell'influenza, del raffreddore, eccetera, e il miele è utile perché
1: ma anche per la voce, per le corde vocali, c'è una
2: marea di benefici che vengono annullati con queste schifezze, insomma, che vengono
1: adesso
2: fatte.
1: Abbiamo per fortuna gli strumenti, qualche strumento in più per combattere.
2: Certamente,
1: appunto,
2: esistono perché ci sono dei sistemi di analitici molto importanti e noi abbiamo un bel sistema di controllo in Italia con il servizio di pressione Prodi che va a controllare costantemente i mieli che sono in commercio
1: per la tutela della nostra salute
2: e ci difendiamo molto bene, insomma, ecco,
1: meno male. Allora, grazie mille a Agostino Macri dell'Unione Nazionale dei Consumatori in Sezione Alimentare, che ci ha raccontato, insomma, cosa succede adesso sull'etichettatura del miele. Dobbiamo fare ovviamente anche noi attenzione. Grazie, buon pomeriggio. Allora, noi stiamo avviandoci alla chiusura, sì, perché lo faremo con la musica, quella di cui stiamo parlando dall'inizio della puntata, perché me la dedica il nostro Claudio Di Tommasi, perché adesso diamo la linea, subito dopo la musica, appunto, a, come dicevamo, i mondiali Spagna Capoverde.
0: Partita inedita, insomma,
1: inedita, campione d'Europa in carica, lo ricordiamo, certo, a Spagna, che debutta contro un avversario invece la sua prima partecipazione a una competizione iridata. Io direi Davide contro Golia, come abbiamo già visto ieri in Germania Curaçao, chissà che cosa succede, lo sentiamo alla radio con i nostri radiocronisti.
0: Sì, infatti l'appuntamento però con l'Italia in diretta rimane domani, subito dopo il GR delle 16, per cui vi aspettiamo con tanta musica, tante notizie, tanti ospiti.
1: Però dobbiamo ringraziare anche la nostra squadra.
0: Certo.
1: Allora, in studio Germana Brizzolari e Claudio Di Tommasi, in redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Andrea Di Marco.
0: E la canzone con cui ci salutiamo è la canzone preferita del momento di Germana, per cui tutto spazio alla nostra Gaia, che interpreta in musica quello che lei è davvero, ovvero a metà strada tra Italia e Brasile. Il riferimento è quello della musica brasiliana degli anni 60-70, si chiama, guarda caso, Bossa Nostra.
1: E chiudiamo il cerchio oggi.
0: E chiudiamo il cerchio, perché con la musica brasiliana abbiamo aperto, con la musica brasiliana ci salutiamo.
1: Ciao.
0: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui, addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: E si comincia anche quest'oggi in diretta dai nostri studi di Dallas, Rai Radio 1, 17:30 in punto, tutto il mondiale minuto per minuto. Ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Saluto subito al di là del vetro, nella nostra postazione texana, Francesco Pionaglieri. A Saxarubra ci assistono e ci seguono a distanza ma vicini Ombretta Conti regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Salutiamo Tony Tisi in redazione. Siamo di fatto a metà del cammino per quanto riguarda gli incontri della prima giornata della fase a gironi, 12 partite disputate, altrettante ancora da giocare, poi sarà chiusa la prima tornata e potremo abbozzare un altrettanto primissimo bilancio parziale, ma alcune big hanno già giocato, molte altre devono ancora farlo. È proprio il caso della squadra che sta per scendere in campo nel match delle 18, dunque tra 29 minuti esatti il calcio d'inizio. La Spagna, campione d'Europa in carica, la Spagna tra le principali favorite, qualcuno dice la favorita d'eccellenza, ancora lo dovremo capire. Alla prova, al primo banco di prova sulla carta, incredibilmente morbido davvero, un po' come accaduto ieri per Germania Curaçao, altra debuttante, altro piccolo paese, un arcipelago atlantico, Capoverde, che a ottobre, al momento della qualificazione, lo scorso ottobre nel 2025, per qualche settimana si fregiò del titolo di paese più piccolo presente a un mondiale. Poi abbiamo raccontato in mille salse che è arrivato Curaçao a strappargli questo simbolico primato. Ebbene, si comincia tra pochissimo e allora andiamo subito a presentarvi la partita, non prima di avervi ricordato però che noi saremo insieme fino alle 20, poi ripartiremo poco dopo alle 20:40 sempre in diretta su Rai Radio 1, perché dopo la gara che stiamo per seguire del girone H ce ne sarà una che invece sulla carta si preannuncia molto molto più equilibrata e molto molto interessante per i nomi in campo. Girone G, Belgio, Egitto e dunque, tanto per fare qualche nome, De Bruyne, Lukaku, De Ketteler da una parte, Salah, Marmoush dall'altra e non solo, ci arriveremo ovviamente più tardi. La completezza ci suggerisce di ricordare che poi la serata americana, nordamericana, la notte italiana vedrà altre due partite per gli stessi gironi, dunque ancora gruppo H, a Miami si affronteranno alla mezzanotte in punto Arabia Saudita Uruguay, e ancora per il gruppo G, partita questa che va segnata con un piccolo asterisco per motivi anche extra calcistici, a Los Angeles il debutto mondiale dell'Iran contro la Nuova Zelanda dopo mille polemiche, dopo il ritiro spostato in Messico. Insomma, ce ne siamo occupati anche nel corso dei nostri giornali radio, delle pagine sportive all'interno dei GR. Chiusa la premessa, è il momento di andarvi a presentare Spagna-Capoverde, perché si avvicina il calcio d'inizio. Tra un po' saremo con un collega esperto, corrispondente di calcio spagnolo, ma intanto le nostre voci in primis per raccontarvi la partita. Francesco Albanese e Giorgio Germanò, io vado a salutare naturalmente entrambi e per le formazioni ufficiali comincio da te ovviamente. Francesco, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Guido, a te e a chi ci sta ascoltando. Dunque, davvero manca molto poco per questo debutto della Spagna, della Roca, di Luis de la Fuente, campione d'Europa in carica, ha vinto anche la Nations League e si presenta in terra americana con intenzioni molto serie, quelle cioè di poter bissare il successo nel campionato del mondo, vinto soltanto una volta nella sua storia, ormai nel lontano, possiamo dirlo, 2010, quando si disputava la Coppa del Mondo di Calcio in Sudafrica, e le credenziali per far bene per le Furie Rosse ci sono tutte. Si presenta infatti con 26 convocati di altissimo livello, di altissimo profilo, e non fosse altro che la Spagna è la numero 2 nel ranking FIFA, dietro soltanto all'Argentina, numeri che hanno una valenza relativa. Sappiamo per esempio che l'Italia in questa speciale classifica occupa la posizione numero 12 e al mondiale non c'è, ma il valore della Spagna certo non lo scopriamo quest'oggi. Di fronte avrà una debuttante assoluta come Capoverde, che di fatto il suo mondiale lo ha già vinto semplicemente per essersi qualificata, eliminando anche avversari di rango, su tutti il Camerun. In panchina una specie di santone, lo allena dal 2020 Bubista ed è riuscito davvero in un'impresa che ha sportivamente del miracoloso. Sono arrivate le formazioni, poche le sorprese, andiamole subito a vedere. Così la Spagna di De La Fuente si presenta con Unai Simón in porta, in difesa da 4 da destra a sinistra si compone con Marco Fiorente, Cubarsí, la porta e Cucurella, l'uomo del giorno perché proprio oggi è stato ufficializzato il suo clamoroso, possiamo dirlo, passaggio dal Chelsea al Real Madrid di Mourinho per 55 milioni di euro più bonus. A centrocampo ci sarà il capitano Rodri affiancato da Pedri e Fabian Ruiz, alla sua sinistra i tre davanti, Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi. Non ho menzionato Yamal, non ho menzionato Nico Williams perché, come delle attese della vigilia, reduci da un infortunio ma pienamente recuperati, De La Fuente se li vuole giocare più avanti, chissà, già nel corso di questa partita o senz'altro della competizione. Capoverde di Bubista risponde con un modulo 4-2-3-1, così del portiere Moreira, Dinei, Lopez e Sidney a comporre i quattro di difesa, centrocampo che vi impina Duarte dietro il tridente offensivo composto da Ryan Mendes, il capitano Montero, Giovane Cabral, vecchia conoscenza del calcio italiano, lo abbiamo ammirato con Salernitana e Lazio, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Livramento, punta offensiva, riferimento centrale, a lui si deve il gol qualificazione che ha portato per l'appunto Capoverde proprio in terra americana. Guido.
6: Benissimo Francesco Albanese, grazie per il momento e a tra poco torneremo da te ancora prima del calcio d'inizio, ma intanto andiamo a salutare, diamo il benvenuto in trasmissione a chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buon pomeriggio Giorgio Germanò.
8: Salve, ciao Guido, un saluto a tutti quanti collaborano per la messa in onda di questa trasmissione. Diceva Francesco, dunque, l'attesa per la Spagna fra le possibili favorite, ma soprattutto la grande attesa per l'esordio di Capoverde. Oggi il quotidiano Onasaun, l'unico quotidiano dell'isola, ha scritto niente paura, ha messo in prima pagina la foto di tutti i convocati e il presidente Semedo a poche ore dalla partita, Semedo fra l'altro omonimo di un giocatore che quest'oggi è in panchina, ha ribadito lo slogan creolo Nubai, che più o meno tradotto significa andiamo lì con energia e forza. Il presidente della Federcalcio capoverdiana ha auspicato che la propria nazionale superi il primo turno, obiettivi ambiziosi per questa squadra di un arcipelago, sappiamo, situato nell'oceano Atlantico, alla sua grande occasione, alla sua grande vetrina iridata.
6: Giorgio Germanò, in effetti rispetto a quello che dicevi, ripartendo da Capoverde, andando un po' all'inverso, è chiaro che i riflettori sono puntati prevalentemente sulla Spagna, però questo ci permette di ricordare ancora una volta, a beneficio dei più distratti, che c'è il nuovo format con l'allargamento a 48 squadre e dunque raggiungeranno i sedicesimi di finale, che sono il primo gradino, eliminazione diretta, non solo le prime due di ogni girone, ma le 8 migliori terze, 8 su 12. Che cosa vuol dire? Che poiché, come ricordavo in precedenza, in questo gruppo gruppo H si giocherà più tardi Arabia Saudita Uruguay. Ora magari diamo qualche, come dire, chance in più alla celeste del Loco Bielsa, ma è chiaro che con l'Arabia Saudita Capoverde potrebbe comunque provare a giocarsi un terzo piazzamento per quelli che un tempo definivamo ripescaggi, e quindi è tutto aperto e le possibilità sono concrete anche per le squadre cosiddette di seconda fascia, per le esordienti, per quelle meno attese in ogni caso. Francesco Albanese, torno da te, mentre le operazioni di riscaldamento vanno avanti da una parte e dall'altra, e poi tra una decina di minuti poco abbondanti vi daremo la linea definitivamente per l'Inni Nazionale e poi per la radiocronaca del

0: cui può disporre Luis de la Fuente, sia nell'undici titolare scelto quest'oggi, sia per quanto concerne la panchina. Abbiamo nominato certamente Yamal e Nico Williams, ma potremmo citare Dani Olmo, Merino, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci viene il mal di testa a leggere il talento a disposizione della Spagna. È chiaro che se riuscisse a far quadrare il cerchio, a gestire al meglio energie, risorse psicofisiche, è chiaro che la Spagna è destinata ad arrivare fino in fondo a questo mondiale. Non deve prendere sotto gamba un avversario che dalla parte sua avrà senz'altro il grande entusiasmo di un debutto che resta comunque storico.
1: Lo pensa Francesco Albanese che la Spagna possa essere la grande favorita? Lo pensa Didier Deschamps? Perché lo dico? Perché proprio in questi minuti c'è la conferenza stampa della vigilia. Domani avremo un'altra grande big al debutto, perché alle 21 ovviamente ora italiana in quel di New York per il girone I la Francia affronterà il Senegal, e dunque il tecnico dei Transalpini proprio in questi minuti ha detto: sì, siamo molto ambiziosi, la prima partita è importante ma non è decisiva, la grande favorita è la Spagna, il giochino di lanciare la palla nel campo degli avversari lo conosce benissimo perché ci racconta il calcio da tempo e lo fa in particolare dalla Spagna come corrispondente per il Corriere dello Sport. Andrea De Paoli, buon pomeriggio, buon mondiale, grazie per essere con noi su Radio 1.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora si comincia, ed è chiaro che qui parliamo delle squadre che almeno alla vigilia sono quelle enormemente più accreditate di tante altre. Lo hai scritto opportunamente, lo ha ricordato il nostro Francesco Albanese nel declinare le formazioni. Per il momento di Lamine e di Nico Williams non c'è ancora bisogno e quindi aspettiamo. È chiaro che qui però in gioco c'è anche ovviamente sì la corsa al titolo, la possibilità non di aprire un ciclo alla Aragonés del Bosque ma di portarlo avanti semmai, e insomma De La Fuente ne è ben consapevole che può scrivere un'altra pagina di storia. Si comincia da qui.
2: Certo, si comincia da qui, questo è il traguardo principale che ha in mente De La Fuente, De La Fuente che arriva raccogliendo la pesante eredità di Luis Enrique, che non aveva fatto bene a livello di nazionale in Qatar, vince subito la Nations League, vince l'Europeo, perde ai rigori la seconda Nations League e adesso c'è il Mondiale davanti. Ricordiamo che la Spagna con De La Fuente ha perso solo una partita ufficiale, che era una partita di qualificazione contro la Scozia di McTominay nel marzo del 23, e da allora 31 risultati utili, positivi, per cui sì che è favorita, non può nascondersi, anche se come ricorda opportunamente De La Fuente sono varie le favorite, ha citato Francia, Inghilterra, Argentina, lo stesso Brasile, vediamo come va il torneo.
1: Sì, il giochino può essere quello degli allenatori, dei CT ovviamente, può essere stucchevole quanto vi pare, ma è assolutamente di prassi, ognuno va a indicare, a puntare il ditino verso gli altri o le altre per indicare appunto il favorito, la favorita. Andrea De Paoli, ovviamente insomma i nomi della rosa spagnola al di là dei titolari, lo ricordava Francesco Albanese, sono di eccezionale livello, dopodiché c'è chi notava che c'è anche un'età media, non dico giovane, perché poi il talento dalle vostre parti, da quelle parti sboccia abbastanza presto, poco meno di 27 anni come età media, e sono tutti calciatori che nell'ultima stagione con il club a livello nazionale o a livello internazionale comunque hanno portato a casa qualcosa. Ti chiedo se a tuo avviso, e anche respirando il clima che c'è da quelle parti a livello mediatico, a livello di piazza per così dire, ci può essere un tema di pressione, di peso legato appunto a queste aspettative, o comunque sono calciatori con le spalle calcisticamente parlando talmente larghe che insomma il tema non è all'ordine del giorno, a tuo parere almeno?
2: Beh, la pressione c'è chiaramente, anche perché sanno che l'opportunità è importante, sono tutti gli ingredienti per poter far bene e dar continuità a questo progetto, e la prendono molto seriamente fin dall'inizio peraltro, perché contro Capo Verde, che teoricamente è una Cenerentola, al debutto assoluto, quindi una favola che sta vivendo, e se la giocano con l'11 migliore possibile in questo momento, lasciando da parte Lamine Yamal e Nico Williams che partono prudenzialmente dalla panchina. Però c'è una dichiarazione di intenti chiara, che è stata l'unica sorpresa di formazione di De La Fuente, che mette Gavi, che è uno che obbliga tutti gli altri a dare il massimo, a combattere come dei pazzi, per cui è chiaro che vogliono partire fortissimo.
1: Francesco Albanese per il nostro collega del Corriere dello Sport Andrea De Paoli, poi andremo anche su Capoverde perché le storie curiose di questo mondiale sono anche un po' il sale della competizione. Francesco.
0: Sì, intanto buonasera, e magari sul mercato e su questa assenza totale del Real Madrid, fatto storico per le convocazioni della Spagna nell'epoca del mondiale, però oggi c'è stata subito la compensazione perché Cucurella è diventato un giocatore dei Blancos.
2: È un bel colpo, buonasera.

0: un altro giocatore che lotta e che dà tutto. Mourinho vuole costruire dalla difesa, come fanno gli allenatori saggi, il suo nuovo Real Madrid, e giustamente sembra aver già chiuso per Konaté, e adesso arriva anche Cucurella, iniziano i pezzi ad aggiungersi, Dumfries sicuramente sulla fascia destra, si parla anche di Bernardo Silva, per cui un Real che, nonostante le elezioni che hanno rallentato un po' coi piani di Florentino Perez, si è mosso in anticipo e sembra costruire una squadra che possa contrastare perlomeno in patria questo Barça e tornare in Europa forte. Un Barça che da parte sua si presenta al Mondiale con ben 8 rappresentanti blaugrana, e credo che nell'11 titolari nella mente di della Fuente ce ne siano almeno 4-5 titolari, ma comunque ormai con tutti questi cambi penso che giocheranno più o meno tutti, per cui si aspetta anche per la Spagna una grande stagione dopo il Mondiale.
1: Andrea De Paoli, a proposito ancora insomma dei fenomeni del Barça, come tu opportunamente scrivi, mi rifaccio ancora al tuo pezzo di giornata sul Corriere dello Sport, e mi perdonerai perché in Italia è pomeriggio inoltrato, noi a Dallas siamo un po' indietro, quindi diciamo siamo ancora nella mattinata statunitense per la Lamine Yamal, al di là insomma del fatto che magari lo vedremo a gara in corso, magari lo vedremo già dalla prossima sfida, però in gioco c'è sì l'obiettivo grosso è quello di squadra, ce n'è un altro che è strettamente collegato e che è strettamente personale, che è il più prestigioso in assoluto a livello personale, insomma sono due binari assolutamente paralleli, no?
0: L'anno scorso è arrivato secondo, probabilmente se avesse vinto la Champions gli avrebbero consegnato il pallone d'oro, quest'anno chiaramente in questo momento partono tra i favoriti quelli del Paris Saint-Germain, anche se potrebbe esserci dispersione di voti, e se Lamine si inserisse vincendo il Mondiale penso che sarebbe il volto simbolo della Spagna, per cui è molto facile che su di lui potrebbero confluire i voti degli elettori. Un Lamine che sta bene, penso che solo per prudenza non parta titolare, immagino che lo vedremo a gara in corso, e immagino che sia motivatissimo, c'è anche questa leggerezza che gli danno i suoi 18 anni, ne compierà 19 il 13 di luglio, per cui potrebbe essere veramente un gran mondiale per il ragazzo baby fenomeno di Roccafonda.
1: Come accennavamo poco fa, la leggerezza deve averla per forza, perché può essere insomma la principale arma sportiva, si intende Capoverde, dicevamo che è stata per qualche settimana insomma la nazionale del paese più piccolo e meno popolato, poi Curaçao ha sottratto questo particolare record, la formazione l'abbiamo letta, l'ha letta Francesco Albanesi, abbiamo almeno un paio di nomi a cui tra virgolette aggrapparci, no, per studiare questa formazione, protagonisti per così dire, insomma uso in senso ampio e approssimativo, transitati anche per il nostro calcio.
0: Sì, abbiamo il nostro giovane Cabral che si è fatto notare nelle file della Salernitana e della Lazio, l'osservato speciale in teoria è Dailon Livramento che ha segnato 4 gol pesantissimi nella fase di qualificazione africana, e poi c'è molto affetto per il portiere Vossigna, un veterano che ha partecipato a tutte le imprese, ricordiamo che con il nuovo allenatore, nuovo insomma, è lì da 5-6 anni, Pedro Leita Obito, hanno già fatto 2 Coppe d'Africa fermandosi ai quarti, adesso arrivano al Mondiale, per cui sono tutti eroi nazionali. Io penso che davvero sarà comunque un successo come andrà, perché già essere lì per un stato piccolo come Capoverde è una grande impresa.
1: CT detto bubista, poi forte trazione portoghese, ovvero vista la storia di questo paese, quindi sapore iberico in qualche modo per la partita che sta per cominciare. Per salutare il collega del Corriere dello Sport, il corrispondente dalla Spagna Andrea De Paoli, augurargli buon lavoro rispetto a quello che hai visto in questi giorni, in questi 4 giorni ormai alle spalle di Mondiale, e scartando, escludendo le solite note, ci dai un mezzo titolo, un'idea, qualcosa che potremmo continuare a seguire con interesse e che magari non attendevamo, tra gli Stati Uniti scoppiettanti e non so, in questa media borghesia del pallone internazionale che continua a crescere, Andrea?
0: Io penso che abbia ragione Ancelotti, che il Mondiale non si vinca dalla prima partita, per cui attenzione anche a Brasile e Olanda, che sono state un poco maltrattate dai media dopo i deludenti per certi versi debutti, ma sono
1: forse
0: squadre
1: troppo,
0: che hanno tutto,
1: Andrea,
0: per poter parlare.
1: Secondo te? Forse troppo maltrattate, soprattutto Carletto.
0: A Carletto dategli il tempo, ricordiamo che quelli che sono arrivati prima di lui non hanno fatto benissimo, chiaramente in un mondiale si gioca tutto in 8 partite, ma penso che con la sua esperienza e la sua capacità di gestire gruppi, poi adesso vediamo se Neymar riappare, come può apparire e aiutare, però il talento non manca.
1: E non manca neanche al Marocco, e questo spiega anche il fatto che il Brasile sia incappato in una prima partita molto molto più complicata delle altre, molto più complicata di quelle che hanno avuto e avranno le altre big al debutto in questo mondiale che è soltanto agli inizi. Quindi davvero grazie e buon lavoro al corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, Andrea De Paoli. Un saluto Andrea, ci risentiamo su Radio 1.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Sono le 17:49 minuti, dunque tra 11, anzi un po' meno, si gioca, è tutto pronto ad Atlanta, per cui io darei definitivamente la linea a Francesco Albanese con Giorgio Germanò al commento tecnico per il primo tempo di Spagna-Capoverde, gara inserita nel girone H. Naturalmente ci risentiremo dai nostri studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto da parte nostra, a più tardi, buon ascolto.
2: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La partita.
13: E di nuovo buon pomeriggio in studio Francesco Albanese per il racconto di Spagna. Capoverde debutta dunque la Roca in questo mondiale americano e lo fa contro una debuttante. La formazione di Capoverde, poco più di 500.000 abitanti al largo della costa occidentale dell'Africa, davanti al Senegal, pronta a giocarsi tutto, la propria storia, la propria credibilità, ma soprattutto la propria allegria per essere arrivata la squadra di Capoverde, i cosiddetti squali blu, in un appuntamento che fino a questo momento mai avevano calcato in precedenza. In questo preciso istante le formazioni fanno il loro ingresso in campo nello stadio di Atlanta, stato della Georgia, quando ci avviciniamo dunque al fatidico mezzogiorno per assistere ad una gara che davvero promette spettacolo, perché non ce lo possiamo nascondere, la Spagna è una delle favorite alla vittoria finale di questo campionato del mondo di calcio, e questo è il primo 11 scelto dal CT De La Fuente per il debutto. Unai Simón, il portiere Athletic Bilbao, tra i pali. In difesa da destra a sinistra ci saranno Marcos Llorente, Cubarsí e Laporte, a sinistra Cucurella, neo acquisto del Real Madrid, annunciato proprio oggi il suo arrivo alla Casablanca dal Chelsea, e poi a centrocampo il capitano Rodrigo, meglio detto Rodri, Pedri e Fabian Ruiz alla sua sinistra, tridente offensivo composto da destra a sinistra da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, dunque soltanto panchina precauzionale all'inizio per Lamine Yamal e Nico Williams. Risponde Capoverde allenata da Bubista, 4 in difesa davanti al portiere Vosigna che da poco ha compiuto 40 anni. Moreira il portiere, Dinei e Lopez sono i centrali, Sidney sulla corsia di sinistra, Kevin e Duarte sono a centrocampo, a destra Ryan, Monteiro, Giovane e Livramento davanti. L'inno spagnolo.

0: la marcia real, l'inno spagnolo, adesso sarà seguito dall'inno di Capoverde, il canto della libertà, cantico da Libertas.
1: For the playing of the national anthem of Capoverde.

0: È tutto pronto dunque, tra poco in diretta per Spagna Capoverde.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadre schierate al centro del campo, Spagna Capoverde stanno dando il 5 al direttore di gara di questo primo incontro del gruppo H del campionato del mondo di calcio. Sarà il giordano Macadme il fischietto designato per dirigere una sfida che si annuncia quanto mai interessante. Accanto a me per raccontarla Giorgio Germano.
2: Colpo d'occhio stupendo da parte dello stadio di Atlanta. Non tutti gli impianti di questo mondiale fino adesso hanno registrato il tutto esaurito, questo ad occhio sì, uno stadio fra l'altro che ha una conformazione particolare, un tetto a volta chiuso in questo momento lascia trapelare la luce del giorno, poi ci sono i riflettori che danno un effetto notturno. La partita ovviamente vede una maggioranza di spettatori arrivati dalla Spagna, però la rappresentativa di tifosi di Capoverde, da Capoverde, è altrettanto estesa. Naturalmente pittoreschi i costumi, le bandiere, i volti dipinti soprattutto da parte dei tifosi che arrivano dall'arcipelago. Per quanto riguarda i giocatori, ancora non hanno svestito le tute, si conferma però la moda in questo mondiale delle scarpette rosa. Quasi tutti i giocatori in una nazionale e nell'altra indossano gli scarpini di questo particolare colore.
0: Manca poco più di un minuto dunque al fischio d'inizio della sfida Spagna-Capoverde, che ricordiamo apre il gruppo H del campionato del mondo di calcio. Le altre due formazioni che sono state inserite in questo raggruppamento si affronteranno più tardi nel corso della giornata. Stiamo parlando di Arabia e Uruguay. Dunque, come detto, non ci sono state sorprese rispetto alle scelte effettuate dal CT spagnolo Luis de la Fuente, che adotta un atteggiamento prudente. Lamine Yamal e Nico Williams, le stelle tra le stelle di questa formazione, vengono inizialmente risparmiati, sono in panchina anche se pienamente a disposizione, ma Giorgio, forse anche per la caratura dell'avversario, si preferisce magari tenerli o nel corso di questa partita o nel corso anche delle gare che verranno.
2: Sì, è possibile vedere Yamal magari in campo a partita iniziata. Per quanto riguarda invece Nico Williams, probabilmente anche l'opportunità che il commissario tecnico della Spagna vuole dare alle alternative in quel ruolo, segnatamente Gavi, che quest'oggi ha la grande opportunità di conquistare magari una maglia da titolare. Lui che non partiva fra i favoriti nell'undici iniziale approfitta di queste circostanze, approfitta della presenza in panchina della stella Lamine Yamal per provare a impressionare il proprio commissario tecnico. È possibile che si scambino anche Gavi e Ferran Torres, scambino le posizioni a partita in corso.
0: E sta per scattare dunque l'ormai consueto, ci siamo abituati a familiarizzare con il conto alla rovescia, un mondiale americano anche in questo senso, con il pubblico che di fatto decreta l'inizio della partita, che vedrà rispetto al nostro punto di osservazione la Spagna attaccare da sinistra verso destra. Spagna che si presenta con la tradizionale maglia rossa con le maniche blu, mentre oggi Capoverde si presenta sul terreno di gioco di Atlanta con un completo interamente bianco, loro che invece solitamente vestono la maglia blu, tant'è che gli squali blu è proprio il soprannome che accompagna la formazione africana. È dunque partito, come potete ascoltare in sottofondo, il conto alla rovescia per l'inizio di Spagna Capoverde. Sarà Capoverde a battere il calcio d'inizio. 2-1, si parte in questo preciso istante. Dunque iniziata Spagna Capoverde, prima gara del gruppo H con la formazione di Bubista a gestire il primo possesso palla, si va alla ricerca di un lancio lungo che termina però docile tra le braccia del portiere della Spagna Unai Simón, ormai titolare inamovibile per quel che riguarda le scelte degli estremi difensori da parte del tecnico De La Fuente. Curei ha toccato il suo primo pallone, la Spagna allora che prova ad avanzare, a guadagnare metri in questa fase di avvio. Il pallone staziona ancora all'interno del cerchio di centrocampo, in cabina di regia c'è Pedri, potrebbe servire sulla destra Marcos Llorente che ha vinto il duello della vigilia, il ballottaggio era con Pedro Porro, il calciatore del Tottenham Hotspur, allenato da De Zerbi, deve invece accontentarsi perlomeno inizialmente della panchina. Vediamo la Spagna con Fabio Ruiz spostato sulla destra che cerca ancora l'intesa con Llorente, ancora Fabio al limite dell'area di rigore, deve dribblare anche l'arbitro, la possibilità ci sarebbe di poter sfondare sulla corsia di sinistra, quando è stato superato il primo minuto di gioco la Spagna predilige ancora una manovra piuttosto accorta, fa girare il pallone per linea orizzontale.
2: Caratteristica della Spagna d'altra parte quella dei tocchetti a centrocampo, non imprimono in questo momento gran ritmo le furie rosse, però le maglie di Capoverde sono strette, i quattro in difesa e due sempre davanti a schermare tutte le idee che possono arrivare dalla tre quarti, quindi ancora, mentre adesso c'è un lancio, Francesco.
0: Sì, veniva cercato in profondità Cucurella, c'è stato però un fallo ravvisato dal direttore di gara commesso proprio dal neo acquisto del Real Madrid, che in settimana, nelle ultime 48 ore, ha ricevuto una telefonata molto particolare dal suo nuovo allenatore José Mourinho, approdato come sapete proprio a Madrid per questo ritorno, e gli ha detto Mourinho: o te o nessuno, per convincerlo a sposare il progetto reale. Cucurella non si è lasciato pregare, lo voleva anche il Barcellona, lo voleva l'Atletico Madrid, ma il richiamo del Real Madrid è stato troppo forte, è pronto soprattutto a mettere sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il forte esterno sinistro ormai ex Chelsea. Torniamo in cronaca perché c'è la Spagna che, quando è stato superato il terzo minuto di gioco, si riproietta in avanti, naturalmente il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 con Fabio Ruiz stavolta nel ruolo di regista, cerca e trova la possibilità di intesa sulla corsia di destra, prima con Cubarsí, poi con Llorente, il suggerimento in profondità è a beneficio di Ferran Torres, termina a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, probabilmente è stato accordato il calcio di punizione per la Roja.
2: Puntuale il raddoppio su Ferran Torres da parte di Sidney e Borges, che insomma hanno chiuso l'attaccante, poteva da lì nascere un cross pericoloso sulla fascia destra. D'altra parte l'obiettivo di Capoverde deve essere quello di chiudere tutti gli spazi ai centrocampisti e gli attaccanti delle Furie Rosse.
0: Si riprenderà con una rimessa da fondo in favore della squadra africana allenata da Bubista, Luca Capoverde che gestisce il possesso del pallone all'interno della propria area di rigore, si cerca il lancio lungo, non si va alla costruzione dal basso, evidentemente si teme anche la capacità di inserimento di pressing da parte dei calciatori di De La Fuente, quindi non vuole rischiare Bubista, non vuole dare vantaggi inutili alla formazione avversaria, prova comunque ad organizzare una manovra offensiva la squadra di Capoverde sulla corsia di destra con Moreira, il pallone però è già stato recuperato da parte della Spagna che lo gestisce all'interno della propria metà campo, superata in questo momento ancora sede fitta di passaggi, ancora sempre all'interno della metà campo spagnola che viene superata in questo momento, tutta rannicchiata lì dietro Capoverde attende il da farsi, il colpo di testa di Gavi cercava di servire al centro dell'area di rigore Oyarzabal, il pallone però non lo ha raggiunto, si deve ricominciare allora da Cucurella.
2: 5 minuti di gioco è poco per trarre le prime indicazioni tattiche, ma l'impressione è che la Spagna abbia capito che anziché palleggiare sulla tre quarti è meglio lanciare subito in verticale, lo ha fatto una volta a destra a cercare Ferran Torres, due volte a sinistra per l'inserimento di Cucurella e proprio adesso c'è un lancio per Ferran Torres.
0: È stato però intercettato dalla difesa capoverdiana che può riorganizzarsi anche mentalmente con una serie fitta di passaggi, adesso c'è Montero sul possesso del pallone, cerca la profondità dove liberamente però non è stato raggiunto dal pallone che è già stato riacciuffato a centrocampo dalla Spagna, prima con Fabio Ruiz e poi con Rodrigo, osserva il piazzamento dei compagni, il calciatore del Manchester City distribuisce la palla verso sinistra, centralmente c'è Pedri, osserva il da farsi, uno o due giocatori su di lui, allora preferisce il suggerimento ancora a destra dove Ferran Torres si fa trovare libero, cerca lo scambio sullo stesso asse con Oyarzabal, che era uscito dalla sua zona di competenza nel tentativo di stanare gli avversari, ma anche questa volta Capoverde ha fatto buona guardia.
2: Capoverde che però in questi 5 minuti di gioco non è mai arrivato nella metà campo della Spagna, non ha mai varcato la linea di centrocampo, è un chiaro indice dell'atteggiamento molto coperto, copertissimo, solo il centravanti, il Livramento agisce un po' in avanti, ma diciamo un po', perché poi anche lui spesso, molto spesso, viene indietro a dare una mano giusto per non fare avanzare i due centrali del Barcellona, li tiene lì, però tutto il resto della squadra è raccolto, raccoltissimo.
0: Applaude Bubista al tecnico di Capoverde, comunque l'abnegazione è apprezzata da parte del suo tecnico, da parte dei suoi. Ora c'è un cross della Spagna che prova a sorprendere con una specie di tiro cross Vosigna, attento il portiere capoverdiano a non lasciarsi sorprendere sul primo palo. Si può allora ripartire sempre con Capoverde che gestisce la sfera all'interno della propria metà campo, cambio tra giocatori centrali da Sidney a Lopez, poi sulla destra ci cercava l'inserimento di Moreira, la palla sfila sul fondo, è stato Ryan Mendes anche con un pizzico di mestiere, il capitano di Capoverde, 36 anni, a far guadagnare qualche metro alla sua squadra.
2: A giocatori esperti, hai ricordato il quarantenne portiere, hai ricordato questo difensore. Capoverde non è una squadra di ragazzini rispetto magari a tante altre che abbiamo visto in questo mondiale, a cominciare dal Marocco, che c'ha un nugolo di talenti ventenni che hanno messo davvero paura al Brasile. Questi sono giocatori esperti che hanno fatto le Coppa d'Africa, che si affacciano al mondiale per la prima volta, ma rappresentano la storia della rappresentativa degli ultimi 10 anni.
0: Si fa complicata la storia per Capoverde quando si cerca di mettere il pallone a terra e di giocarlo nella metà campo avversaria, ci sono troppe maglie rosse e naturalmente possono eventualmente anche emergere qualche limite tecnico per Capoverde, che nelle trame così ravvicinate va un po' in difficoltà. Ci prova la Spagna sulla corsia di sinistra, dove ha ricevuto puntuale Cucurella, non trova sbocchi, deve allora ripartire necessariamente dalla corsia centrale, il suggerimento di Pedri in profondità verso Oyarzabal, poi c'è l'inserimento difensivo da parte di Kevin Pina, che è bravo in un primo momento a fermare l'iniziativa di Gavi, ma lo stesso spagnolo è altrettanto bravo nel tornare come una furia con il pressing e a sradicare il pallone all'avversario.
2: Sì, Kevin è stato tempista e il suo ripiegamento difensivo è stato fondamentale per impedire all'attaccante della Spagna di affondare in area di rigore, sarebbe stata un'occasione pericolosa. Evidentemente ci sanno fare in fase difensiva questi giocatori di Capoverde, magari sembrano avere un ritmo così distratto, ma poi quando si tratta di accelerare, soprattutto in fase retroattiva, ci sono sempre.
0: Prova anche la porta da Manforte, propri compagni in zona d'attacco, ha cercato lo scambio con Cucurella, non è andata a buon fine, suggerimento del calciatore del Athletic Bilbao, poi molto bravo Rodri a centrocampo a fermare ogni velleità di Capoverde, a gestire il pallone anche grazie alla collaborazione di Marcos Llorente, che prontamente si rifugia nuovamente sui piedi dei propri centrocampisti. Quindi Fabian Ruiz distribuisce a sinistra verso Cucurella, ancora Fabian Ruiz, prova adesso a giocare più di prima la Spagna, a velocizzare dunque la manovra d'attacco. Siamo nel nono minuto di gioco, il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. Il suggerimento prende in controtempo Pedri, era stato Ferran Torres a servire il proprio compagno di squadra, poi l'uno contro due di Livramento non sortisce effetti per la formazione africana, che deve desistere dalla possibilità di affondare i colpi e tentare di assorbire un nuovo tentativo d'attacco da parte della Spagna, impostato sempre da Rodri, cerca e trova collaborazione in Pedri vicino al lato corto dell'area di rigore, Ferran Torres non viene raggiunto dal pallone, c'è la possibilità allora per Capoverde, che viene però fermato con energia da Marcos Llorente, e forse qui ci poteva stare il fallo per la squadra africana.
2: Assolutamente un fallo tattico, una spallata vigorosa per impedire alla laterale di Capoverde di proiettarsi in avanti, magari insomma, considerato che siamo nei primi 10 minuti, forse il cartellino era eccessivo, però il fischio dell'arbitro in questo caso era obbligato, direi un errore clamoroso a non avere fermato l'azione su questa ostruzione tattica anche abbastanza energica.
0: Si vede poco in attacco Giovane Cabral, ecco qui allora l'ex Salernitana del Lazio dà il suo contributo in zona difensiva sulla scivolata che di fatto concede alla Spagna un calcio d'angolo quando è stato superato il decimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde. La Roca batterà il corner dal fronte destro offensivo, va a piedi dalla bandierina sul primo palo, trova Dinei pronto ad intercettare il pallone, il tentativo di contropiede può innescarsi anche se il pallone di fatto è irraggiungibile per Ryan Mendes, errore di misura di Monteiro, e qui Capoverde è stata poco attenta perché lo spazio è per andare verso la porta di Simon Cerro.
2: Ma l'impressione è che Capoverde in questo momento stia cercando solo di contenere, di schermare, di chiudere le iniziative della Spagna e stia rinunciando a proiettarsi in avanti. Abbiamo visto in occasione del calcio d'angolo e il primo dell'incontro tutti i 10 in maglia bianca in area di rigore, e poi a quel punto non è facile anche entrando in possesso della palla.
0: Attenzione a Marco Fiorente che ha messo, ho detto, un bel pallone dove si stava per fiondare. Oyarzabal fermato però da Pico Lopez che ha fermato tutto, e poi c'è un secondo cross indirizzato verso l'area di rigore di Capoverde. Vosigna stavolta con decisamente minore affanno fa suo il pallone. Abbiamo visto però sulla corsia di destra Pedri prima con Marcos Llorente ha scambiato, è andato al cross e ha creato più di un problema alla retroguardia capoverdiana, forse per la prima volta andata in affanno quando siamo ormai al dodicesimo del primo tempo di questa gara d'esordio del gruppo H del campionato mondiale di calcio tra Spagna e Capoverde. Il risultato è quello di partenza, Spagna 0 Capoverde 0, proprio Pico Lopez, uno dei due centrali difensivi di Bubista che porta il pallone in avanti. Una curiosità, Pico Lopez è entrato nel giro della nazionale ormai più di 5 anni fa perché allora ex CT lo selezionò trovando il suo curriculum su LinkedIn, quindi come si fa normalmente per cercare un posto di lavoro, tant'è che all'inizio Pico Lopez dubitava anche della veridicità di questa convocazione e poi invece era tutto vero, tutto davvero confermato, ed è così che è iniziata la sua avventura con la maglia degli squali blu. Ancora Pico Lopez a gestire il possesso del pallone poco oltre la linea dell'area di rigore, il tentativo adesso di combinazione ancora di Capoverde con Montero, buono il suo gioco di gambe sempre all'interno della propria metà campo, e poi suggerimenti in profondità verso il livramento, ma è stretto tra due difensori che gli tolgono fiato, respiro e soprattutto il pallone.
2: La palla va nell'area della Spagna per la prima volta in questa partita, il duello spalla a spalla fra livramento e il diretto marcatore, insomma non si può parlare di occasione da rete, di tentativo da parte di Capoverde di mettere paura alla Spagna, però quantomeno statisticamente il pallone è stato lanciato in avanti da parte della formazione dell'arcipelago.
0: Si gioca il 14esimo, Spagna 0 Capoverde 0, la Spagna prova ad accelerare, vuole trovare quel gol che potrebbe anche dal punto di vista psicologico sbloccare una situazione a proprio favore, naturalmente un po' deprimere le velleità dell'avversario. Spagna dunque in avanti, in cabina di regia adesso c'era Cubarsí, scambia con Marcos Llorente, ancora il cerchio di centrocampo, si cerca la collaborazione tra i calciatori di della Fuente, adesso c'è Fabio Ruiz che trova a spalle alla porta Rodri, non può affondare i colpi il centrocampo spagnolo che allora necessariamente riparte indietro, siamo all'altezza adesso della tre quarti campo, Cucurella tutto spostato a sinistra, preferisce ancora rifugiarsi in un passaggio in orizzontale. Marcos Llorente, centrodestra, ancora ad osservare il piazzamento di Ferran Torres, preferisce la soluzione centrale, pronto c'è la porta, scambiato con Cubarsí, in avanti Rodri, sbaglia tutto però il capitano della Spagna e c'è anche un fischio da parte del direttore di gara, forse un fallo di mano quello commesso da Gavi.
2: Linea difensiva praticamente a 5 da parte di Capoverde, perché a secondo del lato in cui attacca la Spagna o Kevin o Duarte vanno proprio sulla linea dei 4 difensori, e quindi c'è un difensore in più, un'ulteriore difficoltà in questo momento per la Spagna per trovare spazi in avanti.
0: Sta per scoccare il minuto numero 15 di questo primo tempo, Spagna ancora in avanti, ormai il tema tattico è piuttosto chiaro di questa sfida, Spagna in avanti a cercare di sfondare le linee avversarie, Capoverde, come giustamente ricordava Germano, chiusa dietro a cercare di difendere il punteggio di parità iniziale. Attenzione Brecca a centrocampo della Spagna, al limite della rigore, il tiro verso la parte di Bosigna, parato da parte del portiere di Capoverde, è stato Pedri col destro al limite del rigore a tentare una soluzione che però non era né a giro né di potenza, e il portiere Bosigna è intervenuto agevolmente.
2: Non è un caso che il primo tiro in porta vero e proprio da parte della Spagna sia arrivato su un errore.
0: Attenzione,
2: di Capoverde,
0: ancora un errore da parte di Capoverde, poi al limite dell'area di rigore non si chiude il triangolo, qui ha rischiato tanto Capoverde. Osserviamo se c'è un tentativo di ripartenza, sbaglia tutto Giovane Cabral, prova ad approfittarne la Spagna e ci sarà anche il primo cartellino giallo dell'incontro con Giordano Mactamè, che lo va a mostrare, credo, a il numero 13 Sidney, esterno difensivo di sinistra, dunque è lui il primo giocatore ammonito dell'incontro. Ti ho interrotto, Giorno.
2: No, punito forse per avere colpito al volto il giocatore, sì, della Spagna, in situazione insomma un po' pericolosa. Dicevamo, due azioni ravvicinate, la prima con il tiro di Pedri, l'altra sfumata per un non nulla, ma entrambe per errori di controllo da parte di Capoverde. E allora, Francesco, qual è la sintesi che possiamo trarre da queste due circostanze? Che la Spagna può in questo momento essere pericolosa soltanto se scende l'attenzione da parte dei difensori di Capoverde, altrimenti è come un muro difensivo per il momento invalicabile.
0: Ferran Torres detto per Marco Sorrenti in area di rigore, il pallone potrebbe finire fuori, poi il fallo laterale, si rifugia direttamente Sidney, qui di nuovo ha rischiato Capoverde, che si sta un po' allungando, si sta un po' disunendo, come ricordava Germano nel suo intervento. Ecco che la pulizia nei passaggi non è più quella dei primissimi minuti e sta pian piano venendo fuori il maggior tasso tecnico della Spagna, la maggiore classe. Ricordiamo che c'è una differenza abissale, se per esempio consideriamo il ranking FIFA, la Spagna è alla posizione numero 2 in questa speciale classifica, Capoverde occupa la posizione numero 77 di questa graduatoria. Ancora Marcos Llorente in avanti a cercare Fabian Ruiz, che però può soltanto assistere al tentativo di chiusura di Dinei, costringe comunque Capoverde a ripartire con uno scomodo fallo laterale in difesa.
2: Bisognerà capire, qualora la Spagna riesca a sbloccare il risultato, quale sarà poi l'atteggiamento di Capoverde. Non potrà continuare così, dovrà cercare, anche per onorare la partita e insomma dare qualche emozione ai propri tifosi, di fare qualcosa di più in avanti. Però certamente la Spagna il gol ancora lo deve fare, e in questo momento gli spazi non si trovano. Quindi, come dicevi, Albanese, forse adesso comincia ad esserci un po' di lucidità in meno da parte dei difensori di Capoverde, che ovviamente hanno voluto affrontare l'inizio di questa partita con attenzione al 100%. Basta una minima disattenzione e la Spagna potrà approfittarne.
0: Ad Atlanta si gioca il minuto numero 19 del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. C'è sempre la squadra di De La Fuente proiettata in avanti a cercare quel gol del vantaggio, che certo tanto vorrebbe dire nell'economia di questa sfida. Yarzabal non è stato raggiunto dal pallone, e allora Capoverde che può di nuovo provare ad abbozzare un contropiede, ma ci sono poche idee da questo punto di vista. Quando deve costruire Capoverde, ecco che iniziano i problemi, si alza la testa, si cerca fortuna con un lancio lungo che il più delle volte, per non dire sempre, finisce facile preda dei centrali difensivi della squadra spagnola, che adesso si riorganizza a sinistra in attacco con Cucurella. Rodi cambia tutto, a destra in area di rigore, Ferran Torres di prima dentro, Yarzabal non raggiunge il pallone per poco, poi Fabio Ruiz liscia il pallone al limite dell'area di rigore, comunque ancora nella sua disponibilità. Cucurella si fa vedere in sovrapposizione, limite dell'area di rigore, siamo all'altezza del lato corto, ancora Cucurella combinato con Yarzabal, poi da questi a Pedri, sempre la manovra spagnola ancora viva. Quando ci avviciniamo al minuto numero 20, Rodi addirittura tira da lontanissimo, una deviazione è del suo compagno di squadra, si trattava di Fabio Ruiz, la palla termina sul fondo, continua la pressione spagnola.
2: Una scelta incomprensibile, provare la conclusione da distanza, insomma, impossibile. Poi c'è stata una deviazione che poteva rendere la traiettoria pericolosa, il pallone però deviato dallo scarpino di un compagno di squadra è finito sul fondo e allora Capoverde ha potuto rimettere dal fondo.
0: Livramento a lottare con i centrali avversari, perde palla anche perché era terminato in posizione di offside l'attaccante ex Verona, ricordiamo lui come Giovane Cabral sono gli unici due calciatori dello schieramento capoverdiano che hanno avuto un'esperienza italiana. Livramento con la maglia del Verona e adesso gioca nella squadra del Casapia in Portogallo. Giovane Cabral invece, anche lui è finito in Portogallo dopo aver vestito le maglie di Salernitana e Lazio. Superato anche il ventesimo, sempre 0-0 il risultato da Spagna e Capoverde, ancora la squadra di De La Fuente che prova un'iniziativa per linee centrali con Rodriguez indirizzato a destra per Ferran Torres, molto defilato, palla dentro, Dinei fa suo il pallone, poi il perfezionamento del ripiegamento difensivo è operato da Cabral, scambia lo stesso Cabral con Giovane e poi il rimpallo favorisce ancora Capoverde che potrà ripartire con una rimessa in gioco con le mani.
2: Nel calcio ovviamente non esistono controprove, però è facile immaginare che la presenza in campo di Yamal con le sue finte, i suoi cambi di passo, la sua diciamo imprevedibilità poteva essere sì l'arma per scardinare questo muro di Capoverde per il momento invalicabile. La Spagna non riesce a trovare spazi, prova i tiri da lontano e questo è un chiaro specchio di una prima difficoltà offensiva.
0: Prova con Ryan Mendes, Capoverde sulla corsia di destra, un rimpallo favorisce la formazione capoverdiana che adesso si affaccia con Cabral, lato corto dell'area di rigore per la prima volta in prossimità dei 16 metri avversari. Cabral affrontato da Llorente deve tornare sui propri passi, allora indietro il pallone a disposizione di Montero, il suggerimento centrale non va a buon fine ma ancora Capoverde che prova a lottare al limite dell'area di rigore avversaria, azione fermata ancora per una posizione di offside e se non altro però abbiamo visto che Capoverde ha la capacità anche grazie ai suoi uomini di maggior talento come Livramento e in questo caso Ryan Mendes di poter creare grattacapi alla retroguardia avversaria.
2: Chissà Francesco, è proprio così perché al ventesimo fra l'altro di quella Germania Curaçao è arrivato lo storico gol per Curaçao ed era circa il ventesimo, nessuno avrebbe immaginato che quella sporadica offensiva da parte della matricola al mondiale terminasse alle spalle del portiere tedesco e così è stato. E allora mai sottovalutare le incursioni anche della delle squadre cosiddette piccole, perché il calcio insegna che quando sei in avanti puoi anche fare gol.
0: Non è stato preciso il suggerimento in profondità di Marcos Llorente verso Ferran Torres, l'azione termina sul fondo e al minuto 23 sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde arriva il momento del cooling break e ci fermiamo anche noi.
3: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: È ancora in corso il cooling break o come è stato ribattezzato hydration break in questo campionato del mondo di calcio. Ne approfittano i due tecnici della Fuente da un lato, Bubista dall'altro, per dare consigli, dare suggerimenti ai propri calciatori dopo che per i primi 24 minuti di emozioni ne abbiamo vissute poche, Giorgio, e lo 0-0 tutto sommato rispecchia quanto visto.
2: direi, Francesco, nessuna chiara occasione da rete, nessuno intervento difficile da parte di uno dei due estremi difensori, quello della Spagna praticamente spettatore di questa partita. L'esperto portiere di Capoverde ha dovuto limitarsi a bloccare due tiri da media e grande distanza, ordinaria amministrazione, quindi sì, diciamo 24 minuti con emozioni zero.
0: Ne ha approfittato della fuente per parlare soprattutto con i calciatori che hanno maggior fosforo nella propria squadra. Abbiamo visto parlare con Rodri, parlare con Pedri, evidentemente l'allenatore della Spagna vuole motivare, vuole dare istruzioni decisive al reparto di centrocampo, il reparto nevralgico da dove poi possono nascere i pericoli, da dove scaturisce la manovra che va ad innescare anche le azioni degli attaccanti. Dunque si riprenderà sul punteggio di 0-0 tra Spagna e Capoverde quando è stato superato il minuto numero 25. Naturalmente negli ultimi tre minuti non si è giocato, allora ci sarà come al solito un recupero piuttosto cospicuo. Il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Capoverde, si sta per incaricare della battuta Vosigna, era stato Marcos Llorente a cercare di servire in profondità Ferran Torres poco prima del break, il pallone era terminato sul fondo, nulla di fatto. Dunque allora si riprende con la rimessa con il calciatore di Capoverde che si stanno schierando in maniera sempre prudente, questa volta forse per cercare di giocarlo il pallone dal basso, così non è perché Vosigna va direttamente col lancio.
2: Pedri e Rodri hanno ricevuto dunque istruzioni da parte del tecnico iberico per provare a cambiare qualcosa. D'altra parte, diciamolo, sono bravi ma non sono Xavi e Iniesta, che non avevano bisogno di suggerimenti, loro sapevano come cambiare ritmo, come trovare traiettorie anche quando non si vedevano. Questi due ragazzi che adesso sono i facitori di gioco della Spagna stanno avendo delle difficoltà, non trovano spazi e si devono affidare troppo spesso al lancio lungo, magari non con precisione in tutte le circostanze.
0: Attenzione a Capoverde in area di rigore, il tiro tentato da Ryan Mendes, ha cercato di superare Cucurella, comunque è stato contratto il calciatore di Capoverde che aveva provato a trovare spazio all'interno a metà campo avversario, anzi si trattava di Moreira che si era proiettato in avanti, la rimessa in gioco con le mani ancora a favore di Capoverde che dunque si mette in zona d'attacco ancora con lo stesso Moreira, lato corto dell'area di rigore, trova lo spazio per il cross, palla a servire verso Giovane Cabral che però viene poi anticipato dal ripiegamento difensivo di Ferran Torres, molto prezioso in questa azione, in questo lavoro di ricucitura. Poi Capoverde brava a fermare l'azione offensiva, anche se non altrettanto a metà campo avversaria, a gestire un possesso palla che poteva essere davvero insidioso.
2: E intanto si comincia a giocare qualche pallone nella metà campo della Spagna, segno che Capoverde prende confidenza, capisce che può affacciarsi in avanti, che può tentare, che può osare, e allora è possibile che questa seconda parte del primo tempo di partita possa avere un identikit un pochino diverso.
0: Il break di Pina, poi Giovane Cabral ancora all'altezza della propria linea dei difensori a gestire un po' questa palla che adesso si fa un po' complicato per Sidney, deve il portiere resistere all'attacco di Oyarzabal, se la cava Vosigna, Monteiro non è lucido nel controllo a centrocampo, termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara Giordano, si prosegue dunque con la Spagna che quando è stato superato anche il minuto numero 28 ci prova di nuovo all'altezza della propria corsia di sinistra, sempre sul punteggio di 0-0 con la porta che vede la profondità, passaggio vittata per Cucurella, attenzione Oyarzabal, il tiro viene respinto da parte della difesa di Capoverde, era stata molto buona questa volta la manovra spagnola con la porta che aveva servito nello spazio Cucurella, ma non si esaurisce la spinta spagnola che ancora a sinistra viene alimentata prima da Cucurella, poi dalla possibilità di inserimento da parte di Gavi per linee centrali, ora Pedri avrebbe una mezza idea, potrebbe tirare, ci ripensa, palla sul sinistro a disposizione di Cucurella, di prima in rigore, poi il testo di Cucurella, palla alta sulla porta difesa da Vosigna.
2: il nuovo giocatore del Real Madrid, Cucurella, è come un'ala sinistra aggiunta, come un attaccante aggiunto, perché non ha compiti difensivi in questa partita, evidentemente non ha un avversario che gli mette pressione, che lo costringe a stare nella propria metà campo, e allora è un riferimento continuo in avanti, e addirittura è lui ad avere tentato il tiro, forse la conclusione più pericolosa al momento della Spagna.
0: Ha provato con il destro, Cucurella non è il suo piede naturale, ha smentito che potrebbe tagliarsi i capelli nel caso di vittoria finale a questo mondiale, però in termini di scaramanzia e superstizioni ha detto Cucurella: comunque mi sono portato il pigiama, la maglia del pigiama di mia moglie, che bene ha portato in occasione dell'Europeo. Allora vedremo se questo stratagemma avrà i suoi frutti anche in questo mondiale 2026. In prossimità della mezz'ora ormai, Spagna 0, Capoverde 0. Passaggio filtrante a cercare la soluzione in verticale verso Fabian Ruiz, che si sta spostando un po' su tutto il fronte offensivo e di centrocampo disegnato da Lafuente per quanto riguarda il calciatore ex Napoli, ex Betis Siviglia, che quest'anno ha alzato al cielo altri due trofei, ha vinto il campionato francese con il Paris Saint-Germain e soprattutto ha rivinto la Champions League sempre con la squadra allenata da Luis Enrique.
2: Francesco Albonese, approfittiamo del trentesimo, che insomma è un minutaggio simbolico, la prima mezz'ora di gioco, per cominciare a capire cosa non va nella Spagna. Per esempio, fra i tre davanti, Ferran è l'unico mobile, l'unico che cerca di costituire un punto di riferimento, di farsi vedere quando i centrocampisti hanno il pallone e suggerire il lancio. Gavi e Orizabal più statici.
0: Attenzione, errore di Capoverde, Ferran Torres in avanti, il pallone a disposizione ancora di Orizabal, che però è stato anticipato al momento della battuta. Qui poteva essere più reattivo l'attaccante della Real Sociedad, che si vede anche negare la concessione della rimessa in gioco con le mani. I pericoli arrivano quasi sempre da errori in fase di impostazione di Capoverde, che naturalmente un po' di pressione la possono provare. Allora ecco lì che la Spagna prova a fare la differenza.
2: È proprio così, se Capoverde sbaglia magari un controllo, magari un passaggio impreciso, la Spagna subito ne approfitta, ma quando si tratta di organizzare il gioco, di trovare spazi, di trovare le idee, finora la nazionale iberica è una delusione.
0: Break a centrocampo di Giovane Cabral, che porta il pallone a spasso all'altezza della propria linea di difesa, poi trova collaborazione in Moreira sulla corsia di destra verso il livramento, che però è stato anticipato. Al 32esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, di nuovo la formazione di De La Fuente ad alimentare una nuova azione offensiva con un po' più di calma. Adesso Marcos Llorente non vuole precipitazione da parte dei propri giocatori. De La Fuente predica calma a bordo campo, vuole una costruzione logica delle azioni d'attacco. Adesso ci prova ancora con Marco Llorente in prossimità del vertice dell'area di rigore. Ferran Torres aggredito da uno o due giocatori, deve cedere il possesso del pallone. Cabral a sua volta circondato da maglie rosse, resiste comunque il possesso palla da parte di Capoverde, che riparte direttamente all'interno dei propri 16 metri. Dunque Capoverde in zona difensiva ma col pallone tra i piedi, lo gestisce Pico Lopez, gli facendo che può giocarlo col compagno di reparto Vosigna, e il pallone raggiunge infatti Dinei, e allora lo stesso Vosigna poi predica calma e cerca di guadagnare secondi che possono comunque consentire a Capoverde di rifiatare.
2: Capoverde, se trova l'attenzione dei primi 10 minuti, dei primi 15 minuti, davvero argina tutte le iniziative della Spagna. C'è una conclusione adesso, ma era stato fischiato un fuorigioco all'attaccante di Capoverde.
0: Sì, aveva provato con la soluzione lancio lunga gittata direttamente dal portiere, è stato però fermato in offside il capitano Ryan Mendes. Questa però può essere una possibilità, con un pizzico di attenzione maggiore, magari di distrazione da parte della linea di difesa da parte della Spagna, ecco che allora il lancio lungo, il contropiede classico come si diceva un tempo, potrebbe rappresentare un'arma in più a disposizione di Bubista, tecnico di Capoverde. 34 minuti sul cronometro, Capoverde 0 Spagna 0, avanza la formazione sempre di De La Fuente, però al piccolo trotto con Rodri che osserva il piazzamento dei compagni. Pedi avrebbe una mezza idea di andare da Cucurella, la cambia immediatamente, serve a destra verso Ferran Torres, lato corto dell'area di rigore, il rimpallo favorisce Capoverde, Cabral termina a terra, ci sarà fallo, e allora Capoverde guadagna altri secondi preziosi. Il pubblico di fede capoverdiana stavolta voleva un cartellino giallo, ma così non è stato.
2: Anche qui quello che notavamo prima, quando Rodri e Pedri alzano la testa per capire a chi lanciare, l'unico che si fa vedere, l'unico che suggerisce il passaggio, l'unico che fa il movimento è Ferran Torres. Gavi e Orizabal fermi in area di rigore come statue di sale. Davvero, insomma, deludente la prima mezz'ora di questi due attaccanti spagnoli.
0: Si alza la pressione della Spagna, ma lo fa in maniera fallosa Ferran Torres. Il gioco dunque al 35esimo sul punteggio di 0-0 ripartirà con Capoverde che potrà usufruire di un calcio di punizione poco oltre la linea della propria area di rigore. E siamo di nuovo al lancio lungo, 2-3. Cucurella attenta a non lasciarsi sorprendere. Il retropassaggio verso Cubarsi non è dei migliori, ma c'è Marcos Llorente in fase di aiuto difensivo che elimina ogni possibile pericolo. Adesso si è allungata la squadra di Capoverde, si può distendere la Spagna con Oyarzabal, regista offensivo, ma ancora una volta Oyarzabal, diciamo così, non sta brillando per precisione. Poi un tiro che definire velleitario è poco, livramento, ci ha provato addirittura dalla propria metà campo a sorprendere Unai Simón, la palla è terminata molto molto lontana dalla porta spagnola.
2: Sai, Francesco, che io ho qualche dubbio sull'azione di poco fa quando è stato fischiato il fuorigioco a Capoverde in occasione di un lancio. Secondo me la posizione del capitano dei capoverdiani era regolare e da lì sarebbe potuto scaturire anche un contropiede interessante. In questa circostanza ovviamente sì, velleitario, senza ragione il tiro di livramento.
0: 36esimo in corso, Spagna 0 Capoverde 0. Alla posizione di ala destra troviamo Marcos Llorente, non ha compiti difensivi, allora ecco che anche l'esterno dell'Atletico Madrid prova a dare il suo contributo in zona d'attacco. Si gestisce il pallone adesso sempre da parte della Spagna sulla corsia di destra con Marcos Llorente. Ne ha toccati davvero tanti di palloni in questa prima frazione di gioco. Siamo ormai in prossimità del minuto 37, attenzione a Cucurella, colpo di testa dentro, anticipa tutto di lei, poi il tiro, la parata da parte di Vozinha, ma il gioco era fermo, è intervenuto il direttore di gara probabilmente a decretare un fallo. Sì, c'era stato infatti un fuorigioco segnalato dal collaboratore di Macadme, ma qui la Spagna è stata davvero pericolosa, è stata sanzionata la posizione di partenza di Cucurella che di testa aveva innescato il pericoloso tiro che era poi stato scoccato da Pedri, ben neutralizzato da Vozinha, ma tutto poi negato dal direttore di gara perché c'era fuori gioco.
2: Fischio dell'arbitro che però è arrivato dopo la torre di Cucurella, che sì, abbiamo visto, era in fuorigioco. La bandierina del guardalinee puntata, non se n'era accorto però il direttore di gara che aveva fatto proseguire l'azione, poteva essere un pericolo. Poi dopo il fischio c'è stato il tiro e la risposta di Vozinha, ma tutto inutile, il gioco era già fermo. Però insomma questo quarantenne portiere i riflessi ce l'ha ancora, Francesco.
0: E se non sbaglio c'è stato un fallo per Capoverde, sempre commesso da Marcos Llorente, poi ve lo raccontiamo. Ora Cabral, il tiro deviato, no, ci sarà rimessa dal fondo. Marcos Llorente ha commesso un nuovo fallo sul livramento, non mi pare che sia stato mostrato il cartellino giallo nei confronti di Llorente, che se non altro per somma di scorrettezze un cartellino lo avrebbe meritato. Stavolta ha, come dire, concesso un bel calcio sul ginocchio al livramento, anche in questo caso però l'arbitro ha preferito sorvolare.
2: Partita però fino al momento corretta, c'è stato qualche scontro anche abbastanza duro, però senza cattiveria, diciamo irruenza sportiva, i contatti ci sono ovviamente, è una partita di calcio, si gioca ad alti ritmi, è normale che ogni tanto il piede di qualcuno vada a toccare la gamba di un avversario, ma mai con cattiveria finora.
0: Ferran Torres per linea centrale, cioè direttamente Cubarsi in zona d'attacco per la Spagna, faccia centrale.

0: in prima persona, si preferisce giocare il pallone per linea orizzontale come in questa circostanza, ancora con Fabio Ruiz a testa bassa verso l'area avversaria, poi Rodri, palla nel mezzo verso Cucurella, colpo di testa, poi il tiro, la traversa colpita da Ferran Torres, ancora il tentativo parato da parte di Vosigna che dice no al successivo colpo di testa, se non sbaglio è stato tentato da Oyarzabal, e questa è stata la prima vera grande occasione per la Spagna con Ferran Torres sfortunato, palla che è finita sulla traversa, poi il colpo di testa di Oyarzabal e qui il colpo di reni ottimo del portiere di Capoverde a mantenere la posizione di parità, a mantenere il risultato di 0-0. Restiamo in cronaca perché adesso c'è il corner che la Spagna potrà battere sul fronte sinistro offensivo, si intensifica dunque la spinta della Roca alla fine di questo primo tempo con la traversa, lo ricordiamo un minuto fa, colpita da Ferran Torres e poi subito dopo la parata di Vosigna nel tentativo di replica operato dall'attaccante della Real Sociedad Oyarzabal, intanto ha il suo bel da fare per far rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri il direttore di gara. Fase cruciale questa della prima frazione di gioco con la Spagna che potrà usufruire di un calcio d'angolo, spinge sull'acceleratore la squadra allenata da Della Fuente, la palla cade sul primo palo, il colpo di testa, respinge Di Ney ancora per far rifiatare Capoverde, ma non è finita perché da sinistra la Spagna prova ancora a rendersi pericolosa, Rodri palla nel mezzo, Oyarzabal sul destro, deve girarsi ancora Rodri, poi il tiro di Fabian Ruiz che si scontra con un compagno di squadra, la palla termina fuori, resiste per lo sconforto di La Fuente il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
1: L'azione che ha portato alla traversa e poi al successivo calcio d'angolo dopo la deviazione buona ancora una volta da parte del portiere di Capoverde è stata praticamente una fotocopia di quella precedente che era stata interrotta per fuorigioco, ovvero Cucurella fare la testa di la torre di testa per un attaccante che arriva centralmente in area di rigore e prova il tiro, due azioni identiche, la prima è stata interrotta giustamente per offside, la seconda invece ha permesso alla Spagna di costruire la prima vera occasione da rete dell'incontro.
0: 41 minuti sul cronometro di questo primo tempo, il punteggio non è cambiato, sempre Spagna 0, Capoverde 0, gara d'esordio del gruppo B della Coppa del Mondo di calcio, sbaglia Cucurella, la palla termina in fallo laterale per Capoverde che dunque può un po' riorganizzarsi anche vista la pressione spagnola che si è fatta davvero pericolosa in questi minuti. Attenzione come in questa circostanza Oyarzabal al limite del rigore scambia con Rodri, poi più a sinistra il pallone stava per raggiungere Fabio Ruiz che ormai aveva già aperto il sinistro per battere verso la porta avversaria, ma c'è il contropiede di Capoverde, attenzione 3 contro 4 la possibilità per Capoverde con Ryan Mendes ad alimentare l'azione d'attacco, poi Moreira si presenta al limite dell'area di rigore, la possibilità di andare al tiro verso la porta spagnola, termina a terra, tutto finisce male però per Capoverde perché non è stato trovato il punto per battere verso la porta avversaria da parte di Laro Stuart, è arrivato anche stanco in quella circostanza.
1: Lo stadio di Atlanta però si è acceso in questo contropiede, abbiamo ascoltato un boato mai sentito quando la Spagna ha proposto le sue sporadiche azioni, evidentemente il pubblico di Capoverde si entusiasma, basta che la propria squadra, la propria nazionale si affacci in avanti ed è subito un boato di incoraggiamento che fa davvero tremare lo stadio.
0: 43esimo 0-0 tra Spagna e Capoverde, avanza anche la Porte, quindi Pedri, limite dell'area di rigore, Pedri ancora ad osservare lo schieramento offensivo dei compagni, scambio con Fabio Ruiz, ci avviciniamo al limite dei 16 metri, a destra riceve Marcos Llorente, adesso viene fuori Oyarzabal, non trova sbocchi lì davanti, cerca allora soluzioni alternative l'attaccante della Real Sociedad, si prova a sinistra dove c'è Cucurella un po' beccato dal pubblico, la Spagna fa girare il pallone allora per linee esterne con Pedri, ma sempre il problema di girarsi, Capoverde cerca di non dare fiato alle fonti di gioco della squadra allenata da Luis de la Fuente, ancora Pedri, limite del rigore, palla sul sinistro, Cucurella è un po' più lontano, la possibilità adesso è per Ferran Torres, Pedri forse in fuorigioco, si prosegue a giocare, dice l'arbitro, arriva poi la segnalazione di offside, resiste lo 0-0, adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, poi vedremo quanto recupero sarà concesso.
1: Capoverde ha tremato soltanto attorno al 40esimo, casualmente quando Cucurella si è fatto trovare pronto sulla sinistra in posizione da ala vera e propria, e dobbiamo dire anche che però le maglie della difesa di Capoverde si sono leggermente allargate, basta un minimo deficit di concentrazione e la Spagna può

0: può trovare spazi, però riconosciamo che nell'arco di un primo tempo una distrazione, un allentamento della tensione di 2-3 minuti può anche starci.
1: Attenzione a Capoverde che a sinistra ha una possibilità con Di Nei, la palla verso il centro, voleva servire il livramento, ma ancora una volta il suggerimento per l'ex attaccante del Verona non è dei migliori. Si fa allora sentire a bordo campo il tecnico Bubista, che vuole magari maggiore precisione in circostanze come queste. Ripetiamo, non sono tante le possibilità che ha avuto Capoverde di rendersi pericolosa dalla parte opposta, allora ecco che quelle rare volte che ci si affaccia Bubista vorrebbe maggiore precisione nei passaggi e nei suggerimenti da parte dei propri calciatori. Ci avviciniamo al minuto numero 45 di questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il punteggio. Attenzione a Cucurei, ancora possibilità a sinistra, il tiro di Fabio Ruiz e poi Ferratore sparato ancora da parte di Vosigna. È lui l'uomo più pericoloso della Spagna, Ferran Torres, l'uomo che prima ha colpito la traversa e adesso con il sinistro quasi a colpo sicuro ha visto però l'intervento di Vosigna, bravo a distendersi sulla sua destra, ma questa è stata una grande occasione.
0: Però Francesco, chi è che gli ha dato la palla? Sempre Cucurella, sulla fascia sinistra.
1: Scusa Giorgio, c'è stato un nuovo errore da parte della Spagna, termine a terra. Pedri voleva forse la concessione di un calcio di rigore, ma l'arbitro, facendo che così non è, si riprenderà ancora al fondo. C'è stato un nuovo errore in fase di impostazione di Capoverde. Prego Giorgio, stavi concludendo.
0: Sì, è solo così che la Spagna riesce a mettere in difficoltà gli avversari, quando Cucurella dalla fascia sinistra avanzatissima mette in area di rigore questi retropassaggi, questi inviti, in questo caso ne ha approfittato Ferran Torres, pronta la risposta dell'estremo difensore di Capoverde, però la partita si è aperta, la Spagna comincia a trovare spazi, Capoverde ha perso quella timidezza iniziale, adesso gioca in modo più irriverente, magari fa qualche errore in più, però si affaccia con più frequenza nella metà campo avversaria.
1: Sono 4 i minuti concessi dal direttore di gara, 1 di fatto se n'è già andato, dunque si giocherà per altri 3 minuti questo Spagna Capoverde, sempre 0-0 il risultato fin qui maturato, con la porta che scambia il pallone col collega di reparto, vale a dire il centrale difensivo del Barcellona, Cubarsí, non trova sbocchi, di nuovo si rifugia in la porta, quindi Rodi, però si avvicina, piccoli passi la Spagna verso l'area di rigore avversaria, c'è sempre Cucurella, inesauribile punto di riferimento offensivo oltre che difensivo della propria formazione, viene indietro a prendere la palla Fabio Ruiz, cerca il pallone a sinistra direttamente messo nel mezzo a cercare Marcos Llorente, ma è stato fermato nel ripiegamento difensivo da parte di Giovane Cabral. Se n'è andato il primo minuto e 40 secondi di recupero, ricordo si giocherà fino al 49esimo questo primo tempo, e la Spagna lo sta per concludere in attacco perché sta per battere ancora un calcio d'angolo. Abbiamo visto che in circostanze come queste la Spagna può comunque dire la sua perché ha giocatori di alto tasso tecnico che possono battere bene queste soluzioni da calcio piazzato. Il colpo di testa adesso di Oyarzabal, Vosigna si distende sulla sua destra, anzi è stato la porta a provare direttamente di testa a sorprendere Capoverde, palla di nuovo in corner.
0: C'è sempre però questo portiere, l'esperienza, la precisione e anche i riflessi, perché non era facile arrivarci con la punta delle dita, forse con il solo indice o anche magari con il medio a supporto, comunque con non più di 2 dita il portiere di Capoverde ha mandato in angolo.
1: Attenzione, calcio piazzato di nuovo per la Spagna con la porta che non è stato raggiunto dal pallone, poi Cucurella in qualche modo sbroglia una situazione che potenzialmente poteva determinarsi pericolosa per la propria formazione. 2 minuti e 40 se ne sono andati del recupero, dunque 1 minuto e 20 ancora da giocare in questo primo tempo che si è decisamente acceso nel finale grazie soprattutto a Ferran Torres. Ricordiamo che la Spagna ha colpito con l'attaccante del Barcellona prima una traversa a colpo sicuro, ormai a Vosigna poi battuto, e poi lo stesso Ferran Torres con un sinistro ha di nuovo impegnato l'estremo difensore di Capoverde, ma la situazione non è cambiata, siamo sempre sullo 0-0. A sinistra ci prova nuovamente Cucurella, non ci sono possibilità da quella parte, e allora per linee centrali è Pedri, fa fuori un avversario, fa fuori il secondo, attenzione a Ferran Torres, parla per Marcos Llorente, cross morbido sul secondo palo, Oyarzabal non trova il punto di battuta corretto, la palla palla sbatte, possiamo dire, sulla fronte dell'attaccante della Real Sociedad e termina sul fondo.
0: Hanno avuto la tentazione di intervenire poi sia il portiere che due difensori di Capoverde, provvidenzialmente si sono fermati, hanno fatto sfilare la palla sul fondo, hanno evitato dunque di far perdurare il pericolo nella propria area di rigore.
1: Pochissimi secondi dunque al termine di questo primo tempo, Yazaba si è trovato di fatto avanti col corpo rispetto al pallone, la palla dunque è terminata sul fondo, se n'è andato anche il quarto minuto di recupero, si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara che va a sancire la fine del primo tempo tra Spagna e Capoverde, 0-0 il risultato. Allora noi ci sentiamo per la ripresa di questo primo incontro del gruppo H.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, dunque la Spagna non sfonda nel corso del primo tempo contro Capoverde, complice inizialmente l'atteggiamento tattico molto accorto della esordiente nazionale del piccolo paese, del piccolo arcipelago atlantico, vuoi per un po' di imprecisione, vuoi per un pizzico di sfortuna, in particolare con la traversa colpita, soprattutto vuoi per questo portiere quarantenne Vosigna, che in effetti in più di un'occasione è riuscito a tenere il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Ci hanno provato, hanno prodotto certamente, come ci hanno raccontato Francesco Albanese e Giorgio Germanò, i vari Oyarzabal, i vari Ferran Torres, ma per il momento e forse contro ogni pronostico, almeno al termine dei primi 45 di gioco più di recupero, il risultato non è cambiato. E allora andiamo a Roma alla GR1 e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Spagna Capoverde su Radio 1. A tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
13: GR1.
14: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto questa sera nella cittadina francese. Donald Trump, poco dopo il suo arrivo, ha incontrato il presidente Macron e con lui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
15: Il testo dell'accordo ancora non si è visto, ma l'intesa con l'Iran è al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con l'Iran non include allentamenti delle sanzioni. Se fanno quello che devono fare, ha lasciato poi intendere Trump, tutto è possibile. Il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma di venerdì, ha sottolineato il tycoon. In Svizzera potrei esserci come non esserci, a firmare è previsto che ci sia J.D. Vance. E ancora, lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da quel momento, subito dopo la firma. Poi non ha risparmiato una stoccata a Macron, al quale ha detto, senza giri di parole, non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto, una risposta all'offerta del presidente francese di dispiegare caccia, fregate, portaerei a Hormuz. E Trump poi ha chiuso il capitolo Iran dichiarando «sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare» e ha concluso dicendo «ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina». Ma visto da Teheran, il memorandum non è poi esattamente lo stesso. Sullo stretto la Repubblica Islamica offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova per l'Iran, durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Forse il nodo più spinoso, dal momento che Tel Aviv ha subito voluto dimostrare che continuerà a colpire, come ha fatto oggi in un villaggio del sud, uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
14: E grazie a Marco Barbonaglia. Al G7 anche Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha raggiunto Evian dopo una breve tappa a Ginevra. Sul Medio Oriente la Premier ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare alla missione navale per lo sminamento di Hormuz, previo via libera del Parlamento. E dopo l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in rialzo, Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A sostenere le borse europee, soprattutto il calo del petrolio e del gas, legato alla prevista riapertura dello stretto. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. Ancora economia con l'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, aziende e governo al Ministero delle Imprese del Made in Italy. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Esperti, segretario generale Wilm.
16: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
14: La cronaca, ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle di 12 e 16 anni scomparse 8 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono tra Abruzzo e Lazio, la procura di Sulmona ha indagato i responsabili della struttura per abbandono di minore dopo la denuncia del padre delle ragazze. L'azienda trasporti milanese ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggere, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato verifiche interne, si è rivolta alla polizia locale e la procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. E nel giorno in cui avrebbe compiuto 106 anni, Alberto Sordi torna idealmente a casa sua. Nel giardino della villa romana dell'attore prende il via la rassegna Il grande cinema di Alberto, che fino al 27 giugno riproporrà sul grande schermo alcuni dei suoi film più celebri. Ad aprire il cartellone, curato da Luca Verdone, sarà Mio figlio Nerone di Steno, nel quale Sordi recita con due mostri sacri del cinema mondiale, come ci racconta proprio Luca Verdone.
17: Gloria Swanson e Brigitte Bardot, ma c'è anche Vittorio De Sica, non è da meno, tre grandi personaggi accanto a Sordi, che si è creato un pubblico affezionato, il quale ama poi soprattutto venire a casa di Alberto. Ci sono molti giovani che sono incuriositi e che apprezzano molto, e Alberto come in questo è stato anche eterno.
14: 18:58 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 20.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Quando siamo nati,
22: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Sono le 19 in punto e noi ripartiamo da Dallas nell'intervallo di Spagna-Capoverde, gara che si è chiusa inaspettatamente, direi, alla termine del primo tempo ancora ferma sullo 0-0, nonostante le tante occasioni che ha avuto la Roca soprattutto nella seconda parte della prima frazione. Ne parleremo tra poco, poi accade molto altro nel pianeta, sul pianeta mondiale, dicevo nel prepartita delle dichiarazioni di Didier Deschamps, il CT della Francia ovviamente alla vigilia dell'esordio dei vice campioni del mondo in carica nel girone I domani sera contro il Senegal. Non solo quel puntare il dito verso la Spagna in senso positivo, ovviamente additandola come favorita, anche un'osservazione, leggevo un po' tra le righe, interessante sul format non del torneo ma proprio delle partite, con questa pausa rinfrescante istituzionalizzata, ha detto Deschamps, e come dargli torto, di fatto adesso è come se giocassimo quattro tempi da 22 minuti e mezzo circa, e noi lo dicevamo scherzando ieri con ironia, come paradosso, come possibile clamorosa evoluzione del nostro calcio. In effetti è proprio così, perché sì, si beve, ma soprattutto è un momento, ci si idrata, ma soprattutto è un momento in cui i commissari tecnici possono dare indicazioni tattiche appunto alle loro squadre. Nel frattempo, a proposito di CT, potrebbe clamorosamente saltare una panchina, quella della Tunisia, dopo la clamorosa sconfitta, clamorosa per quanto riguarda il punteggio all'esordio contro la Svezia, il 5-1 per gli scandinavi. Ebbene, secondo un'emittente tunisina, Sabri Lamouchi potrebbe addirittura essere a rischio esonero in queste ore, sarebbe candidato alla sostituzione alla panchina con il quale attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico della stessa Tunisia, ovvero Kebaye, e Tunisia che intanto tornerà in campo, e non sappiamo con quale CT in panchina, tra qualche giorno, nella notte per essere precisi, tra sabato e domenica, diciamo pure all'alba di domenica 21 giugno, perché per quanto riguarda questa gara di Monterrey contro il Giappone saranno le 6 del mattino in Italia. A proposito di Giappone, spigolatura, siamo abituati a vedere i tifosi giapponesi numerosissimi proprio qui a Dallas, li abbiamo incontrati perché nella città che ospita i nostri studi ieri è andata in scena la bella partita che abbiamo raccontato, bella soprattutto nel secondo tempo contro l'Olanda. Ebbene, al termine della gara, come da tradizione, per noi cosa assolutamente eccezionale, per loro fatto normale, esempio di grande civiltà, hanno pulito il settore che occupavano portando via tutti i rifiuti. Particolare ulteriore, come coreografia prima della partita sventolavano questi enormi sacchi blu elettrico per la loro onda blu, e poi li hanno utilizzati anche per ripulire la parte dello stadio di Dallas, dello stadio di Arlington che occupavano, unendo folklore a grandissima civiltà. Chiusa questa nota di colore, Francesco Albanese e Giorgio Germanò, tra un po' si ricomincia con il secondo tempo di Spagna a Capoverde. Mettiamola così, Francesco Albanese, della Fuente se la vuole vedere in positivo, se la volesse vedere in positivo, visto che insomma il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, comunque la Roca nella seconda parte del primo tempo, come dicevo, ha intensificato i suoi attacchi, ci è andata molto vicino. Guardavo sui monitor la traversa di Ferran Torres, prima parlavo di sfortuna, se l'è un po' mangiato, diciamolo chiaramente, e poi Vosigna, quarantenne, per ora salvatore della patria capoverdiana.
1: È davvero un portiere che insomma si sta dimostrando, a dispetto dell'età, un numero uno in tutti i sensi, ha anche una storia molto particolare alle spalle, giramondo del calcio, nel suo curriculum vanta anche un'esperienza nella Moldavia. Le squadre stanno per fare il loro ritorno sul terreno di gioco. Ricordiamo che il primo tempo di questa prima gara del gruppo H tra Spagna e Capoverde si è conclusa sullo 0-0 e naturalmente siamo anche curiosi di vedere se ci saranno sostituzioni e probabilmente arriveranno anche presto.
4: E soprattutto capire se calerà gli assi appunto della Fuente, se resisterà il fortino atlantico allestito da Capoverde, che ovviamente ha badato soprattutto a difendersi. Il tutto in diretta su Rai Radio 1 e quindi tra pochi istanti al via il secondo tempo di Spagna Capoverde, gara di questo girone H ad Atlanta. Francesco Albanese, Giorgio Germanò, a voi ancora il microfono e poi dagli studi di Dallas ci ritroviamo regolarmente a fine partita, ricordandovi che in serata seguiremo a partire dalle 20:40 con calcio d'inizio alle 21 anche Belgio Egitto, che per quanto riguarda il girone G in quel di Seattle è una gran bella partita da seguire più che mai. Ma andiamo con ordine, secondo tempo di Spagna Capoverde tra pochi istanti.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
1: Sono di nuovo in campo Spagna e Capoverde, pronte a dare vita al secondo tempo del loro confronto. Ci sono state delle emozioni, non troppe, nel primo tempo. Non sono arrivati i gol, dunque sempre 0-0. Giorgio Germanò, sto scrutando gli 11 in campo da una parte e dall'altra. Al momento mi sembra che vengano confermate le formazioni di partenza.
0: Sì, sembra così, non ci sono al momento delle sostituzioni, però saremo più precisi quando la partita avrà inizio. Dicevamo delle emozioni, ci dicevi, concentrate nella parte finale del primo tempo, concentrate negli ultimi 15 minuti e come diceva Guido Ardone, decisivo il portiere di Capoverde, l'esperto Vosigna, che ha tutto, senso della posizione, riflessi, esperienza, dà sicurezza alla squadra, incoraggia la propria difesa, e l'elemento in questo momento decisivo in questo primo tempo,
1: che è ripartito da due secondi con la Spagna che rispetto al nostro punto di osservazione in maglia rossa e calzoncini blu attaccherà da destra verso sinistra, completo bianco invece per la squadra di Capoverde, che si presenta dunque con l'11 di partenza. Andiamo a ricordarlo: Vosigna il portiere, in difesa Moreira, Dinei e Lopez, a sinistra c'è Sidney, Kevin e Duarte più avanzati, il tridente alle spalle dell'unica punta di livramento è composto da Ryan Mendes, il capitano, Montero e Giovane Cabral. Nel frattempo la Spagna ha ripreso lì da dove aveva interrotto il primo tempo, ovvero attaccando. Spagna allenata da Luis de la Fuente, che si presenta con un modulo 4-3-3, Unai Simone il portiere, in difesa da destra a sinistra troviamo Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella, Rodri il capitano della...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In centrocampo, anzi si presenta a centrocampo insieme a Pedri e Fabian Ruiz, trittico offensivo è quello composto da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, dunque ancora panchina perlomeno inizialmente in questa seconda frazione di gioco, tanto per la Miyamal quanto per Nico Williams. Siamo al secondo minuto di gioco, sempre 0-0 il punteggio.
0: E possiamo confermare che gli 11 sono gli stessi del primo tempo, sia per quanto riguarda la Spagna, le Furie Rosse, sia per quanto riguarda quelli che oggi possiamo definire scherzosamente, Francesco Albanese, gli squali bianchi, perché sono in maglia bianca. Evidentemente i due allenatori sono abbastanza soddisfatti di come gli 11 iniziali, le scelte iniziali abbiano affrontato il primo tempo. Secondo noi, insomma, per la Spagna qualcosina da rivedere ci sarebbe, però il secondo tempo è appena iniziato e al momento non si vedono neanche i giocatori riscaldarsi.
1: Inizia il terzo minuto di Spagna Capoverde, 0-0 il punteggio. Del resto della Fuente ha soltanto l'imbarazzo della scelta, perché oltre a Lamine Yamal, a Nico Williams, ci sono tanti altri giocatori che possono invertire questa partita dal punto di vista tecnico. Su tutti penso a Dani Olmo, ma davvero ci sono dei fuoriclasse autentici a disposizione della Spagna, che adesso prova ad attaccare sulla corsia di destra, lato corto della rete di rigore c'è Marcos Llorente, che però non riesce riesce a sfondare da quella parte, perché comunque è stato ben tamponato da Sidney. Allora si riparte per linee centrali. Attenzione alla manovra a sinistra della Spagna con il giocatore con la maglia numero 20. Si tratta di Pedri, palla sul sinistro, morbida nel cuore del rigore. Oyarzabal non è puntuale, ma c'è Marcos Llorente pronto ad alimentare nuovamente l'azione offensiva per la Spagna. Poi Fabio Ruiz ci prova da lontano, la palla finisce alta sulla porta difesa da Vosigna, e questa è la conclusione tipica di Fabio Ruiz. Tante volte lo abbiamo visto far centro da quella posizione con il suo magico sinistro.
0: Fabio Ruiz ha provato la sua specialità, lo abbiamo visto sì con anche nel nostro campionato incrociare a giro come ha fatto in questa circostanza. Però Francesco, che errore Oyarzabal nel suo ruolo al centro dell'area di rigore, un colpo di testa così debole, così insensato. Ha voluto probabilmente cercare la girata, cercare di schiacciare verso l'angolo basso questo pallone sbagliando completamente la mira. Era invece ben piazzato, poteva concludere in modo molto più pericoloso. Un errore insomma da matita rossa per il centravanti della Spagna.
1: Attenzione ancora alla Spagna al limite dell'area di rigore, la possibilità è ancora per Fabio Ruiz, è fermato da Montero che prova allora ad innescare i propri colleghi in avanti. La Spagna però fa buona guardia quando sta per entrare anche il quinto minuto di gioco di questo secondo tempo, sul punteggio ancora di parità Spagna 0 Capo Verde 0. Rodri avanza senza eccessiva velocità per cercare ancora una volta di stanare la retroguardia di Capo Verde, che fino a questo momento ha retto e retto benissimo gli assalti portati dalla Spagna, che ci riprova però ancora con Rodri, fascia centrale, scambio con Cucurei, azione che si sviluppa sul centro sinistra, la possibilità per Pedri in profondità. Oyarzabal, palla sul sinistro, fermato da Diné anche grazie alla collaborazione di Kevin Pina, bravissimo a dar manforte il centrocampista dello schieramento tattico di Bubista a non concedere spazi agli attacchi della Spagna, che però è di nuovo tornata in possesso del pallone, ma solo per un momento, perché Capoverde può andare in contropiede, era però terminato in offside il livramento, e allora si ferma e finisce qui la possibilità per la squadra africana.
0: Copione ovviamente uguale a quello del primo tempo, Spagna in avanti alla ricerca di spazi, di idee, possibilmente insomma di traiettorie che possano bucare i quattro difensori stretti, ben organizzati di Capoverde. Capoverde che si affida a qualche sporadico contropiede, come in questa circostanza, Francesco.
1: Sì, con la sponda di livramento che prova ad innescare Cabral, è un po' lenta però la squadra di Capoverde, ne approfitta allora la Spagna sulla corsia di destra, possibilità per Fabio Ruiz, il tiro sul secondo palo, stavolta meno preciso di quello provato un paio di minuti fa, alta la conclusione dell'ex calciatore del Napoli.
0: Non è riuscito a tenere bassa la traiettoria o comunque a farla abbassare Fabian, il tiro si è spento alto sulla traversa, davvero una conclusione insomma così da rivedere, diciamo.
1: Era stato molto bravo Pedri a servire Fabian Ruiz, non c'è stata però la consueta pulizia nella conclusione verso la porta avversaria. Sesto di gioco ormai superato, Spagna 0 Capoverde 0. Cerchiamo di vedere anche se ci sono movimenti all'altezza delle panchine, mi sembra di intuire che qualcosa inizi a muoversi, sia per quel che riguarda le scelte di De La Fuente, sia per quanto riguarda le scelte del tecnico di Capoverde, vale a dire Bubista, questo è il suo soprannome tecnico, classe 1970. C'è la Spagna che si proietta in avanti, lo fa con Pedri, zona di centrodestra, scambio con Marcos Llorente, ancora Pedri, va al cross morbido, deviazione, Vosigna, presa alta, nessun problema per l'estremo difensore di Capoverde.
0: Movimenti sì in entrambe le panchine, però al momento non si vedono giocatori svestire la tuta, quindi evidentemente i due allenatori hanno chiesto ad alcuni giocatori di cominciare lentamente a riscaldarsi. È possibile che attorno al quarto d'ora di questa ripresa vedremo i primi innesti.
1: Becca centrocampo della Spagna, ci sarebbe Cucurella pronto ad inserirsi sulla corsia di sinistra, ma c'è stato un fallo commesso da Gavi nei confronti di Ryan Mendes, il capitano di Capoverde. Non è d'accordo il calciatore del Barcellona con la scelta operata dal direttore di gara, ma questa è la scelta, così è, e allora all'ottavo minuto di gioco si riprenderà con la punizione all'interno della propria metà campo per Capoverde, sempre 0-0 il risultato.
0: Si è visto poco, pochissimo Gavi, non è stato un punto di riferimento per i compagni, non ha collaborato alla manovra. Diciamo che due attaccanti su tre, lo abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, hanno deluso, Gavi e Oyarzabal, insomma poco efficaci e sicuramente poco partecipi anche alla manovra della Spagna.
1: Attenzione alla Spagna, un cross che si trasforma in un tiro da parte di Oyarzabal, forse ci ha provato, forse no, ma la palla termina direttamente sul fondo. Bosigna stava per anticipare il movimento di Oyarzabal, pensava andasse direttamente al cross, probabilmente ha provato Oyarzabal, non so, è difficile leggere quali fossero le sue intenzioni, ci ha provato con un pallonetto da lunga distanza, palla non lontanissima dalla porta capoverdiana.
0: Con l'interno sinistro del piede ha provato la traiettoria per sorprendere il portiere di Capoverde, sbagliando però la conclusione, il portiere poi è finito, è rotolato all'interno della propria porta, adesso fraseggia un po' pericolosamente Capoverde.
1: E ci prova col lancio lungo Ryan Mendes, venuto a contatto con Cucurella, i due poi si scambiano un cenno d'intesa, Cucurella lamentava un gomito un po' alto da parte del suo diretto avversario. Siamo giunti al nono minuto di gioco di questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde, non accenna a cambiare il risultato, bloccato sullo 0-0. La Spagna gestisce il possesso palla direttamente all'interno della propria area di rigore, dove Unai Simón, il portiere, ha chiamato in causa Marcos Llorente, sta per varcare il pallone, la linea mediana del campo ancora controllato da Fabio Ruiz nel cerchio di centrocampo, potrebbe gestire il pallone da sinistra verso destra, è quello che in effetti avviene, appoggia l'azione offensiva adesso la Spagna anche con Laporte, poi con Cubarsí, attacca a pieno organico la squadra di Luis de la Fuente, Cubarsí avanza metro dopo metro, siamo adesso all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il cross di Llorente sul secondo palo, non ci sono problemi ancora una volta per Boisi.
0: Non si è fatto sorprendere il portiere di Capoverde su questo tiro cross da parte di Ferran Torres, la Spagna che prova ad allargare il proprio gioco, a cercare gli esterni, ancora non si è visto Cucurella in questo secondo tempo, però nel primo tempo dal lato sinistro, da quello che lui ha presidiato in posizione offensiva, sono partite tutte o quasi le azioni pericolose della Spagna.
1: Sembra ci sia un problema per un calciatore di Capoverde, si tratta di Giovane Cabral, Capoverde ha messo direttamente il pallone fuori per permettere i soccorsi al proprio compagno di squadra, si renderà necessario l'intervento dei sanitari, ma l'arbitro ha invitato Cabral a mettersi fuori dal campo e a ricevere lì le cure mediche, dunque Capoverde momentaneamente in 10 uomini, vedremo se riprenderà la posizione in campo, così è, attenzione alla profondità cercata di Livramento, è in anticipo Unai Simón senza rischiare, il portiere dell'Athletic Bilbao ha fatto la sua alla sfera, intanto resta in campo Cabral, dunque non c'è inferiorità numerica da parte della squadra allenata da Bubista, che deve osservare un nuovo tentativo di attacco da parte della Spagna nel cerchio di centrocampo con Rodi, il capitano della Roca cerca e trova collaborazione a sinistra con Cucurella, scambio con Pedri, avrebbe l'intenzione di servire ancora Cucurella, poi va detto verso Oyarzabal, colpo di testa, Bosigna in due tempi, anzi era stato Fabio Ruiz alla terza conclusione in attacco in questo secondo tempo, un colpo di testa che però è piuttosto velleitario, non crea pericoli per Bosigna.
0: E si vede che non è un centravanti Fabian, si è trovato questa falla tutto sommato interessante, poteva concludere meglio, quasi sorpreso il centrocampista della Spagna di avere l'opportunità di battere di testa in area di rigore, ha sbagliato, ha colpito davvero male. Cambi in vista per Capoverde, fra qualche momento sì, ci sarà un nuovo ingresso.
1: Dodicesimo della ripresa, Spagna 0 Capoverde 0, Spagna in attacco, il tema è sempre lo stesso, uno spartito ormai consolidato quello al quale stiamo assistendo sul campo di Atlanta, questa è l'abituale casa degli Atlanta Falcons, parliamo di football americano. Il retropassaggio di Capoverde non è un granché, Vosina deve impegnarsi per non concedere il calcio d'angolo, il 40enne portiere di Capoverde comunque ci riesce, la Spagna già però ha ripreso il gioco con Rodri all'altezza del limite dell'area di rigore, scambio con Pedri, quindi ancora la possibilità a destra con Fabio Ruiz, l'esterno a beneficio di Rodri che gestisce il pallone prima col destro poi col sinistro, lo mette a disposizione di Laporta, il tiro di Laporta, la palla termina però lontanissima dalla porta, difesa da Vosigna, evidentemente si prova anche ad adottare soluzioni del genere quando gli spazi sono chiusi, non c'è possibilità di triangolazioni strette e fitte al limite dell'area di rigore avversaria, ecco che la conclusione dalla lunga distanza può rappresentare una possibilità, un'opzione in più per gli avanti avversari. Capoverde intanto si appresta a delle sostituzioni, ma nel frattempo il gioco è già ripreso, siamo al 13esimo, sempre 0-0, attenzione a questo possesso palla un po' avventuroso di Capoverde, infatti sbaglia tutto sulla possibilità, di destra c'è Ferran Torres, il pallone non raggiunge Fabio Ruiz e si riprenderà con un corner in favore della Spagna.
0: Non deve mai distrarsi Capoverde, deve tenere alta la concentrazione per impedire alla Spagna di essere pericolosa, finora c'è riuscita per quasi tutta la partita, soltanto qualche deficit di attenzione ha portato la Spagna alla conclusione, stava per accadere anche in questa circostanza, poi l'attacco provvidenziale in mezzo all'aria per evitare al pallone di arrivare pericolosamente dalle parti del portiere.
1: Il cross verso l'area di rigore avversario non è stato intercettato però dagli avanti della Spagna, la Spagna deve necessariamente ripiegare in difesa perché Capoverde ha fatto buona guardia, possesso palla però sempre in favore della Rocca che avanza a testa bassa con Fabio Ruiz, adesso comincia a scorrere anche il cronometro, aumenta anche un po' di nervosismo, un po' di tensione nel possesso palla della squadra allenata da De La Fuente che evidentemente deve cercare di stringere i tempi, non può permettersi la Spagna, una delle favorite del mondiale, di commettere un passo falso, un mezzo passo falso, attenzione con Ferran Torres, la palla termina a destra, la possibilità di cross sul secondo palo, Vosigna sicuro, presa alta ancora una volta il portiere di Capoverde a dire di no a questo tentativo di sortita offensiva da parte della Spagna, ormai siamo nel corso del quarto d'ora del secondo tempo, sempre sul punteggio di parità 0-0, davvero Vosigna inappuntabile fino a questo momento.
0: Inappuntabile, rimedia gli errori dei compagni come quando poco fa è dovuto uscire per evitare un calcio d'angolo, davvero 40 anni, insomma è facile scomodare un mito come Dino Zoff, però 40 anni al mondiale in porta, si può, lo dimostra questo Vosigna, fino adesso il migliore in campo di Capoverde, mentre Ferran Torres adesso prova a impossessarsi di un pallone, Francesco.
1: Sì, c'era stato un pericoloso buco difensivo da parte di Sidney che si era lasciato sorprendere dall'iniziativa di Ferran Torres, è stato anche un po' fortunato in questa circostanza Capoverde perché la palla è sfilata direttamente sul fallo laterale, intanto sta per arrivare il momento dei cambi per la formazione allenata da Bubista e abbiamo anche intravisto alzarsi dalla panchina Lamin Yamal, allora ecco che De La Fuente evidentemente non vuole più temporeggiare, se aveva in mente di temporeggiare, di dare maggior tempo anche per recuperare a Lamin Yamal, ecco che evidentemente lo 0-0 che sta maturando sul terreno di gioco non concede ulteriori ritardi e presto vedremo in campo anche lo stesso Yamal.
0: Tre cambi in contemporanea da parte di Capoverde, entrano con il numero 21 Nuno da Costa, con il 17 Willy Semedo e con il 14 De Roy Duarte, esce l'altro Duarte che finora aveva giocato a centrocampo a fianco a Kevin, esce giovane, esce il centravanti Livramento, così il tecnico di Capoverde Bubista prova a cambiare qualcosa soprattutto in avanti, lascia inalterato il pacchetto arretrato, toglie un centrocampista arretrato, un centrocampista avanzato e il centravanti, il punto di riferimento finora unico nell'attacco di Capoverde.
1: Forze fresche dunque per Capoverde, ma è la Spagna che comunque continua a menare le danze, continua ad affondare i colpi a sinistra, Cucurella, il buco difensivo da parte di Moreira che favorisce ma soltanto per un momento. Cucurella ne approfitta comunque la Spagna per tornare in possesso del pallone. Perdi gioco di gambe, 1-2, se ne va sullo stretto il calciatore del Barcellona, che però poi deve resistere all'inserimento difensivo di un avversario. Ryan Mendes prova a mantenere il possesso del pallone per Capoverde, ce la fa, riceve anche gli applausi da parte dei propri compagni. Siamo al minuto numero 18 di questo secondo tempo, il punteggio è sempre quello di partenza con Spagna e Capoverde bloccate sullo 0-0. Parte il conto alla rovescia del direttore di gara, il Giordano McDamé, che evidentemente vuole stroncare sul nascere tattiche dilatorie da parte della squadra di Capoverde, che non può permettersi di perdere tempo e dunque di ritardare ulteriormente la ripresa del gioco, che è già ripreso per l'appunto con Fabio Ruiz in avanti in posizione di regista. Scambia sulla sinistra verso Rodri, non proprio la migliore delle partite quella interpretata quest'oggi da parte del capitano della Spagna, che comunque resta in campo. Ha scambiato con Pedri, poi per linee centrali ci pensa Ferran Torres a cercare spazio sulla corsia di destra, ancora più a destra c'è Marcos Llorente, fermato però il tentativo di affondo dell'esterno difensivo dell'Atletico Madrid, ma Capoverde può limitarsi semplicemente a gestire il pallone e a gestirlo e a cederlo agli attacchi della Spagna, che prima della propria metà campo lo ha già riconquistato. Ancora con Rodri, palla a sinistra verso Cucurella, raggiunto stavolta, vediamo se poi ci sarà posizione regolare. Si continua a giocare per il direttore di gara, dunque era buona la posizione del neoacquisto del Real Madrid, poi bravissimo anche a tornare in difesa e a recuperare un possesso del pallone molto importante.
0: Vedremo cosa saprà fare Nuno da Costa, che diventa il terminale offensivo della formazione di Capoverde, sostituisce, lo abbiamo detto, Livramento, che aveva retto sulle proprie spalle tutto il peso dell'attacco da solo contro tre o quattro difensori della Spagna. Comunque non aveva sfigurato Livramento quando ha avuto l'opportunità di proiettarsi in avanti, in sporadiche circostanze per la verità, ma comunque lo ha fatto. Vedremo se Nuno da Costa riuscirà a fare altrettanto o anche meglio, magari ad arrivare alla conclusione.
1: Non si intende Oyarzabal con Rodri, troppo lungo il suggerimento del campionissimo del Manchester City, la palla termina direttamente sul fondo e allora Capoverde può ancora una volta accogliere con fiducia i minuti che trascorrono. Siamo ormai al 20° di questo secondo tempo del match inaugurale per quel che riguarda il gruppo H. Spagna 0, Capoverde 0. A lottare adesso il centroboa, come diceva Giorgio Germanò, da Costa termina a terra un giocatore della Spagna che ha avuto la peggio proprio nel contatto fisico con da Costa, che è molto ben piazzato e non è semplice andarlo a contrastare nei palloni alti. Si tratta di Laporte, che evidentemente ha subito assaggiato la fisicità del calciatore inserito sul terreno di gioco da Bubista al posto di Livramento. Se n'è andato anche il minuto numero 20, resta il punteggio di parità, Spagna 0, Capoverde 0.
0: Sì, diciamo che questi primi 15 minuti abbondanti di secondo tempo hanno visto una Spagna ancora più confusa rispetto al primo tempo, una pressione con meno ritmo di quanto dimostrato nella parte migliore però del primo tempo, ovvero negli ultimi 15 minuti. Capoverde non ha corso alcun pericolo, soltanto Fabian Ruiz ha provato con due tiri dalla distanza, il primo abbastanza pericoloso, il secondo molto meno. Sembra abbassare addirittura i ritmi la Spagna nel momento in cui dovrebbe invece accelerare.
1: La porta ad alimentare l'azione offensiva per il Cubarsì, poi in avanti Ferran Torres commette fallo in fase di ripartenza, l'arbitro concede la regola del vantaggio, può distendersi in contropiede Capoverde, ma il pallone è irraggiungibile per il nuovo entrato Semedo. 21 sul cronometro, Spagna 0, Capoverde 0. Deve accelerare la formazione di De La Fuente se vuole portare a casa i tre punti in questo suo debutto mondiale nel 2026. Attenzione a Cucurella sull'asse di sinistra, lo scambio è con Gavi, anche lui si è visto poco in occasione di questa partita. Allora vedremo quale sarà poi eventualmente il sacrificato una volta che saranno operate le sostituzioni, perché saranno operate certamente da parte di De La Fuente. Cubarsì ad alimentare l'azione d'attacco, ancora con la Spagna in zona offensiva. Marcos Llorente ha ricevuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore, non ci sono però spazi a centimetri disponibili per la Roca, che necessariamente chiaramente deve rifugiarsi ancora nella corsia centrale, quindi Rodri a sinistra per Cucurella, palla che viene spostata da sinistra a destra, ma sostanzialmente non guadagna metri la formazione iberica, adesso anche un po' beccata dal pubblico, forse di fede capoverdiana ad Atlanta. Pedri gestisce per a destra per ancora l'inserimento anche di Cubar, si attacca con tutti gli effettivi la Spagna nel tentativo di stringere d'assedio la formazione allenata da Buvista. Adesso c'è un po' di confusione con Capoverde che fa fatica a gestire il pallone all'interno della propria area di rigore, se lo trascina addirittura in calcio d'angolo.
0: Poteva gestire meglio sicuramente questa situazione Sydney, ha avuto l'opportunità quantomeno per mandare in fallo laterale, quantomeno per proteggere la palla, poi ha perso tempo ed è stato costretto per l'appunto, come dicevi Albanese, a rifugiarsi in calcio d'angolo, opportunità dunque per la Spagna.
1: Corner, attenzione al corner con Vosigna che non afferra in un primo momento, sì in un secondo, e poi subisce anche fallo. Avete ascoltato in sottofondo il boato che sottolineava l'imminente ingresso sul terreno di gioco di Lamin Yamal, che dunque sta per fare il suo debutto in un campionato del mondo, l'asso del Barcellona, 19 anni ancora da compiere il prossimo luglio. Ebbene, sta per arrivare il momento del suo debutto, proprio quando l'arbitro sta anche per decretare la pausa di gioco, l'ormai tradizionale cooling break che arriva a questo punto della partita, che riprenderà poi con un Lamine Yamal in più in campo. Noi ci fermiamo sul punteggio di 0-0.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Come prima, più di prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: È corso la pausa allo stadio di Atlanta tra Spagna e Capoverde, la Spagna che fatica tantissimo contro la formazione africana perché ancora la gara non si è sbloccata, resiste lo 0-0 di partenza, ma attenzione, come anticipato in occasione del collegamento precedente, da qui in avanti la formazione di Luis de la Fuente avrà a disposizione un'arma in più, e che arma, perché risponde al nome di Lamine Yamal, che dunque sta per fare il suo esordio in un campionato del mondo. È l'uomo più cercato, il ragazzo più cercato, l'uomo copertina probabilmente di questo mondiale, con l'era dei vari Messi, Ronaldo, Modric, che ormai volge al tramonto. Ecco che si affacciano sul palcoscenico mondiale i nuovi astri, certamente tra questi Lamine Yamal è una delle stelle più brillanti. Non ci sarà soltanto l'ingresso di Yamal, perché insieme a lui sta per entrare sul terreno di gioco per la Spagna anche Merino. Anche Merino dunque pronto a rilevare il compagno di squadra Fabian Ruiz e Gavi, questi dunque i sacrificati da parte di De La Fuente, Yamal e Merino ad entrare ora sul terreno di gioco. E sentite il boato che accoglie Yamal.
0: Due centrocampisti per due centrocampisti, anche se definire Lamine Yamal centrocampista è un po' limitativo. Lui è un giocatore offensivo, è vero, parte da dietro, non gioca in area di rigore, però è uno di quei giocatori moderni che vanno definiti giocatori offensivi, senza essere propriamente un attaccante, senza essere propriamente un centrocampista. centrocampista e neanche un rifinitore, il ruolo che adesso non c'è più, quella mezzala di fantasia come poteva essere appunto giocatori insomma del calibro dei grandi Maradona, Zico eccetera. Lui è un giocatore diciamo offensivo, ecco definiamolo così, e sono usciti due centrocampisti di manovra della Spagna. Francesco, intanto
1: subito Yamal ad infocare la partita con un paio di serpentine. Cucurella al limite dell'area di rigore, scambia con Pedri, un po' troppo pigro però il possesso palla in questo caso da parte del calciatore del Barcellona, che si fa chiudere, il pallone finisce in fallo laterale, ma adesso la partita acquista un altro ritmo, acquista anche un'altra tensione nervosa perché ci si avvicina alla fine. Allora vedremo che verranno necessariamente serrati i tempi. Ci prova la Spagna con Rodi che pesca a sinistra, Cucurella, si fa vedere dalla parte opposta anche Yamal che è andato a sistemarsi nella sua abituale posizione di esterno destro, gioca dunque a piede invertito lui che è soprattutto mancino di piede naturale, è servito adesso Marco Llorente. Yamal vertice dell'area di rigore, uno, due giocatori su di lui, serie di fitte da parte del calciatore del Barcellona, colpo di tacco non va a buon fine, deve necessariamente rifugiarsi allora in un retropassaggio con la Spagna tutta protesa in avanti, si cerca sempre Yamal, ecco la superiorità numerica, scambio con Marco Llorente, palla sul sinistro, detto il rigore, il tiro, la parata di Vosigna, però possiamo dirlo Giorgio Germano, con Yamal è già un'altra Spagna.
0: Alla prima accelerazione di Lamine Yamal la Spagna è arrivata a tirare in porta, non è stato lui a concludere, è stato lui però a trovare lo spazio e poi a effettuare quel retropassaggio in aria che ha permesso alla Spagna di tirare finalmente in porta, finalmente fra i pali, finalmente nello specchio, non l'aveva mai fatto in questo secondo tempo.
1: E sale l'urlo Spagna-Spagna allo stadio di Atlanta, si fa vedere sempre a destra Yamal pronto a ricevere, il pallone a disposizione di Rodi, lo gestisce grazie alla collaborazione anche di Marcos Llorente che appena può prova ad innescare la velocità e le invenzioni di Lamine Yamal. A sinistra si cerca Cucurella, fa buona guardia la retroguardia di Capoverde che allontana anche se solo per qualche secondo la minaccia che la Spagna stava portando all'altezza della corsia di sinistra. Pedri, il pilastro di tutti, ad arrivare sul pallone, minuto numero 29, ha cercato Yarzabal, trovato invece Kevin Pina che può rifiatare per Capoverde ma solo per pochi istanti, poche frazioni di secondo, il pallone morbido a disposizione di Yamal, lo mette a terra, fa fuori un avversario, non il secondo, la palla però è ancora in possesso della Spagna con Llorente, poi c'è Pedri sul centro dell'area di rigore che termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara, una serie di carambole, ma adesso Capoverde fa tanta fatica a restare col pallone tra i piedi, si gioca soltanto nella metà campo di Capoverde e certo che gli spazi sono ridotti. Ci prova Rodi, guarda cosa accade a sinistra, preferisce al centro Ferran Torres, il tiro ribattuto, tutto regolare per il direttore di gara Ryan Mendes a provare il contropiede avversario, ma nella circostanza Da Costa non è bravo nel controllo e il possesso palla è di nuovo iberico.
0: Cos'è cambiato con l'ingresso di Lamine Yamal oltre chiaramente alla maggiore imprevedibilità della manovra? Anche qualche posizione, perché adesso lui agisce sul centro destra e Ferran Torres, che era stato l'ala destra del tridente iberico, converge più verso il centro, dà peso all'attacco centralmente. Quindi la Spagna ha adesso un attaccante in più, è lo stesso Ferran Torres che può agire più al centro dell'area di rigore perché sul centro destra ci pensa Lamine.
1: E proprio così siamo giunti oltre la mezz'ora di gioco in questo secondo tempo tra Spagna e Capoverde, il punteggio è sempre quello di partenza, Spagna 0, Capoverde 0. E i minuti passano, i secondi trascorrono, aumenta anche un po' di tensione, di nervosismo per una Spagna che evidentemente attendeva un esito diverso da questo debutto, probabilmente anche ieri un po' la goleada con la quale la Germania ha sconfitto Curaçao aveva, come dire, un po' ingannato le attese. Oggi è tutt'altra storia per la Spagna contro la piccola Capoverde, lo ricordiamo, appena 530.000 abitanti. Il pallone in profondità lanciato ancora dalla Spagna in area di rigore è stato però intercettato dalla difesa di Capoverde grazie all'intervento di Lopez, che fa buona guardia. Poi c'è sulla sinistra Ferran Torres, scambia con Cucurella, prova ad accelerare ancora la Spagna con Rodi, che ora va in velocità sulla corsia di sinistra, ben però contrastato ancora dalla possibilità di intervento del calciatore Da Costa, che dà manforte anche ai propri compagni sulla linea di difesa, ma soltanto per pochi istanti. Cucurella in area di rigore, la possibilità per Oyarzabal, attenzione a Ferran Torres, Oyarzabal gli sbatte il pallone sul tacco, si salva ancora una volta a Capoverde.
0: Ovviamente la tua considerazione di poco fa, Francesco Albanese, apre degli interrogativi. Cosa significa questo? Che la Germania è più in palla in questo momento della Spagna, o che invece Capoverde è più consistente di Curaçao e riesce ad essere più competitiva, riesce ad arginare meglio un avversario forte? Saranno le prossime partite a dirlo. Sicuramente, come ha sofferto il Brasile contro il Marocco, ha sofferto la
1: Marco Fiorente, attenzione a Ferran Torres, la Spagna in attacco, il tiro di Pedri, adesso si salva con le unghie e con i denti Capoverde, si gioca ad una porta sola e chissà se ce la farà a resistere il muro capoverdiano, il muro bianco oggi, se consideriamo le note cromatiche della divisa di gioco della formazione di Capoverde. Spagna sempre in prossimità dell'area di rigore avversaria, ancora con Rodi a cercare il varco giusto, per il momento non l'ha trovato. Pedri dice alla porta, pensaci tu, avanza, aiutaci, abbiamo bisogno di tutti. Cucurella tenta un tunnel nei confronti di Ryan Mendes, che però è sufficientemente esperto per non cadere nel trucchetto del neoacquisto del Real Madrid. Poi bravo ancora Cucurella a riconquistare l'ennesimo pallone per la propria formazione. Sono 33 i minuti sul cronometro, sempre Spagna 0, Capoverde 0. Pedri a mettere ordine alla manovra offensiva della Spagna, che si sposta da sinistra a destra con Marcos Llorente, che vuole andare dalla miglia, arretra un po' per trovare un po' più di libertà, serie di fitte, fa fuori un avversario, palla sul sinistro, palla sul destro, il rimpallo favorisce Oyarzabal, la palla poi termina direttamente sul fondo, ma c'è stata la deviazione, ci sarà dunque calcio d'angolo.
0: Adesso la Spagna ovviamente schiaccia di più, Capoverde è arretrata quei 10 metri in difesa, che insomma non gli consentono di respirare, non gli consentono di contrapporsi e provare un'azione. Sta entrando intanto Aranjo e sarà la quarta

0: di difendere con tutto quel che può e anche quello che non ha più a disposizione un risultato che avrebbe la portata davvero della storia per una formazione arrivata certo non con i favori del pronostico a questo appuntamento. La Spagna non demorde, al limite dell'area di rigore c'è ancora Marcos Llorente, vorrebbe andare da Lamine Yamal, cioè va finalmente Ferran Torres con Lamine Yamal che preferisce la collaborazione del compagno, pallone che viene gestito sempre in attacco dalla Spagna all'altezza del vertice dell'area di rigore, poi per linee centrali Rodi, che in posizione più centrale c'è Cucurella che vuole lasciare spazio alla possibilità di sfogo ancora dello stesso Rodi sulla corsia di sinistra, si sono invertite le posizioni, non vuole dare la Spagna punti di riferimento alla formazione avversaria quando mancano 10 minuti al 90esimo, poi vediamo il recupero, Yamal, palla dentro a cercare Oyarzabal, trovato ancora una volta invece lo stinco di un avversario che mette fuori il pallone, ma ormai Capoverde ci sembra anche un po' ferma sulle gambe, ha speso tantissimo, posizione per Yamal, buona palla sul destro, il tentativo di cross viene respinto, allora vedremo quella che sarà la decisione del direttore di gara, probabilmente andrà ad indicare la bandierina perché è stato forse Yamal a toccare per ultimo, ma intanto c'è tempo e modo di annotare un'ulteriore sostituzione per la Spagna, fuori Ferran Torres, avvicendamento tra compagni di squadra, al suo posto entra Dani Olmo, dunque si gioca anche la carta Dani Olmo della Fuente in questo finale di partita, tutto è pronto dalla bandierina, poi c'è l'inversione, era stato in effetti Yamal l'ultimo a toccare, si riprende con una rimessa da fondo in favore di Capoverde.
1: Era stato un contatto ravvicinato vicino la linea di fondo, si sono fronteggiati le due gambe dei due giocatori e poi come sai Francesco Albanese, adesso c'è l'introduzione della tecnologia che può anche segnalare all'arbitro l'inversione del calcio d'angolo. Per quanto riguarda la sostituzione invece di Capoverde, Arcangio è entrato al posto di Monteiro, al posto di un centrocampista, quindi questo dice tutto sulla necessità che adesso Capoverde di coprirsi ulteriormente, di coprirsi ancora di più, perché Arcangio è un giocatore che ha caratteristiche difensive maggiori di quelle del centrocampista Monteiro.
0: Poco più di 8 minuti al 90esimo, sempre 0-0 tra Spagna e Capoverde, ha provato ad accendersi Yamal con un piccolo prodigio che solo per poco non gli è riuscito, la Spagna comunque continua a spingere sulla corsia di sinistra, sempre col tandem Cucurella, Rodri, poi Marcos Llorente ancora più a destra, riceve sempre Yamal, adesso di prima verso la testa di Oyarzabal, la palla si penna, Cucurella di testa, ma è quasi un passaggio verso Vosigna. Cucurella è stato bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo, la conclusione però non impensierisce la porta di Capoverde,
1: anche perché Francesco non poteva fare di più da quella posizione, nell'area piccola sì, ma in posizione laterale lì con un colpo di testa difficilmente riesci a sorprendere il portiere, lui ha cercato di schiacciare il pallone a terra, però da quella distanza insomma è difficile imprimere la potenza giusta per poi avere un rimbalzo tale da battere il portiere. Non poteva fare di più.
0: Più passano i minuti, più aumentano i sogni di Capoverde e viceversa, più si accrescono invece gli incubi della Spagna, che certo non vorrebbe iniziare così questo campionato del mondo americano. C'è Capoverde in attacco, ha potuto beneficiare di un calcio di punizione, allora la possibilità a sinistra è per Semedo, appoggia l'azione anche João Paulo, un pallone calciato così un po' a caso nell'area di rigore avversaria, Unai Simone non è disattento, fa sua la sfera, si riparte quando è stato superato anche il minuto numero 38, sempre sul punteggio di parità Spagna 0 Capoverde 0.
1: 7 minuti al 90esimo, poi ci sarà il consueto lungo recupero, Capoverde in un qualche modo vicino al suo miracolo sportivo, si tratta di resistere ancora quanto, diciamo 15 minuti, ancora un quarto d'ora e poi Capoverde potrebbe in caso di pareggio veramente scrivere una pagina storica, oltre a quella che ha già scritto, essersi qualificato e avere comunque tenuto testa alla Spagna in questo questa partita che ormai volge al suo tramonto. Promossa Capoverde, forse bocciata la Spagna, aspettiamo però questi 15 minuti decisivi.
0: 39esimo in corso di svolgimento, Spagna 0 Capoverde 0, fallo laterale per Capoverde che avrebbe voluto impiegare molto più tempo per battere quel fallo laterale, ma ormai anche in virtù delle nuove regole non si può, anche perché scatta subito il conto alla rovescia da parte del

0: direttore di gara, appena l'inversione dello stesso fallo laterale, palla a disposizione di Dani Olmo al limite dell'area di rigore, non si chiude il triangolo con Rodri, allora c'è di nuovo la Spagna in possesso del pallone, si è visto poco da quando è entrato Merino, adesso cercato di nuovo Yamal, le cui fiammate sono state un po' spente da parte di Capoverde, era partito molto forte Yamal, aveva subito sorpreso lo scacchiere tattico avversario, da qualche minuto a questa parte fatica a mettersi in luce, Cucurella dalla parte opposta, Dani Olmo non aggancia, il tiro di Rodri termina direttamente sul fondo e adesso sono 40 i minuti sul cronometro.
1: Ha provato a incrociare il centrocampista della Spagna, è vero da posizione non facile, però una tiro non convinto, anche la postura, il linguaggio del corpo, vedi un sinistro buttato lì tanto per chiudere questa azione, non aveva evidentemente idee migliori il centrocampista, anche un po' sfiduciato, perché la Spagna comincia in questo frangente della partita anche a demoralizzarsi, a capire che le lancette avanzano, che ci avviciniamo al 90esimo e che il risultato vede la partita ancora ferma sullo 0-0.
0: E siamo al 41esimo, Capoverde non riesce ad architettare azioni offensive ed è ora necessariamente ripiegare in zona difensiva a sinistra, allora ci prova Dani Olmo, l'ultimo entrato in casa iberica, il più fresco, scambia con Rodi che cerca proprio Dani Olmo che sfoggia una pettinatura color platino, palla a sinistra per Cucurella, ancora verso il centro dove c'è sempre la corrente della porta, ormai Spagna tutta proiettata in avanti a cercare spazi e possibilità, nella circostanza ci prova Yamal, serie di finte da parte del campione di Roccafonda, trova però le gambe di un avversario, un Yamal che si sta un po' impigrendo col passare dei minuti, una serie di batti e ribatti, di rimpalli, favorisce Capoverde che potrebbe allora scattare in contropiede con Semedo, rincorso da Marcos Llorente, Semedo ottiene il massimo, ottiene una rimessa in gioco con le mani
1: che serve a respirare, che serve a tenere alta la concentrazione mentre c'è un cambio in vista, Francesco Albanese.
0: Eh sì, entra anche Nico Williams, esce Rodri, il capitano ha speso tanto, non la migliore delle partite, non il migliore esordio possibile per l'ex pallone d'oro del Manchester City, dentro l'altro astro nascente del calcio spagnolo, Nico Williams, esterno offensivo dell'Athletic Bilbao, anche lui come Yamal ha avuto una primavera non proprio fortunata con diversi problemi di natura fisica, adesso le cronache lo danno pienamente recuperato alla causa spagnola, della fonte non si è certo voluto privare del loro talento in questo mondiale, certo a pochi minuti a disposizione Williams per potersi mettere in luce, vedremo, sono 42 minuti sul cronometro, 15 secondi, Spagna 0, Capoverde 0, adesso il pallone è a disposizione di Lamine Yamal, tutto spostato sull'asse di sinistra, dentro per Dani Olmo, pescato in area di rigore, attenzione, Olmo palla dentro, il tiro deviato di Oriana Zabala, palla alta, forse c'era anche fuori gioco, quando però si accende, quando riesce ad accendersi Lamine Yamal, qualcosa può sempre nascere. In questa circostanza Yarzabal aveva battuto, ma c'è stata la deviazione di un avversario.
1: È stato bravissimo però Dani Olmo a farsi trovare pronto sullo spicchio destro dell'area di rigore, a controllare un pallone anche non facile e poi a favorire la conclusione del compagno.
0: Corner battuto da Spagna, Yamal a scambiare ancora con Pedri, lato corto, Yamal un avversario su lui, la palla arriva in qualche modo in area di rigore, non la raggiunge nessuno se non il centrale di difesa del Capoverde che allontana, ma solo per qualche istante, perché Dani Olmo è molto bravo a ritornare sul possesso del pallone, poi Semedo in avanti a cercare fortuna, non la trova perché trova Dani Olmo, davvero il più fresco tra i più freschi insieme a Nico Williams, ha tanta forza, ancora energie da gestire, non è lucido poi nella gestione del pallone e protesta anche nei confronti del direttore di gara, voleva un calcio, una rimessa in gioco con le mani Dani Olmo, che invece l'arbitro attribuisce alla squadra avversaria.
1: Adesso ci sono tutti e tre in campo i giocatori di qualità che la Fuente aveva lasciato in panchina a inizio partita, c'è Lamine Yamal, c'è Dani Olmo, c'è Nico Williams, ovviamente la Spagna è più pericolosa, è più, diciamo, è più offensiva, riesce a fare di più, a tirare di più, ad andare alla conclusione, però i minuti scorrono. sono.
0: Eh sì, manca un minuto al 90esimo, sempre 0-0, ancora un errore, stavolta di Yamal, può andare via in contropiede, attenzione a questa possibilità per Capoverde che si distende sulla sinistra, sta per entrare in area di rigore Semedo, davanti c'è anche Nuno Costa, ma rallenta l'azione Capoverde, il tiro poi dalla lunghissima distanza si perde sul fondo. Ma qui Capoverde addirittura ha avuto la possibilità di andare ad impensierire la porta di Nai Simon, è stato Kevin Pina a provare, anche se da lontanissimo il pallone si è perso letteralmente sul fondo. Siamo sullo 0-0 ed ormai è prossimo lo scoccare del 90esimo.
1: Cercava il miracolo nel miracolo Kevin, perché è già un miracolo che Capoverde sia arrivata al 90esimo, che scocca fra 10 secondi sul punteggio di 0-0. Lui ha provato anche la conclusione per sorprendere la Spagna, adesso c'è l'angolo,
0: c'è il calcio d'angolo, Arcangio, attenzione, colpo di testa parato da Simon, attenzione allora a Capoverde che potrebbe addirittura andare a tirare uno scherzetto alla fine, vediamo poi quanto sarà il tempo di recupero, sono 5 minuti, Nico Williams prova ad innescare la velocità, trova invece soltanto le braccia, le gambe del portiere di Capoverde Vosigna, 5 dunque minuti concessi dal direttore di gara, si giocherà pertanto fino al 95esimo, resiste sempre lo 0-0 di partenza, ma che occasione ha avuto Capoverde qualche istante fa, un calcio d'angolo sul secondo palo Semedo completamente dimenticato, poteva sfruttarla meglio, ma c'è la Spagna in attacco, Cucurella ha ceduto verso Nico Williams, ancora Cucurella, palla morbida dentro e c'è l'intervento difensivo da parte di Dinei, che davvero si merita gli applausi e le congratulazioni da parte dei compagni, perché ha sbrogliato una situazione difficilissima e se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il gioco sta per riprendere, ancora con un calcio d'angolo sempre in favore della Spagna, bandierina di sinistra, attacco Pedi corto sul secondo palo, ci arriva soltanto Dinei, Cucurella raccoglie la sfera al limite dell'area di rigore, deve però perdere metri, l'azione d'attacco della Spagna può rifiatare Capoverde anche se soltanto per pochi istanti, il pallone da sinistra viene gestito ancora da Pedi, 1 minuto e 20 di recupero se n'è già andato, la Spagna prova tutto quel che può con la Yamal, il tiro deviato da due avversari, il rimpallo favorisce Capoverde che con Nuno Costa allora si può proiettare in zona offensiva, sbaglia tutto da Costa, poteva essere davvero un'azione molto molto importante,
1: è stato precipitoso, erano 3 contro 3, poteva scegliere o di tenere il pallone, di fare scorrere altri 30-40 secondi preziosissimi o di giocare meglio questo contropiede, ha fatto la scelta
0: attenzione
1: peggiore, un passaggio scellerato,
0: attenzione a Cucurella limite dell'area di rigore con Pedri che deve però guardarsi dall'arrivo di Semedo, adesso la porta anche lui particolare stanco, Pedi ha giocato tantissimi palloni, poi Kubarsi in avanti, si cerca come al solito Yamal, palla sul sinistro, Yamal lavora sul destro, resiste alla carica di un avversario, non termina a terra Yamal, ancora in possesso palla la Spagna, lato corto dell'area di rigore, lo scambio è con Pedi che si addormenta, perde palla, la squadra di De La Fuente può andarsene di nuovo in contropiede, Capoverde guadagna un calcio di punizione, c'è anche il cartellino giallo, insomma più di così Capoverde davvero non potrebbe fare, 47 sul cronometro, 40 secondi, si giocherà fino al 50esimo, sempre 0-0.
1: Guadagna un calcio di punizione Capoverde, ma guadagna anche 40 secondi preziosissimi, perché rimane a terra il giocatore, il numero 21 entrato nel secondo tempo, Nuno da Costa, il nuovo centravanti della squadra della nazionale dell'arcipelago, e adesso il pubblico di Capoverde ovviamente fa festa, vede vicino, vicinissimo, un miracolo sportivo, una pagina di storia.
0: Spagna in possesso del pallone, bucato il pallone da parte della difesa di Capoverde, allora Yamal ancora ad orchestrare l'azione d'attacco per la propria formazione, ma ci sono poche idee e confuse in casa spagnola, di nuovo perso in maniera banale il possesso della sfera da parte della Spagna, c'è ancora un fallo non ravvisato dal direttore di gara, resiste Semedo, serie di fitte a centrocampo, ancora Capoverde che prova a proiettarsi in zona d'attacco, attenzione zona tiro, Ryan Mendes il tiro, la palla lontana dalla porta difesa da Unai Simon. Forse era troppo questo.
1: Anche qui poteva aspettare qualche secondo in più, fare avanzare un compagno, ce n'erano due che gli partivano ai lati, ha scelto la conclusione da distanza proibitiva e di fatto ha scelto di fare ripartire la Spagna, perché poi loro hanno rimesso subito il pallone in gioco.
0: Ultimo assalto della Spagna con Nico Williams, l'esterno che cercava nel cuore dell'area di rigore Oyarzabal. È cominciato l'ultimo minuto del recupero, Spagna che ancora si proietta in avanti, 50 secondi al termine, sempre 0-0. Dani Olmo chiama in causa Yamal, palla sul primo palo, Oyarzabal non è stato raggiunto dal pallone, poi Yamal approfitta di un'incertezza, Yamal il tiro ribattuto, c'è stata una deviazione, probabilmente ci sarà calcio d'angolo, davvero l'ultimissimo sforzo questo per la Spagna, mancano 30 secondi, il pallone della speranza per la Spagna e ovviamente della paura per Capoverde, calcio d'angolo per la Spagna, mancano 15 secondi al 95esimo, la partita si chiuderà di fatto qui. Yamal dalla bandierina, palla sul primo palo, colpo di testa sul secondo palo, non ci arriva Pedri, termina allora questa possibilità anche per la Spagna, ormai non si fa che attendere il triplice fischio del direttore di gara perché se n'è andato anche il quinto minuto, arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme. Forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale, la Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
1: Miracolo ad Atlanta, Capoverde ce l'ha fatta, ha fermato la Spagna con merito, 0-0, nessun esordio poteva essere così brillante, non c'è stata la vittoria ma c'è stato un pareggio che scrive la storia dei mondiali, l'esordiente Capoverde ferma la grande Spagna, 0-0, non gli concede neppure un gol.
0: Comincia dunque con questo passo falso l'avventura americana della Spagna di De La Fuente, che naturalmente avrà tempo e modo per rifarsi nel proseguo del girone in quale figurano, ricordiamo, anche Arabia e Uruguay. Capoverde nel frattempo, possiamo dirlo, il suo mondiale da questa sera lo ha già vinto. Ringrazio Giorgio Germanò, noi ci fermiamo qui, la linea può tornare a Guido Arbone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, e tanto a rimarcare ulteriormente quello che dicevano pochi istanti fa Francesco Albanese e Giorgio Germanò, clamoroso all'Atlanta Stadium perché la Spagna doveva fare un sol boccone di Capoverde e invece è arrivato questo 0-0, peraltro a coronare il tutto, le immagini che noi continuiamo a vedere sui nostri monitor in bassa frequenza, l'emozione, la commozione dei giocatori della squadra del piccolo arcipelago atlantico, in particolare le lacrime del portiere Vosigna che è stato un ottimo protagonista. Della Fuente non è bastato praticamente un assedio della sua squadra durante tutta la partita, non sono bastati gli assi calati nel secondo tempo attesissimi, Lamine Yamal prima e Nico Williams successivamente, non si è sbloccato il risultato. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1 a Saxarubra, ma la nostra giornata serata mondiale continua perché saremo in onda ancora dalle 20:40 per un rapido ma intenso prepartita della gara serale con calcio d'inizio alle 21 nel girone G Belgio-Egitto, sfida che si preannuncia ricca di spunti e particolarmente equilibrata sulla carta. Vedremo poi cosa dirà il verdetto del campo in quel di Seattle, giornale radio, e poi ripartiamo poco dopo 20:40 con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano l'accordo sul Medio Oriente, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Galibaf, sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria e nel pomeriggio il presidente americano è arrivato a Evian per il G7. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Il testo dell'accordo è ancora un mistero, nessuno lo ha visto, ognuna delle due parti dà la sua versione, ma l'intesa con l'Iran è stata al centro del bilaterale fra Trump e Macron al G7 Evian in Francia. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha detto l'accordo non include allentamenti delle sanzioni, ma se fanno quello che devono fare, ha lasciato intendere, tutto è possibile. Il memorandum sarà pubblico dopo la firma di venerdì, ha precisato il tycoon. In Svizzera potrei esserci oppure no, a firmare sarà J.D. Vance e ancora lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto subito dopo la firma e Trump non ha risparmiato una stoccata a Macron, non abbiamo bisogno di molto aiuto per aprire lo stretto. Ha risposto così al presidente francese che aveva offerto di dispiegare caccia, fregate e portaerei a Hormuz. Poi Trump ha chiuso il capitolo Iran dichiarando sono d'accordo anche loro, non avranno mai un'arma nucleare e ha concluso ora ci concentriamo sulla guerra in Ucraina. Visto da Teheran il memorandum non è esattamente lo stesso. Il presidente Pezeshkian chiarisce l'intesa è importante ma non è l'accordo finale. L'Iran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, quasi un periodo di prova durante il quale, secondo Teheran, è previsto che Israele non attacchi il Libano. Il nodo più spinoso, Tel Aviv, ha subito mostrato di non voler cambiare rotta colpendo un villaggio del sud e uccidendo un uomo alla guida del suo veicolo.
2: E al G7 in Francia anche la premier Meloni, l'inviata.
4: Arriva Evian da Ginevra, accolta dal presidente elvetico e dall'ambasciatore italiano. Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della Presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi, occasione per tornare sul partenariato strategico con Tokyo, in particolare nel settore dello spazio, e poi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Non ci sono ancora bilaterali in agenda, già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump nella sede del vertice, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I mercati finanziari festeggiano l'accordo Stati Uniti-Iran, Piazza Affari aggiorna i massimi storici e chiude a più 0,7%. A sostenere le borse europee, soprattutto il calo di petrolio e gas legato alla prevista riapertura dello stretto di Hormuz. A Milano brillano Stellantis e Ferrari, mentre il BTP Italia chiude la prima giornata di collocamento con oltre 3 miliardi di euro raccolti. E ora la cronaca. Milano, chat sessiste con immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza dei tram. L'ATM, l'azienda di trasporto del capoluogo lombardo, assicura faremo piena luce.
6: A segnalarlo è stata una passeggera del tram numero 15. Un autista in pausa stava scambiando con i colleghi su una chat di WhatsApp e accompagnandole con commenti sessisti immagini rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici che inquadravano donne riprese nelle parti intime. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter e poi rilanciato sui social da alcuni influencer. Immediata la reazione dell'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, che ha assicurato di aver attivato un'indagine interna e di voler far piena luce sull'episodio. Presentata una denuncia che sarà trasmessa alla procura, che va verso l'apertura di un fascicolo. Alla procura si è rivolto anche il Codacons con un esposto indirizzato altresì al garante per la privacy. A far sentire forte la sua voce è stato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha auspicato siano accertate le responsabilità, invitando l'ATM a intervenire con durezza nei confronti di chi dovesse risultare coinvolto nelle chat sessiste. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Tony Hadley, già voce degli Spandau Ballet, si prepara al tour estivo in Italia con 3 produzioni live in Englishman in Italy. Sarà in tour con tre diverse formazioni in tre diversi momenti dell'estate, dal 24 giugno a Napoli, al 12 agosto a Porto Rose, riprenderà poi in versione sinfonica il 18 agosto a Tagliacozzo in provincia dell'Aquila e infine con l'orchestra jazz siciliana il 10 luglio a Palermo e l'11 luglio a Seninunte in provincia di Trapani. E la linea va ad ascolta, si fa sera, poi alle informazioni su meteo e traffico, infine c'è Zapping.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
8: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. L'amicizia con Dio e i propri simili per Agostino passa dal rapporto che abbiamo col creato e la sua bellezza. Nel pensiero cristiano il rapporto col creato vive oggi una stagione di vivace dibattito in ampi strati dell'opinione pubblica, data anche la pressione della questione ecologica. Essa attendata nel nostro credo, credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Nella letteratura patristica, il tempo dei padri della Chiesa, secoli 2 e 7, abbiamo molti commenti alla Genesi. Di Agostino è rimasta famosa la sua domanda al creato che abbiamo nel 10° libro delle Confessioni. Lui scrive: «Interrogai la terra e mi rispose: non sono io il tuo Dio. Lo stesso mi risposero tutte le cose che si trovano in essa. Dissi a tutti gli esseri che mi circondano: parlatemi del mio Dio. Se non lo siete voi, ditemi qualche cosa di Lui. Ed essi esclamarono a gran voce: è Lui che ci fece. Li contemplavo e li interrogavo. La loro bellezza mi rispondeva. Allora mi rivolsi a me stesso e mi chiesi: ma tu chi sei? Un uomo rispose: mi vedo fatto di un corpo e di un'anima. A me arrivarono le risposte del cielo e della terra e di tutte le cose esistenti, concordi nel dire: non siamo noi Dio, è Lui che ci fece. Con lo sguardo rivolto al creato e a colui che ci ha creati, con Sant'Agostino vi auguro una buona serata.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 28 minuti sulla 8, la Milano Varese code per 3 km per un incidente avvenuto tra il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e lo svincolo con Castellanza in direzione di Varese. Restiamo in Lombardia, tangenziale nord di Milano. Code allo svincolo con Sesto San Giovanni Sud e code allo svincolo con la statale 36. Sulla tangenziale est di Milano, coda a tratti tra Via Rubattino e Gobba. Ancora sulla Milano-Brescia, coda a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7, code per 2 km tra Bereguardo e Binasco. Sulla A23 ci sono code tra la dogana di Coccao e Tarvisio Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti tra Incise e Firenze Sud in direzione nord, mentre sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Doganelle e Corso Malta. Sulla A30 la Caserta-Salerno, rallentamenti per incidente tra Nocera e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 16 attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Cerignola e l'allacciamento con la A14. Infine rallentamenti per incidente tra Tusa e Castelbuono sulla 20, la Messina Palermo. Sono stati davvero tanti gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese in questa giornata. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping. Le 20 e 13 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 15 giugno 2026. Una puntata molto breve dovuta a vari impegni legati agli appuntamenti calcistici dei mondiali, ma comunque dedicata a un tema che credo vi interesserà perché è il tema del giorno, occupa le prime pagine di tutti i giornali, di tutte le aperture di tutti i telegiornali ed è il tanto atteso, sperato, ricercato accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti a proposito della guerra che è cominciata, come vi ricorderete, il 28 febbraio del 2026. Più di 100 giorni di guerra, 6 settimane di bombardamenti intensi sull'Iran, sulle sue strutture petrolifere e militari, ma anche non solo, molti morti in Iran, 13 militari americani morti in un attacco iraniano, miliardi e miliardi di armi utilizzate nel conflitto hanno portato a questo accordo, per ora firmato da remoto, ma che verrà poi firmato di persona, a quanto pare, dal vicepresidente Vance e da alcuni esponenti di primo piano del regime degli Ayatollah il 19 giugno a Ginevra. Ma alcuni dicono che anche Trump potrebbe essere della partita. Noi ne parleremo con Beniamino Irdi, senior fellow del Gemma Marshall Fund. Andremo a fondo a quello che è successo e al risultato che si è ottenuto, almeno a quanto pare, con questo accordo. E poi sarà con noi Luigi Crespi, l'uomo del lunedì, ve lo ricordate, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione, sarà un po' il suo finale di stagione e parleremo di varie cose. Questa è la nostra puntata di oggi, subito dopo ci sarà l'appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto, noi quindi cominciamo subito con i titoli del TG1.
6: Trump al G7 in Francia dopo annuncio accordo con Iran già firmato, Hormuz aperto da venerdì, Teheran, Libano compreso, ma Israele non lasciamo il sud. La premier Meloni soddisfazione per l'intesa, pronti a contribuire ad una presenza navale nello stretto con autorizzazione del Parlamento. Ucraina, pioggia di missili e droni russi su Kiev e Kharkiv, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione, Zelensky tra le macerie, barbarie. Sorelline scomparse, forse portate all'estero, le ultime immagini prima della fuga, e il fidanzatino della maggiore tira in ballo la mamma delle ragazze. Chat sessista degli autisti del trasporto pubblico milanese, le foto rubate delle passeggere ignare i commenti maschilisti, l'azienda denuncia. Conto alla rovescia per la maturità, giovedì la prima prova, 7 studenti su 10 si preparano con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. La canzone estiva di Annalisa, la pop star a TG1 felice per l'ultimo tour, ma con la testa sono già al concerto di San Siro nel 2027. Mondiali, stanotte l'esordio degli iraniani a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, Tim Melli già arrivato sul suolo americano dal ritiro di Tijuana e tra poco, subito dopo il TG, in campo Belgio-Egitto.
11: 20 e 16 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Beniamino Irdi, senior fellow del German Marshall Fund, nostro ospite spesso quando si tratta chiarificare, di panare matasse molto complicate sulla scena geopolitica internazionale, oggi ce n'è sicuramente in abbondanza. Buonasera Irdi, bentornato a Zapping.
12: Buonasera, grazie.
11: Allora, dicevo in apertura, 100 giorni di guerra, più di 6 settimane di bombardamenti, una lunghissima tregua molto contesa, contestata, con all'interno vari tentativi di negoziato un po' in giro per il mondo, in Qatar, in Pakistan, e alla fine un accordo sembra esserci. Partiamo da questo. Che cosa si sa di ciò che è stato firmato per ora dalle delegazioni americane e iraniane? E che poi verrà, diciamo, in qualche modo celebrato il prossimo 19 giugno a Ginevra. Cosa sappiamo di questo documento?
12: Molto poco. C'è moltissimo in effetti che non sappiamo, e al punto che direi che non siamo in realtà davanti a un accordo finale, ma piuttosto davanti a un meccanismo di sospensione del conflitto. Lo status quo definito da questo memorandum
11: che peraltro era già sospeso come conflitto, quindi è la ratifica di una nuova sospensione.
12: Sì, diciamo che è un coating, un rivestimento ufficiale, ha uno status quo che come valore aggiunto porta una finestra di 60 giorni ulteriori per negoziare le questioni di sostanza che rimangono sospese. Questo quindi, diciamo, è un caveat che farei con grande forza. Il primo vero test qui è vedere se da qui alla data della firma, cioè 19, nulla fa saltare la firma. Nei 60 giorni che dovrebbero iniziare a decorrere dalla firma di venerdì dovrebbero essere risolti i nodi veri che sono rimasti aperti, cioè quelli dell'arricchimento nucleare, quelli del destino dello stock di uranio già arricchito, quello delle sanzioni, quello dei fondi degli asset congelati iraniani e quello della governance dello stretto.
11: Praticamente
12: di
11: tutto. Facendo un passo indietro, tu parlavi di valore aggiunto, forse l'unico valore aggiunto di questo documento, oltre al fatto che c'è, che esiste, è la promessa. Comunque l'impegno reciproco da un lato gli iraniani di riaprire la navigazione a Hormuz e degli americani di sospendere, di revocare il blocco dei porti iraniani, che sono, diciamo, i due elementi che hanno cambiato un po' gli equilibri soprattutto commerciali e militari della zona. Poi parleremo, sì, di tutte le altre questioni ancora aperte, ma su questo ci si può contare?
12: No, non direi che ci si può contare. Abbiamo delle dichiarazioni divergenti anche su questi punti, in particolare sulla governance dello stretto di Hormuz. C'è una divergenza piuttosto importante di narrative fra l'amministrazione americana e il governo iraniano, in particolare sul punto dei pedaggi, nel senso che da Washington apparentemente da Washington si dice che gli iraniani si sarebbero impegnati a garantire il passaggio libero delle navi attraverso lo stretto senza pedaggi, mentre invece dall'Iran non si vede nessuna garanzia da questo punto di vista, se non per il tempo necessario al negoziato delle altre questioni aperte, quindi per la finestra dei 60 giorni. Quindi no, neanche su questo. Io direi che per perimetrare il vero valore aggiunto di questo accordo dovremmo limitarci a quello che è già osservabile, e cioè al fatto che il mercato energetico ha preso un sospiro di sollievo. I prezzi del petrolio si sono abbassati in modo repentino, per cui sia il Brent che il WTI si sono attestati intorno agli $80. Che non è molto lontano, insomma non è uguale, ma non è molto lontano dai prezzi pre-crisi, quindi questo è un successo tangibile. E inoltre certamente Trump cercherà di convertire questo questa ufficializzazione di un cessato il fuoco che di fatto era già in atto in un vantaggio politico interno, nel senso che probabilmente Trump stava cominciando ad accusare il costo politico del protrarsi di questa guerra, e adesso rispetto a questo può provare a vendere alla sua opinione pubblica questo risultato diplomatico come una vittoria. Questi mi sembrano gli unici due punti.
11: Mi sembra che il dibattito negli Stati Uniti, sui giornali, nelle televisioni, nei talk show, nei social, in questo momento sia molto concentrato nel chiedersi: questo accordo che Trump ha firmato con gli iraniani è meglio o peggio dell'accordo firmato da Obama nel 2015, che Trump disse essere il peggiore accordo mai siglato dagli Stati Uniti in tutta la loro storia? Siamo in grado di dire qualcosa, di metterli a paragone, o è troppo presto?
12: È troppo presto, ma soprattutto non mi sembra questa la domanda centrale. Ci sono un paio di cose di differenza da mettere in evidenza. La cosa più importante che Trump porta a casa, e anche Netanyahu portano a casa entrambi da questa campagna, non è un risultato diplomatico, ma è l'indebolimento, quello sì molto sostanziale, militare e industriale dell'Iran. Tuttavia il risultato principale strategico che all'inizio entrambi, sia Washington che Gerusalemme, volevano portare a casa, e cioè il cambio del regime iraniano e un ripensamento di un'architettura regionale medio orientale che non ha nell'Iran un polo di destabilizzazione come è stato fino a questo momento, questo status quo non è stato raggiunto. Quello a cui abbiamo assistito al contrario è un consolidamento del ruolo politico iraniano e una transizione da un regime teocratico a forte impronta religiosa e ideologica verso un regime altrettanto intransigente, se non di più, ma con un connotato più di dittatura più industriale, militare, nel senso che qui la cosa che si sta vedendo negli equilibri interni iraniani è che il potere sta passando dalle mani degli ayatollah nelle mani dei Pasdaran, cioè dell'elite militare e industriale iraniana, che certamente però non è un interlocutore più, più malleabile.
11: Dicevi che il successo sia di Trump che di Netanyahu era da aver indebolito militarmente e dal punto di vista industriale, sì, l'Iran, però contemporaneamente è anche vero che l'Iran si è rafforzato dal punto di vista, diciamo, politico, dal punto di vista della sua influenza nell'area, tutti guarderanno all'Iran e la sua possibilità di magari richiudere lo stretto di Hormuz, cercheranno di fare in modo di non entrarci in scontro, e soprattutto l'Iran dal punto di vista reputazionale esce come il paese che ha retto l'urto di una gigantesca potenza militare e si è seduto al tavolo con essa e ha per molte settimane tenuto in bilico le sorti del conflitto.
12: Sul fronte reputazionale non c'è dubbio che reggere all'urto degli Stati Uniti è una vittoria per l'Iran. Sul versante diplomatico certamente l'Iran esce da questo conflitto avendo messo molto bene in chiaro che ha una leva formidabile rispetto alla comunità internazionale, che è lo stretto di Hormuz, anche se anche questo è pending, bisogna vedere. Gli Stati Uniti non hanno cambiato e hanno annunciato che non cambieranno la propria postura militare nell'area fino a quando i negoziati saranno effettivamente conclusi, quindi la guerra potrebbe benissimo riprendere. E l'altro trade-off, l'altro prezzo che l'Iran paga a fronte di questa nuova leva è un indebolimento fortissimo della sua rete di proxy regionali, che negli attacchi che si sono susseguiti nell'ultimo anno e qualcosa da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti, mi riferisco agli Houthi, a Hezbollah, a Hamas, soprattutto sono insomma enormemente indeboliti. Un punto che va messo molto in evidenza però, e che si vedrà adesso, è che questo accordo apre una divaricazione molto importante fra Washington e Gerusalemme, fra Israele e Stati Uniti, perché qui gli obiettivi fra i due attori divergono, e questo si vede in particolare dal Libano, e questa potrebbe essere veramente la scintilla che fa riscoppiare il conflitto. L'Iran è riuscito a vendere a Trump che le garanzie offerte dagli Stati Uniti del cessate il fuoco devono abbracciare anche il fronte libanese, dove invece Netanyahu e Israele non sembrano affatto intenzionati a ripiegare, e hanno già annunciato che rimarranno ad occupare le parti di Libano che hanno conquistato negli ultimi mesi, e su questo punto potrebbe benissimo scoppiare tutta questa impalcatura, anche considerato che un ritiro dal Libano e trasformerebbe l'esito strategico della guerra in un esito molto insoddisfacente per Netanyahu, che si troverebbe alla vigilia delle elezioni doverlo difendere sul piano domestico.
11: E probabilmente è proprio questa incognita ciò che ha fatto rinviare, a quanto si legge, la firma di domenica e averla fatta rimandare al 19 giugno. Trump vuole vedere se questa volta Netanyahu gli dà retta o invece continua a fare un po' di testa sua, come è successo in varie altre occasioni.
12: È così, abbiamo già dei segnali però in questo senso, nel senso che Netanyahu ha già detto che non gli darà retta, e ha anche, da quello che si legge sui giornali, cercato più volte di ottenere un incontro urgente con Trump, probabilmente per cercare di convincerlo a non mollare su questo punto, perché mollare significherebbe sostanzialmente accettare un equilibrio regionale favorevole all'Iran. Questo secondo me è il punto su cui si giocherà molta della seduta.
11: Mi chiedo se anche l'Iran, diciamo, specularmente ha la sua grana nel tenere le redini di Hezbollah.
12: Ma non credo, non credo che per l'Iran questo sia un tema altrettanto.
11: Se ammettiamo che l'Iran non ha interesse a far ripartire la guerra, l'idea è che Hezbollah possa riprendere i suoi attacchi senza un coordinamento, insomma, mi immagino che i Pasdaran abbiano interesse a che anche Hezbollah stia al suo posto in questa fase.
12: Ce l'hanno questo interesse, ma secondo me questo interesse è diciamo conseguibile abbastanza facilmente a causa dell'equilibrio di forze, nel senso che gli sviluppi delle ultime settimane hanno dimostrato che Hezbollah è su un piede di difesa e penso che tutto sommato per Hezbollah un congelamento della situazione attuale sarebbe, anche solo per riprendersi e per riorganizzarsi, sarebbe un esito più facile da accettare piuttosto che quello da parte israeliana di doversi ritirare fuori dai territori che ha occupato, che ha conquistato.
11: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Beniamino Irdi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
12: Grazie, buonasera.
11: Sono le 20:28 minuti e il nostro prossimo ospite l'avevo già annunciato, è l'ultimo di questa breve puntata ed è Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor e consulente per la comunicazione. Mi dice che è il finale di stagione.
13: È il finale di stagione, purtroppo diciamo, è un giorno triste, però insomma può essere il primo di tanti altri.
11: Lo sfrutteremo al meglio. Che cosa ci racconti?
13: Allora, diciamo che noi intanto dovremmo dire che abbiamo fatto un percorso straordinario e veramente incredibile. Abbiamo parlato di Marlboro, di Nike, di Coca-Cola, di Bud Light, di Sanremo, di Milano Cortina. Insomma, abbiamo affrontato sia le questioni che emergevano, le novità, i nuovi approcci della comunicazione, ma anche insomma, i grandi casi di comunicazione come Valentino, Armani, Gucci. Ma in realtà non abbiamo parlato di semplici marchi, non so se sei d'accordo, ma abbiamo parlato di potere, certo. Perché un brand non è
11: abbiamo
13: solo
11: letto
13: un logo.
11: Il potere attraverso la filigrana dei marchi, questo abbiamo fatto.
13: esatto, che credo che questa cosa sia stata molto apprezzata, perché appunto non siamo di fronte a slogan che ci incantano, ma come quelli di una campagna pubblicitaria, ma il brand è un pezzo di immaginario collettivo e chi controlla immaginario controlla tutto il resto. E insomma, guardiamo la classifica di Kantar Brands, che è un po' la più autorevole sui primi 10 marchi che valgono nel mondo, no? Abbiamo Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Facebook, Instagram, Tencent e Oracle e McDonald's. Cosa hanno in comune? A parte che qui sono un paio di nomi che noi non conosciamo, come Tencent e Nvidia, che hanno diciamo la loro vita in altri luoghi. Questo significa che se noi non conosciamo questi marchi, vuol dire che non sono marchi iconici, ma questa è una classifica che valorizza soprattutto la parte finanziaria e economica. Che cosa hanno infatti però in comune questa classifica? Che non è che tutti producono oggetti fisici, quasi tutti organizzano informazioni, relazioni, desideri. Il potere economico nel XXI secolo non appartiene più alle fabbriche, appartiene a chi ha la testa delle persone. In Italia, ad esempio, non abbiamo dei marchi che competono sul piano finanziario con Amazon o con McDonald's, ma abbiamo dei marchi che competono con chiunque al mondo con la capacità di immaginare e fare desiderare. Ferrari, Gucci, e generali sono marchi economici, ma Prada, Armani sono marchi che invece agiscono proprio sull'immaginario. La classifica italiana è questa: Ferrari, Gucci, Generali, Enel, Intesa, San Paolo, Kinder, Prada, Armani, Barilla, Lavazza. Ma
11: in quest'ordine tra i più conosciuti, questo è la...
13: Sì, quelli che valgono di più, sempre una classifica sempre che calcola il valore di un marchio, non la sua immagine e la sua iconicità.
11: E nemmeno il valore aziendale, cioè è soltanto il valore di percezione, se capisco
13: bene. Esatto, il valore economico, finanziario, metto insieme la borsa, la reddita competitività e via dicendo. C'è sempre una certa relazione tra il valore economico e il valore d'immagine, perché è molto più facile far funzionare un'azienda che ha una buona immagine che una che ne ha una pessima. Ma però noi in Italia in questo momento siamo più interessati, e noi abbiamo più lavorato sul valore del potere simbolico, o che non è la stessa cosa. Uno vale in borsa e l'altro vale nella memoria. Allora, se noi ci fermiamo, facciamo un esempio: se noi fermiamo un bambino cinese per strada, o un manager americano, o un turista brasiliano, o un ragazzo arabo, e chiediamo cos'è l'Italia, non è che ti rispondono in nome di una banca o di un'assicurazione, ma ti rispondono Ferrari, Gucci, Prada, Vespa, Nutella, Lamborghini, Campari, Dolce Gabbana, Armani, via dicendo. E non sono tanti paesi nel mondo che hanno una sfilza di identità così variegata e così potente, non sono tanti, forse il nostro è tra i più potenti, perché questi sono marchi, sono l'idea stessa dell'Italia nel mondo. Concludendo, qual è l'idea che consegniamo? Qui la vera lezione che traiamo in questo lungo percorso ci lascia un'idea, che i marchi più forti non vincono perché sono i più grandi, vincono perché diventano cultura. Apple non vende telefoni, vende l'idea di essere creativi, diversi e liberi. Ferrari non vende automobili, vende, anche perché poi non è che sono in tanto a poterle comprare, ma vende un sogno,
11: a desiderarle.
13: Esatto, vendono un sogno della perfezione italiana. Nike non vende le scarpe, ma ti vende l'idea che chiunque può diventare un atleta, no? Metti su quelle scarpe, via, che voli. Nutella, secondo te, vende una crema spalmabile? No, Nutella vende la colazione della nostra infanzia. Insomma, vendono significati, emozioni e pezzi di identità. Le persone non comprano prodotti, le persone comprano storie in cui si riconoscono. Quindi, nel Novecento il potere apparteneva a chi possedeva le fabbriche, oggi appartiene a chi possiede l'immaginario, perché i prodotti si copiano, la tecnologia si recupera, i prezzi si abbassano, ma i simboli no, i simboli restano. E quando un marchio riesce a diventare un simbolo, smette di diventare marchio, diventa cultura, memoria e storia. E noi italiani deteniamo i marchi, dal punto di vista della cultura, della memoria e della storia, più importanti dell'umanità e della contemporaneità, e siamo assolutamente costruttori dell'identità, del modo di vivere, della qualità della vita, delle cose belle. E questo valore, secondo me, di italianità, noi lo stiamo sfruttando poco, un po' perché siamo abituati tra Guelfi e Ghibellini a scannarci in casa nostra, un po' perché non abbiamo una visione globale, siamo molto inchiodati sulle nostre cose, un po' perché non ci rendiamo conto delle cose belle che ci circondano e che sono patrimonio della nostra esistenza. E quindi alle cose belle ci si abitua, alle cose che non sono belle, e in Italia ce ne sono tante, ci si oppone con tutte le proprie forze. Quindi che ti devo dire, caro?
11: Ma questa è interessante, è una tua opinione che l'Italia abbia questo tipo di patrimonio di brand legato alla storia e alla memoria più di qualsiasi altro paese, o è qualcosa di oggettivo?
13: E beh, qualcosa di oggettivo, basta contare i marchi, cioè è un discorso.
11: La Francia, l'America non hanno.
13: Ma no, la Francia e l'America non hanno la quantità e la variabilità di marchi che abbiamo noi nello sport. Pensa al Milan, ma adesso non dico la nazionale di calcio perché non è il momento.
11: Non è il momento. Comunque, hai visto Infantino sport... come ha preso in giro l'Italia, no?
13: Maleducato, diremmo, maleducato. Però l'Italia rimane un grande simbolo. Cioè, negli anni precedenti, il Milan, io andavo in giro per il mondo, vedevo la gente con la maglietta del Milan, in Arabia Saudita o in Marocco o in India, la gente con la maglietta del Milan. Cioè, il Milan in alcuni anni era diventato veramente un simbolo dell'italianità, ma in tutto quello che è l'agroalimentare, la meccanica, le macchine, le auto, le moto, abbiamo una quantità di brand, la moda. Cioè, la quantità di brand nel mondo che è superiore a qualsiasi altro paese. D'altronde abbiamo noi la stragrande maggioranza delle cose belle nel nostro paese, il 70-80% del patrimonio artistico nel mondo è da noi, e quindi ci sta.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:08.
13: Ci siamo. Ma aggiungo che noi siamo il paese che ha la biodiversità più alta, più interessante. Io facevo l'esempio che i formaggi che deteniamo noi, la quantità di tipologie di formaggio, parlando di biodiversità, è il totale del mondo, tolta la Francia che ne ha tantissimi, non fa la quantità di tipologie di formaggio che abbiamo noi.
11: Non mi ricordo chi disse che il numero dei formaggi che si fanno in Italia dimostra il fatto che l'Italia non può essere governata.
13: Sì, non so io chi lo disse, ma lo conosco. Ma questo vale per il vino, questo vale per mille altre cose. Quindi questa cosa del brand, di un'Italia che non ha un brand positivo, non ha una relazione tra la sua immagine e i suoi marchi che la rappresentano. E secondo me questo gap va risolto e va affrontato. E vabbè, passeremo un'estate a rifletterci.
11: Cosa ci vuole? Un'organizzazione, un'associazione, una struttura politica, un ministero, infatti cioè, abbiamo il ministero del Made in Italy, quello dovrebbe fare, no?
13: Bisognerebbe. Chi è il ministro del Made in Italy?
11: D'Urso.
13: Ecco appunto, andiamo oltre.
11: Va bene, allora caro Luigi Crespi, buona estate e preparati
13: anche a te.
11: Nuove imprese, nuovi successi. Grazie ancora.
13: Grazie dell'ospitalità, è stato un bellissimo viaggio, un grandissimo abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori e veramente buona estate a tutti. Grazie, ciao a tutti.
11: Allora era Luigi Crespi che ringraziamo per essere stato con noi tutte queste settimane. Noi chiudiamo qui questa puntata di Zapping, lasciamo la strada e il microfono a tutto il mondiale minuto per minuto e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di Zapping. Approfondiremo anche gran parte dei temi che abbiamo soltanto toccato questa sera. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su raiplaysound.it. Ora ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie al nostro regista e grazie alla parte tecnica ad Andrea Di Marco. Grazie ad Andrea Di Marco. Io ora vi lascio appunto con tutto il mondiale minuto per minuto. Appuntamento a domani.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
14: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go.
18: Ed eccoci ancora a voi da Dallas.

0: formazione del piccolo arcipelago atlantico e di certo da annoverare tra una delle sorprese di questa prima tornata, di questa prima giornata dei 12 gironi ancora in via di completamento. E allora, a tal proposito, la partita che comincerà tra meno di 20 minuti, calcio d'inizio alle ore 21 naturalmente, idealmente facciamo un bel po' di strada, un bel po' di chilometri e da Atlanta ci spostiamo a Seattle, dal gruppo H andiamo invece al gruppo G per una partita che si preannuncia anche qui, almeno sulla carta, ben più equilibrata e molto molto interessante. Il Belgio, squadra che è entrata già da diversi anni nella fascia medio-alta, se non alta, del calcio europeo, ma comunque non ha ottenuto risultati di grande prestigio, eccezione fatta per il terzo mondiale, per il terzo posto al mondiale nel 2018, alle spalle però un'edizione da dimenticare in Qatar, giocatori che ben conosciamo, un CT che ben conosciamo, contro l'Egitto, chissà, campione, vincitore della Coppa d'Africa, no, sul campo no, a tavolino sì, ma quella partita non è mai finita, è un altro discorso. L'Egitto, ovviamente la sua quarta partecipazione, l'Egitto di Salah, oggi è il suo compleanno, 34 anni, l'Egitto di Marmouche, quindi tanti elementi. E allora vi ricordo che intanto ascolterete il commento tecnico in radiocronaca di Massimo Orlando, alla fianco di chi intanto ci sta per rappresentare questa sfida con tanto di informazioni. Buonasera per Belgio-Egitto a Giuseppe Bisantis, ben trovato.
1: Ben ritrovati, ben ritrovato a te Guidardone, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. Siamo al gruppo G che si apre quindi oggi, prima sfida appunto Belgio-Egitto, poi alle 3 italiane questa notte ci sarà la sfida tra le altre due squadre, attesa per motivi probabilmente, anzi sicuramente, extra calcistici. Parliamo di Iran-Nuova Zelanda, con l'Iran che ieri è arrivato a Los Angeles, dove che si giocherà dal ritiro messicano che è stato modificato dopo ovviamente la situazione internazionale che stiamo vivendo. Quindi grande curiosità per quella partita, ma prima appunto c'è Belgio-Egitto, due squadre che hanno la possibilità di andare avanti in questo girone. E allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali, perché il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, ha allenato la Roma, anche il Napoli, e quindi parte con un 4-2-3-1 con Courtois, il portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne e Doku sulla tre quarti, De Ketelaere unica punta, lo conosciamo bene, punta non è, evidentemente non c'è un punto di riferimento, Lukaku c'è però parte dalla panchina. Andiamo a vedere la replica dell'Egitto, che è guidato da Osama San, e un 4-2-3-1 con Shubiri in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Aptia a centrocampo, Momo Salah sulla tre quarti con Ashour e Zico, c'è anche in panchina un Trezeguet, questo è Zico con la maglia numero 11, e poi davanti l'unica punta è Marmouche. Dirigerà l'incontro Ramon Abatti, arbitro brasiliano, assistito dai connazionali Danilo Manis e Rafael Alves come guardialine. Il quarto ufficiale invece è peruviano, Kevin Ortega, mentre al VAR Juan Soto, venezuelano, Leodan González, uruguagio, e Carlos del Cerro Grande, spagnolo, lo dicevi? Si gioca a Seattle e si giocherà a mezzogiorno, perché Seattle è due ore indietro rispetto a Dallas, dove c'è il nostro centro stampa, dove sono i nostri studi a Radio Rai per questo mondiale, e quindi insomma si giocherà con il sole a picco a Seattle per questa sfida tra Belgio e Egitto. Qualcuno potrebbe dire, dal punto di vista climatico, favorito l'Egitto, ma ormai insomma i calciatori sono abituati a giocare in varie parti del mondo, e quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere particolari problemi. Insomma, fra 16 minuti il fischio d'inizio, intanto Guidardone ti restituisco la linea.
0: Benissimo, e grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Sì, la globalizzazione calcistica e anche globalizzazione climatica, come vi preannunciavo, ad accompagnare Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca sarà alla sua terza partita in questo mondiale. Dunque ben trovato ancora su Radio 1 per tutto il mondiale minuto per minuto. Massimo Orlando, buonasera a te.
2: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora Massimo, prima di andare sulla gara che sta per cominciare, che obiettivamente ci pone già nel prepartita diversi spunti, ovviamente insomma domanda fuori sacco, come uso dire, ma di certo necessaria, la sorpresa è arrivata nel tardo pomeriggio. Ora, se vogliamo ridimensionare tutto, insomma non è questo pareggio, non è questo 0-0 per molti versi deludente a cambiare gli scenari, le ambizioni della Spagna, ovviamente le chance di andare avanti, perché insomma ci sono altre due partite da giocare per la Roca e dunque comunque con il nuovo format tutto è più che mai aperto, ci mancherebbe altro. Ed è inutile ricordare, Massimo, quante squadre che poi hanno sollevato il trofeo erano partite col piede sbagliato. Certo è che sorprende, perché la Spagna

0: ha trovato un muro, ha trovato un'organizzazione tattica molto attenta da parte di Capoverde, e non è bastato neanche il primo assaggio di mondiale dell'attesissimo Lamine Yamal.
1: Assolutamente, Capoverde ha difeso veramente da grande squadra, quello poteva fare contro la Spagna, non aveva altre soluzioni, però l'ha fatto bene, come hai detto te, Vozzigna, il portiere, è stato veramente straordinario. La Spagna un po' troppo presuntuosa secondo me nel suo modo di giocare, pensando che prima o poi comunque attraverso il gioco, attraverso quello che conosciamo, il talento di questa squadra, prima o poi il gol avrebbe trovato. Questo ti fa un po' capire quanto queste squadre anche di seconda fascia o di terza fascia comunque arrivino qua preparate, e sia difficile poi se non ti impegni al 100% batterle. Io credo che la Spagna non avrà nessun problema ad andare avanti. Questa, certo, è una lezione che la prossima partita la deve prendere un po' più seriamente.
0: Un campanello d'allarme, un momento di rodaggio per le squadre che entrano in questo torneo molto lungo e chiaramente che richiederà tante risorse. Belgio Egitto sta per cominciare. I temi che sottolineava opportunamente Giuseppe Bisantis, Massimo: De Ketelaere falso 9, attendiamo De Bruyne che ha alle spalle, lo sappiamo, una stagione tra luci e ombre anche a causa di un infortunio naturalmente. Sulla sponda opposta, 34 anni oggi, e non sentirli Salah, Marmoush la stella del City. Diciamo che anche l'Egitto offre un livello tecnico complessivamente positivo, poi come sappiamo comunque sono giocatori che in molti casi giocano in top club europei, per cui forse l'ago della bilancia sulla carta pende poco dalla parte dei Diavoli Rossi alla vigilia della squadra di Rudy Garcia.
1: Sì, a vedere lo schieramento sembra che il Belgio abbia qualcosa in più. Trussard, De Bruyne, Doku e De Ketelaere sono giocatori comunque di assoluto valore. Come hai detto te, per tanti anni è stata una squadra considerata potenzialmente
0: in crescita ma un po' incompiuta.
1: Esatto, non è riuscita mai ad ottenere i risultati che forse avrebbe anche meritato per come giocava, però se andiamo a guardare la squadra è sempre molto competitiva. Dall'altra parte l'Egitto è cresciuto negli ultimi anni, una squadra chiaramente Salah è il giocatore più importante, c'è Marmoush però che gioca nel Manchester City, un giocatore molto interessante, hanno vinto la Coppa d'Africa, insomma mi aspetto una partita molto equilibrata, mi aspetto De Ketelaere che sia un giocatore che non darà punti di riferimento, si muoverà molto, e i Trossard, i Doku e De Bruyne della situazione dovranno andare loro ad occupare quella posizione in campo. Insomma una partita molto equilibrata ma anche molto intensa e bella secondo me da un punto di vista tecnico da una parte e dall'altra.
0: Intensità che è già cominciata sugli spalti, perché mentre comunque ascoltavamo con interesse l'accurata analisi tattica di Massimo Orlando, Seattle, patria del grunge, patria in qualche modo anche dei Nirvana, il cui manifesto Smells Like Teen Spirits veniva irradiato a tutto volume nello stadio per intrattenere gli spettatori, molti faraoni sugli spalti ovviamente in omaggio alla nazionale nordafricana. Allora si comincia davvero tra poco, ovviamente ci saranno gli inni nazionali, per cui dopo il consueto spot che precede le nostre partite andremo in campo per questa gara che inaugura, come ricordava Giuseppe Bisantis, il girone G. Alla radio cronaca lo stesso Bisantis, Massimo Orlando al commento tecnico, buon ascolto del primo tempo di Belgio-Egitto, e dagli studi di Dallas ci ritroviamo come consuetudine nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, il mondiale è tutto minuto per minuto, a dopo.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Bacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
15: La partita.
16: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti, dal Mondiale Nordamericano del 2026. Si apre il gruppo G, la prima sfida mette di fronte a Seattle il Belgio con l'Egitto, poi alle 3 di notte, ora italiana, Iran, Nuova Zelanda con la grande attesa extrasportiva sicuramente per la prestazione dell'Iran. Ma andiamo per passo, andiamo gradualmente perché le squadre sono entrate in campo e quindi fra pochissimo sentiremo l'inno al microfono. Giuseppe Bisantis, ecco le squadre che vanno a schierarsi come di consueto attorno al cerchio di centrocampo, la nuova procedura, lo ripetiamo ancora, dall'idea di un italiano, di un grande campione italiano come Alessandro Del Piero, che l'ha suggerita al presidente della FIFA Gianni Infantino. Tutti i giocatori, riserve comprese, attorno al tavolo abbracciati e non a guardare la tribuna ma a guardarsi tra di loro in un cerchio che rappresenta il mondo. Lo stadio è gremito, sono 69.000 i posti a sedere allo stadio di Seattle e parte l'inno belga, la canzone di Brabante.

E questo era l'inno del Regno del Belgio, applaudito. Adesso ascolteremo Biladì, Biladì, Biladì, patria mia, patria mia, patria mia, che è l'inno della Repubblica Egiziana.

0: Gli applausi dei tifosi, tanti vestiti da faraoni in tribuna. Fra meno di 4 minuti sarà Belgio-Egitto. Per noi, pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America, adesso terminati gli inni ci sarà il consueto cerimoniale, intanto le enormi bandiere che coprono una metà campo e un'altra metà campo a seconda ovviamente delle due squadre, si salutano i giocatori, si salutano gli arbitri, andiamo a dare le formazioni, ma prima di tutto vi presento chi collaborerà con me per questa radiocronaca. Da lontano invio un abbraccio al nostro Massimo Orlando, che ritrovo al fianco, almeno come voce, per questa radiocronaca. Ciao Massimo.
2: Ciao Giuseppe, un abbraccio grande a te. Ti invidio un po' perché vedo uno stadio meraviglioso, un'atmosfera fantastica e questa celebrazione, no? Con il mappamondo che rappresenta il mondo e tutti i giocatori della rosa, veramente tutto molto bello, e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: Eh sì, allora intanto andiamo con le formazioni, poi ovviamente le commenteremo, in quanto il Belgio, che è guidato da una conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia, che è francese, ha allenato la Roma, ha allenato anche il Napoli in Italia, partirà con un 4-2-3-1, Courtois il portiere, Meunier, Ngoy, Mekele, Castagne in difesa, Onana e Tielemans al centrocampo, Trossard, De Bruyne, Doku sulla tre quarti, l'unica punta, che punta non è, è Deke Telare. Per quella che riguarda invece l'Egitto, il tecnico è Osama San e schiera una 4-2-3-1 con Shubiri in porta, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Aptia a centrocampo, Salah, Ashour e Zico sulla tre quarti, Marmoush l'unica punta a dirigere l'incontro, arbitro brasiliano Ramon Abatti, guardialine brasiliani Danilo Manis e Rafael Alves, quarto ufficiale peruviano Kevin Ortega, VAR un venezuelano Juan Soto, un uruguaggio Leodan Gonzalez e uno spagnolo Carlos del Cerro Grande, che è un arbitro insomma molto conosciuto. C'è ancora la presentazione da parte dei giocatori nel mega schermo di questo stadio di Seattle, che debutta anch'esso a questo mondiale del 2026. E allora Massimo Orlando, su questa formazione la cosa che spicca subito è che il Belgio non ha una punta pura, perché De Ketelaere lo conosciamo bene, è più un trequartista oppure si inserisce dalla sinistra, ma è anche vero che c'è Lukaku, che in panchina evidentemente non è ancora al meglio.
2: Sì, io credo che Garcia abbia voluto risparmiare magari 20-25 minuti e glieli farà fare a Lukaku, però si pensa e si immagina che il Belgio possa avere un cammino lungo, e siccome Lukaku ha avuto problemi ci sta che farlo riposare in questo momento sia la soluzione corretta. De Ketelaere è vero, no, non è una punta, l'Atalanta però lo ha fatto spesso con appunto l'ex allenatore che non mi viene adesso, che è della Roma, perdonami, ma sono
0: Rudy Garcia.
2: Assolutamente. Dunque De Ketelaere sarà molto importante per i suoi movimenti, perché spesso andrà lui a trovare degli spazi e a consentire ai giocatori offensivi, De Bruyne è uno di questi, ad andare ad attaccare proprio centralmente, dove De Ketelaere lascerà il posto, e questa sarà una soluzione tattica che chiaramente il Belgio l'Egitto dovrà tener conto.
0: E tanto mentre parlava Massimo Orlando avete sentito il racconto alla rovescia da 10-0, perché la partita è iniziata da 30 secondi, ovviamente 0-0 tra Belgio ed Egitto. Il Belgio in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, indossa la sua divisa divisa tradizionale, la maglia rossa con bordo e numeri in giallo, calzoncini, calzettoni neri, tutto bianco invece l'Egitto, che adesso tiene il pallone in difesa con Fatih, il controllo da parte di Fatih, lo scambio con l'altro centrale Yasser. Ricordiamo che a Seattle sono le 12:01, quindi si sta giocando col sole a picco e insomma questo potrebbe in qualche modo influire sullo sviluppo della partita e soprattutto sulle energie che sicuramente vanno gestite. Vedremo se sarà una partita di studio oppure se si andrà subito all'assalto. Vediamo che l'Egitto con Ani che prova subito un'incursione sulla sinistra, la chiusura da parte del Belgio con Mekele, il pallone che viene recuperato dalla formazione europea, ma c'è ancora l'Egitto sulla tre quarti campo che recupera il pallone, cerca un contrasto, va a terra il giocatore egiziano ma non c'è fallo, c'è anche il Belgio che va a recuperarsi un fallo laterale con Abdoku, che quindi va a consegnare poi il pallone a un compagno, esattamente Mekele per la battuta, va lateralmente da Ngoi, Ngoi ancora per Mekele, sono i due centrali difensivi del Belgio, il tocco dietro per Courtois, il portiere del Real Madrid, espertissimo, maglia verde per una po', aveva lasciato la nazionale belga, però evidentemente il migliore è ancora lui, anche se parliamo del Belgio che è una scuola di portieri storicamente molto importante. Certo, poi Massimo Orlando, quando l'impegno diventa importante, i migliori devono giocare e Courtois in quel ruolo è ancora il migliore.
2: Assolutamente, ha avuto un momento di pausa, poi dopo il grande giocatore non può mai rinunciare al mondiale, no? Lui è il portiere uno dei più forti della storia del calcio, sicuramente belga, ed è giusto che sia lì a difendere i colori della sua squadra.
0: Fascia di capitano che invece è sul braccio di Tielemans, giocatore che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, e al fianco Onana, suo compagno non solo in nazionale ma anche appunto nelle club, anche nell'Aston Villa. Ma adesso è l'Egitto che recupera il pallone, cerca la prima incursione in area di rigore, non riesce Momo Salah a controllare questo pallone che poi viene recuperato dall'Egitto, però lo scaraventa direttamente in fronte laterale Lachine, e quindi il pallone termina in rimessa laterale con il Belgio che va a incaricarsi della battuta con l'esterno di sinistra Castagne, altro giocatore che conosciamo per aver militato nell'Atalanta. Vediamo Castagne che va alla battuta di questa rimessa, il lancio lungo, il tentativo di intervento proprio da parte di Charles Ketelaar, quindi da un ex Atalanta a un attuale Atalanta, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è il suo, e quindi la rimessa con le mani viene assegnata all'Egitto con il giocatore egiziano Ani che chiede all'arbitro quale sia il punto giusto per effettuare la rimessa con le mani, già effettuata, il pallone che arriva dalle parti di Yasser va allo scambio con Fatih, ancora Yasser che però tiene il pallone prima di darlo a Fatih, anzi cambia idea e lo va a dare a Fatih, ancora il Egitto che tiene il pallone sulla tre quarti campo, non vanno in pressing quelli del Belgio, poi però il lancio è sbagliato, Castagne recupera, Doku prova a intervenire, si scontra però Boku che poi riesce però a recuperare il pallone per la caduta del giocatore dell'Egitto, ma sbaglia tutto Onana, recupera palla a centrocampo la formazione egiziana che quindi riparte dalla linea centrale del campo, l'inserimento, il pallone che viene servito ancora sulla tre quarti, il pallone che viene poi ancora dato a sinistra dove c'è Ani, il controllo di Ani, poi il pallone che viene messo ancora per Fatih sulla sinistra, l'uno passaggio per il tentativo di Ashour che mette ancora per Fatih all'indietro, sempre Egitto che mantiene il possesso del pallone con Lachine va allo scambio, ancora Lachine, siamo appena dentro la metà campo del Belgio, tocco all'indietro per Fatih ancora lateralmente per Yasser va tutto a destra per Ani, il tentativo di Ani è prolungato però questo possesso palla dell'Egitto che prova un'incursione ancora con l'inserimento di Zico, nome importante questo di Zico, tra l'altro in una panchina c'è anche un Trezeguet, quindi evidentemente magari l'augurio a questi ragazzi è di emulare le gesta di questi grandi campioni, anche se Zico credo che non si raggiunga e forse neanche no. Trezeguet
2: brivido. No, però no, assolutamente. Però è partito bene questo Egitto con grande serenità, grande tranquillità, anche nel possesso palla fanno girare molto bene il pallone, e invece il Belgio sta aspettando, non pressa, si mette dentro la propria metà campo ad aspettare, insomma, di capire un po' l'evoluzione di questa partita, ed è un inizio, attenzione, sì, Sad, ci prova, è comunque un giocatore importante. A te
0: ci prova il Belgio, Giuseppe. Contro Sad, però la difesa dell'Egitto è riuscita a respingere, ma insiste il Belgio. Lo seguiamo con questa azione di Meunier, tutti i giocatori molto noti a livello internazionale, quelli del Belgio. Il tocco per Ngoi, Ngoi ancora a sinistra per Doku. Adesso ci sono fischi da parte del pubblico, presumo neutrale, che così come è successo in Spagna Capoverde, alla fine parteggia per la squadra forse più debole in questo caso. Però ci prova Kevin De Bruyne dal limite all'area di rigore, palla di poco a lato, però questa che segnaliamo al sesto minuto con il punteggio di 0-0 tra Belgio e Egitto è la prima conclusione verso lo specchio della porta.
2: Eh sì, un po' quello che avevamo detto, no? Con Doku che è molto bravo a puntare a Nick, è un buonissimo marcatore, però lo salta molto bene. L'inserimento di De Catelare, però laterale, no? Appunto per dare la possibilità a De Bruyne di trovarsi centralmente in quella zona, stop e tiro non perfetto, però insomma questa è l'azione secondo me caratteristica del Belgio senza la punta centrale. Ne vedremo spesso di queste azioni.
0: 7 minuti, è chiaro che siamo ancora nelle fasi di studio, questa è la prima conclusione. Indubbiamente, Massimo, il fatto di giocare a mezzogiorno influisce.
2: No, io purtroppo per pochissimi centesimi di sfortuna, mettiamola così, non ho partecipato al mondiale del 94, vabbè, però insomma, però sono andato a vederlo.
0: Ero lì assurde,
2: c'erano
0: finale.
2: Bravo, temperature assolutamente ingiocabili, con un tasso di umidità veramente impressionante. Non so come sia lì, però insomma siamo in estate e mi immagino che il caldo possa davvero influire tanto.
0: Beh, guarda, il peggio forse deve ancora venire, però poi ci saranno invece alcune zone. Ricorderete l'anno scorso il mondiale per club in cui poi si scatenano delle vere e proprie alluvioni e quindi c'è anche un problema di sicurezza, però insomma il caldo potrebbe essere un fattore. Poi non lo scopriamo noi, non scopriamo l'acqua calda, regna il diritto televisivo e quindi insomma bisogna venire incontro. In Italia questa è una partita con un orario ottimo perché sono le 21:08 in Italia, però proprio per venire incontro alle esigenze anche delle televisioni, delle emittenti europee, questa partita si gioca alla ora locale, le 12, poi insomma altre invece saranno di notte, per esempio alle 3 di notte vi abbiamo detto che ci sarà l'altra partita, ora italiana, del girone, il gruppo G, ossia quella tra Iran e Nuova Zelanda. Adesso il gioco è interrotto perché c'è un calcio di punizione in favore del Belgio, il fallo è del capitano Momo Salah e quindi c'è il rilancio non perfetto ma neanche perfetta, la decisione del difensore egiziano di colpire di testa rimedia tutto con un retropassaggio a Pia che chiama in causa il portiere Shubir. Molti giocatori egiziani giocano in patria, tranne appunto Momo Salah che comunque ha annunciato l'addio al Liverpool. Molte squadre su di lui, potrebbe anche restare qui in America perché c'è l'interessamento di molti club americani, c'è anche una ipotesi Italia, certo guadagna solamente massimo 12 milioni l'anno, quindi insomma potrebbe anche essere conveniente. Ovviamente faccio una battuta.
2: Assolutamente sì. Per quello beh, con i soldi che girano nel calcio moderno, sarà è vero che ha i suoi anni per quello che ha fatto vedere, però negli ultimi 7, 8, 10 anni a Liverpool è stato qualcosa di incredibile, un giocatore meraviglioso, fra l'altro mi piace anche caratterialmente, mai sopra le righe, sempre molto molto perfetto, educato in campo, insomma una persona veramente non solo un campione, ma anche piacevole da vedere nei modi.
0: Eh sì. L'altro giocatore che milita fuori è Marmoush, che gioca nel Manchester City. Nel frattempo c'è un tentativo di ripartenza del Belgio, però contratta dall'Egitto, troppo lungo il pallone proprio per Marmoush. La presa, completo verde chiaro, e di Courtois, che poi rilancia con le mani per Onana. Avanza grandi falcate il centrocampista, sbaglia ancora, è la seconda volta che sbaglia Onana in impostazione. Può ripartire quindi l'Egitto. Onana prova a contrastare il giocatore egiziano che si lancia in avanti, parliamo di Atia, poi va allo scambio sulla destra con Ani, ancora per Atia che prova a metterla dentro, toccato, l'arbitro è lì, dice che non c'è niente, protesta l'Egitto, più che altro verso l'assistente Alves che non sarebbe intervenuto, ma sbaglia ancora la Belgio in uscita, e quindi è Marmoush dell'Egitto che prova a girarsi. La chiusura del Belgio, retropassaggio per Meunier, poi per Courtois, il rilancio con il sinistro del portiere del Real Madrid, il pallone che arriva dalle parti di De Ketelaere, sbaglia il giocatore egiziano, De Ketelaere prova a lanciarsi in avanti, poi cade, ma questa credo che sia una caduta non per fallo, ma più che altro per stanchezza, ha provato uno scatto per raggiungere il pallone, ha perso un po' l'equilibrio. Yasser sostiene che abbia fatto fallo, in realtà l'arbitro ha dato angolo, però qui questa caduta di De Ketelaere dimostra che probabilmente ha chiesto troppo i suoi mezzi fisici.
2: Sì, assolutamente, qui si sono leggermente toccati, poi è inciampato, guarda, sì. È inciampato, se non è stato assolutamente volontario, è solamente inciampato, però trova un calcio d'angolo, fra l'altro se non sbaglio,
0: che poi non viene assegnato, che in realtà l'ultimo tocco a me era sembrato di Yasser, però evidentemente l'arbitro ha cambiato.
2: Stavo notando, Giuseppe, che in uscita, no, quando recupera il pallone dalla difesa, per il momento il Belgio si appoggia spesso su Doku che viene incontro, ma è già la quarta volta che prova a dribblare, a saltare l'uomo, lui è un giocatore fantastico in queste situazioni, ma trova in Ani, in questo inizio partita, un giocatore che per il momento ha sempre vinto il duello e non gli consente al Belgio di sviluppare poi l'azione in fase offensiva.
0: Arriva il primo cartellino giallo della partita, perché dopo uno slalom di Ngoia Tia lo stende, e insomma questo ci sta dal regolamento, e quindi sgambetto, ammonito Atia, primo ammonito della partita, il centrocampista egiziano Atia, per questo fallo sul centrale difensivo del Belgio Ngoi. Beh, qui direi che non c'è assolutamente dubbio su questo cartellino giallo, perché si disinteressa Atia del pallone e va direttamente su Ngoi, quindi giusta la decisione dell'arbitro brasiliano Abatti.
2: Sì, bravo Abatti qui, superato, fallo neanche più tattico, e questo è proprio un fallo da ammonizione, dunque ha visto molto bene, ed è una soluzione quella dei centrali e dei difensori, quelli di provare magari anche con azioni personali a trovare delle soluzioni, Giuseppe, perché per il momento giocando anche con la palla a terra non è facile, perché mi sembra che l'Egitto sia disposto bene in campo da un punto di vista difensivo.
0: Sì, finora la gara è molto equilibrata, 13 minuti e mezzo, è proprio Doku che adesso sta provando un'azione per il Belgio, il tocco, niente, Onana oggi è un po' svagato, un centrocampista che ha fatto molto bene con l'Aston Villa in stagione, soprattutto in Europa, e adesso si pareggia il conto dei gialli, perché su una ripartenza proprio di Momo Salah c'è stata la trattenuta e quindi l'ammonizione all'indirizzo del giocatore belga Castagne, e quindi ammonito Salah. Abbiamo parlato di Salah, abbiamo fatto i complimenti per la professionalità di questo giocatore, ci siamo dimenticati di dire che oggi 15 giugno Salah compie 34 anni, quindi il suo compleanno ci è venuto in mente subito guardando una tifosa egiziana che augurava in inglese happy birthday, il auguri di buon compleanno a Salah, che è nato il 15 maggio del 92, quindi sono 34 anni quelli che compie oggi il faraone, il giocatore egiziano forse più forte di sempre. Un ammonito per parte, quindi mantiene l'equilibrio questa partita, che adesso vede l'Egitto a centrocampo tenere il pallone con Fatih va tutta a sinistra da Fatu, il rilancio di Fatu troppo lungo, la presa di Courtois suoi il pallone senza nessun problema e si accinge a effettuare il rilancio. Vediamo che c'è ancora il tocco per il centrale difensivo belga Mekele. Mekele va a servire per De Bruyne che protegge il pallone. Il tocco per Castagne, poco fa ammonito per una trattenuta su Salah. De Bruyne si guadagna fallo laterale, due palloni in campo, non si può, viene subito allontanato uno, il pallone per Fati che va a terra, per l'arbitro invece è tutto regolare, non c'è fallo. Le proteste del Belgio, Doku rimane a terra e si tiene la caviglia, l'arbitro non mi sembra che abbia concesso il calcio di punizione in favore del Belgio. Ci sono le proteste da parte dei giocatori belgi e anche della panchina belga per questo intervento ai danni di Doku. Io credo che il giocatore egiziano Ani abbia cercato il pallone, però poi con tutto il resto delle gambe del corpo si è andato su Doku. Secondo me questo è fallo.
2: Hai visto bene Giuseppe, è andato sì per prendere il pallone, poi con entrambe le gambe è entrato veramente anche in un modo abbastanza pericoloso, dunque questo sarebbe stato un calcio di punizione. Qui l'arbitro non ha visto bene, e il duello, ti ripeto, tra Doku e Ani è veramente interessante, perché il giocatore del Manchester United è velocissimo, a strappo, ti salta con grande facilità, ma per il momento trova veramente un difensore che riesce a stargli proprio sul passo e fa fatica a saltarlo, e per Doku non è una cosa così normale, perché di solito salta tutti.
0: Eh sì, ma questa volta davvero gli è frenato addosso il difensore, e quindi diciamo piccola svista da parte dell'arbitro, poi però le proteste sono finite subito. Eccolo il Belgio adesso con Ngoi, il tocco laterale per Mekele per Kevin De Bruyne, giocatore del Napoli, prova a proteggere il pallone, non filtra, poi ancora il controllo da parte della formazione egiziana, fischia ancora l'arbitro brasiliano Abatti, calcio di punizione in favore dell'Egitto, ancora un fallo su Momo Salah e quindi calcio di punizione in favore della formazione dell'Egitto, che all'altezza di AC3 del campo può provare a trovare uno spunto, perché finora siamo fermi alla conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore per il Belgio, ovviamente con una palla terminata di poco al lato alla destra del portiere egiziano Shubir. Ancora il controllo, il tocco all'indietro, il pallone controllato da Fatih che poi va lateralmente da Yasser che poi va a lanciare ancora lungo, buono l'intervento sulla destra di Ani, poi il rimpallo lo sfavorisce, può ripartire Doku che preferisce andare all'indietro dove c'è il controllo di Tielemans, il capitano del Belgio, l'apertura poi ancora sulla destra dove c'è il tentativo adesso sempre con la maglia numero 10 da parte di Trossard che va da De Bruyne, cambia gioco De Bruyne, il tocco all'indietro ancora per l'intervento di Mekele, gli si fa incontro Onana e riceve il pallone, ancora Onana che poi però va ad allargare per Kevin De Bruyne ancora cerca il filtrante, cerca l'inserimento, la chiusura in scivolata da parte del difensore egiziano Fatih, il recupero palla di Ashur che poi va a terra, per l'arbitro l'ultimo tocco è di un giocatore del Belgio e la rimessa con le mani è per l'Egitto. 18:30 a Seattle e 0-0 tra Belgio ed Egitto, direi grande equilibrio finora, Massimo.
2: Sì, assolutamente grande equilibrio, a parte il tiro di De Bruyne, hai visto anche in questa situazione De Bruyne adesso ha indietreggiato la propria posizione in campo proprio per dare più qualità al gioco, però ogni volta che provano anche a verticalizzare sono sempre molto attenti i difensori dell'Egitto, dunque per il momento davvero una partita equilibrata, non ci sono giocate che per il momento sembrano...
0: E c'è un gol meraviglioso da parte dell'Egitto, ecco. Con una conclusione da fuori da parte di Ashur, se non ho visto male, che ha controllato con il sinistro, ha calciato con il destro, ha lasciato troppo libero di tirare, si è amata, niente da fare per Courtois perché il tiro era assolutamente potente e angolato. Confermiamo il gol di Ashur, molto bello, e al 19° minuto si sblocca la situazione a Seattle, Belgio 0 Egitto 1, Ashur.
2: E come sempre si viene puntualmente smentiti. Stavo dicendo, mi sembra difficile trovare in questo momento soluzioni, però c'è veramente un errore della fase difensiva, lasciano grande spazio ad Ashur che è bravissimo nello stop, il tiro sul primo palo potentissimo, fra l'altro coperto da un compagno, credo, Courtois, che secondo me però, Giuseppe, ha anche lui le sue colpe,
0: perché era una fiondata,
2: però non era proprio angolatissimo, sì. Un portiere come lui forse poteva arrivarci, c'è stata una una difesa un po' troppo permissiva, però Shura ha fatto un grande gol, complimenti a lui.
0: Sì, diciamo che non è stato protetto dalla sua difesa perché era un passaggio leggibile, un giocatore ai 23-24 metri che stoppa e tira, bravo a trovare l'angolo, ma il difensore belga, e in questo caso ci riferiamo a Ngoi, che era quello che avrebbe dovuto andare a chiudere su questa conclusione, si è visto poco. Gran bel gol, segna Ashur, 28enne, gioca in patria nel Al Ahly, una delle società più titolate del calcio egiziano, e quindi si è sbloccata la partita di Seattle con Belgio 0 Egitto 1, e insomma per il Belgio ancora inizio in salita, e chiaramente adesso c'è tutto un mondiale da giocare e non ci si sbilancia mai, però poi alla fine si dice sempre il Belgio bella incompiuta, a parte il terzo posto nel 2018 ai mondiali in Russia, poi sono state un po' delusioni, ma per il valore tecnico della squadra che dispone tutti di giocatori di altissimo livello. Commenteremo subito dopo questa azione di Doku sulla sinistra, con Doku che punta il suo diretto avversario, l'altro numero 11 Zico, il tocco all'indietro, il pallone che non filtra, la chiusura dell'Egitto che può ripartire, contropiede dell'Egitto, il Belgio che rilancia, ancora per Onana che la mette al centro, spazza via l'Egitto e quindi il pallone che viene fermato a centrocampo per un fallo di Mekele su Salah. Punizione per l'Egitto, dicevamo Belgio bella incompiuta, vedremo se sarà così anche quest'anno, Massimo.
2: No, ci sta, Giuseppe, diciamo che il Belgio, quello che tutti noi pensavamo potesse arrivare, quello che è arrivato terzo ai mondiali, era un Belgio molto più forte, sia soprattutto in difesa e poi centrocampo e attacco c'era qualità, ma c'è anche stasera se andiamo a vedere i nomi a disposizione. Devo dire che in difesa mi sembrano un po' in difficoltà, anche questo gol dimostra alcune fragilità, perché Ngoi in questo passaggio in orizzontale, invece di andare verso il pallone, è andato a difendere la porta, invece doveva andare in uscita su questa palla. Comunque insomma il Belgio ha tutto il tempo e tutti i giocatori per poter ribaltare questa partita. Certo, devo dire, l'equilibrio e come è messa in campo, la tranquillità dimostrata dall'Egitto fino adesso dimostra veramente che è una squadra che può dire la sua in questo mondiale.
0: E allora sentite sotto la voce di Massimo Orlando la musica a tutto volume, perché è arrivato il momento della pausa rinfrescante, questa volta giustificata anche dal punto di vista climatico, perché è mezzogiorno, addirittura il campo viene innaffiato nel momento in cui le due squadre sono vicine alle panchine, e quindi noi ci fermiamo per la pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: direttamente collegati con gli Stati Uniti d'America. Sta per terminare la pausa rinfrescante, la prima pausa rinfrescante di questa partita di Seattle tra il Belgio e l'Egitto. La situazione al 25esimo minuto, ci saranno da recuperare ovviamente 3 minuti di stop, è Belgio 0, Egitto 1, il gol di Eman Aschur esattamente al 19esimo minuto, un bel tiro da fuori potente angolato, ma con la difesa del Belgio che non è parsa impeccabile. E dunque si è ripreso a giocare con l'Egitto che adesso tiene palla all'interno della propria metà campo. Vi dicevamo prima della pausa pubblicitaria che il campo nel frattempo per questi 3 minuti è stato pure innaffiato e qualche giocatore ne ha approfittato per andare vicino al getto dell'acqua, magari per rinfrescarsi anche lui, non solo per bere ma anche per prendere un po' l'acqua degli innaffiatori che adesso hanno bagnato il campo e comunque ci sembra in condizioni tutto sommato buone. Ricordiamo che gran parte dei campi, soprattutto quelli negli Stati Uniti di questo mondiale, sono stati completamente ripiantati perché insomma qui si gioca il football americano e molti campi sono in sintetico. Ovviamente un mondiale di calcio non si può giocare sul sintetico, erba naturale, e quindi molti impianti sono stati completamente ripiantati e in pratica fondo di gioco completamente rifatto. Seguiamo questa azione dell'Egitto che prova con Castagne a spingere il pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa con le mani ancora in favore del Belgio, battuta da Castagne, il retropassaggio la tiene in campo, il tentativo di intervento da parte di Tielemans che poi va a terra ma non c'è fallo, prova a risalire l'Egitto con Zico, la chiusura da parte del Belgio mette in movimento, c'è un giocatore del Belgio a terra ma si prosegue anche perché il Belgio è in possesso palla, lancio in area di rigore per Meunier, l'intervento in mezza girata di Fatou che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani e ancora per il Belgio che ovviamente adesso deve reagire, quindi il gol dopo 19 minuti di Aschur ha sbloccato la partita, quindi adesso vedremo una reazione della Belgio con l'Egitto che proverà ovviamente a colpire in ripartenza la formazione in maglia rossa. Il tocco ancora all'indietro per l'esterno, il controllo da parte del Belgio ancora con Ngoi, ripeto non perfetto in occasione del gol, messo a segno dall'egiziano Aschur, il tocco per Doku, Doku che punta il suo diretto avversario, ancora dalla sinistra, puntano molto a giocare sulla sinistra sul giocatore Doku che ogni tanto viene anche toccato duro dagli egiziani però poi è sempre in possesso palla, troppo lungo la chiusura, rischia un po' il pasticcio l'Egitto, la conclusione ma tutto fermo per un fallo, aveva provato De Bruyne, aveva risposto Schubir ma l'arbitro brasiliano Abatti aveva visto un fallo ai danni dell'autore del gol Aschur e punizione per l'Egitto. 27 e mezzo, 1-0 Egitto a Seattle sulla Belgio. Direi che per la partita che abbiamo visto una fiammata poteva decidere, il tiro di De Bruyne è andato fuori, quello di Aschur dentro e quindi ci sta l'1-0 per l'Egitto, Massimo.
2: Sì, assolutamente, è proprio così, poteva andare dentro il tiro di De Bruyne, invece è stato molto più bello il tiro e vincente quello di Aschur che fra l'altro adesso si è trovato in una zona non sua, ha stoppato un pallone, se l'è ritrovato lì e poi è stato bravo perché invece di buttarla via ha rischiato perché ha fatto un dribbling, ha subito un fallo e per il momento adesso la partita sta cercando di farla il Belgio ovviamente con l'Egitto che glielo concede spazi per vie centrali non ce ne sono, si prova molto sulla fascia sinistra come hai detto te, da quella parte c'è Castan e Doku che provano a sfondare ma per il momento con non grossi risultati.
0: Ci prova Mekele, quindi retroguardia del Belgio, Mekele per Doku, rischia di perdere il pallone, poi lo tiene in campo, poi l'intervento di Ani mette in fallo laterale, batte lo stesso Doku, ancora il pallone che viene controllato dalla Belgio, arriva Mekele dalle retrovie, ancora Mekele, il pallone che viene messo a terra per il tentativo di Tielemans, non aggancia il Belgio, può risalire ancora l'ottimo Aschur che adesso è assolutamente galvanizzato dal gol e sta dando anche una mano in difesa, sta ripartendo, insomma poi sappiamo benissimo che i mondiali di calcio spesso ci fanno vedere giocatori che magari non sono universalmente noti e che poi possono davvero diventare motivo di interesse per i grandi club e per i club europei, anche se insomma sono moltissimi i giocatori egiziani che militano in patria, dunque evidentemente è un campionato importante anche quello egiziano. Il retropassaggio per il portiere Shubir che va a cercare ancora in avanti ma troppo alto per Ani, palla che esce, la rimessa con le mani in favore del Belgio, siamo all'altezza di Ani, esterna del campo, il retropassaggio ancora per Mekele che mette giù il pallone, nessuno dell'Egitto va a contrastare, il tocco per Ngoi che va tutto a destra per Meunier che avanza fino alla linea centrale del campo, la supera in questo momento, Meunier va a cercare Deketelare, l'intervento in scivolata, palla che termina in fallo laterale, intervento di Fatih, messa con le mani in favore del Belgio sulla fronte di destra, lato corto dell'area di rigore, già battuto il pallone che arriva dalle parti di Tielemans che la mette dentro, allontana però la retroguardia dell'Egitto, poi addirittura è Zico che va ad allontanare il pallone che però viene recuperato ancora dalla Belgio, il controllo da parte dei giocatori in maglia rossa, ancora il controllo a sinistra dove c'è Doku che punta il suo diretto avversario, sia Ani, va in raddoppio Zico, il tocco, ancora il cross dalla destra, il tentativo di testa di Trossard, pallone che termina sul fondo, superata la mezz'ora, Belgio 0 Egitto 1, beh adesso è la partita che un po' ci aspettiamo Massimo, il Belgio prova a rimetterla, l'Egitto attende e prova anche a ripartire perché anche la retroguardia dell'Egitto mi sembra impostata bene.
2: Sì molto molto bene, qui è stato molto bello l'inserimento di Trossard, però era una palla difficilissima poi da mettere nello specchio della porta, davvero sembra che stia controllando senza grandi difficoltà l'Egitto e poi ha la possibilità, i giocatori, la velocità anche, soprattutto Salah su tutti per ripartire, sta faticando davvero tanto, quel gol in una partita così equilibrata ha cambiato tanto in questo primo tempo, il Belgio fatica a trovare soluzioni, poi magari nel secondo tempo con i cambi, a me sembra che un centravanti, non perché vogliamo Lukaku per forza in campo, però un centravanti lì sta mancando.
0: Se dovessero continuare così le cose, credo che Rudy Garcia chiederà a Lukaku, che sappiamo non essere al meglio, sappiamo benissimo che tutta l'ultima parte del nostro campionato non l'ha giocata, lì però c'è una polemica, lui ha lasciato Napoli, tra l'altro lui molto legato a Conte, poi ha cercato una spiegazione che i tifosi del Napoli non è che abbiano considerato particolarmente tale, lui è tornato in Belgio in pratica per preparare i mondiali, aveva desiderio di giocare i mondiali, sì. E ha lasciato il Napoli che insomma non dimentichiamo che è stato in corsa per il titolo fino a qualche settimana, poi vinto strameritatamente dall'Inter, però forse il Lukaku, anche se non partiva titolare nel Napoli, visto che insomma Højlund ha fatto un gran campionato, certo poi queste giustificazioni postume da parte di Lukaku non è che sempre sono gradite, non è che abbia fatto una grandissima figura, Massimo, diciamo.
2: No, onestamente no, cioè a volte è meglio dire la verità.
0: Ma tanto più per il legame che aveva con Conte, che l'ho proprio voluto.
2: È certo.
0: Vedremo se lo vedremo ai mondiali, ma intanto però vediamo Salah che prova la conclusione, anzi non era Salah, era Zico, chiedo scusa, era Salah che ha calciato bellissimo il diagonale, la risposta di Courtois che ha deviato in calcio d'angolo e quindi diagonale per Zico, Courtois in angolo e diciamo che insomma l'Egitto sta legittimando il vantaggio, questo è il primo calcio d'angolo della partita, c'è già stato un gol, quello di Aschur dell'Egitto, non c'è stato ancora un calcio d'angolo, lo batte lo stesso Aschur, malissimo, questa volta malissimo perché regala palla alla Belgio, può ripartire il Belgio con Doku che si è spostato a destra e qui c'è un fallo che potrebbe essere giallo, vediamo che cosa succede, l'arbitro interviene, il fallo mi è parso decisamente duro, sì, c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Fatu e quindi secondo ammonito, ha protestato il tecnico egiziano Sam Hassan, ma secondo me fallo duro e fallo da punire con il giallo.
2: Io avrei ammonito l'allenatore
0: per la protesta
2: dell'Egitto. Sì, perché come fai a non capire che questo è un fallo da ammonizione e forse anche qualcosa in più, diciamo che l'arbitro brasiliano ha voluto bene a Fatu e ancora una volta quando Doku parte in velocità a campo aperto è imprendibile,
0: diciamo che l'Egitto ha regalato l'angolo perché l'ha battuto
2: Ashur ha battuto male davvero
0: e Doku che si era portato eccezionalmente a destra, oddio, neanche tanto eccezionalmente, perché adesso vediamo che a sinistra c'è Trossard, chissà se non ci sia stata un'indicazione tattica da parte di Rudy Garcia di cambiare magari gli esterni. Comunque Doku è uno che o a destra o a sinistra crea sempre problemi, perché è uno che corre, che ha il dribbling veloce, che punta l'avversario, quindi è un giocatore sempre temibile, Massimo.
2: Sì, no, fantastico. È che si tende sempre a giocare col piede inverso, no? Come si dice, sì, ormai. Però, come ti dicevo, Trossard non è entrato in partita, si è visto pochissimo. E Doku ha avuto tante difficoltà sulla fascia sinistra, ben marcato da Ani. Molto probabilmente Garcia ha invertito due esterni per vedere se riesce a trovare qualche soluzione in più. Infatti, vediamo che Doku gioca dalla parte destra adesso.
0: Poco fa bel tiro di Zico, deviato in corner di Courtois. Zico adesso si va a guadagnare un fallo laterale. Il retropassaggio ancora per Yasser. Yasser che poi va lateralmente da Fatih, c'è Fatu, uno dei due ammoniti della partita, l'altro è Attia. Vediamo che c'è ancora Fatih che tiene il pallone e poi chiama in causa il portiere Shubir, che però non ha dovuto effettuare interventi tra i pali, perché l'unico tiro verso lo specchio della porta delle Belgio di De Bruyne è terminato a lato, seppur di poco. Ancora il portiere, lo scambio, il tocco all'indietro per Yasser ancora per il portiere Shubir, limite dell'area piccola, Shubir all'altezza del disco del rigore, va a rilanciare ancora tutto a destra, va però a vuoto, non riesce Ani a tenere il pallone, quindi la rimessa con le mani battuta da Castagne per il Belgio, il tocco per Mekele ancora centralmente per Tielemans che va ad allargare il gioco sulla destra dove c'è Meunier, eccolo che riceve Meunier, lo stop di Meunier ancora per Tielemans. Adesso anche il pubblico segue con minore trasporto la partita, perché insomma adesso c'è uno schema abbastanza prevedibile, ossia il Belgio che fa possesso palla, prova ad attaccare, l'Egitto che si difende e prova a ripartire, finora non sta rischiando granché, c'è però anche il Belgio con Doku in avanti, il tocco per Meunier, c'è un giocatore a terra, l'arbitro fischia, sembrava non avesse dato il fallo per l'Egitto, poi ha fermato il Belgio, ha comandato il calcio di punizione per il fallo su Fatih e quelli del Belgio non è che abbiano accettato di buon grado. 36 e mezzo nel corso del primo tempo, Belgio 0, Egitto 1, e insomma il Belgio probabilmente già sta pensando agli eventuali cambi nel secondo tempo, Massimo.
2: Sì, perché comunque sta faticando troppo, abbiamo visto anche in questo caso l'inserimento di Trossard per vie centrali, il fallo era assolutamente corretto, l'arbitro è stato bravo, l'ha visto in ritardo, però stanno faticando, non trovano soluzioni, qualche sfuriata da parte di Doku, ma è troppo poco per impensierire comunque una difesa ben schierata e ben messa in campo come quella dell'Egitto. Dunque credo che Garcia stia pensando a qualcosa, che magari non Lukaku e basta, però insomma Lukaku lì davanti comunque ti dà garanzia, ti dà un punto di riferimento, giocatore che ti cambia comunque la partita.
0: Sono 14 giocatori a disposizione di Rudy Garcia, abbiamo detto di Lukaku, l'altro attaccante è Luke Bacchio e poi c'è anche il giovane Fernandez Pardo che potrebbe entrare, ma adesso però c'è il Belgio che è al limite dell'area di rigore, il tocco Onana, vediamo se migliora un suo inizio di partita non proprio ottimale, il cross in aria dall'altra parte, va vuoto, Doku la mette al centro, la liscia nel tentativo di deviare in porta, ma la recupera ancora il Belgio, è stato proprio il Trossard a mancare completamente l'impatto con il pallone, ma insiste il Belgio con Mekele, il tocco laterale ancora per il movimento della formazione belga con Meunier per Doku, sì, confermiamo, spostato a destra, probabilmente soffriva la presenza di Ani che ha fatto una marcatura dura, stretta, ovviamente regolare, però insomma quasi asfissiante. Il cross di Meunier, il pallone al centro, De Ketelaere di testa alla sponda, il pallone che arriva alla conclusione, respinge l'Egitto timidamente, c'è il capitano Trossard che chiede un tocco di mano che non mi sembra esserci, può ripartire allora l'Egitto, c'è un giocatore delle Belgio a terra, c'è anche il fischio dell'arbitro, c'è una punizione per il Belgio, ci sta provando uno, poi il Belgio, sì. Qui però liscio clamoroso di Tielemans.
2: Sono arrivati attraverso una bellissima azione a mettere questa palla dalla sinistra e hanno varato bene questa volta, Doku ha messo la palla nel mezzo e se non sbaglio Trossard, che è un giocatore Trossard, tecnicamente veramente dotato, ha ciccato clamorosamente questo pallone. Non è entrato benissimo in partita il giocatore dell'Arsenal, ma vediamo che adesso spingono con più convinzione, trovano anche più spazi i giocatori del Belgio in questo finale.
7: L'Egitto recupera con Ashour, che proprio davanti alla sua panchina viene steso. Per l'arbitro si tratta di calcio di punizione in favore dell'Egitto. Rimane un po' a terra Ashour. Ricordiamo che c'è la disposizione da parte della FIFA di combattere, contrastare le perdite di tempo, e quindi credo che Ashour stia rischiando, perché essendo vicino alla linea del fallo laterale, vicino alla sua panchina, possa essere portato a bordo campo. A quel punto rimane un minuto fuori, perché sono delle indicazioni proprio per scoraggiare le perdite di tempo. Battuto il calcio di punizione in favore dell'Egitto, lo scambio ancora con Attià, che poi va a effettuare un lancio. Il tentativo di scatto da parte di Marmoushi, l'uscita di Courtois fuori dalla propria area di rigore. Può ripartire ancora Ngoi per il Belgio, che avanza, ma si gestiscono anche le forze, perché vediamo anche che non è proprio una corsa a perdifiato quella dei giocatori belgi. Il rilancio, il pallone che arriva tutto a sinistra dove c'è Trossard, la chiusura ancora da parte di Ani, che poi fa carambolare il pallone su Trossard e si prende una rimessa dal fondo. Lo hai detto subito dopo pochi minuti.

0: appunto da parte dei due esterni sta a significare che il difensore dell'Egitto ha fatto un buonissimo primo tempo.
1: E riparte il Belgio con Mekele che prova a sganciarsi, sì, sta guadagnando metri comunque il Belgio nella metà campo dell'Egitto, il tocco per Onana, ecco Doku adesso addirittura in posizione centrale, Doku va a liberare il pallone per Meunier, ottimo l'intercetto del solito Assur, ma recupera palla Meunier che sbaglia, coglie in controtempo Tielemans, può ripartire allora l'Egitto sulla corsa, vediamo che si propone a destra Zico, viene servito, poi però si ferma il numero 10 egiziano Salah che dà all'indietro ancora per Ani ancora centralmente, il retropassaggio per Yasser che recupera palla e la va a scambiare con Fatih, c'è Fatu a sinistra che riceve il pallone, sbaglia tutto Fatu perché avrebbe voluto servire, o meglio era Fatih che voleva servire Fatu, ma non si sono intesi due nonostante l'assonanza nei nomi, e il pallone che è terminato in fallo laterale già battuto dalla Belgio con De Bruyne ancora per Ngoi che nel cerchio di centrocampo va a portarsi in avanti, attendono quasi da fermo quelli dell'Egitto, ancora il pallone che viene servito centralmente per Trossard, poi De Bruyne, il tiro va a colpire De Ketelaere nella traiettoria, addirittura lo abbatte a De Ketelaere, ma intanto l'Egitto riparte, il lancio lungo, la chiusura questa volta ottima da parte di Ngoi, e può ripartire sempre il Belgio, attenzione De Bruyne scarica a destra per Doku prova a entrare nel rigore, qui viene toccato, secondo me c'è fallo, secondo l'arbitro no, e lascia proseguire, ma secondo me è la seconda volta che manca un fallo a Doku.
0: Sì, è vero che delle volte magari può accentuare, però qui Assur era andato direttamente su Doku, questo è fallo, non gli ha permesso assolutamente di continuare l'azione e andare a crossare, qui l'arbitro brasiliano forse ha voluto punire l'eccessivo movimento a far credere di aver subito il fallo da parte di appunto di Doku.
1: Secondo me il giocatore va proprio sulle gambe l'avversario, però anche qui proteste flebili da parte dei giocatori belgi, rilancia sull'uscita il portiere egiziano Shubir, il pallone che arriva a Salah è marcato addirittura da due, Salah riesce a tenere il pallone, lo aiuta anche Zico, può ripartire ancora l'Egitto, chiusura però di Onana, ma il pallone schizza ancora delle parti di Marmoush, l'apertura per Assur sulla sinistra, punta l'area di rigore, Assur si avvicina, recupera però la difesa del Belgio, il tocco ancora a sinistra dove c'è il tentativo da parte di Appia, uno dei due ammoniti, l'altro è il giocatore con cui scambio, ossia Fatu. Ancora Attia che cerca con la punta di far filtrare un pallone, Meunier respinge solo per poco, recupera ancora Fatu centralmente, il controllo di Marmoush, il tocco all'indietro ancora per Zico che alza la testa, poi la mette dentro, liscio di un difensore del Belgio, arriva sul pallone provando la conclusione Marmoush, il pallone che però non filtra, c'è anche un fallo ai danni di Onana, calcio di punizione in favore del Belgio, qui l'Egitto diciamo che in questa azione di ripartenza l'ha un po' troppo elaborata, forse era il caso di puntare direttamente l'area.
0: Sì, l'hanno voluta gestire col possesso palla, avevano secondo me la possibilità di provare ad essere più incisivi, no? O con il passaggio o con l'azione personale, invece hanno voluto far girare il pallone, poi chiaramente il Belgio è rientrato e ha sventato l'azione offensiva. Io credo che l'Egitto con un Belgio così, vedi che sbaglia così tanti palloni, è una squadra un po' in difficoltà. Esatto, e l'Egitto, anche se l'idea è quella magari di andare in vantaggio fino al primo tempo, però c'è la possibilità anche di trovare il secondo gol, che tu sai bene è fondamentale. Ieri la Svizzera ha dominato e non è riuscita a trovare il gol col Qatar, e poi all'ultimo secondo prendi l'1-1. Le partite vanno chiuse se è possibile.
1: E intanto questo primo tempo si chiuderà al 49esimo perché sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro brasiliano Ramon Abatti, passati 45 secondi, sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio a Seattle, diciamo che sono recuperati i 3 minuti, attenzione Belgio in area di rigore, la conclusione e il pallone di Doku che termina alto sopra la traversa, no, stavo dicendo che sono recuperati 3 minuti della pausa rinfrescante, poi insomma

0: qualche infortunio, qualche interruzione, nell'ottica ovviamente delle disposizioni dei recuperi concessi, questi 4 minuti in questi mondiali può essere considerato nella norma. Ha provato la conclusione, la posizione non era male, anche se insomma la porta forse non si vedeva perché c'erano tantissimi giocatori in maglia bianca, quella dell'Egitto davanti a Doku, che comunque colpisce il pallone non benissimo, che termina lontano dalla porta. Ci vuole per il Belgio, sì, Massimo, più concretezza.
1: Sì, no, più concretezza, ma questa è l'occasione più importante che hanno avuto in questo primo tempo, perché bravo De Cattelare a giocare di sponda, a vedere il compagno che era dietro di lui un paio di metri. È vero, c'era un po' di confusione davanti alla porta, non era facilissimo, però calcia male lui d'esterno, col corpo tutto sbilanciato, la palla va fuori di molto, poteva fare meglio, soprattutto provare a tenere la palla bassa, ovviamente da qui è sempre facile,
0: beh, certo,
1: poi in campo è un'altra cosa, però insomma da questi giocatori ce lo aspettiamo. Magari
0: ci prova ancora il Belgio in questi ultimi due minuti che mancano nel termine del recupero del primo tempo. Fallo in attacco da parte di Meunier, prova e accenna una reazione Fatou, che dovrebbe evitare visto che è già ammonito, e quindi c'è il calcio di punizione per l'Egitto, ma Fatou aveva accennato a divincolarsi in modo un po' di reazione nei confronti appunto di Meunier. Calcio di punizione per l'Egitto, che deve far scorrere questi ultimi 80 secondi per andare negli spogliatoi in vantaggio sulla Belgio con 3-0. Ricordiamo ancora il gol al minuto numero 19 messo a segno con un tiro da fuori di Ashur, il rilancio del portiere Schubir, il pallone che arriva ancora dalle parti di Ngoi, che di testa sbaglia tutto, innesca Marmoush che entra in aria, poi prova una cosa impossibile, sì, si guadagna angolo, ma da lì, Massimo, sei quasi sulla linea di fondo, non puoi mai segnare.
1: No, non puoi mai segnare, a meno che tu ti inventi un tiro alla Battistuta a 300 all'ora stile Arsenal, se ti ricordi, sì. Ma al di là di questo aveva la possibilità di aspettare che due compagni si erano inseriti, ha avuto un po' fretta veramente in questa soluzione, ancora una volta con Goy che ha fatto veramente una sciocchezza,
0: sbagliato completamente, stava davvero per combinare un pasticcio enorme. Credo che su questo calcio d'angolo, che è il secondo consecutivo per il Belgio, che ha battuto velocemente un difensore belga, ha messo sul fondo, quindi 3-0 il conto dei corner per l'Egitto, si chiuderà il primo tempo, allontana, conclusione da fuori un po' sporca, sta per diventare un assist, vediamo se ci sarà un altro calcio d'angolo, sì, vediamo se l'arbitro lo farà battere perché mancano 5 secondi, deve accelerare l'Egitto perché l'arbitro sul calcio d'angolo potrebbe anche decidere di non farlo battere, siccome l'Egitto perde un po' di tempo l'arbitro si sta forse spazientendo, secondo me conviene a Salah accelerare perché è sempre un calcio d'angolo, credo che sì, l'arbitro abbia intenzione di farlo battere, anche se siamo fuori di 13 secondi rispetto ai 4 di recupero concessi, battuto il calcio d'angolo, prova l'uscita Courtois e stava per combinare un pasticcio la difesa belga perché un difensore ha anticipato Courtois e per poco non metteva il pallone sulla testa di Marmoush che di pochissimo l'ha mancata. Si chiude il primo tempo a Seattle, Belgio 0 Egitto 1, assolutamente meritato il vantaggio dell'Egitto qui contro il Belgio. Noi ci fermiamo per la pausa e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto. San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci a voi da Dallas nell'intervallo di questa gara che apre anche il gruppo G del maxi mondiale nordamericano. Il Belgio fa possesso palla, prova a costruire ma l'Egitto colpisce in maniera chirurgica, più che mai come il tiro di Ashur che ha portato avanti al 20° del primo tempo i faraoni del Nord Africa, molto poco concreta, lo spiegavano bene in radiocronaca Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. La squadra allenata da Rudy Garcia, De Ketelaere non convince, De Bruyne non illumina, Doku un'occasione l'avrebbe anche avuta negli ultimi minuti proprio dell'arma frattempo preparazione la più limpida, credo, per la formazione europea, non l'ha sfruttata, e allora si va avanti così, si ripartirà così in quel di Seattle tra poco meno di un quarto d'ora a questo punto per la ripresa, come da programma. Andiamo a Roma, Saxarubra per la GR1, ripartiamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto su Radio 1.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
8: Eccellenza nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
13: GR1.
14: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente all'indomani dell'accordo USA-Iran. In una conferenza stampa Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento, l'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Bollà, Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti, ha concluso Netanyahu annunciando la sua ricandidatura alle nuove elezioni. Le crisi internazionali al centro della G7 di Evian in Francia sul dossier Iran. Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz riaprirà venerdì e che le sanzioni sul petrolio iraniano resteranno in vigore. Al presidente francese Macron ha detto: non abbiamo bisogno di molto aiuto per lo stretto. Macron ha replicato dichiarando che la Francia è pronta a dispiegare già da domani caccia, fregate e una portaerei nell'area. Domani atteso l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. Presente alla G7 anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata nel pomeriggio ad Evian.
15: Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della Presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
16: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
15: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
14: No. Un italiano di 65 anni è stato arrestato in Grecia con l'accusa di duplice omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso la compagna e il figlio di lei in una casa nel Peloponneso. L'uomo si proclama innocente, le indagini si concentrano anche su possibili dissidi economici all'interno della famiglia. Privacy e tutela dei passeggeri. È polemica a Milano per una vicenda che coinvolge alcuni dipendenti del trasporto pubblico.
13: Immagini di videosorveglianza sui tram milanesi, utilizzate invece per riprendere parti del corpo di giovani donne, poi diffuse su una chat fra alcuni autisti ATM, accompagnate da commenti volgari e sessisti. Il caso esplode sabato scorso, quando una passeggera a bordo del tram 15 vede un uomo, indosso la divisa ATM, in mano lo smartphone, impegnato in un fitto scambio di messaggi e immagini. La ragazza si accorge che quei fotogrammi inviati ai colleghi provengono dal circuito di videosorveglianza interno del tram, che inquadrano il lato B di un'ignara passeggera. La testimone affida il racconto a un post sui social, subito diventato virale, ripreso dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli. Entrambe segnalano la grave violazione all'ATM. L'azienda dei trasporti milanesi annuncia di aver già denunciato alla polizia locale i dipendenti coinvolti e di aver avviato un'indagine interna. Seguirà un esposto al garante della privacy. In una nota ribadisce la propria determinazione contro ogni forma di discriminazione o comportamento lesivo. Il sindaco Sala si augura che ATM individui responsabili. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
14: I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni per proteggere i più giovani.
17: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Il Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola, all'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
14: Un'ultima ora dagli Stati Uniti: un B-52, un cacciabombardiere, è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Ancora non è chiaro se ci siano vittime e feriti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Ora la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardone. Buon ascolto.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Sono le 22 in punto e noi riprendiamo la linea ancora dagli studi di Dallas, intervallo della prima gara, della prima giornata del girone G, e a Seattle, per quel che è accaduto fino a questo momento, è l'Egitto avanti sul Belgio 1-0 grazie alla rete realizzata al 20° con una bella staffilata da parte di Ashour. La squadra invece di Rudy Garcia è apparsa piuttosto impacciata, lenta nella manovra, ha avuto forse qualche occasione, diciamo, con Doku nella parte finale, ma non è che abbia prodotto poi tantissimo. Ci rifletteremo anche tra poco con chi continuerà a raccontarvi questa partita, ovviamente Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando. Intanto per qualche istante ci soffermiamo sull'onda lunga, anzi l'onda media, perché la gara è finita in realtà un paio d'ore fa, del clamoroso pari a reti inviolate tra Spagna e Capoverde. La reazione immediata dei quotidiani spagnoli sportivi e non solo, ovviamente nella loro versione online, poi domani usciranno i cartacei. Triste pareggio senza reti, dice il Mundo. AS parla di un inizio disastroso, di una squadra irriconoscibile, priva di idee e risorse, contro invece un Capoverde che è stato protagonista di un miracolo. E poi ancora potremo andare avanti con il País, la vera sorpresa in negativo, una Spagna lenta e svogliata, malapena stimolata dall'inventiva di Pedri, insomma una bocciatura totale, non poteva essere diversamente. E allora dal canto suo De La Fuente che cosa fa? Ribalta un po' la situazione e attraverso i numeri prova a leggere clamorosamente dei lati positivi. Aveva sottolineato bene Francesco Albanesi in radiocronaca le 31 partite senza sconfitta, e allora forse in maniera un po' provocatoria De La Fuente ha detto: in realtà oggi siamo a 32 partite senza sconfitte, non abbiamo avuto precisione negli ultimi passaggi, è arrivato questo pareggio. E poi ha anche aggiunto, ma qui credo che ci sia un errore di traduzione o insomma un'imprecisione di chi riporta la notizia: ci restano 7 gare prima della finale, io ne conterei 6, le 2 del girone, poi prima di un'eventuale finale 16esimi, ottavi, quarti e semifinale. Insomma, al di là dei numeri, della Fuente vuole dire il nostro obiettivo resta assolutamente quello. Al di là di questo mezzo passo falso, vorrei chiudere però con il rovescio della medaglia, perché abbiamo sottolineato la grandissima prova del quarantenne portiere di Capoverde, lo scopriamo, lo scopro almeno personalmente oggi e sono sincero, Vozinha, che gioca nella Serie B portoghese, nella seconda divisione portoghese, nella Chaves. Valore di mercato, c'è chi ha notato in queste ore, 50.000 euro, avete capito bene, quindi cifre imparagonabili con ogni altro calciatore che milita nei top club europei. Ma la cosa curiosa è che, per chi è appassionato del mondo social, questo portiere quarantenne in pochi minuti su Instagram è passato da 20.000 a 1,8 milioni di followers, chiaramente il suo momento di popolarità, e poi lo ritroveremo in campo naturalmente con il resto della squadra per la seconda partita, a questo punto da seguire davvero con grande curiosità, contro Uruguay alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Tra un po' si riparte a Seattle, Giuseppe Bisantis, c'è una sfida ovviamente da seguire, mi soffermavo su quella che è stata senza dubbio insomma la sorpresa di giornata, De Ketelaar falso 9 non convince, ragionavate forse sull'utilizzo di Lukaku, De Bruyne non sta illuminando come dicevamo anche nell'intervallo. Per il momento il vantaggio dell'Egitto, anche perché è arrivato poi dall'iniziativa personale, da una bella conclusione personale di Ashour, ma per ciò che si è visto complessivamente nel primo tempo, Giuseppe, e lo dicevate anche voi, mi sembra più che meritato.
0: Decisamente sì, perché a parte il gol che è arrivata la prima conclusione in porta, ce n'era stata una del Belgio di De Bruyne terminata al lato, però il Belgio ha provato una reazione ma senza mai rendersi realmente pericoloso, solo un tiro di Doku da buona posizione, un po' svirgolato, ma interventi tra i pali del portiere egiziano Shubir non ce ne sono stati, mentre nel finale di tempo poteva arrivare il raddoppio ancora una volta per una disattenzione di Ngoi, che anche in occasione delle gol non è stato perfetto. E insomma l'Egitto ha chiuso addirittura con due calci d'angolo, anzi tre consecutivi di fatto, e ha dimostrato di essere messa bene in campo. Beh, diciamo che finora, visto che prima parlavi del pareggio tra Spagna e Capoverde, sì, l'Egitto è una nazionale ovviamente tutto rispetto, però finora questa potrebbe essere la giornata un po' delle sorprese, perché l'Egitto è meritatamente in vantaggio sul Belgio, che viste anche le altre avversarie del girone, che sono l'Iran e la Nuova Zelanda, sulla carta sarebbe la favorita.
5: Giornata, anzi nottata mondiale, che andrà avanti con le altre partite. Noi chiuderemo il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto al termine del secondo tempo di Belgio-Egitto, e dunque attorno alle 23 al netto dei recuperi, ma poi si andrà avanti con le sfide notturne di questi stessi gironi, perché alla mezzanotte italiana inizierà per il gruppo H, quello di Spagna e Capoverde, Arabia Saudita-Uruguay, e invece alle 3 del mattino comincerà per il gruppo G, dunque quello di Belgio-Egitto, la sfida tra Iran-Nuova Zelanda. Prende prendendo in prestito le parole di Giuseppe Bisanti. Si sfida notevole soprattutto per motivi extracalcistici e ce ne occuperemo, ovviamente, insomma ve la racconteremo con i nostri servizi all'interno delle edizioni mattutine del GR1. Tra un po' si riparte quindi con Massimo Orlando, commenterete strada facendo, vi lascio al secondo tempo della partita dopo il nostro stacco che va a individuare la nostra trasmissione, il nostro mondiale minuto per minuto. Il secondo tempo di Belgio-Egitto sta per cominciare, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas al termine della partita, più tardi, e buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
0: Nuovamente collegati con i mondiali degli Stati Uniti d'America, Seattle sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per il gruppo G che mette di fronte il Belgio e l'Egitto. Situazione al termine del primo tempo, Belgio 0, Egitto 1 grazie al bel gol al 19° messo a segno dal numero 8 egiziano Ashur, e vedremo se il Belgio reagirà. Vediamo che Rudy Garcia è in campo ovviamente per il caldo, in a Seattle sono le 13:06, la partita è iniziata a mezzogiorno, si è tolto la giacca e in camicia l'ex tecnico di Roma e Napoli dà indicazioni, però non mi pare che ci saranno stati cambi nell'intervallo, confermo, e quindi non viene sfruttata la non finestra sostituzioni per questo cambio. Beh, noi Massimo Orlando ci aspettiamo qualche novità nel Belgio, magari non vuole subito bruciarsele Rudy Garcia.
19: No, certo, io credo che di solito intorno al 60°, no Giuseppe, sono i cambi arrivano insomma in quel minutaggio lì. Io credo che Rudy Garcia abbia comunque urlato in spogliatoio, non è entrato contento perché la squadra è stata molle, la squadra ha preso un gol evitabile, è stata poco produttiva, bloccati i due esterni Doku e Trossard e limitato De Bruyne, è sembrata una squadra normalissima, con, fra l'altro con una difesa veramente non all'altezza oggi.
0: Eh sì, soprattutto il centrale Ngoi, giocatore del Lille, che non è uscito in occasione della conclusione di Ashur e poi nella finale di tempo stava per combinare un gran pasticcio e alla fine il Belgio se l'è cavata con un calcio d'angolo sull'angolo numero 4, 4-0 il conto dei corner per l'Egitto. Un difensore del Belgio ha anticipato il suo stesso portiere sull'uscita e per pochissimo un giocatore belga e un giocatore egiziano, Lachine, non colpiva di testa a porta vuota. E allora confermiamo che non ci sono stati cambi e quindi andiamo a riepilogare le formazioni, anche se però c'è l'Egitto in avanti. Proviamo a seguire questa azione sulla sinistra, subito intercettata dalla Belgio che riparte. Il Belgio guidato da Rudy Garcia e campo con la divisa tradizionale, la maglia rossa con numeri e bordi in giallo, calzoncini, calzettoni neri e un 4-2-3-1, Courtois la portiere, Meunier, Ngoi, Mekele, Castagne in difesa, Onana, Tielemans a centrocampo, Trossard, De Bruyne, Doku sulla tre quarti, De Ketelaere l'unica punta. Tutto bianco invece l'Egitto che è guidato da Osama Sam, Shubir la portiere, Ani, Yasser, Fatih e Fatou in difesa, Lachine, Attia a centrocampo, Salah, Shur e Zico sulla tre quarti, Marmoush unica punta a dirigere l'incontro, completo giallo, calzoncini neri, calciatori neri, un arbitro brasiliano, Ramon Abatti, Danilo Manis, Rafael Alves, anch'essi brasiliani, due guardialine, Kevin Ortega, peruviano, e poi Alvarson in tre, Juan Soto, venezuelano, Leodan Gonzalez, uruguagio, e Carlos del Cerro Grande, spagnolo. Non ci sono stati interventi da VAR, ci sono stati invece due ammoniti, entrambi per gioco falloso, ed entrambi nell'Egitto, ossia Attia e Fatou. Si è ripreso dunque a giocare da due minuti e 1-0 per l'Egitto il parziale. In questo secondo tempo il Belgio attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale, mentre per quella che riguarda l'Egitto Ashur sta provando un'azione, pallone pericolosissimo per Zico, tiro rimpallato ancora Zico per due volte e ancora una volta insidioso l'Egitto, ma ancora una volta direi che la difesa, Massimo Orlando, del Belgio sembra quella del calcio balilla, stanno fermi in linea, non vanno assolutamente ad aggredire i portatori di palla.
19: Quello è un problema, a questi livelli non puoi lasciare tutto quello spazio. Ashur ancora una volta bravissimo a servire il compagno, inserimento perfetto, palla all'indietro, poi una carambola, Zico non ha calciato come avrebbe voluto, ma questa è stata ancora una volta una grande occasione, vedi come E calza male Zico, perché da lì se la prende bene, incrocia il tiro, non c'è nulla da fare per Courtois, e diciamo che la prima palla gol in questo inizio del secondo tempo ancora una volta è dell'Egitto, che sembra davvero controllare la partita con facilità.
0: Ma visto che il Belgio mi sembra in difficoltà massimo, io direi che questo è un momento buono per l'Egitto per provare ad affondare il colpo.
19: Assolutamente, assolutamente, perché ti ripeto, abbiamo visto anche prima, quando prova ad uscire il Belgio vanno subito ad aggredire i due esterni, dunque sia Trossard che Doku, che dovrebbero essere quelli che poi saltano l'uomo, creano la superiorità numerica, si trovano sempre con il difensore praticamente che va a marcarlo a centrocampo, dunque l'atteggiamento e la fase difensiva dell'Egitto è veramente fatta bene. Complimenti ad Assam, perché ha messo in campo, da un punto di vista tattico, una squadra veramente messa molto bene.
0: E riparte dalle retrovie il Belgio con Ngoi che si libera del pallone per il controllo di Meunier, poi viene stesso un giocatore del Belgio, ancora Doku, direi il migliore del Belgio, almeno per iniziative, addirittura Marmoush che è andato a fargli fallo, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Belgio. Siamo però a circa 30 metri dall'area, dalla porta difesa dal portiere egiziano Shubir, e quindi calcio di punizione con Marmoush che era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. C'è Kevin De Bruyne sul pallone, la posizione è assolutamente centrale, ma ripeto, non vicina alla porta, siamo forse oltre i 30 metri e quindi difficile pensare a una soluzione verso lo specchio della porta. Infatti ci sono solo, neanche due, sono due uomini messi lì, ma neanche in barriera. Infatti va lateralmente De Bruyne, il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Trossard, che prova a spingere il pallone che poi viene ancora messo a terra, prova a ripartire ancora l'Egitto, il pallone che però sbuca dall'altra parte, Doku capisce dove va a finire, lo va a prendere, entra in area di rigore, Doku va in raddoppio l'Egitto, che poi riesce ad allontanare, a rilanciare male il pallone che viene recuperato ancora dalla Belgio con De Bruyne, che perde il contrasto, sbaglia l'Egitto anche se diventa poi un passaggio, intendeva servire Marmoush in profondità Zico e invece ha colpito male, deve uscire Courtois ad anticipare lo stesso Zico, il pallone che viene allontanato, viene messo ancora in avanti, colpo di testa da parte di De Ketelaere, il controllo ancora a terra da parte di Tielemans che va a subire fallo, e vediamo un De Ketelaere, di solito a questo ragazzo si imputa di non avere tantissimo carattere, invece è andato di prepotenza a prendersi questa palla per la punizione.
19: Eh sì, adesso la partita, sai, passano i minuti, ci si innervosisce, e chiaramente è giusto anche far vedere, no, agli avversari un po' di cattiveria calcistica, che è normale. Comunque è tutta sulle mani, sui piedi di Doku, l'azione del Belgio, perché è veramente lui l'uomo più pericoloso anche in questo caso, guadagna un calcio di punizione pericolosissimo.
0: Eh sì, dal limite dell'area di rigore, qui direi forse anche ingenuo il fallo del giocatore egiziano Atia, che tra l'altro è pure ammonito, quindi non dovrebbe protestare, il fallo c'è, però insomma hai dato una punizione al limite dell'area al Belgio, fallo su Doku, però con la difesa schierata, quindi insomma adesso diventa pericoloso, perché adesso De Bruyne è andato a posizionare il pallone, credo che non vorrà nessuno vicino, siamo leggermente spostati sulla sinistra, infatti c'è Tielemans che sarebbe pure il capitano, però De Bruyne è il giocatore belga più talentuoso, più forte, nonostante anche lui abbia saltato gran parte della stagione per un grave infortunio, tra l'altro da campione, procuratosi segnando, seppur sul rigore, nella partita della Maradona tra Napoli e Inter. C'è anche il coccodrillo che viene steso adesso dietro la barriera, appunto per evitare passaggi insidiosissimi sotto la barriera. Kevin De Bruyne, nessun altro vicino a lui, sul destro probabilmente il pallone del numero 7 del Belgio, barriera però egiziana non proprio folta, almeno c'è qualche indecisione, addirittura due giocatori del Belgio vanno a far da schermo davanti alla visuale del portiere, ritorna il coccodrillo, qui ci sono quattro in barriera, il coccodrillo, due staccati, se ne aggiunge un terzo, parte De Bruyne, palo! E il pallone che termina in fallo laterale, in fallo di fondo. Non so se c'è stata una deviazione, non credo, però battuta da De Bruyne, il portiere era sull'altro palo, giustamente non ci sarebbe mai arrivato. Palo per il Belgio su questa punizione di De Bruyne, palo esterno, ma palo che rimane nella storia della partita, sarà rimessa dal fondo, però questo è un segnale per dire al Belgio ci siamo ancora.
19: Sì, assolutamente, con i suoi giocatori migliori, Doku e De Bruyne, che qui trova una giocata meravigliosa. È chiaro, palo esterno, portiere non ci sarebbe arrivato, però insomma punizione meravigliosa per pochi centimetri, non trova il pareggio, deve insistere il Belgio, soprattutto ripeto con Doku, anche se poi si espone a questi contropiedi pericolosissimi.
0: E per esempio adesso per l'Egitto c'è Zico che riceve un pallone da Salah, viene anticipato in corner, primo angolo della ripresa, quinto complessivo per l'Egitto, nessuno battuto dalla Belgio, contropiede, palla per Zico, giocatore comunque molto molto pericoloso, viene anticipato dal recupero su di lui da parte di Castagne e quindi calcio d'angolo, bandierina di destra, porta a destra con Salah che andrà a battere con il sinistro a rientrare il ex giocatore di Roma e Fiorentina, il pallone che viene messo al centro, il colpo di testa a liberare, recupera palla ancora però la formazione di Egitto con il retropassaggio ancora per il difensore Fatihi che dà all'indietro il portiere Shubir, ancora l'Egitto che recupera il pallone all'altezza della propria tre quarti campo, il tocco all'indietro, il lancio lungo, il tentativo di scatto, beh insomma difficile, però riesce ad arrivarci, ancora Zico, tutto regolare, Zico la mette centrale, il tentativo dell'Egitto che entra in aria, la chiusura e poi riesce all'ultimo momento a liberare, ma solo per poco il Belgio, chiedono un fallo, l'arbitro lascia proseguire, ci atterra un difensore del Belgio, Mekele, si prosegue, colpo di testa, la respinta, la conclusione è completamente sballata, vediamo che succede, Mekele atterra ma a bordo campo, un colpo di testa un po' parato in modo non proprio impeccabile da Courtois, palla ancora sul piede di Ashour, ma se in occasione del gol che finora decide la partita il tiro era stato di una precisione chirurgica, questo direi assolutamente sballato, termina in fallo laterale, mentre il colpo di testa insidioso dell'Egitto era stato di Salah.
19: Salah che non è un grande colpitore di testa ma bravissimo in questa scelta di tempo, qui male Courtois, si parla di un fenomeno, però una respinta non all'altezza del suo nome e davvero Ashour che ha provato il collo esterno e se la prendi bene quella palla finisce nello specchio della porta, entra assolutamente in porta e ci sta credendo l'Egitto perché spinge con tanti uomini ed è già la seconda azione pericolosissima, questa ancora di più e devo dire che adesso giustamente Rudy Garcia prova qualche cambio anche in fase difensiva perché abbiamo visto tanti errori.
0: Allora sono entrati Raskin che è un centrocampista e De Kuyper che è un difensore e a lasciare il posto sono stati Castagne e Onana e devo dire la prestazione di Onana molto molto deludente proprio in fase di impostazione, no?
19: Sì. E vedi come l'Egitto ha capito che adesso può far male e sta attaccando con tanti uomini e fa bene perché è il momento di poter far male al Belgio, trovare quel 2-0 che ovviamente cambierebbe l'esito della partita.
0: Castagne era ammonito e quindi questo può aver influito nella scelta di Rudy Garcia. Onana ha letteralmente deluso e quindi vediamo che De Kuyper, difensore, gioca al posto di Castagne mentre Nicolas Raskin, centrocampista, gioca al posto di Onana, quindi abbiamo il numero 23 Raskin in campo e il numero 5 De Kuyper in campo. Vediamo se questi cambi, rimangono ancora in panchina gli attaccanti per il Belgio, riusciranno a sortire frutti per la selezione guidata da Rudy Garcia. È proprio il nuovo entrato Raskin che tiene il pallone sulla tre quarti, il pallone che poi viene servito a un De Ketelaere che adesso è tornato a giocare larghissimo a destra, palla per Meunier, gliela prende ancora il solito Ashour, tocca all'indietro, addirittura Salah in proiezione difensiva, il rilancio, il pallone recuperato da Ngoi sulla tre quarti campo, Noi che arriva, poi va a servire ancora all'indietro per il controllo di Mekele, che era rimasto a terra in occasione di quell'occasione per l'Egitto con il colpo di testa di Salah, la respinta abborracciata di Courtois e poi il tiro assolutamente sballato di Achour. Adesso il Belgio che prova ad attaccare, la chiusura da parte di Fatou che poi però non riesce a tenere in campo il pallone. Ricordiamo che Fatou è uno dei giocatori nella lista degli ammoniti, l'altro ammonito è Appia. Ancora il pallone che viene poi servito all'indietro, pallone che esce, sbaglia anche nelle cose sulla carta più semplici l'Egitto, un passaggio il Belgio, chiedo scusa, tra due giocatori molto molto vicini, pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani, quindi che viene operata dalla nazionale egiziana. Il tocco all'indietro, il rilancio di Fatou, il pallone che incoccia nel corpo di Tekelar e termina in fallo laterale. 13 e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 1-0 per l'Egitto a Seattle sul Belgio, e in questo secondo tempo direi un po' più di confusione dal punto di vista dell'organizzazione di gioco sia da parte del Belgio sia da parte dell'Egitto. È un Belgio che si è avuto la punizione di De Bruyne e che prova adesso ad attaccare con lo stesso De Bruyne. L'impressione che, visto che non mi sembra una delle migliori versioni del Belgio, ma lo commenteremo subito dopo, perché se ne va via in area di rigore l'Egitto con la conclusione di Marmoush che è terminata sopra traversa. Qui Massimo, fa tutto bene Marmoush, un po' meno la conclusione, ma non era facile.
19: Sì, sì, è vero, Marmoush fa una cosa meravigliosa nel primo stop, si libera con grande facilità ancora una volta di Ngoi, e poi sai perché sbaglia questo tiro al di là che arriva? Perché Ngoi gli dà una piccola spinta che lo sbilancia e non gli permette di incrociare il tiro. Qui è stato, diciamo, furbo Ngoi a non commettere un fallo da rigore, ma ha fatto sì che il giocatore dell'Egitto non calciasse come avrebbe voluto.
0: E insomma, diciamo che Ngoi qua rimedia un po' a una sua prestazione finora che non raggiunge assolutamente la sufficienza, che ha fatto il difensore anche con un po' di mestiere quando sei in corsa, anche una piccola spinta regolare ti sbilancia un po' l'andatura. Attenzione, Doku in area, va a terra, passa in mezzo a due, l'arbitro è vicinissimo, lascia proseguire, Doku rimane immobile, l'arbitro era molto vicino e quindi ha valutato così. Vedremo, 6-3 al VAR sotto Gonzales del Cerro Grande, tre nazioni diverse ma stessa lingua, Venezuela, Uruguay e Spagna, riusciranno a convincere invece l'arbitro brasiliano su un possibile fallo che secondo me non c'è, perché Doku che va a cercare la gamba dell'avversario.
19: Infatti l'arbitro brasiliano non sta andando molto d'accordo con Doku, perché Doku è un giocatore meraviglioso, però ti inganna spesso, no, con il suo modo di giocare, ha troppa velocità, delle volte subisce anche fallo, ma non l'arbitro non glielo fischia. È già successo in questa partita, ma in questa situazione si è assolutamente buttato. Secondo me c'era anche il fallo di ammonizione per
0: la simulazione,
19: perdonami,
0: simulazione. Dopo abbiamo superato l'ora di gioco, 61 minuti visto che siamo al 16° della ripresa, più i 4 di recupero, gran tiro al volo del Belgio con un altro dei giocatori più forti di questa selezione, Tielemans, ma non è che termina di poco al lato, e questa volta se avesse centrato lo specchio sarebbero stati davvero problemi seri per il portiere egiziano Shubir, che quel pallone non lo avrebbe potuto prendere. Io stavo dicendo che
19: calciato
0: dopo
19: vai, perfettamente Massimo. No, calciato perfettamente, perché bisogna veramente trovare una coordinazione perfetta, incocciare il pallone in quel modo. Secondo me, come hai detto correttamente te, non ci sarebbe arrivato il portiere, gran tiro, però tutto molto occasionale, non da un'azione. Attenzione.
0: Sì, ancora Belgio, De Bruyne centrale. La parata a terra di Shubir, si sta vedendo il Belgio adesso. Sì, quel tiro è giusto anche provarci da lontano. Se fosse entrata sarebbe stato uno dei più bei gol finora visti in questo mondiale. Qui è entrato in area di rigore Meunier e ha dato per De Bruyne, che ha calciato un paio di metri dietro il disco del rigore, ha colpito direi di controbalzo non benissimo, tiro centrale, la parata del portiere. Invece sono d'accordo con te su quel tiro di Tielemans, fosse nello specchio davvero il portiere non ci sarebbe potuto arrivare.
19: qui peccato per il Belgio ovviamente è perché questa palla è capitata al giocatore più tecnico, più forte, più talentuoso e l'ha un po' schiacciata questa palla, un po' calciata non benissimo e consentendo al portiere una parata semplice. Insomma, da De Bruyne ti aspetti il tiro magari a giro vicino all'angolino, anche lui stasera non in grandissima serata, abbiamo visto fra l'altro che si sta per preparare Lukaku.
0: Intanto chiedo alla regia di Dallas per favore di escludermi un ritorno che ho in cuffia, per favore, grazie, c'ho un ritorno in cuffia, non mi consentiva di sentire le parole di Massimo Orlando. Comunque spero che in onda sia andato tutto regolare. Siamo arrivati al 18° minuto, il pallone che viene fermato dall'arbitro perché c'è un fallo e c'è anche un problema per il portiere egiziano Shubir. 18° minuto, io stavo per dire che quel calcio d'angolo è avvenuto con dopo 65 minuti di gioco effettivi compreso il recupero ed è stato il primo calcio d'angolo per il Belgio e poi c'è stata la conclusione di Tielemans di poco al lato. 18 minuti e mezzo e sempre 1-0 per l'Egitto sul Belgio. C'è da dire però che in questa fase il Belgio almeno ci sta provando e preannuncio a te Massimo Orlando e ai nostri radioascoltatori che sta per arrivare il momento di Romelu Lukaku.
19: Eh beh, sembrava la soluzione,
0: voleva arrivare prima,
19: esatto,
0: forse.
19: Assolutamente, però molto probabilmente il minutaggio è quello a te perché qui è ancora pericolosa l'azione
0: perché c'è l'Egitto che entra in area di rigore, il tentativo di conclusione, la deviazione, il pallone che esce, calcio d'angolo, ci ha provato Marmoush, molto meglio Marmoush nella ripresa Massimo.
19: Ah, bene questo ragazzo, davvero si muove molto bene, molto veloce, qui attacca bene la profondità, fa la cosa giusta, si accentra, calcia. Poi qui la sfortuna che poteva diventare fortuna perché poi la deviazione aveva completamente messo fuori gioco Courtois, per fortuna del Belgio che questa palla è andata fuori di poco.
0: Calcio d'angolo numero 6 per l'Egitto, battuto dalla bandiera di destra, il cross, il pallone in aria, il colpo di testa liberare da parte di Mekele, arriva però dalle retrovie, ancora l'Egitto, il pallone che viene messo a terra, il tentativo da parte di Lashin, poi però Zico viene anticipato, Tielemans prova a portare via il pallone e ad avanzare, viene chiuso fallosamente, rischia qui Fatu perché lo ricordiamo è ammonito, ma sembra quasi che se ne sia dimenticato Massimo perché sta continuando a fare falli e a protestare sapendo che ha ammonito. Eccolo il cambio e chi ci rimette, il povero tra virgolette Charles Dekelaere, che si prende anche qualche fischio. Purtroppo questo capita ai giocatori che alla fine non hanno un ruolo ben definito in campo, bravi, molto bravi, però sinceramente dire che ruolo abbia Dekelaere non è facile.
19: No, non si è ancora capito, insomma in 3 anni che lo conosciamo gli riconosciamo un talento pazzesco, però in questo secondo tempo è andato praticamente a fare l'esterno destro fuori completamente.
0: E c'è il pareggio con Lukaku pazzesco, che tocca il primo pallone della partita, pazzesco. Credo che batte il record di Svanberg ieri della Svezia perché si è ripreso a giocare e dopo 4, 5, 6 secondi Romelu Lukaku trova il gol. Quando si dice Massimo Orlando, vabbè ma i giocatori, poi tu c'hai un attaccante, lo devi fare giocare. Secondo me, io sono d'accordo con quello che dice Massimiliano Allegri e con quello che dice anche Claudio Ranieri, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Se tu c'hai giocatori bravi li devi fare giocare, non devi avere troppe alchimie tattiche su questo lancio. Allora si è ripreso a giocare, adesso voglio sapere quanti secondi saranno, sicuramente meno rispetto al gol di ieri della Svezia alla Tunisia. Svanberg si tuffa, Lukaku in mezzo a 2 difensori dell'Egitto, il gol è suo, vediamo se l'ultimo tocco è in realtà di Lukaku oppure di un difensore. No, si tratta di un autogol, non lo tocca Lukaku, l'autogol è di Ani, è uno dei giocatori migliori dell'Egitto, non è gol di Lukaku ma autogol di Ani.
19: Sì, però l'ha costretto praticamente Lukaku, che è stato bravissimo. Abbiamo rivisto, ha fatto uno scatto, appena entrato un giocatore che viene da un infortunio e fa fatica a fare uno scatto come quello che abbiamo visto di Lukaku, che è andato ad attaccare la profondità e ha messo in difficoltà i 2 difensori, li ha costretti all'autogol. è troppo importante avere un giocatore così fisico, così imponente lì davanti, lo dimostra chiaramente in questa prima azione. Se ci fosse stato De Catellare, molto probabilmente, questo non per infierire sul giocatore dell'Atalanta, ma questo non sarebbe successo.
0: Comunque il tocco decisivo è di Ani, credo che Lukaku neanche tocchi, però solo la sua presenza ha portato all'autogol. C'è la pausa rinfrescante, per noi invece c'è la pausa pubblicitaria.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
22: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
23: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
22: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
24: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Nuovamente collegati con il Mondiale degli Stati Uniti d'America, e situazione che è tornata di parità a Seattle tra il Belgio e l'Egitto. C'è da dire una cosa, lo commentavamo con il nostro Massimo Orlando, che in effetti prima già dell'ingresso di Lukaku il Belgio sembrava essersi un po' scosso dal torpore che aveva colpito soprattutto la parte iniziale del secondo tempo, quando invece ci aspettavamo la reazione. Poi è arrivato questo autogol di Ani, che nel primo tempo e anche nel resto della partita era stato uno dei migliori dell'Egitto. Nel tentativo di anticipare Lukaku l'ha messa in fondo alla rete. Adesso il Belgio può essere galvanizzato, ma l'Egitto, dico Massimo Orlando, ha un po' buttato al vento una buona occasione, perché sull'1-0 ha avuto la possibilità anche di raddoppiarla.
19: Eh sì, quello che dicevamo, no? Queste partite poi molto equilibrate, se hai la possibilità di trovare il secondo gol e poi quasi sicuramente chiudi la partita. Invece non hanno sfruttato due buonissime occasioni, soprattutto il tiro di Ashour a due metri dalla porta, calciato malamente, lì poteva veramente cambiare tutto. E adesso invece sembra che l'inerzia, soprattutto perché c'è Lukaku è un punto di riferimento, Lukaku è un giocatore che fa giocare la squadra bene e soprattutto un giocatore che mette in difficoltà la difesa avversaria, mette paura, mette tensione, è un giocatore difficile da marcare, lo conosciamo. Dunque mi aspetto un Belgio molto più aggressivo dopo questo pareggio.
0: E tanto c'è un cambio anche a sorpresa nell'Egitto, perché l'autore del gol dell'Egitto, che poi ha avuto altre due occasioni buone, non le ha sfruttate bene, Ashour, è stato sostituito da un difensore, Rabia Rani, con la maglia numero 5. Quindi primo cambio anche nell'Egitto, mentre per quelle che riguarda il Belgio i cambi sono tre, perché ricorderete la prima doppia sostituzione con Raskin e De Kuyper, che hanno preso il posto di Castagne e Onana, e poi Lukaku, che ha preso il posto di De Ketelaere. Lukaku, pur non entrato nel tabellino dei marcatori, ha costretto all'autogol Ani, e diciamo allora che non sarà il gol più veloce del mondiale di un giocatore subentrato, così come è successo a Lukaku e come è successo ieri, ripeto, allo svedese Svanberg, tra l'altro ex giocatore della Bologna, però è un autogol con intervento determinante di Lukaku, che poi si è dovuto fermare per la pausa rinfrescante dettata dall'arbitro brasiliano Abatti, e chiaramente lui non era stanco perché era appena entrato,
19: non ne aveva bisogno.
0: Però ho visto che tutti andavano a congratularsi con lui, e insomma adesso per l'Egitto avere un attaccante così ti mette un po' paura. Per questo il commissario tecnico Sana Sam ha messo un difensore, Rami Rabia.
19: Sì, ora vediamo se sono passati a 5 oppure no, vedremo. Però Ashour, che ha giocato una gran partita, al di là del gol, sempre nel vivo dell'azione, mi sembra strano che sia uscito.
0: Sì,
19: al di là che forse la stanchezza, perché ha corso davvero tanto, ha speso tante energie, però sai, se levi qualità poi ti esponi al gioco del Belgio.
0: tutto un altro Belgio adesso, addirittura giocate di tacco, inserimento di Meunier, tiro non particolarmente potente, la parata a terra di Schubir. E per la prima volta stiamo vedendo il Belgio, che resta insomma una nazionale importante, anche se molti giocatori chiave sono un po' in là con gli anni, però insomma si è un po' sbloccato il Belgio e adesso forse l'Egitto ha un po' di timore.
19: Eh sì, e fra l'altro con azioni interessanti, passaggi in verticale, l'inserimento di Meunier che arrivava dall'esterno, si è accentrato, bello il tacco di Trossard, non è riuscito a calciare forte, poi bravo Schubeir a parare, però insomma la sensazione è che il Belgio adesso sia in controllo della partita e invece la sofferenza dell'Egitto la stiamo vedendo.
0: Ancora insiste il Belgio con Raskin, uno dei nuovi entrati, devo dire che Rudy Garcia coi cambi ci ha visto bene dalla panchina, l'apertura magari con la formazione iniziale lascia uno po' a desiderare, Mekele che va allo scambio ancora con Ngoi va ancora da Meunier per Mekele si fa vedere a sinistra per ricevere il pallone De Kuyper, eccolo, tocca uno dei pochi palloni della sua partita, ricordiamo subentrata a Castagne, De Kuyper qua entra in gioco pericoloso, secondo me è fallo, calcio di punizione, si arrabbia Rudy Garcia davanti alla sua panchina, però mi sembrava un po' troppo alta questa gamba da parte di De Kuyper che è andato a commettere fallo e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Egitto. È cambiata comunque l'inerzia della partita con il Belgio che adesso sta provando il sorpasso dopo un'ora di gioco con l'Egitto meritatamente in vantaggio ed è pronto a entrare in campo un attaccante, Zizzo, e quindi con la maglia numero 25, parliamo ovviamente di giocatori egiziani, vedremo se andrà a prendere il posto di Marmoush oppure andrà ad affiancare Marmoush, comunque sta ricevendo indicazioni da parte del suo commissario tecnico Ossam Hassan. Ancora il pallone rilanciato dall'Egitto, il tocco corto, prova a ripartire, il pallone che viene messo in profondità, ancora Mekele, il rilancio, il retropassaggio per Courtois che poi va a servire Mekele che avanza fino al lato corto dell'area di rigore, poi il tocco centrale per Raskin deve partire però dalla sua tre quarti campo, quindi insomma bisogna anche gestire le energie, arriva Ngoi dalle retroguardie, Ngoi il tocco a sinistra, il pallone che viene servito ancora per De Kuyper che va a terra e commette ancora fallo e si prende anche il cartellino giallo, direi non è entrato benissimo in partita De Kuyper.
19: No, assolutamente, perché aveva, ora ripeto, da seduto è sempre facile, però aveva la soluzione di quando sei in quella posizione del campo pressato da un uomo, o giri subito palla indietro appunto per i compagni, oppure cerchi l'attaccante, no? E come in questo caso si era mosso sia Doku che Lukaku, invece ha cercato un dribbling, gli è costato la munizione, insomma De Kuyper non è entrato proprio alla grande come avrebbe voluto Garcia, gli altri giocatori sì però.
0: Allora c'è il doppio cambio nell'Egitto, vi avevamo detto che sta entrando l'attaccante Zizzo ed entra anche un altro attaccante, Hamza, e addirittura lascia il posto Salah che si toglie la fascia di capitano, beh insomma nel giorno del suo compleanno, comunque la sua partita l'ha fatta. Ecco gli applausi che sentite che arrivano dallo stadio di Seattle per Momo Salah, giocatore molto apprezzato. Direi che a questo punto Ossam Hassan ha cambiato completamente il fronte offensivo perché sono usciti Zico per Zizzo, quindi qua c'è solamente una consonante da cambiare, è rimasto Marmoush e poi Salah ha lasciato il posto al numero 9 Hamza e quindi si sale a tre cambi per quello che riguarda l'Egitto, gli stessi del Belgio, stesse finestre, due sostituzioni, quindi ancora una finestra e due cambi a disposizione. 31esimo minuto, Belgio 1 Egitto 1 a Seattle. Stupisce un po' perché al di là del fattore tecnico, uno come Salah è un po' il leader della squadra.
19: Sì, è vero, è il leader della squadra, ma hai visto come ha accettato senza fare polemica, io credo che riconosca i suoi limiti in questo momento anche fisici, un giocatore straripante, però l'hai visto sempre nascosto, quasi da regista, trequartista, non ha lo spunto dei giorni migliori, evidentemente l'annata difficile passata a Liverpool non è del tutto alle spalle e magari l'allenatore, secondo me giustamente, in un finale dove si pensa che il Belgio spingerà molto, avere un giocatore più di corsa forse è la soluzione più corretta.
0: Tanto l'applauso che sentite sono per i tifosi stessi all'annuncio che lo stadio di Seattle, che può contenere 69.000 spettatori, è gremito l'annuncio dello speaker e quindi si battono le mani i spettatori presenti. 32 minuti nel corso della ripresa, poi ci sarà da recuperare la pausa rinfrescante e i cambi. Sappiamo che i recuperi sono sempre abbastanza corposi. Il pallone che arriva a De Bruyne, 1-1 tra Belgio e Egitto, palla per Doku che tocca ancora per De Bruyne, si apre la difesa dell'Egitto, Lukaku, tiro murato, ancora l'Egitto che prova a risalire, colpo di testa, atterra un giocatore egiziano ma si deve rialzare perché non c'è niente, il pallone di De Kuyper che lo dà dietro ancora per Ngoi che si sgancia, il tocco per Meunier che avanza sulla tre quarti campo, scarica il pallone proprio per Raskin che lo mette per Lukaku a destra per Tielemans, il cross di Tielemans, è anche un giocatore con i suoi mezzi tecnici, può sbagliare così, Lukaku però, che evidentemente ha molta confidenza con il suo capitano, gli fa un gesto non proprio amichevole, non ha detto bravo lo stesso, non
7: potevi,
0: mi sembra di aver
7: meglio.
0: non credo che fosse questo il significato, Massimo.
7: Comunque abbiamo visto il Belgio che conosciamo, verticalizzazioni quasi impossibili, chiaramente fatte da De Bruyne, che è un giocatore meraviglioso, per Trossard, un'azione che poi è arrivata sui piedi di Lukaku, che ha provato il tiro, è stato rimpallato, però ogni volta adesso sembra che siano sempre pericolosi ad ogni azione, ovviamente poi chiaramente si espongono anche al contropiede, ma sembra crederci di più il Belgio, Giuseppe, rispetto all'Egitto in questo momento.
0: Eh sì, a conferma di quello che hai appena detto è che c'è stata una possibilità di contropiede per l'Egitto, però poi hanno un po' rallentato, tra l'altro c'era

0: Eh sì, assolutamente. È vero che è stato bravo Lukaku a fare quei sei metri e ad andare a disturbare i due difensori che li ha costretti al e lì è la bravura dell'attaccante Giuseppe, perché tanti non ci vanno neanche e dicono una palla troppo verso il portiere e non ci vado. Lui invece ci ha creduto, è andato in scivolata e chiaramente ha trovato il gol, però non c'erano grandi indizi di pericolosità, ma non era ancora entrato Lukaku, questo è vero.
1: Riparte l'Egitto, adesso chiaramente può arrivare un po' di stanchezza, ripeto, la partita è iniziata alle 12, adesso sono le 13.42 a Seattle. Lancio con pallone che viene catturato dal portiere Courtois, che poi mette per le mani a un altro dei leader di questo Belgio, sia De Bruyne, che aggira due avversari, apertura per Doku dalla sinistra, Doku agganciato, qui c'è fallo e ci sarà anche il cartellino giallo per il numero 3 Ani. Insomma, una partita si valuta in tutto e per tutto. Ani aveva fatto un primo tempo direi da 7, nel secondo tempo sì, sfortunato sull'autogol perché lui ha cercato di anticipare, questo forse lo ha un po' incupito, perché qua visto con Doku, che poi nel primo tempo aveva ben contenuto, è andato a commettere fallo, io credo che ci sia il giallo perché l'arbitro l'ha tirato fuori, poi però sì. È arrivato, quindi confermiamo, quindi sì, il giallo per Ani, che alla fine complessivamente si prende la sufficienza, però nel secondo tempo è un po' calato.
0: Sì, ma l'ho visto dalla smorfia anche quando ha toccato il pallone che poi è finito in gol, chiaramente ti condiziona poi il resto della partita. Certo, in campo aperto l'uno contro uno contro Doku è un problema per qualsiasi giocatore, perché quando se la sposta davvero ha una rapidità che difficilmente lo puoi fermare.
1: Sì, davvero, palla a terra in velocità ha davvero pochi eguali anche a livello internazionale. Punizione per il Belgio, la batte De Bruyne, il portiere va a pugni Schubir, recupera però ancora il Belgio con Tielemans, la mette dentro, colpo di testa da parte di Mekele, prodezza di Schubir che allontana, aveva ricordato tanto questa azione il gol di ieri dell'Olanda sul Giappone, quello messo a segno da Van Dijk, forse lì più angolato perché ha preso il paletto e poi è terminato sulla fondo, questa volta a mezza altezza, ma difficile la parata di Schubir perché Mekele ha avuto la possibilità di colpire da solo. Commentiamo con Massimo subito dopo questa azione di ripartenza da parte dell'Egitto, anche se ci sono ben sei difensori del Belgio schierati, l'Egitto farà fatica a trovare spazi, questo è uno dei nuovi entrati, parliamo di Hamza che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, la punizione per il Belgio, grande occasione per il Belgio direi con questo colpo di testa di Mekele.
0: Ho un dubbio però, sai Giuseppe, perché si sono guardati Mekele e Lukaku, non so se era un tiro in porta o
1: un tentativo
0: di assist. Sì, questo lo chiederemo magari a fine partita o ce lo diranno loro. Fra l'altro oggi Courtois mi sembra veramente in una giornata
1: non da
0: di grande confusione, perché anche qui valuta male, è vero che poi dopo mette la palla in calcio d'angolo, però lo fa in un modo goffo e non è il solito. Vedi,
1: non guarda, dà grande potenza in effetti, non dà grande potenza al colpo di testa come se volesse fare da sponda a Lukaku, però ne è nato un tiro e una bella parata di Schumir.
0: No, bella parata, bravissimo Schobel, che Schumir che comunque leva la possibilità al Belgio di trovare un gol che sarebbe abbastanza clamoroso per quello che abbiamo visto, mamma mia.
1: Sul calcio d'angolo, respinta corta dalla difesa del Belgio, tentativo da parte dell'Egitto esattamente con Zizzo, tiro che viene respinto dalla difesa belga e adesso l'Egitto insomma vuole ricacciare indietro il Belgio, perché per come era iniziata la partita sarebbe una beffa subire la rimonta, ma per quello che stiamo vedendo adesso è il Belgio che sinceramente sta giocando meglio. 39esimo minuto e 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto, il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Zizzo che la mette a terra, Zizzo lo scarico a destra per Ani che va verso il fondo, palla che viene messa in fallo laterale da parte di un difensore della nazionale belga e quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Egitto sul fronte di destra dell'attacco della selezione nordafricana, il pallone che viene messo ancora a terra, il tentativo da parte di Zizzo che è entrato in campo al posto del suo quasi quasi omonimo Zico, il pallone che viene però allontanato dalla

0: difesa belga con l'intervento di Raskin, giocatore comunque entrato bene in partita. Lukaku prova ad andarsene via sulla sinistra, tre su di lui, gli vanno a prendere il pallone, glielo vanno a mettere in fallo laterale, esattamente Lashin che ha messo il pallone in fallo laterale. Vedremo se dalle panchine ci saranno altre sostituzioni. La rimessa laterale, sì, c'è un doppio cambio nel Belgio che sarà quindi l'ultimo, 20 e 26, cioè Van Aken con la maglia numero 20 e un altro attaccante, Fernandez Porto, con la maglia numero 26, vanno a prendere il posto di Kevin De Bruyne, e quindi Van Aken, che è un centrocampista, prende il posto di De Bruyne. E poi abbiamo visto anche l'inserimento di Fernandez Pardo, che è anche lui è un attaccante con la maglia numero 26, che ha preso il posto di Doku. Direi che qui il cambio più che tattico è per il fatto che Doku ha dato tantissimo, Massimo.
1: Sì, è vero. Però a te...
0: Sì, perché c'è un tentativo da parte dell'Egitto con Hamza che va a cambiare gioco, niente da fare. L'uscita
1: okay,
0: di Courtois.
1: Ok, no, dicevo, è vero, stanchezza, c'è bisogno di freschezza, poi gli allenatori spesso indovinano i cambi, no? Quando meno te lo aspetti, però se io devo vincere la partita, Doku e De Bruyne non li levo.
0: Sì, in effetti, forse li ha visti, non ha le celle condizioni anche ambientali, però sì, anche questo mi ha lasciato un po' perplesso. Vedremo questo Matthias Fernandez Pardo, questo attaccante del Belgio con la maglia numero 26 che tocca proprio adesso il primo pallone della sua partita, se magari non sia il classico coniglio dal cilindro. C'è Lukaku che da buona questa volta la mette alta, si dispera, e beh guarda, a volte è così. Questo era un cross calibrato di Meunier dalla destra, è andato a colpire però dal basso verso l'alto, altro era al limite dell'area piccola. Lukaku sul cross che veniva da destra, non di Meunier bensì di Raskin, il colpo di testa, palla alta, ma questa è un'occasione persa dal Belgio con Lukaku.
1: Sì, grande cross, fra l'altro i due centrali che si staccano dalla marcatura, e non puoi lasciare Lukaku, un campione del genere, tutto solo. Fortuna loro che colpisce male questa palla, perché non era neanche difficile, nel senso che non ha dovuto neanche staccare poi tanto, l'ha colpita solo dall'alto, dal basso verso l'alto, e questa è stata veramente una grande occasione. Bravi tutti e due, perché il cross è stato forte, tagliato, perfetto, e lui si è fatto trovare libero in mezzo all'aria, ha mancato solo il gol.
0: Rimessa dal fondo quindi per l'Egitto, quando il cronometro ci dice che mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi ci sarà il consueto ampio recupero ed è 1-1 a Seattle tra Belgio ed Egitto. Ripetiamo il vantaggio nel primo tempo alla 29esimo dell'Egitto con il gol messo a segno da Schupp, e poi c'è stato il pareggio su autogol di Ani, e quindi il vantaggio di Ashur, il pareggio su autogol di Ani. Attenzione, si esauriscono i cambi, entrano Adel Ibrahim con la maglia numero 20 e Hafez Karim con la maglia numero 5. Vediamo quali giocatori lasceranno il campo. Uno è il numero 13 Fatu, che è stato a lungo a rischio espulsione visto che era già ammonito, esce andando dall'altra parte, mandando un saluto da lontano al suo compagno che è un difensore, esattamente, che è entrato in campo, Karim Hafez. E queste sono quindi le sostituzioni operate, le ultime sostituzioni della partita. Si arriva quindi a quota 5 per parte, mentre c'è una blocco qui ai danni di un giocatore egiziano con proteste da parte del giocatore dell'Egitto. L'arbitro lo ha ritenuto regolare. Ancora un retropassaggio, ancora un pallone che viene recuperato dalla formazione egiziana, fischi da parte del pubblico, volevano perlomeno un consulto VAR. Diciamo che il giocatore del Belgio si ferma, fa da blocco, e quello dell'Egitto un po' lo cerca, Massimo.
1: Sì, però io non ti dico calcio di rigore, perché anche se ero sulla linea, però il dribbling a rientrare era stato fatto e c'è stato un blocco, e forse il fallo dal limite dell'area ci poteva anche stare, però insomma non è uno scandalo che l'arbitro brasiliano abbia fatto correre. Fra l'altro il metro arbitrale è stato sempre così durante tutta la partita. Devo dire che non è stata una partita difficilissima, però lui è stato, a me è piaciuto stasera.
0: Attenzione, ancora l'Egitto che riceve il pallone con Ani che va a calciare, il pallone che incoccia nella schiena di De Kuyper. Ancora il Egitto in avanti, pericolosamente deve intervenire Mekele, che insomma al di là del colpo di testa che poco fa poteva portare in vantaggio il Belgio, però insomma rispetto al compagno di reparto Ngoi è colui che è un po' della retroguardia belga che non ha brillato, è forse stato il migliore.
1: Sì, credo che avrà parecchie indicazioni, no? Dopo questa, a te?
0: Sì, perché prova Lukaku, come viene anticipato, vai.
1: Dopo questa partita Rudy Garcia dovrà fare delle valutazioni, perché in difesa comunque Ngoi, stesso Castagne, ok, non è che una partita si può giudicare l'andamento di un mondiale, però ecco, sono sembrati giocatori in difficoltà, e quelli subentrati invece hanno dato molta più stabilità, forse nelle prossime partite e qualche cambio vedremo in difesa.
0: Siamo entrati nel recupero, 5 minuti concessi dall'arbitro brasiliano Abatti, 4 nel primo tempo, quindi 99 minuti salvo ulteriori prolungamenti. Devo dire che con i parametri utilizzati in questo mondiale e con la pausa rinfrescante, 5 non sono neanche tanti. Ecco, di solito nel campionato 4-5 sono la regola, in questo caso, a parte la pausa rinfrescante, 2 minuti in più, ci sono stati cambi che sono stati tutti, perché hanno superato Rudy Garcia, hanno raggiunto così come Ossama Hassan le 5 sostituzioni a testa, che possiamo anche riepilogare. Nel Belgio sono entrati Raskin, De Kuyper, Lukaku, Van Aken e Fernandez Pardo, e sono usciti Castagne, Onana, De Ketelare, De Bruyne e Doku. Per quel che riguarda l'Egitto sono entrati Rami, Zizzo, Hamza, Karim e Ibrahim, e sono usciti Zico, Fatou, Fatih, Attia, e poi è uscito l'autore del gol, Ashur. E quindi non ci saranno più sostituzioni, mentre c'è una protesta da parte del commissario tecnico egiziano Sam Hassan con il quarto uomo, che è un peruviano, Kevin Ortega. Riteneva che ci fosse un fallo ai danni di un suo giocatore che l'arbitro non ha comandato. Si riprende quindi a giocare con l'Egitto, che tiene palla sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Ani che poi va a servire ancora a destra per Zizzo, rientra per Ani ancora lui in possesso palla, la perde, può ripartire De Kuyper, pericolo, 4 contro 4, ancora il Belgio che entra in area di rigore con il nuovo entrato Fernandez Pardo, ancora Lukaku costretto a uscire, il pallone però servito a sinistra, ancora il tocco per Tielemans, ancora l'intervento da parte di Van Aken, il tiro rimpallato da un difensore egiziano che termina in fallo laterale, via metà del recupero, 2 minuti e mezzo sui 5, il tocco ancora indietro per Tielemans che va lateralmente per il controllo di Ngoi, ci prova ancora il Belgio fino alla fine, palla per Mekele ancora per Van Aken la mette al centro, Lukaku ci arriva di testa, è una sponda, il tocco indietro per Meunier ancora per l'ottimo numero 23 Raskin, il pallone che viene servita ancora per Mekele, forse fallo, no, l'arbitro lascia, no, ci pensa e poi dà fallo, sembrava voler lasciare proseguire, poi dà fallo anche davanti lì, le proteste da parte della panchina belga, mentre quelli dell'Egitto non condividono questa decisione dell'arbitro brasiliano Ramon Abatti. Cronometro, 3 minuti superati da 10 secondi, quindi meno di 2 minuti al termine di questa partita, è 1-1 a Seattle tra il Belgio e l'Egitto, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto, il pareggio con autogol Ashur per l'Egitto, l'autogol invece di Ani che ha portato in parità il Belgio, che adesso va con Tielemans a battere una punizione assolutamente da posizione interessante, perché siamo a una 15ina di metri dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, trattenuta in aria, poi Lukaku in aria si fa sentire, vediamo che lo accerchiano i giocatori dell'Egitto, come a dire, beh, insomma lui basta che si muove un po' con il fisico imponente che ha, qualche problema trova, poi adesso larga le braccia verso l'arbitro per dire guarda, non vedi che mi stanno tenendo, deviazione, pallonetto, palla che va a superare la parte superiore della traversa, ci ha provato proprio De Kuyper che si era portato in avanti, ha provato una deviazione, palla che è terminata sull'affondo, e insomma siamo entrati nell'ultimo e 5 minuti di recupero con questa deviazione che non era di De Kuyper ma ancora una volta di Mekele, giocatore molto interessante, gioca nel Lanz.
1: E sai cosa? Secondo me questo era uno schema, Giuseppe, perché chiaramente c'erano tre giocatori su Lukaku e Michele si è inserito sul primo palo, all'altezza del primo palo, abbastanza solo, poi non era facile come deviazione, però insomma se l'avesse presa in un altro modo poteva anche entrare in porta. Dunque per me è stato uno schema provato a Trossard, non palla su Lukaku che tutti se l'aspettavano, ma su Michele che era tutto libero.
0: Suda e si asciuga il sudore Rudy Garcia, che comunque insomma per una partita che si era messa male per il suo Belgio sta arrivando il pareggio, che arriva in questo momento perché l'arbitro si fa consegnare il pallone. È finita la prima partita del gruppo B, Belgio 1 Egitto 1, il commento di Massimo Orlando.
1: Beh, risultato direi giustissimo, mai ho visto una partita dove il pareggio è così giusto. Un buon Egitto che ha dimostrato di essere squadra, di essere anche con una certa qualità ben messa in campo, poi è venuta fuori un po' la qualità nel secondo tempo e soprattutto l'inserimento del Belgio, diciamo che in quanto a occasioni mi sembra che il pareggio sia il risultato più giusto. Certo, il Belgio che era la squadra favorita non è che ci sia piaciuto tanto, ci aspettiamo qualcosa in più, Giuseppe.
0: E allora è terminata 1-1, un gol per tempo, vantaggio dell'Egitto al 29esimo del primo con Ashour, anzi al 19esimo del primo con Ashour. Il pareggio è avvenuto nella ripresa al 20esimo con un autogol di Ani nel tentativo di anticipare Lukaku che era entrato in campo da pochi secondi. Il gruppo G vedrà alle 3 ora italiana l'altra sfida, quella esattamente tra Iran e Nuova Zelanda. A Seattle invece è finita. È stato con noi al commento tecnico Massimo Orlando. A presto Orlando nel racconto dei nostri mondiali. E poi
1: ciao Giuseppe, a presto.
0: Perfetto. E allora io nel restituire la linea agli studi Radio Rai di Dallas ricordo solamente il finale, Belgio 1 Egitto 1, da Giuseppe Bisantis. Buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi da Dallas rientriamo giusto per darvi la buonanotte dopo questo pareggio al termine di una gara equilibrata, così come avevamo in parte previsto e preventivato. Dunque domani ci daremo appuntamento alle ore 20, perché sì, alle 21 ci sarà Francia-Senegal, il debutto, l'ingresso nella competizione dei vice campioni del mondo, ma noi cominceremo già alle 20, come dicevo, perché ci sarà un tutto il mondiale non solo minuto per minuto, spazio anche al basket, gara 3 delle finali scudetto con Venezia-Olimpia-Milano. Olimpia-Milano avanti 2-0 nella serie, quindi possibile match point, ci racconterà tutto Massimo Barchesi. Poi andremo al rimbalzo anche con Francia-Senegal per questo girone I. Appuntamento a domani con tutto il mondiale minuto per minuto. Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, grazie alla nostra squadra romana, Ombretta Conti e tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco da Saxarubra. Arriva il GR1 dopo il segnale orario da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Ci risentiamo domani su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open, apriamola insieme. Scopri di più su windtrebusiness.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale?
8: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: ore 23 e 2.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Medio Oriente, in attesa della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran. Venerdì in Svizzera il premier Netanyahu commenta per la prima volta l'intesa in una conferenza stampa.
3: Abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran non avrà il nucleare, è la missione della mia vita. Netanyahu inizia il suo discorso con toni apocalittici per planare poi, più pragmaticamente, sulla presenza delle forze armate dello Stato ebraico che rimarranno nelle zone di sicurezza, garantisce, per tutto il tempo necessario. In realtà la sua è una lunga difesa. In Israele molti credono che l'accordo raggiunto ieri sia un inganno iraniano agli americani o perlomeno che Trump abbia totalmente bypassato Netanyahu mettendolo di fronte al fatto compiuto. È un amico, bozza il premier israeliano, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. La conclusione è scontata, mi ricandiderò alle nuove elezioni e spero di vincerle. Sul fronte opposto è l'Iran a non fidarsi degli Stati Uniti e del loro rapporto con Israele. Il presidente Pezeshkian chiarisce, l'intesa è importante ma non è l'accordo finale e il memorandum visto da Teheran è diverso da quello visto da Washington. Nello stretto di Hormuz l'offerta di un passaggio senza pedaggi vale solo per i primi 60 giorni e resta il nodo Libano che per l'Iran non deve più essere attaccato, ma gli israeliani hanno mostrato di non volere cambiare rotta colpendo oggi un'auto in un villaggio del sud e uccidendo l'uomo che si trovava alla guida. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Primo giorno del G7 di Evian, Donald Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura la riapertura dello stretto di Hormuz entro venerdì. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, Trump frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto, e definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una portaerei, e Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. Giorgia Meloni è arrivata a Evian, anche lei per il G7, in una dichiarazione con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier ha confermato la disponibilità a inviare navi italiane per le operazioni di sminamento previo via libera del Parlamento. Al vertice anche il dossier Ucraina con il sostegno italiano a Kiev. Incontro a Washington tra il segretario della difesa americano Hegseth e il ministro della difesa Crosetto, che parla di un rapporto solido tra Italia e Stati Uniti e rilancia il rafforzamento della NATO, sottolineando la necessità di una maggiore responsabilità europea per la sicurezza comune. Non ci sarà, ha detto il ministro, nessun disimpegno degli Stati Uniti dalle basi italiane e sul ruolo del nostro paese nel futuro di Hormuz, ha sostenuto.
4: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: Dopo le borse europee tutte positive, anche Wall Street festeggia l'accordo tra Stati Uniti ed Iran. L'indice principale, il Dow Jones, guadagna l'1%, in discesa il petrolio, il Brent europeo è a $83 al barile, dopo aver toccato anche i $120 al barile nelle scorse settimane. Il gas è sceso a €42 a megawattora, ma resta ancora sopra il 30% rispetto ai prezzi precedenti all'attacco contro Teheran. La cronaca italiana: proseguono le ricerche delle due sorelline scomparse 8 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena in Abruzzo.
5: Nel fascicolo segretato aperto dalla procura di Sulmona sono contenute tutte le denunce presentate fino ad oggi. Le prime, sporte domenica 7 giugno dalla comunità educativa che ospitava Sara e Alicia e dei genitori Stefano e Valentina. E poi la querela contro la struttura presentata dal padre Stefano per non aver vigilato adeguatamente sulla sicurezza delle due ragazzine. Le indagini coinvolgono Abruzzo e Lazio. Le sorelline di 12 e 16 anni sono originarie di Minturno. 3 anni fa, a causa delle liti giudiziarie tra i genitori, seguite alla loro separazione, le bambine erano state collocate in strutture di accoglienza. Stefano orfano, il padre è tornato in possesso della responsabilità genitoriale in seguito a una sentenza dello scorso 28 maggio che ha invece escluso definitivamente la madre Valentina. Le verifiche coinvolgono anche il fidanzato di Alicia, la più grande delle sorelline. La cameretta dove dormivano nella comunità educativa di Civitella Alfedena è stata posta sotto sequestro e si stanno eseguendo verifiche su alcuni bigliettini rinvenuti al suo interno che conterrebbero indicazioni su un presunto codice da utilizzare nelle comunicazioni telefoniche. Max Franceschelli, GR1.
2: L'ATM, l'azienda di trasporti milanesi, ha presentato una denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo sarebbero state condivise fotografie di passeggere accompagnate da commenti offensivi e, secondo le segnalazioni, anche immagini ricavate dalle telecamere di bordo. La Procura di Milano valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio delle immagini e dei sistemi informatici. Siamo al meteo. Da mercoledì arriva la primavera, ondata di calore dell'estate, con temperature oltre i 35 gradi e punte vicino ai 40 in alcune città. Aumentano i bollini gialli tra le aree in preallerta per il caldo. Ci sono Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Perugia. Gli esperti prevedono una fase stabile destinata a durare diversi giorni. E ora ci fermiamo qui. La linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: 531.
1: Buonanotte.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
0: Radio Italiana 531, My Day Breakfast Show with Paulie J, Victoria and DJ Lewis. What a canzone coming up for you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno cugina Rosalia, come
2: buongiorno,
1: stai?
2: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Liliana, io sto bene, tu come stai?
1: Molto bene.
2: E ti piace questa pioggia, vero?
1: Mi piace molto.
2: A me non mi piace, but that's okay.
1: Oggi il 16 di, I was gonna say aprile.
2: Beh, di giugno.
1: Di giugno. Di giugno. Che mancherai per favore,
2: Yeah, well it's not, l'anno si sta...
1: L'inverno. Yeah. But oggi abbiamo un ospite, il presidente, I was gonna say
2: presidente!
1: You can tell I'm not well.
2: My goodness. Presidente adesso, è arrivata presidente.
3: No. I've been promoted. Buongiorno.
1: Buongiorno Marco,
3: buongiorno,
1: come
3: buongiorno.
1: Stai?
3: Tutto a posto, tutto bene. Dai. Piove, quindi piove tutta la settimana. Però sono in studio perché ovviamente ieri è cominciato il Radiothon. E come sapete tutte le settimane ormai, tutti gli anni siamo in studio e vi raccontiamo di quante cose fa la radio, di quante cose fa questa fantastica stazione, di quanti programmi bellissimi che abbiamo, però non potremmo avere tutto questo senza il vostro supporto, senza il Radiothon, senza il vostro aiuto e senza veramente il vostro supporto. Quindi
1: sì.
3: Ieri è cominciato il Radiothon del 2026, ieri mattina abbiamo cominciato con la primo set di donazioni. E quindi vi invitiamo a partecipare quest'anno in una maniera un pochino diversa, come vi abbiamo detto anche insomma nelle ultime settimane. Quest'anno abbiamo deciso di aprire le porte ai nostri ascoltatori durante la settimana del Radiothon. Cioè cosa vuol dire? Le porte sono sempre aperte in realtà, però tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno apriamo le porte ai nostri ascoltatori con caffè, anche voi dopo ragazzi se volete rimanere per una caccia
1: certo,
3: di torta,
1: certo.
3: Ieri abbiamo avuto Anna che è venuta a portare la torta con Teresa, quindi ancora Anna e Teresa grazie ancora tanto perché hanno portato una torta buonissima e tra l'altro insomma anche Rita Zerilla ha portato i taralli, ha portato la focaccia, quindi insomma venite dalle 10 a mezzogiorno dal lunedì al venerdì fino a mercoledì prossimo, siamo qui in studio per aspettare le vostre donazioni, perché ricordiamo è importante, senza Radiothon non potremmo non saremmo qui, cioè
1: sì,
3: Rosalia sarebbe a casa, Liliana sarebbe a casa,
2: Liliana dorme a casa,
3: esatto, Rosalia sarebbe a bere un caffè beachfront a guardare il grigiore, la pioggia che sbatte nell'acqua di Ellie Beach.
2: Ma noi ci piace essere qui, so
3: certo,
2: that's what we need to do this.
3: Certo.
1: Marco, okay. Che bella giornata per venire alla radio, un po' di colazione, caffè,
3: sì,
1: torta italiana, what else do you need?
2: Sì, yeah. venite numerosi perché
3: tutti
2: è già
3: giorni,
2: della radio.
3: Tutti i giorni, tranne il weekend, siamo qui, vi aspettiamo, la macchia caffè è sempre calda, c'è la torta, ci sono le torte, biscotti, c'è la pizza, anche un po' di salato per pranzo, se arrivate verso la zona di pranzo c'è anche un pezzettino di pizza.
2: E devo dire il caffè è buonissimo,
3: E poi Rosalia, senza queste donazioni, come facciamo a mandare Peter in giro per il mondo?
2: Sì.
3: Col suo microfono.
2: Il microfono, Peter e il suo microfono.
1: Like that,
3: esatto.
1: Where's Wally?
2: Certo, ma questa è stata l'idea di Marco, of course.
3: No, Stefano mi ha mandato la foto domenica dopo Sant'Antonio, ho detto no, questo è un meme, come lo diciamo in italiano, un meme vivente.
2: That's it, we can't lose that one,
3: Peter,
2: no, non si può perdere.
1: Anche ci siamo anche noi qui alla radio per venire a fare una chiacchierata.
3: Ma no, anche ragazze, voi che portate sempre tanto da mangiare, portate anche degli amici, parenti, venite la settimana. Anche domani se venite a fare il programma, domani pomeriggio, anche i nostri volontari, portate i vostri amici alla radio mentre fate il programma, magari ripeto c'è anche la possibilità di entrare in onda oggi, tra l'altro prima di salutare non dico tanto ma c'è una grande sorpresa,
1: c'è una grandissima
3: sorpresa, quindi direi che Liliana puoi mandare la sigla e io a questo punto
2: facciamo fai la sigla Liliana e poi stai in ascolto
3: c'è una bella sorpresa, una bellissima sorpresa.

0: Paese nostro qui in studio Sanremo, Radio Italiana 531. Rosalie e Marco, quale sorpresa abbiamo questa mattina?
1: L'avete già sentita la voce di Giuseppe Cavuoto. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Marco.
1: Come stai? Meraviglioso averti qua, è meraviglioso, siamo veramente felici. E devo ringraziare la tua famiglia, ma devo ringraziare anche Rosalia e Liliana che sono state qui a Hold the Fort mentre tu eri via, e hanno fatto un lavoro, guarda Giuseppe, incredibile. Sostituirti è difficile, ma loro hanno fatto un lavoro e sono contentissime, perché lo vedo nei loro occhi, molto emozionate come me di vederti qua.
2: Non posso vedere il tempo di tornare
1: alla radio.
2: È bello.
1: Grande, ti vogliamo bene, è molto bello averti qua.
2: Di mattina sono sveglio alle 4.
0: Alle 4?
1: Hai ascoltato le ragazze, hai controllato che andavano bene? Hai controllato? Hai controllato che Rosa e Liliana lavoravano bene?
0: Abbiamo fatto bene, Giuseppe?
2: Tutte e due.
3: Abbiamo nel tempo un saluto,
0: ogni
3: Giuseppe.
0: Ogni martedì mattina.
3: E sai Giuseppe, abbiamo avuto molte telefonate, sì. Sempre. Giuseppe, come sta? Giuseppe, ecco. Quando ritorna? Adesso è ritornato.
1: Ecco, sono sette mesi.
3: Da febbraio.
0: It's a miracle, un miracolo.
2: Di non mancare a questa famiglia radio.
1: E come no. E pensa che Giuseppe è tornato la settimana del Radioton.
2: Piacere.
0: Un sorprese.
2: Tutto incredibile.
1: Hai visto come si è già scaldata la voce?
0: Sì.
1: È già cambiata la voce. Dopo un minuto già è più calda.
2: È cambiata.
3: Perché si sente contento, è vero Giuseppe?
2: Sono contentissimo.
1: Mamma che bello.
2: Sono felice con questa famiglia radio.
0: Sì, Giuseppe, tu sei un'ispirazione, sai? Alla comunità, è il tuo messaggio, perché tu sei 96 anni.
2: È così.
0: E no, non stai molto bene, ma stai ancora qui, che è arrivata alla radio questa mattina.
2: È vero, sì. Quando si permettono le cose, bisogna mantenerle.
1: Le promesse bisogna mantenerle. Sto guardando, ecco, vedi? Oggi è il miracolo di Santi Quirico e Giulitta. Oggi è santi del giorno. Capisci? Di oggi è il miracolo di che Giuseppe è tornato in studio dopo tanti mesi.
2: Sì.
1: Siamo contentissimi. Sì. Sono quanti? 50 anni che sei in radio.
2: 53. 53. Sembra un giorno. Invece no. La moglie mi disse, continua.
1: Certo, devi continuare, Giuseppe.
2: Non ti fermare.
1: Devi continuare.
2: Sì. Continuare con la radio.
1: Finché la voce c'è.
2: Con la radio.
1: Certo.
2: E non ti fermare.
1: Mai.
0: Non ti fermare.
1: Finché la voce c'è, bisogna andare avanti.
3: E tu non te sei fermato, no. Giuseppe. Mica te sei fermato.
0: No,
3: è sempre continuato, vero?
2: È vero, sempre.
0: Ok, se volete
2: parlare. Sempre con me, io sono stato con voi.
0: Giuseppe, se volete parlare con Giuseppe questa mattina, 8340-7700.
1: Perfetto, okay. Il numero è sempre quello, vedi, non abbiamo cambiato niente. No. Lo studio è sempre quello, no. Rosalia è sempre uguale, Liliana, io sono un po' più invecchiato, Io guarda quanti capelli bianchi che mi sono venuti.
2: Sei più bravo.
1: Sono sei mesi che non ti vedo.
3: Io credo che le telefonate sono incominciate,
2: con piacere.
0: Hanno arrivato i telefonate, fra poco.
1: Fra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart.

0: Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi.
1: 610 Lower North East Road, Campbelltown.
0: Campbelltown Village Shopping Center, lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Bentornata a Radio Italiana 531. Rosalie, Giuseppe, molte telefonate questa mattina.
1: Sì, sì, e no, perché pensano che è tornato Giuseppe.
0: È tornato Giuseppe.
1: Faccia il mio piacere. Sì. Di essere sempre qua.
2: Sì, loro da quanto che non c'è stato Giuseppe, ogni settimana telefonavano e chiedevano come stavi, come sta Giuseppe, quando
1: piacere,
2: ritorna.
1: È un piacere questa comunicazione col popolo, con la comunità.
2: E questo, Giuseppe, noi abbiamo detto questo molte volte con Liliana e anche con te, che tu sei un'ispirazione per tutti noi. E dai tanto coraggio a tutti i nostri ascoltatori, anche se state a casa dove sentite troppo bene, può darsi stare in ospedale, sentite Giuseppe, quello che lui dice, che anche se la vita non va troppo bene, la mentalità è quella importante,
1: vero? Come viene, giorno per giorno, tutti i giorni differenti. L'atmosfera è differente e anche la persona deve accettare quello che il Signore gli dona per giorno.
2: Ma anche come tu hai fatto, tu ti hai sforzato molto, vero?
1: Sì. È vero.
2: Sì? Perché non ti hai abbandonato.
1: No. Sono stato sempre con la radio. Sì, al principio è stata una farsa. Una forza della moglie che mi disse, Giuseppe,
2: tu devi andare alla radio.
1: La radio.
2: Sì.
1: Non smettere mai.
2: Tu non hai smesso anche a
0: 96. Ma Giuseppe, tu sei stata con, come si dice, rehabilitation, in cura per molti mesi. Come hanno fatto la tua cura, la rehabilitation? Cosa hanno fatto per te?
1: Ho accettato quello che mi si è presentato giorno per giorno. Ho cercato di modificare delle cose. Certamente la vita cambia e cambia tutto. A certe cose del passato sono sempre presenti.
0: Perché tu hai fatto cura, rehabilitation, come per camminare più meglio, per parlare più meglio, ogni giorno?
1: A volte diventa difficile per me muovermi, perché le gambe... Non voglio fare quello che
2: tu vuoi fare in testa,
1: è vero?
2: La mentalità dice voglio fare questo.
1: La mente trasmette alle gambe.
0: Ma adesso tu hai camminato nel studio tua carrozza oggi.
1: Ma infatti gli esercizi che faccio continuamente è muovermi.
2: Vengono a casa adesso per aiutarti?
1: C'è delle persone che vengono.
2: Bravo.
1: Dalle compagnie.
0: Ti aiutano,
1: c'è un supporto che è meraviglioso.
2: Sì, sì.
1: Il governo aiuta in tutti i modi, in tutti i casi. E si permettono come si desidera.
2: E tu stai con la tua figlia adesso?
1: Sì, sì,
2: e stamattina Nick, tuo figlio ti ha portato?
1: Molto brava, come una mamma.
2: Sì, sì. That's fantastic.
0: Giuseppe, perché anche adesso tu parli più bene di 6 mesi fa, perché hanno fatto un po' ogni giorno rehabilitation.
1: No, è stato un po' difficile accettare le cose come vanno. Però bisogna accettarle così come si presentano, giorno per giorno.
2: Non è bisogno di essere agitato, è vero?
1: È vero.
2: Giuseppe, perché se ti agiti malamente...
0: Non ti senti più bene.
2: Questa è una lezione per tutti noi. Tu ci fai molto lezione a noi. Non soltanto ascoltatore, anche Liliana a me.
1: Coraggio e forza, ma innanzitutto accettare come si presentano le cose giorno per giorno. Certo, non è facile, non è difficile, ma tutto si presenta come io si può.
2: Tu sei un grande esempio per noi.
0: Rosalia e Giuseppe, anche qui c'è...
1: A volte si perde il coraggio, si perde la forza e la volontà.
0: E qui, qui in Australia, Giuseppe, siamo fortunati perché ci stanno aiuti per questi più anziani.
1: È quello che aiuta tanto, perché il governo offre tanta forza, tanta buona volontà e tanta carità.
0: Siamo molto contenti, Giuseppe, che stai qui. Se volete parlare, 8340-7700. Nancy, if you want to call back, I've sorted out the telephones. Grazie.
1: Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: martedì 16 giugno. Blacks Road, Gillis Plains, Bry Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Grand Junction Road, Hope Valley, and Northeast Road, Modbury.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
4: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
3: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
4: Altavilla,
3: Campania,
4: Santa Eufemia,
3: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340 2806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando